Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

In queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

0: Buongiorno a tutti, eccoci alla Gran Fondo di Diano Marina, presenti anche quest'anno come sempre. La giornata è bellissima, il percorso sarà stupendo e pronti per una nuova giornata fantastica, piena di divertimento e mi raccomando, bisogna essere sempre presenti a queste corse perché bisogna ringraziarli, che Loa Bikers che ci organizzano le corse, perché se non le organizzassero loro non correremmo più, perciò non lamentiamoci e dobbiamo essere contenti che ci sono loro almeno che le organizzano.
1: La prima che faccio e non sono mai stato qua, quindi spero che sia una bella gara e l'importante è divertirsi appunto. Poi non faccio da un po' gare di questo genere, quindi sono qua per vedere com'è, ecco.
2: Noi siamo qua di Alassio, con queste strade che ci alleniamo. Comunque questo è già il terzo anno che facciamo questa Gran Fondo, quindi sì.
3: Ti piace quindi?
2: È bello, sì, è bello, è bello.
3: E l'interno com'è?
2: È bello, non è impegnativo, poi le strade sono larghe, poche buche, quindi è anche piacevole allenarsi e girarci in bici.
4: E le salite sono dure il giusto, le strade sono piacevoli, è un bel giro.
5: Tra amici, ma anche una mezza sfida. Per quanto mi riguarda lo faccio più per divertimento, però anche un pochino per avere uno stimolo in più, insomma, rispetto agli allenamenti. No, è la prima volta che vengo.
6: Anche per me è la prima volta e la sfida è battere gli amici, ecco. Questo è l'importante, non partecipare, partecipano tutti.
7: Non è la prima volta, è la terza volta, la seconda volta, la prima volta l'ho vinta nel 2022, la mia categoria, e mi associo a quello che ha detto il mio amico, è battere gli amici, è una goduria esagerata, specialmente quello che arriverà fra poco, che si chiama Daniele Bruschi, ex professionista, che se lo batto gli offro anche da bere.
8: Beh, ma ci vuole poco battere me.
9: mai, io sono un povero amatore di 60 anni che porta in giro la bici e si diverte, quello è importante, poi il resto, quello che viene, viene.
3: Ma sei un ex professionista anche, no?
9: Sì, ma andiamo indietro tanti anni fa che ormai non me lo ricordo più, parliamo degli anni 90, quindi...
6: Se lo ricordo appena danno il via.
9: No, ma va, adesso ormai sono un puro amatore, basta.

qua si rifinisce la preparazione, quindi diciamo si buttano le basi per poi tutta la stagione. Io le faccio quasi sempre.

0: Questo è un infiltrato.
1: Un infiltrato. Buongiorno. Infiltrato. Tu invece dove vieni?
2: Da Piacenza.
1: Ah, beh, insomma, vicino comunque.
2: Sempre vicino. Ci diversiamo tutti qua per divertirci.

0: Sì, assolutamente solo tra amici, perché essendo scarsi uno fa quello che può. Lo dobbiamo fare.
1: Oggi è la festa delle donne, quindi bisogna andare.

0: Speriamo che sia una bella giornata e di divertirci tutti.
1: Speriamo di divertirci e che non ci facciamo male, arriviamo in fondo contenti e felici.
2: Oggi bisogna battere i maschi, eh?
1: Assolutamente.
2: Il giorno della donna oggi, quindi.
1: Oggi sì, oggi è tutto nostro.

bene, grazie. Tutto a posto. Finché siamo qua va bene. E auguri alle donne.

0: Sì, lo conosco, abbiamo fatto già diverse gare qui, io sono di Savona, quindi le gare sono qui vicino, però il livello delle gare è sempre più alto.
1: Ti piace qua?
0: Sì, fatto? Sì, è molto bello. Percorso bello? Sì, sì, faccio tutto il giro, dello bike.
1: Tutto lo bike?
0: Sì.
1: Bene. Okay. Quindi settimana prossima sei a?
0: San Lorenzo al Mare.
2: Alla grandissima, augurissimi donne! Questo ritmo fantastico! Grandi!
3: La passeggiata!
2: Passeggiata! Vediamo dopo! Vediamo al ritorno!

0: sono piemontese.
1: Ah, e hai fatto questo viaggio per farti un bel weekend qui?
0: No, siamo venuti giù stamattina direttamente, non ci siamo fermati, non siamo venuti giù prima.

0: Io di solito ho sempre partecipato a cronometro in salita, comunque gare più brevi, però quest'anno volevo testare anche nuove gare, nuove esperienze e sicuramente qui potrebbe essere una buona gara, una bella gara. Poi sicuramente anche i paesaggi sono molto belli e appunto sì, mi hanno impressionato, già ieri appunto sono fatto un giro, non li avevo mai visti e mi piace come posto.
1: Siamo a domenica 8 marzo, il giorno della festa della donna, e la GS Loa Biker, la mia Liguria, organizza la sesta trofeo città di Diano Marina in memoria a due grandissimi, a Goffredo Bonifazio e Carmelo Cirino. Come abbiamo detto all'inizio, la festa della donna, quindi oggi abbiamo parecchie donne anche da premiare. Siamo su un bellissimo percorso, una bellissima giornata, tantissimi partecipanti, tutti vogliosi di raggiungere Diano Marina il più presto possibile.
2: È un percorso interessante, bello, organizzato bene, Loa Biker hanno fatto un grandissimo lavoro.
3: Si gareggia per battere gli amici o?
4: No, per battere tutti.
5: Vediamo dai quello che risulta e quello che viene fuori. Non sono molto allenato, però dai, una bella gran fondo. Anche io ho fatto Alassio, la Iguiglia. E vabbè dai, mi piacciono questi posti, quindi veniamo da Brescia e siamo contenti a venire qua.
6: Sì, abbiamo fatto l'Iguiglia, Loano e adesso oggi Diano Marina e poi le prossime comunque sempre qua di gran fondo, Ceriale, Borghetto Santo Spirito eccetera.
7: Io vengo da Parma e faccio solo questa, però non partecipo al circuito, sono occasionale di oggi.

e devo iniziare la stagione triathlon tra il prossimo mese, praticamente il prossimo mese, e oggi è una gara perfetta per fare la preparazione. Questa domenica è dedicata al nonno, e nonno Goffredo, che aveva una grande passione, era la passione per il ciclismo, che ha trasmesso a mio padre e successivamente ha trasmesso a me. Quindi oggi corriamo in onore per lui.

0: Ed eccolo, eccolo che lo si intravede. Sul rettilineo finale, manca poco, eccolo Gigi Pone con il numero 45, Emanuele Cateo.
1: Andiamo andati sempre tiratini, ma abbiamo accelerato prevalentemente nella parte centrale tra il colle del Testico e Garlanda, tutto in discesa. Poi da lì siamo allungati e io insieme a un altro atleta abbiamo fatto una galoppata, poi sono allungato in cima al passo del Ginestro e da lì ho aperto il gas finché ne avevo fino a qua.
2: Senti, compagnia di Bonifazio insomma, no?
1: Eh beh certo, lui è il patron, possiamo dire, della gara, e la gara è per suo nonno e anche Carmelo Cirino, un altro dianese che tra l'altro mi ha cresciuto fin da piccolo e quindi sicuramente è dovuta un pensiero a lui. E quindi possiamo dire dai, tutto bene, strade ottime, traffico a posto, oggi tutto bene.
3: Manu non è solito, è un forte ciclomatore, è stato anche professionista e siamo andati molto forte perché guardando i dati sono venuti tanti watt. È stato bello il percorso, è molto selettivo e tanto tecnico, quindi erano avvantaggiati chi sapeva bene guidare la bici. E è stata una bellissima giornata e ce la ricorderemo.
4: Sì, è stata dura perché il percorso era molto impegnativo. Comunque mi sono avvantaggiata su Stellanello e poi grazie al cielo ho mantenuto il vantaggio.
5: A Palazzetto ho fatto le braccia.
6: Sì, sono contenta che le gambe oggi hanno girato bene perché sono partita che avevo un po' male le gambe. Però tutto sommato è andata bene, sì. Quelli della squadra mi hanno aiutato molto, quindi sono soddisfatta direi. Grazie, ciao.
7: Il percorso è molto bello, duro, impegnativo, soprattutto le discese, però molto bello, ci siamo divertiti, giusto?
8: Confermo.
7: Ci siamo divertiti, quello è l'importante.
9: Chi è arrivato prima tra i due?
7: Lui.
9: L'hai battuto quindi?
8: Sì, dai, ma ci siamo divertiti, è stata impegnativa, adesso vediamo, penso nei 10, ma è stata una bella gara, grazie.
10: Una bella giornata, abbiamo faticato oggi, abbiamo spinto, ma è stato divertente.
11: Bene. Sì, dai, divertente, qualche scatto l'abbiamo fatto, qualche aperta l'abbiamo fatta. Io e lui abbiamo tirato il secondo gruppetto, praticamente io e lui da soli.
12: Esatto.
11: E dai, bella giornata, bel tempo, ha tenuto, ci siamo divertiti.
9: Perfetto. Le salite come erano insomma?
13: Ma erano dure, peccato che ci siamo staccati su un falso piano, un piccolo buco e da lì poi tutto il tempo a inseguire. Discese tecniche come al solito, però una gara ben organizzata, molto bella.
14: Benissimo, la corsa è finita bene, senza intoppi, perciò direi che anche l'organizzazione, le strade erano chiuse bene, perciò tutto perfetto.
15: Diciamo meglio dell'anno scorso, si poteva fare meglio, però per quest'anno va bene così, dai, avendo la famiglia va bene così.

0: Ci divertiamo, grazie.
1: Beh, la gara è andata bene, oggi le gambe giravano, ho affrontato bene le prime salite e ho sofferto un po' gli ultimi 500 metri dell'ultima, però poi mi sono ripreso in discesa e ho finito spingendo, quindi direi che sono molto soddisfatto. Il percorso era bellissimo, lo conosco perché sono salite che di solito frequento e devo dire che era ben presidiato, la gara, tutto il percorso era ben presidiato e quindi l'organizzazione mi è sembrata perfetta.
2: È stata una bella gara, abbastanza impegnativa, salite fatte forti, veloci, discese ancora di più, tutto sommato sono contento, gara impegnativa ma soddisfatto.
3: Da rifare?
2: Da rifare, sì.
3: La prossima?
2: La prossima Sanremo fine mese.
4: Ciao a tutti, ero stata qui nel 2022, ero arrivata seconda di categoria e ho voluto tornare perché il percorso mi piace davvero tanto, Diano Marina è stupenda e ogni tanto veniamo qui ad allenarci in inverno perché noi abitiamo sul lago di Como e le temperature qua sono molto gradevoli, è sempre un piacere venire in Liguria.
5: Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Arnaudo, sono responsabile di questa gara per conto di Evodata, ci occupiamo del cronometraggio, ma non solo, anche tutta la parte che riguarda la segreteria, la vendita dei chip, la verifica delle tessere, dei certificati medici, eccetera eccetera. Siamo l'azienda più grande che c'è in Italia, che si occupa di fornire questi servizi. Cronometraggio fondamentale in queste gare, soprattutto perché spesso si arriva in volata e quindi sarebbe impossibile stabilire chi è il vincitore. E, insomma, è un bell'impegno, ma ci divertiamo.

Si è conclusa la seconda edizione della Gran Fondo, sesta edizione della Gran Fondo di Anomarina. E il tempo è stato mite, perciò insomma ce la siamo cavata bene. Ora i ragazzi sono quasi tutti arrivati, ne manca una ventina all'appello, stanno consumandoli il pasta party, tra un'ora faremo la premiazione. Tutto bene.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro.

0: di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Valdudiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione e asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della

Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da €99,99. Cassa contenitore a €35. Porta bottiglie a partire da €20. Porta TV a €65. Set di 4 sedie a €190. Mobile multiuso a partire da €39,99. Tavolino da salotto a partire da €35. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale.

0: Viale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rugo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro Sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio Regionale Difesa del Suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie, anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha recato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione e asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro, elettrodomestici, tecnologia e tutto.

0: tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi

0: ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di masse all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente e assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie, anche

attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite e ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre

Di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il

L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della

0: luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Comba Silicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
1: Programma è offerto da
2: Benvenuti amici di GoTV, oggi come vedete alle nostre spalle ci troviamo a Porte dell'Adige, Bussolengo, Verona per il giorno del giudizio, PGK Circus. Oggi verranno decretati i primi quattro finalisti delle quattro categorie più i simulatori. Andiamo Paolo, camminiamo sul tuo rettilineo. Oggi come verrà strutturata la giornata? Paolo Gagliardini, patron del Circus, appunto PGK Circus.
3: Oggi sarà la sfida. Non ci sono più scuse?
2: Ci sono più scuse.
3: Scambio di go-kart, zavorra nei casi ci siano delle differenze di peso, per cui tutti i finalisti di questa tappa, i migliori quattro, si andranno a affrontare nelle varie categorie.
2: La mini, poi c'è la senior, la junior, la over 40 e poi c'è la sfida anche in simulatori.
3: Assolutamente.
2: Chi passerà il turno, che il primo, solo il primo, che accederà poi alla finalissima, che a breve sveleremo anche dove sarà, insomma vincerà una gara in go-kart. Gli over 40 invece vinceranno una giornata a bordo di una Ferrari, quindi insomma l'adrenalina io sento già che bolle sull'asfalto di Bussolengo.
3: Assolutamente, oggi sono tutte le condizioni anche estreme un po' per il mettere clean in evidenza quelle che sono le capacità dei protagonisti, e quindi secondo me iniziamo a vedere veramente il talento, perché tra l'altro andremo a sommare i due miglior giri quando andremo a cambiare i go-kart, quindi ripeto, sarà veramente
2: una questione di millesimi. Allora ragazzi, se anche voi state guardando la puntata e vi viene voglia di partecipare a questo super talent, vi comunichiamo che nei prossimi giorni ci sposteremo a Mesagne, in Puglia, dove sono aperte anche lì le selezioni al talent, giusto?
3: Iniziamo l'11 di luglio, dove apriamo diciamo il talent, e poi ci sarà un evento con Giancarlo Fisichella il 22 di luglio,
2: dove ci saremo anche noi con le nostre telecamere,
3: e poi si chiuderà il tutto al 5-6 settembre, dove faremo praticamente la finale che abbiamo poi disposto,
2: come oggi,
3: disputato oggi.
2: Bene, quindi che dire, PGK Circus sui social, PGK Circus in internet, per avere tutte le informazioni. Io devo dire, Paolo, veramente che state facendo tu insieme a tutto il tuo staff una cosa unica nel vostro genere. Date veramente la possibilità non solo di vincere dei premi, ma veramente date la possibilità con veramente un non nulla, sappiamo che il motorsport sì, è costoso, con niente, di poter partecipare, avvicinarsi a una competizione straordinaria, curata nei minimi dettagli. Tra l'altro oggi ci sarà anche un notaio che dopo ascolteremo, perché essendo un concorso a premi hai fatto le cose veramente in regola come in stile PGK Circus, e quindi questo notaio validerà tutto quello che oggi avverrà.
3: È un concorso. Abbiamo diciamo rispettato tutti i criteri. Nasce dal divertimento, perché comunque dobbiamo sempre ricordarci, certo, che il nostro mondo è il mondo del divertimento, però anch'io 40 anni fa ho iniziato per gioco, per scherzo, poi
2: però
3: quando
2: sei sul kart, tu lo sai meglio di me,
3: tutto,
2: che tutti vogliono,
3: esatto,
2: vincere,
3: assolutamente.
2: Partecipare non piace più a nessuno. E quindi che dire, ci aspetta una puntata super, oggi scopriremo chi sono i primi quattro finalisti più uno dei simulatori che andranno avanti e parteciperanno alla finalissima di fine anno. Paolo, il giorno del giudizio, primo giorno di giudizio, è arrivato, buon lavoro.
3: Grazie.
2: E che vinca il migliore.
1: Le telecamere di GoTV Channel sono tornate al centro commerciale Le Porte dell'Adige di Bussolengo, in provincia di Verona, per seguire l'atto conclusivo della prima semifinale del talent dedicato al mondo del divertimento go-kart. Dopo quasi due mesi di qualificazioni è arrivato il momento decisivo. In pista sono scesi i concorrenti più veloci di ogni categoria, quelli che nel corso dei 51 giorni di prove hanno fatto registrare i migliori tempi sul giro. A sfidarsi per un posto in finale le categorie mini, junior, senior, over 40 e simulatori. Solo il vincitore di ogni classe conquisterà il pass per l'ultimo atto della sfida, dove potrà giocarsi gli ambitissimi premi finali. Ad accompagnare i protagonisti in questa avventura, quattro coach d'eccezione: Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, Marco Bocci ed Elisa Mazzucchelli. La tensione è alle stelle, la concentrazione è massima e ogni decimo di secondo può fare la differenza. Chi riuscirà a conquistare la finale? Scopriamolo insieme.
2: E oggi, come abbiamo detto più volte, è il giorno del giudizio. Dalla prima tappa di Bussolengo verranno decretati i primi quattro piloti che passeranno nelle varie categorie alla finale. Allora Giancarlo, c'è tanta tensione, abbiamo visto che tutti i piloti hanno cercato veramente di fare il meglio, lo hanno fatto, e oggi i primi quattro di ogni categoria si giocano la vittoria per andare avanti.
4: Guarda, è veramente tirata, perché in ogni categoria i primi quattro piloti sono racchiusi in un decimo.
2: Ma neanche.
4: Neanche, i primi tre della senior sono rinchiusi in 5 centesimi.
2: Esatto.
4: Ma non ci sono più di 2 decimi tra il primo e il quarto anche nelle altre categorie. Quindi un ottimo livello, un grande livello, e sarebbe difficile, veramente difficile per me dire chi sia il vincitore. Sono sicuro che la differenza la farà colui che riuscirà ad essere più lucido, a controllare la tensione e l'adrenalina.
2: Allora, quindi si sta entrando nel vivo, nel vivissimo, dopo l'inaugurazione, ricordiamo, di Venezia. Sono passati 3 mesi, da 2 mesi che siamo qua a Bussolengo, hanno girato veramente tantissime persone, c'è un entusiasmo, una passione e una sana competitività che fa paura. Quindi per ora la mission del talent PGK Circus, sicuramente voluta da Paolo Gagliardini, sicuramente azzeccata.
4: Sì, sta funzionando tantissimo, sono contento di far parte di questo progetto, perché è un progetto bellissimo. Vedere una pista del genere e pensare che si può montare e smontare in 4-5 giorni è quasi impensabile. Invece Paolo è riuscito a fare questo, oltre a questo anche trovare questo progetto sul talent, che sta funzionando tantissimo.
2: E i premi, che sono straordinari.
4: I premi importanti, che vinceranno delle gare in kart, anche un test con una Ferrari 488 Challenge, e quindi è solo l'inizio.
2: E poi abbiamo un testimonial di super eccezione come Giancarlo Fisichella, al quale gli dobbiamo fare gli auguri perché è diventato ambassador della Formula 1, Gran Premio di Austria 2026 e Monza. Quindi, che dire, avete un super testimonial che vi tiene d'occhio.
4: Ci vediamo in pista e mi raccomando, giù a tutta.
2: Vai, grazie Gianca. Ed eccoci in casa mini, categoria dei piccolini, e siamo con Mattia Cardinali, che al momento occupa la seconda posizione dopo questo ranking durato 2 mesi. Allora, innanzitutto, quanti anni hai, Mattia?
5: Dieci.
2: E da dove arrivi?
5: Io vengo dalle Marche e ho 10 anni.
2: Ah, quindi hai fatto un po' di chilometri.
5: Sì.
2: Per questo talent. Bene, allora, in questi 2 mesi dove ti senti migliorato?
5: No, su certe curve e sulle traiettorie.
2: Bene, oggi passa solo il primo alla fase finale.
5: Sì.
2: Dove pensi che tu possa fare la differenza?
5: Sulle traiettorie, perché qua la pista e la velocità è molto bassa, cioè devi stare tutto interno.
2: Cosa ne pensi di questo talent, Mattia?
5: No, che è un'idea grandiosa, bellissima, la pista, i kart elettrici.
2: Da 0 a 10, quanto ti senti pronto?
5: 10.
2: Guardando ai tuoi rivali, chi pensi possa essere quello più competitivo oggi?
5: Kirill.
2: Se vinci, sai che c'è una gara con Easy Kart, una gara foil kart da competizione. Quanto ci tieni a questo premio?
5: Tanto.
2: Quindi questa coppa la vogliamo portare a casa?
5: Sì, la voglio portare a casa a tutti i costi.
2: Bene. Come ti sei preparato in questi giorni? Innanzitutto, stanotte hai dormito?
5: Sì, stanotte ho dormito e ci sono venuto solo il weekend scorso perché io ci sto tanto lontano, cioè non è che ci vengo tante volte.
2: Eh no, qua. Anche perché sei delle Marche. Bene, batti 5 e in bocca al lupo.
5: Grazie.
2: Vai. Ed eccoci con un altro pretendente alla vittoria finale nella categoria mini, Davide Quaglia, che si presenta qui oggi in terza posizione, quindi qualificato perché passavano i primi quattro dopo questi primi due mesi. Allora, innanzitutto, quanti anni hai e da dove arrivi?
6: 11 e arrivo da Brescia.
2: Ferrarista?
6: Sì.
2: Ok, perché pilota tifi?
6: Hamilton.
2: Bene. Allora, caro Davide, oggi conta solo una cosa, fare il miglior tempo rispetto a tutti. Quanto pesa questa pressione?
6: Io sono molto eccitato prima di partire, ma poi quando parto sono concentrato. E
2: quindi non ci pensi, la pressione va via. Cosa ti distingue dagli altri piloti ancora nel giro veloce, secondo te?
6: Faccio taglie diverse.
2: Ah sì? Sei più largo, più interno?
6: Più interno.
2: Ok. Senti, c'è un premio straordinario in palio. L'accesso a una gara nel campionato Bierelart Easy Kart.
6: Sì.
2: Quanto lo vuoi questo premio?
6: Tanto, da.
2: Stanotte ci hai dormito?
6: No.
2: No? Quindi che dire, full gas, viva la Ferrari e ti auguriamo di portarti a casa questa coppa.
6: Grazie.
2: Ok, vai. E siamo con la testa di serie di questa mini, Kiri Ciobu.
6: Sì.
2: Che arriva dalla Moldavia, giusto?
6: Sì.
2: Bene, allora, Kiri, quanti anni hai?
7: 11.
2: E da dove arrivi? Dove vivi qua?
7: Arrivo da San Michele Extra, da Verona.
2: Ok, come ti sei avvicinato al mondo PGK Circus?
7: L'idea è venuta ai miei genitori perché dovevamo andare a fare shopping. Quando ho visto la pista ho detto subito ai miei genitori: possiamo andare, e loro hanno detto ok, diamo un'occhiata. E dopo ho visto qua i go-kart e li ho
2: pregato. Sei innamorato?
7: Sì, e li ho pregato se potevo andarci, hanno detto di sì.
2: Questa è stata una bella cosa e oggi sei qui a giocarti la vittoria, l'accesso alla finale nella 60, il premio nella 60 Easy Kart, quindi un grande sogno. Oggi hai dato per il momento 6 decimi, mezzo secondo più o meno, sì, al secondo, che sono tantissimi. Secondo te dove stai facendo la differenza? Qual è il tuo segreto?
7: Il segreto non lo posso dire perché se no dopo mi copiano.
2: Dimmelo in un orecchio.
7: Allora, al primo giro vado normale, al secondo di ritmo e dopo al terzo così.
2: Allora, tanto si è sentito che c'è il microfono. Quindi abbiamo svelato tutto, caro Kiri. Allora, oggi ci si gioca veramente questo. Dimmi la verità, da 0 a 10, quanto vuoi tornare a casa con questa coppa?
7: 10, anzi, 11.
2: 11?
7: Sì.
2: Bene. E se dovessi vincere, a chi è che faresti il tuo primo ringraziamento?
7: A mio fratello, perché mi ha aiutato e mi ha consigliato.
2: E noi ti auguriamo una grandissima semifinale.
7: Grazie.
2: Che vinca il migliore. E siamo ora in compagnia di un altro semifinalista della classe mini, Federico Riolo, che è terzo nel ranking e oggi ci si gioca tutto. Innanzitutto, Federico, quanti anni hai e da dove arrivi?
8: Ho 12 anni e arrivo da Milano.
2: Arrivi da Milano. Senti, due mesi di selezioni che ti hanno portato fino a qua. Ti aspettavi di essere tra i quattro finalisti, semifinalisti?
8: Sono arrivato la prima volta che ero arrivato nel terzo posto. Pensavo mi superavano, infatti sono ritornato e ho visto che ero sempre terzo.
2: Quindi sei venuto qua solo due volte?
8: A fare il talent, sì. Sarà difficile perché gli altri sono più piccoli e pesano di meno. Soprattutto.
2: Però ce la mettiamo tutta?
8: Certo,
2: sei teso?
8: Sempre. Un pochino.
2: Un pochino?
8: Sì.
2: Vabbè, adesso vedrai che una volta che infili il casco scende l'adrenalina e ti concentrerai e farai un ottimo tempo. Va bene? Sì. Federico?

ragazzi. Ma

0: 25, 2 millesimi. Due, posso dirlo anche se siete minorenni, fottutissimi millesimi. E vabbè, le gare sono queste. Primo di questo talent che tanto sta facendo parlare di sé e lo farà ancora, Mattia Cardinali. Tu sei come Raikkonen, non ridi mai. Però fai i fatti. E quindi quanto sei contento?
1: Tanto.
0: Bene, allora Kimi Raikkonen Cardinali, un grande applauso. Ci vediamo in finale. Un bel sorriso. falso, un sorriso falso, ma ci interessa il piede oggi. Complimenti. E come tutti i talent che si rispettano, naturalmente anche questo ha dei freni, come abbiamo detto più volte, è un concorso e quindi ci vuole un notaio. Ed è con noi Michele Marco Sardella, notaio per quanto riguarda l'evento FIGK, che appunto analizzerà, decreterà i vincitori, li sottoscriverà. Benvenuto.
2: Buonasera a tutti, grazie del benvenuto.
0: Allora, raccontaci un po' il tuo ruolo.
2: Allora, il mio ruolo è un ruolo, innanzitutto, come tutti i ruoli del notaio, richiesto dalla legge. C'è un decreto del Presidente della Repubblica, un provvedimento legislativo apposito che obbliga gli organizzatori di concorsi a premio ad avvalersi dell'opera e dell'intervento di un notaio che verbalizza lo svolgimento del concorso. Ecco, questo è il mio ruolo. Do atto dello svolgimento, verifico la regolarità delle qualifiche e anche poi dei vari piazzamenti e ne do atto in atto pubblico, attribuendoli per l'appunto la pubblica fede notarile tipica degli atti pubblici notarili.
0: Dimmi la verità, Michele, ti era mai capitato di essere chiamato per un evento cartistico?
2: Allora, io sono un notaio giovane. Ho iniziato da meno di un anno la professione in sé. Prima ovviamente ho lavorato in studi notarili, ma non mi era naturalmente, quindi già c'è la cosa che sono un notaio giovane. In più è non è una cosa canonica,
0: certo,
2: il far parte di un concorso a premi.
0: Non è una vendita di una
2: casa. Non è una vendita di una casa, ecco, okay. Lo stavo per dire io. Devo dire che è una bellissima esperienza e poi... visto che stiamo facendo un'intervista, mi permetto di dirlo.
0: Prego.
2: L'organizzazione di FIGK e la serietà del concorso a premi di cui appunto mi occupo della verbalizzazione è qualcosa di encomiabile.
0: Questo fa capire veramente la serietà di FIGK, che vuole fare le cose innanzitutto bene, ma anche in maniera trasparente,
2: certo,
0: e si avvale di un professionista, in questo caso il notaio Sardella, che è pronto a scrivere, a mettere tutto agli atti. Bene, allora, buon lavoro. Per me è un super piacere. La prima
2: piacere
0: volta
2: mio.
0: Che incontro un notaio non in una sede di una vendita o di un acquisto di un immobile, ma in una gara di
2: nemmeno nel suo studio.
0: E nemmeno nel suo studio.
2: È il notaio che viene in centro a Verona, via Frattini.
0: Sei comodo, dai.
2: Sì, comodo, molto comodo.
0: Bene, poi ti vogliamo vedere sul tuo carro.
2: Sì, guarda, quasi lo faccio un giro.
0: Dai, bene.
2: Notaio Sardella, grazie mille a
0: buon
2: voi.
0: Buon lavoro, grazie. E viva FIGK e naturalmente FIGK. La serietà anche di questa organizzazione. E il nostro viaggio all'interno dei semifinalisti di questa Super FIGK Circus continua. Siamo con Simone Girardini, che si presenta come testa di serie nella categoria Junior.
3: Ho 16 anni, quasi 17, e vengo da Piscantina, quindi qua vicino.
0: Quindi veronese?
3: Sì, esatto.
0: Cosa rappresenta per te il mondo del karting?
3: Un'esperienza abbastanza adrenalinica, molto avvincente, molto, come posso dirla, è molto competitivo, una cosa molto avvincente.
0: Quindi ti piace questo talent?
3: Sì, l'obiettivo ovviamente è vincere, e l'obiettivo è fare il giro più veloce possibile, guadagnare dove penso di aver sbagliato.
0: Ecco, dov'è che adesso diciamo dove pensi che non sei così competitivo.
3: Allora,
0: tanto i tuoi avversari non siete.
3: Sì. L'ultima curva, quella prima del lungo rettilineo, prima del lungo rettilineo, no, che c'è prima del traguardo.
0: Non ti senti velocissimo?
3: No, subito lì è l'uscita, non mi piace molto l'uscita e spero di migliorare soprattutto in quel punto lì.
0: Noi ti auguriamo una super gara, che vinca il migliore. Per ora lui è in testa con un decimo di vantaggio sulla concorrenza e ci vediamo dopo.
3: Sì.
0: Vai. E allora siamo con Pietro Longo, categoria junior. Da dove arrivi e quanti anni hai?
1: Allora, arrivo da Verona. E,
0: quindi giochi in casa?
1: Sì. Ho 14 anni.
0: Da sempre appassionato di motorsport?
1: Sì, sì, da sempre, perché comunque anche nella mia famiglia sono, cioè, da mio nonno sono tutti appassionati, mio papà correva in kart, quindi mi hanno tramandato un po' la passione. E...
0: Senti, ma l'esperienza PGK è la prima per te o avevi avuto qualche altra esperienza?
1: Sì, mi sa la terza. Però comunque una delle prime.
0: Senti, come sei attualmente nel ranking?
1: Allora, sono terzo.
0: A quanto dal primo?
1: Un decimo, penso.
0: Quindi oggi ci si gioca tutto ai millesimi. Stanotte hai studiato la pista, hai pensato dove poter limare quel decimino?
1: Sì.
0: E dove?
1: Sì, sì. Là in fondo, nell'ultima curva del primo settore.
0: Ok, ti auguriamo il meglio.
1: Grazie.
0: Questa vediamo tra poco se la porti a casa o la dovrai,
1: speriamo,
0: o la dovrai lasciare qua. Vai. Siamo sempre in casa junior con Stefano Maioli, che attualmente è terzo in classifica. Come per gli altri, di dove sei e quanti anni hai?
4: Sono di Verona e ho 14 anni.
0: Quindi giochi in casa?
4: Sì.
0: Quante volte sei venuto in questi due mesi per cercare il tuo best lap qui alla PGK Circus?
4: Quattro volte.
0: Quattro volte? Bene, e la quarta volta hai fatto il miglior tempo?
4: Sì.
0: Hai preso più confidenza, no? Qual è stata la difficoltà più grande che hai dovuto superare?
4: Qualche curva, di cercare dove mettere bene il kart.
0: Va bene, noi ti auguriamo un super hot lap, come si dice, viste anche le temperature, e in bocca al lupo.
4: Grazie.
0: Vai.

0: terzo classificato, Pietro Longo. Te non ti chiedo neanche se sei contento, perché...
1: No, non tanto.
0: Volevi di più?
1: Sì.
0: Secondo classificato, Simone Girardini. Vince anche qua per una manciata di millesimi Stefano Maiali. Quanto sei contento?
1: Tanto.
0: Ok, un grande applauso. Ed eccoci qua nel nostro, nella nostra casa del Grande Fratello, perché vedi, c'è l'obiettivo puntato, il nostro confessionale prima del giorno del giudizio, prima di capire chi sarà il vincitore anche in questo caso della categoria senior. Siamo con Luca Giacominelli, che si presenta in quarta posizione, quindi classificato proprio per un pelo, e però oggi si gioca tutto. Innanzitutto, di dove sei e quanti anni hai?
2: Allora, sono di Mantova, ho 26 anni e sono molto contento di essere qui oggi. Vediamo cosa riusciamo a tirare fuori dal cappello, che sono dentro un po' per il rotto di bottiglia, però chi lo sa, un decimo alla fine è tutto e niente.
0: Cosa ne pensi del talent?
2: Talent, secondo me, è una bella opportunità per mettersi in mostra. Alla fine giro amatorialmente, sono riuscito a qualificarmi, quindi bisogna vedere dopo cosa salta fuori. Comunque, gran bella opportunità.
0: Tra l'altro parliamo di una gara con la Easy Kart nella 125, esatto, in una gara ufficiale Birel Art, quindi tanta roba, no?
2: Secondo me è un'esperienza unica.
0: Bene.
2: Su due tempi ci ho già girato una volta. Girarci in gara sarà complicato, ma sarà divertente.
0: Sarà se vinci, Non t'allargare, Luca.
2: Partiamo con i buoni propositi.
0: Ed è giusto così. Grande Luca, ti auguriamo un super time attack.
2: Grazie.
0: Ciao. Ed eccoci con Pietro Ciobu, sempre classe senior, che attualmente è secondo. Gli vogliamo chiedere quanti anni ha e da dove arriva.
3: Ho 18 anni e sono di Verona, da queste parti.
0: Però hai origini moldave.
3: Esatto.
0: Come ti sei preparato per questo super evento? Oggi è il giorno del giudizio. Oggi verrà decretato il campione anche nella senior. Raccontami.
3: Beh, ho provato ieri, sono venuto a girare. Ho provato con questo caldo qua, come si gira. Però ecco, anche le scorse volte ho girato tanto, soprattutto di sera, per cercare di trovare, diciamo, il feeling giusto.
0: Chi è il tuo idolo nel motorsport?
3: Max Verstappen.
0: Max Verstappen.
3: Sì.
0: Tra l'altro, tu ieri hai fatto bene a venire a girare a quest'ora, perché sapevi che oggi
3: c'è il caldo,
0: la gara è a quest'ora. Quindi, insomma, una strategia, vediamo se sarà premiante. Speriamo. E quanto più alto hai girato rispetto al tuo tempo ieri?
3: Gli tre decimi.
0: Tre decimi.
3: Ho fatto 24 e 3. Niente scusa.
0: Così ti vogliamo, grande. Ed eccoci ancora in casa senior con la testa di serie di questo ranking che è durato per ben due mesi.
4: Esatto.
0: Oggi è il giorno del giudizio. Esatto. Anche perché siamo nel confessionale PGK Circus con Simone Giansante.
4: Salve.
0: Innanzitutto, quanti anni hai e di dove sei?
4: Allora, ho 26 anni e vengo dal centro Italia, quindi dall'Abruzzo.
0: Oh.
4: Quindi sì, sono qui per lavoro. E a Venezia, quindi comunque abbiamo fatto un bel viaggetto, ci siamo fatti un'oretta e mezza per arrivare qui a Verona.
0: Quante volte sei venuto qua a Verona per cercare la prima posizione?
4: Pochissime, siamo venuti 4-5 volte in questi due mesi e soprattutto verso la fine, nell'ultimo mese, ci siamo concentrati più che altro.
0: Grande. Ed eccoci in categoria senior con Davide De Simoni.
5: Ciao.
0: Terzo,
5: sì.
0: Terzo attualmente. Allora, oggi ci si gioca tanto. Prima però ti vogliamo chiedere a età e di dove sei.
5: Ho 26 anni e sono qui di Verona.
0: Di Verona, quindi
5: sì.
0: Giochi in casa.
5: Gioco in casa, sì.
0: Allora, come hai vissuto questi due mesi?
5: Molto belli, intensi. Mi sono allenato abbastanza perché io non ho mai corso, quindi ho iniziato proprio qua. E sono molto contento di aver raggiunto già questo obiettivo, di essere qua tra i finalisti. E sono pronto a dare il massimo tra poco che entro.
0: Questa sarà la coppa che porterà a casa il vincitore, ma soprattutto il premio. Ricordiamo, sì, una gara con l'Easy Kart by Birel Art. Quanto lo vuoi questo premio?
5: Moltissimo. Darò tutto quello che ho per riuscire a portarmelo a casa.
0: E noi ti auguriamo massimo. un super time attack.
5: Grazie mille.
0: Grazie. Ciao, grazie. Davide.

0: Duca Giacomelli IV, premia la nostra gioia. Comunque ragazzi, guarda che, prego, guarda che essere arrivati fino qua, comunque, su tutti i piloti che in questi due mesi si sono sfidati, è comunque tanta roba.
1: No, ma infatti sono soddisfatto, alla fine ho fatto un errore nella prima sessione, ma comunque la seconda è andata bene, peccato per la prima.
0: Vabbè, però appuntamento l'anno prossimo, eh?
1: Sicuramente mi ripresento, vediamo se l'esito sarà il seguente.
0: Terzo classificato, Davide De Simoni!
2: Sono contento, chiaramente tutti vogliamo vincere, la prossima volta dai, sicuramente.
0: Secondo classificato, Pietro Ciabo! E lui è il fratello di Kibi, che è arrivato terzo, e tu secondo. Primo classificato, Simone Giansante! Ma c'hai il fan!
3: La curva!
0: C'hai la curva qua! Allora, tu sei Veneto, giusto?
4: No.
0: Tu sei abruzzese? No.
4: Di Pordenone.
0: Di Pordenone? No, non è vero.
4: Abruzzese.
0: Abruzzese, infatti me lo ricordavo, abruzzese. Quindi tutti dall'Abruzzo sono arrivati?
4: No, no, tutti da Venezia.
0: Perché lavorate lì?
4: Esatto, ho preso la laguna questa volta.
0: Ma cosa fai della vita?
4: Il fuoco.
0: Ah, allora stasera offro da mangiare a tutti! Allora, cosa volete? Prendiamo l'ordine. Io ho un bello spaghettino al pesce.
4: Sì, sì, ma innanzitutto si beve il prosecco, poi...
0: Poi si passa, se ne parla.
4: Prima si beve.
0: Ok. E siamo nella categoria over con Angelo Norassi, che si presenta qui oggi
5: nei primi quattro. Come sei?
6: Sono terzo.
5: Terzo, quanto dal primo?
6: Sono un millesimo dal secondo.
5: Ci si gioca tutto, caro Angelo. Allora, sei del 65. Quindi
6: 62
5: facciamo
6: il anni.
5: 62 anni, e di dove sei?
6: Di Guastalla, Reggio Emilia.
5: Ah, ok, quindi avete fatto anche un po' di chilometri, dai.
6: Certo, ma noi ci spostiamo sempre perché siamo proprio amanti di questo sport. Beh. Quindi ci spostiamo, andiamo a andiamo a fare tutto, in tutte le piste qua vicino, siamo andati anche a Imola, ci spostiamo continuamente, ma solo per, cioè ci spostiamo per divertimento, quindi siamo
5: ecco,
6: tutti...
5: Ma oggi divertimento, virgola, perché c'è un bel premio, eh?
6: Certo.
5: Quanto lo vuoi questo premio?
6: Da 1 a 100? 150.
5: Quindi oggi...
6: Perché l'importante non è non partecipare, è... ma è vincere, l'importante
5: oh,
6: è vincere.
5: L'ha detto lui, il grande Angelo. E tra un po' scopriremo chi sarà il vincitore della senior. Ma da quello che abbiamo capito, Angelo, è uno che il titolo lo vuole portare a casa.
6: Sì, ma c'è uno che ha qualcosa in più. È il mio compagno di squadra, naturalmente, che...
5: Come si chiama?
6: Andrea Dal Corpio.
5: Ok.
6: Detto.
5: Adesso lo sentiamo.
6: Adesso lo sentiamo.
5: Il tuo collega ti ha appena nominato. Insomma, dice che sarai tu. Toccati.
6: No, lui esagera sempre.
5: Sarai, puoi essere tu il vero vincitore, ma Andrea Dal Cortivo si sente così competitivo oggi?
6: C'è troppo caldo, secondo me.
5: Beh, ma c'è per tutti, eh?
6: Sì, ma io lo soffro.
5: Tu lo soffri tanto.
6: Sì, lo soffro.
5: Allora, innanzitutto, quanti anni hai e da dove arrivi?
6: Allora, ho 54 anni e vengo da Mantova.
5: A quanto tempo vai sui go-kart?
6: Sono 14 anni.
5: 14 anni, sempre gare rental, giusto?
6: Sì.
5: Ecco, oggi se dovessi vincere, caro Andrea, c'hai una bella giornata a bordo di una super Ferrari. Quanto vuoi portare a casa il titolo?
6: Beh, si vuole sempre vincere, no?
5: No, assolutamente.
6: Dopo dipende dai miei avversari. Se mi lasciano vincere...
5: Beh, una bella giornata sulla Ferrari sarebbe tanta roba, eh?
6: Sì, sarebbe tanta roba.
5: Allora, Andrea, che vinca il migliore.
6: Speriamo.
5: Vai, grande. E siamo con Denis Albanese, categoria over 40. Innanzitutto anche lui gli vogliamo chiedere quanti anni ha, sicuramente più di 40, sì. E di dove sei?
7: Allora, ne ho 47, ne faccio, e sono da Venezia, provincia di Venezia.
5: Lui fino all'ultimo giorno era...
7: No, ero quarto.
5: Eri quarto.
7: Ero quarto, poi mi hanno superato alle 9:30 e poi avevo prenotato delle corse e all'ultima corsa... Sono
5: fino
7: riuscito a fare
5: prima
7: il
5: della
7: tempo.
5: Mezzanotte?
7: Sì, alle 9:30 mi sa. E all'ultima corsa ho fatto il tempo, mi avevano messo tutto lo scotch sul monitor.
5: Per non farti vedere,
7: non la, telemetria.
5: Vedere la telemetria. Perché sennò ti distraevi. E quanto sei stato contento?
7: Neanche, quando sei arrivato neanche non ero convinto di non averlo fatto. Dopo mi hanno detto che lo fa.
5: È stato bellissimo. Più bello del giorno del tuo matrimonio.
7: No, dai. Non sono un abitué che fa le corse, quindi ho un po' di tensione, un po' di agitazione, ovviamente. Cercherò di metterci il massimo impegno e come va, va. Cioè.
3: E noi ti auguriamo una gran final oggi qua, un bel time attack, bisogna cercare la ricorsa a questo giro veloce. Grazie.
7: Va bene, grazie mille.
3: Grande. Ed eccoci con Cristian Franchini, over 40.
8: Over 40.
3: Che in questo momento... Hai sottolineato over 40.
8: Purtroppo sì.
3: Che in questo momento è quarto di serie, quindi ti sei classificato proprio...
8: E lì ho lì davanti
3: all'ultimo. Però oggi non conta, oggi passano... Inizialmente i primi due e poi c'è uno scontro
8: esatto, sì,
3: tra i migliori.
8: I migliori due, esatto.
3: E si decreta la testa.
8: Sarà
3: di
8: molto
3: serie.
8: Difficile. Sì.
3: Età e da dove arrivi?
8: Allora, sono di Verona, abito qua vicino e ho 51 anni. Sicuramente sarà dura perché sono molto, molto bravi.
3: Chi
8: i primi
3: è,
8: tre.
3: Chi è che è il pilota che sinceramente temi di più?
8: Che temo di più? Allora, con quello che mi scontro perché nonostante la sua stazza fisica. Devo dire che è stato molto bravo.
3: Dennis.
8: Esatto. È stato molto bravo a fare quei tempi e classificarsi secondo. Però secondo me, perché lo conosco e so come guida, Andrea Del Cortile.
3: Noi ti auguriamo una super, super, super gara.
8: Grazie.

0: Grande, facciamo un super applauso a Denis, premio alla nostra gioia. Terzo, Angelo Norassi. Grande Angelo. Bravo. Allora, secondo me tutti i calma. Secondo me tutti i Hamilton.
1: Sì,
2: tipo,
0: si vede. Tipo, si vede.
1: Bello, bello.
0: Il casco è simile.
1: Copia.
0: Bene, secondo classificato Christian Franchini. È andato. Primo, Andrea Dal Cortivo. Anche qua si parla di millesimi, ragazzi. Di millesimi, ti è andata bene.
1: Mi è andata benissimo.
0: Lui, Hamilton, tu?
1: Questo qui è di Sainz.
0: Sainz. Bene, mi sa che vai più forte te di Sainz.
1: Beh, sì, magari.
0: Magari. Un grande applauso.
3: PGK Circus non sono solo go-kart, ma sono anche i simulatori. Questa volta ci siamo spostati all'interno del centro commerciale Porta dell'Adige qui a Bussolengo. Andiamo subito a sentire i quattro super finalisti. Eccoci qua. Allora, oggi ci si gioca un accesso per la finalissima e poi una gara con i go-kart, qualora dovessi vincere la finale. Cosa ti aspetti e qual è il pilota che più temi?
4: Allora, in realtà non ho molte aspettative, siccome il mio forte sono i kart, però ecco, mi sono qualificato, quindi comunque darò il massimo e cercheremo di far bene.
3: Buona gara. E poi ancora ci spostiamo nella postazione numero 2, siamo con?
5: Francesco.
3: Di cognome?
5: Yasimi.
3: Ok, quanti anni hai? Di dove sei?
5: 21 anni, sono di Verona.
3: Ok, allora, oggi come intendi interpretare questi 15 minuti? Che poi, ricordiamo, il primo andrà avanti nella scalata verso una gara di go-kart.
5: Come va? Va, perché non me l'aspettavo neanche di passare. Parto con i primi giri andando un po' piano, magari imparare un attimo la pista e la macchina, poi vediamo come va.

0: Quante ore ti alleni? Ce l'hai anche a casa il simulatore?
1: No, ho un volante, quello il G29 del Logitech, che gioco 2 orette al giorno, magari a Formula 1.
0: Ah, quindi sei allenato, dai.
1: Un po' sì, sì.
0: Bene, pilota preferito di Formula 1?
1: Sosta tra Max Verstappen e Leclerc.
0: Bene, bene, beh, stanno andando non benissimo tutte e due quest'anno.
1: Vabbè.
0: Vabbè. Bene, grazie e buona gara. E poi ancora abbiamo...
2: Valentino Domenis.
0: Sì, di dove sei e quanti anni hai?
2: Di Bardolino e ho 21 anni.
0: 21 anni. Senti, oggi ci si gioca tanto qui. Un quarto d'ora di concentrazione. Ecco, sarai più sul giro secco o... creare una sequenza di giri veloci, perché poi ricordiamo verrà preso il giro migliore di ogni pilota.
2: Secondo me è più importante la costanza e poi cercare di trovare il giro veloce a un certo punto.
0: Ti sei allenato in questi giorni?
2: Ah, ho girato un po' ieri e anche prima verso...
0: Ah, allora sei allenato.
2: Direi che ce n'è bisogno.
0: Esatto. Quindi non sia qua per partecipare, ma per...
2: provare a vincere.
0: Bene, e te lo auguriamo. Andiamo dalla quarta postazione. Siamo con
3: Manuel Barbi.
0: Ok, quanti anni hai? Di dove sei?
3: Sono di Verona e ho 21 anni.
0: Ok, 2 mesi qua che ci sono i simulatori. Quante volte sei venuto per entrare nei primi 4 e giocarti la vittoria?
3: 3-4 volte, sì.
0: Ah, ok, quindi ho fatto subito un bel tempo.
3: Sì, l'ho fatto il secondo test, ho fatto il primo tempo.
0: Ecco, diciamo al nostro pubblico su quale vettura si corre e in quale circuito.
3: Corriamo a Imola su una Formula 3.
0: Beh, è bella impegnativa Imola.
3: Sì.
0: Ti piace? Come
3: sì, è una bella pista.
0: Bene, allora anche a te ti auguriamo una super gara. Ricordiamo che poi se andrai avanti ci sarà la finalissima e puoi vincere una gara in go-kart.
3: Grazie mille.
0: Vai, può partire la gara.

0: Pietro Ciamo, quarto.
1: Bravo.
0: Terzo, Valentino Domenis. Secondo, Francesco Giasini.
1: Bravo.
0: Vince e convince Manuele Barbi. Ragazzi, se vi leggo i tempi non ci credete, tutti attaccati, bravissimi. Manuel, allora, li hai fatti secchi tutti?
2: Non è stato facile.
0: Ma non ci credo.
2: No.
0: No, vi abbiamo visto che veramente la competitività è ai massimi livelli. Allora, a parte il buon Pietro, voi avete provato i go-kart?
2: Una volta, basta.
0: Però non ti sei qualificato.
2: No.
0: Tu?
2: No, qua no.
0: Tu?
2: Meno io.
0: Beh, tu non te lo chiedo neanche, che sei stato super protagonista fino alla fine, quindi tu vai veloce sia sui simulatori che nella realtà.
2: Qua meno sui simulatori.
0: Beh, però dai, quarta posizione. Allora, vai in archivio così, con questa bella cartolina. Allora, ragazzi, oggi il clima veramente è africano, ma comunque non avete battuto ciglio. È stato veramente qualcosa di straordinario. La passione veramente l'ha fatta ancora da padrone. Viva il karting, viva Fisicappa Circus, che adesso smonteranno tutto, avranno dei giorni torridi perché si sposteranno in Puglia. E che dire, grazie mille Fisicappa Circus, grazie alle porte dell'Adige e grazie soprattutto a voi che avete veramente fatto un ottimo lavoro. Applauso! Abbiamo svelato i quattro vincitori più il vincitore dei simulatori. Che giornata!
3: Impressionante!
0: Paolo, che giornata! Sai che mi hai fatto ritornare indietro di 20 anni, quando si andava in pista con quella passione diversa. Oggi sono cambiate un po' le cose nel mondo del kart, eh? Però qui c'è ancora quella spontaneità, possiamo dirlo, veramente, che mi hai fatto fare un salto indietro. Ho visto veramente piloti felici che si abbracciavano, poche storie. Il tempo è quello che ha comandato l'inversione dei kart. Veramente tutto molto
3: due
0: bello.
3: Millesimi che determinano una vittoria.
0: E poi con due sessioni, non esatto. Con una singola.
3: No, incredibile. Cioè,
0: allora, salutiamo le porte dell'Adige, ci ha fatto compagnia per 2 mesi, ma adesso la carovana di PGK Circus si sposta a Mesagne per 2 mesi, quindi dall'11 luglio fino ai primi di settembre, e da lì ci sposteremo ancora per gli amici del nord, alle Corti Lombardi, a Bellinzago Lombardo, e anche lì per 2 mesi saremo in pianta fissa, quindi da settembre a novembre, e anche lì decreteremo gli altri vincitori, che poi faranno la finalissima in un luogo ancora segreto perché sennò la gente
3: si iniziano
0: ad allenare, quindi non va bene. E quindi, che dire, se anche voi volete partecipare a questo super talent, PGK Circus su Instagram, sui social, su internet. E Paolo, che dire, complimenti davvero.
3: Grazie.
0: Buona la prima.
4: Questo programma è offerto da...

collegati con i trofei Motestate dal circuito di Modena. Siamo pronti per assistere alla prima manche della categoria Race Attack 600 con Fabrizio Perotti dalla pole position, che deve riscattare un weekend non facile a Cremona. Andremo a vedere anche la seconda manche invece per quanto riguarda la categoria 300 Super Mono e Promo 4. La prima è stata vinta da Stefano Salvetti, ma tante bagarre soprattutto nelle retrovie ci hanno fatto vedere che le lotte non mancano sicuramente, quindi Salvetti cercherà di riproporre il bis anche qui sul circuito di Modena, mentre invece per la Race Attack 600 è tutto aperto anche per il campionato. Ed eccoci con la categoria Race Attack 600 dalla pole Perotti. Intanto là un problema di sistemazione, mi sembra, per Sara Guerrieri, che è tutto a posto, tranquilla. Andiamo con la bandiera verde, possiamo dare la parola ai piloti. Semaforo rosso dall'onboard di Perotti, scatta la prima manche della Race Attack 600. Non è ancora un buono scatto da parte di Perotti, come è successo anche a Cremona. E la prima staccata si arriva con Liberini e Ventura davanti a tutti. Siamo on board proprio con Perotti all'interno, anzi all'esterno della staccata di curva 1, che prova a insidiarsi lì. Contatto e cade, incredibile, fuori ancora Fabrizio Perotti, incredibile. Altro contatto in curva 1, come è successo nella gara 2 di Cremona. Contatto con Pietro Aloisio, era all'interno, un contatto di gara che purtroppo vede ancora fuori Fabrizio Perotti, sempre dentro in queste dinamiche. Come stavo dicendo, è successo anche in gara 2 a Cremona, circa contatto in curva 1 nella gara 2 di Cremona. C'è esteso, attenzione, altra caduta. Intanto sta succedendo di tutto in questo inizio della prima manche della Race Attack 600. La seconda manche invece della gara della 300 Supermone Promo 4 la vedremo dopo, ma sta succedendo incredibilmente di tutto in questo inizio di gara. Caduta per Perotti, che si ritrova quindi in una situazione molto complicata per il campionato, perché già lo 0 in gara 2 di Cremona ha pesato, quest'altro 0, perché non lo vediamo ripartire, peserà ancora di più. E c'è stato un contatto mentre Bettella esce fuori dalla scia di Pietro Aloisio, si è messo fuori, scusate, no, di Francesco Aloisio, che sta facendo un grandissimo weekend, come abbiamo detto in apertura. E incredibile, veramente scioccante quello che è successo. Un contatto di gara, presumibilmente Perotti era all'esterno e Pietro Aloisio era all'interno, ma non c'è stato nessun particolare infrangimento delle regole da parte di Pietro Aloisio, perché era lì all'interno, c'è stato il contatto, contatto di gara. E purtroppo Perotti non è la prima volta che si ritrova in contatti di questo genere. È successo a Cremona, ma è successo anche a Varano, se ricordate, contatto con Lorenzo Ventura, dove entrambi sono finiti fuori lunghi, non sono caduti. Ma peccato, peccato veramente. Siamo a bordo con Pietro Aloisio, mentre là davanti il terzetto composto da Liberini, Ventura e Bettella se ne sta andando via, se ne sta andando via. E adesso punta Bettella, punta Bettella, sta puntando i primi due, Liberini, Ventura insieme. Dopo andremo a, come sempre, a monitorare anche i tempi dei piloti che sono qua davanti. Arrivano sul traguardo, si penna un po' la moto di Lorenzo Ventura sul traguardo, prende tutta la scia, viene fuori subito, mentre Bettella lì dietro a inseguire sul traguardo. Arrivano i piloti adesso sul traguardo, passano sul traguardo, sul circuito di Modena, circuito bello, impegnativo, tortuoso, che sicuramente non sfoggia tutti i cavalli del 600 che stiamo vedendo all'opera in questo momento, ma che si basa di più sulla tecnica dei piloti. Affrontano proprio in questo momento la parte, iniziano la parte centrale del circuito i piloti. Eccoci qua on board con Pietro Aloisio, alle sue spalle c'è Yari Bertini con la white card sulla 600, Federico Iacoi, che abbiamo visto protagonista l'anno scorso con la Yamaha, però in veste della Sportbike, che ha fatto molto bene vincendo ovviamente il campionato l'anno scorso della Sportbike. E proprio qui sul circuito di Modena aveva chiuso con un largo distacco la vittoria, mentre invece in questo momento c'è Umberto Chiarena per la categoria Sportbike davanti a tutti, che ricordiamo che la Sportbike corre insieme alla Race Attack 600 questa stagione. Davanti, dietro a Chiarena, scusate, c'è Battaglini seguito da Canettoli, poi Emanuele Lovato e Sara Guerrieri. Quindi anche la Sportbike comunque riesce a portare in scena piloti molto interessanti che sono sempre insieme nel darsi battaglia. Chiarena, Battaglini, Canettoli, sempre insieme li abbiamo visti finora in questo momento. Mentre qua invece la situazione vede sempre Liberini, Ventura e Bettella appena dietro, che non ha ancora ricucito alla grande il gap con i primi due. Ventura però molto vicino, 1-10-4 per Ventura e 1-10-4 anche per
Liberini, 1:10.5 invece per Alberto Vettel nell'ultimo passaggio. Si paga forse quel 10 minuti di distanza, però si cerca di avvicinare. Arriviamo al cavatappino, bello questo cavatappino che ci ricorda un pochino quello di Laguna Seca, che tanto un giorno vorremmo rivedere nel calendario magari del moto mondiale, della superbike, ma sappiamo che con le evoluzioni che hanno avuto le moto, soprattutto nell'ultimo periodo, correre in quei circuiti lì molto tortuosi e che hanno fatto la storia del motociclismo è abbastanza difficile. Magari un giorno la ritroveremo. Poi ovviamente sappiamo che non ci sono discorsi anche legati alla tecnica delle moto, ma anche discorsi politici per quanto riguarda il rivedere queste gare storiche. Però comunque ritorniamo qui sul circuito di Modena con Liberini, che adesso vedrà un'avventura prendere la scia sul traguardo. Arrivano insieme molto veloci, finisce il quarto giro, inizia il quinto, passano invece un po' più pelo, più staccato, e vediamo in curva 1 Liberini che mantiene sempre là. E poi non si è steso, non ci credo, ancora a terra, gli si è chiusa davanti a Liberini, il leader della corsa. Altro incredibile, sì, colpo di scena imprevisto della gara. Abbiamo visto passare adesso Francesco Aloisio lì, che adesso in questo momento è in terza posizione, sarebbe il primo podio per lui virtuale della stagione, meritato perché sta facendo un bel weekend. Ma è fuori Liberini, anzi fuori sicuramente dalla lotta per la vittoria. Si è rialzato, lo stavamo vedendo, lo vediamo anche adesso dall'onboard, si rialza Andrea Liberini, che perde una chance incredibile per i suoi punti nel campionato, e adesso dovrà rimontare, si trova in fondo. Peccato davvero per Andrea Liberini, stava facendo veramente molto bene, era scattato dalla seconda posizione, non aveva sicuramente il passo che aveva Perotti, però i primi due che sono partiti nelle prime due posizioni sono fuori. Perotti subito, Liberini fuori subito, non subito ma comunque appena dopo. Passa Ventura quindi in solitaria sul traguardo, che ha circa un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di Alberto Bettella, che a questo punto vediamo se magari si accontenta per il campionato oppure no, perché comunque sarebbero punti presi molto importanti per lui. Eccoci qua con Liberini, che a questo punto cercherà di prendere più posizioni possibili e cercare di magari prendere più punti possibili a questo punto, perché non si mette benissimo. Sappiamo che per il campionato abbiamo i punti del giro veloci, i punti della pole position, che però Liberini ovviamente non prende in questo caso perché l'ha fatta Perotti. E quindi si arriva a un punto che per Liberini, da un punto di vista, gli stava andando bene il fatto che Perotti era fuori e quindi poteva guadagnare dei punti. Però a questo punto rimane la stessa situazione, dove Liberini prenderebbe solamente due punti nei confronti di Perotti. Siamo arrivati qui a Modena che Perotti aveva 65 punti e mezzo, Liberini aveva 71 e mezzo, e come dicevo Bettella si può accontentare perché Bettella è il leader del campionato con 78 punti. Sarebbero punti pesantissimi presi per lui, quindi veramente sarebbe una gara 1 che già regala colpi di scena, e la gara 2 allora a questo punto porterebbe altri punti in palio molto importanti, dove Liberini questa volta non dovrà sbagliare. Siamo qua con le due sport bike in scena, abbiamo si imbarca un pochino la moto. Eravamo con Chiarena lì in questo duo, mentre qua davanti invece torniamo con il numero 7 Lorenzo Ventura, che ha chiuso il suo ultimo passaggio in 1:10.292. Buon ritmo, 1:10.5 sempre per Bettella, un orologio svizzero Bettella, perché ha chiuso in 1:10.5 l'ultimo passaggio, 1:10.6, 1:10.7, sicuramente paga qualcosina nei confronti di Ventura, quel decimo e mezzo, quei due decimi. Poi arriviamo nel rettilinetto intanto che ci porta verso l'ultimo settore del circuito di Modena, ma come dicevo, per Bettella la situazione secondo me può essere molto adagiante, può essere di gestione, perché non ha senso cercare di rischiare di

Colui che ha avuto il contatto con Perotti di gara, ovviamente all'inizio della gara in curva 1, non vediamo più neanche lui, quindi cade anche Pietro Aloisio, ha avuto un problema, non l'abbiamo visto, e quindi niente, peccato. Fuori anche Lorenzini per la categoria rookies, dove c'è Bertini in testa in questo momento, e quindi sì, gara che ha dato abbastanza imprevisti colpi di scena, che per il campionato sicuramente sia anche rookies, Sportbike invece tutto regolare, hanno dato comunque vari spunti che non portano buona aria per i vari piloti, perché Lorenzini comunque è il leader della categoria rookies per quanto riguarda la Ricciata 600, e Bertini allora a questo punto, con la sua quarta posizione assoluta e la prima della categoria rookies, prende punti molto importanti. Passa sul traguardo intanto Ventura, inizia l'ultimo giro per il pilota numero 7, che è transitato adesso sul traguardo in 1:10.610. Buon ritmo il suo, 1:10.729 per Bettella. Passa anche adesso Francesco Aloisio con un altro ritmo, 1:12.048, ma è un buon weekend, come dicevo anche all'inizio, per Francesco Aloisio, perché sarebbe addirittura d'arrivo verso il suo primo podio stagionale, dopo che comunque è sempre stato nelle posizioni di mezzo. Intanto si è voltato appena Ventura per capire com'è la situazione. Dicevo di Francesco Aloisio, che è sempre stato un po' fra la quinta e la sesta posizione, un po' più attardato rispetto al fratello Pietro, che purtroppo in questa gara, no, anche in questo weekend in generale, non sta avendo il solito passo smagliante che di solito ha. Il fratello Francesco questa volta ne ha un pelo di più, però comunque per quanto riguarda la categoria Ricciata 600, Liberini sarebbe in quarta posizione, perché ovviamente andiamo per categorie e sarebbe in questo momento in non assoluta. Quindi sicuramente Perotti che perde punti abbastanza importanti, e ancora dovremo poi capire se la moto avrà dei danni o meno per la seconda gara. Ma comunque vince Lorenzo Ventura, vince questa gara 1 della Ricciata 600 davanti ad Alberto Bettella, che prende punti pesanti per il campionato. Aspettiamo anche Francesco Aloisio, allora, primo podio stagionale per lui. Bravo Francesco, numero 6, che passa adesso ma tiene sempre alta la bandiera della famiglia Aloisio. Bravi, bravi tutti, bravi. Peccato per Perotti, Pietro, Aloisio, Lorenzini e soprattutto Liberini. Ci sarà anche una gara 2 sicuramente da vivere.

0: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io! Punto Pro!
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.

nuovo collegati con il MES. Eccoci per la seconda manche della categoria 300 Super Mono e Promo 4. Dalla pole position assoluta c'è, come preannunciavamo all'inizio, la Super Mono di Stefano Salvetti davanti alle altre due Super Mono della Wild Card, Mattia Angeli e Di Roberto. Quarta posizione per Giacomo Valnegri, anche lui sulla Super Mono, e poi arrivano in seconda fila la 300 di Tommaso Pagano, vincitore di categoria per la categoria 300, e poi Michele De Novellis, sesto vincitore di categoria per la Promo 4. E dunque sarà molto interessante vedere questa gara, ci sarà tanto da vivere, andiamo! Arrivano i piloti per schierarsi nella griglia della categoria 300 Super Mono e Promo 4. Angeli è il primo ad arrivare. Angeli, bravo, una wild card molto buona sul circuito di Modena in gara 1, chiuso in seconda posizione dopo aver tenuto alle spalle Francesco Bartolomeo Roberto. Arrivano anche gli altri piloti, c'è Valnegri dalla quarta posizione, poi Pagano e De Novellis, arriva Bonecchi dalla settima casella, là in fondo sta per arrivare l'ultima Super Mono, quella di Niccolò Sorbino. Ci dovrà rifare anche Ginevra Minelli in questa seconda manche dopo una prima non così facile che l'ha messa fuori così, e dovrà recuperare dei punti sulla rivale Cecilia Scottini per il campionato. Sventola la bandiera verde. Adesso possiamo dare la parola ai piloti. Aspettiamo solamente il semaforo rosso, il gas è lì, andiamo con la seconda manche. Un buono scatto da parte di Bonecchi dalla settima casella, ottimo scatto il suo, e siamo on board invece adesso con Dennis Picci, partito dalla 22esima posizione, lui che è il numero 76, si arriva in curva 1 con i piloti che affrontano, c'è un contatto, attenzione, contatto, caduta De Pieri, preso in pieno, si rialza subito, meno male, però è entrata abbastanza non killer, ma non ho ancora percepito bene chi fosse il pilota, ma comunque un ingresso totalmente sbagliato in curva 1, contatto con un pilota che poi ha purtroppo centrato in maniera inevitabile Nicola De Pieri, povero Nicola che non sta affrontando una stagione facile. L'anno scorso sicuramente era messo meglio, ci deliziava di grande rimota, anche qua c'è un pilota che va per Prati, e sì, dicevo che quindi peccato, sfortunato sicuramente Nicola ad essere stato preso, si è rialzato subito, meno male, si andava a velocità abbastanza ridotta, però comunque un ingresso in curva 1 abbastanza sbagliato che ha portato al contatto con un pilota, e poi ha inevitabilmente poi preso Nicola De Pieri, che adesso a questo punto vediamo se ripartirà, non avrà danni alla moto, potrà continuare la sua corsa, però non mi sembra, mi sembra che stia andando via, e quindi niente, gara finita subito per Nicola De Pieri, durata pochissimi metri. Occhio qua intanto, duello Supermono 300 qua intanto, occhio all'ingresso qua, inizia il secondo giro di questa gara con Salvetti sempre davanti a tutti, eravamo nelle zone appena più indietro, eravamo con Tumia, lui che è proprio della categoria Promo 4, e qua c'è la battaglia che ci aspettavamo di vedere tra Roberto e Mattia Angeli, che hanno battagliato anche in gara 1, non così tanto, magari adesso Roberto avrà la chance di aver capito un po' come guida Angeli qui sul circuito tortuoso tecnico di Modena e di avere qualche spunto in più magari dopo la terza posizione di gara 1, lui che ha chiuso dietro Angeli, adesso magari Roberto si mette in testa e andrà a prendere Salvetti, però Salvetti in gara 1 ha dimostrato totalmente un altro passo che Angeli e Roberto non hanno saputo tenere. Salvetti sta dominando letteralmente questo weekend qui a Modena. Angeli dentro, no, Angeli dentro no, ma Roberto sa che lì il numero 93, quello che ci ricorda Marc Marquez. E allora entriamo nella fase finale del circuito, si arriva alla penultima curva per poi entrare all'ultima, e qua Angeli c'è, Angeli esce subito addirittura dalla penultima curva e si infila, neanche a uscire prima, è uscito proprio dalla curva per passare Roberto in maniera molto pulita, andiamo a vedere anche i primi passaggi sul traguardo perché Salvetti chiude in 1:11.700 pieno. E è un giro fantastico, Roberto dentro di nuovo, intanto Roberto è ripassato, stavo guardando il monitor dei tempi ma purtroppo non ho quattro occhi per capire bene, ma l'1:11.7 pieno spaccato di Salvetti è molto molto buono, bella anche la bagarre buona tra Angeli e Roberto, e qua invece c'è un bel gruppettino di piloti comandato da Leonardo Bonecchi che si porta a dietro un bel gruppone di piloti lì insieme tra Promo 4 e 300, mentre invece Tommaso Pagano è andato via come sempre, è il leader della categoria 300, così come Michele De Novellis è il leader della Promo 4, ma qua c'è un bello stormo di piloti all'interno, intanto qua arriva l'attacco, si mette dentro e passa all'interno, è buono quell'attacco che abbiamo visto,

piloti qua davanti, tanto le Supermono fanno sempre la loro gara a parte. C'è anche Vanegri in quarta posizione, che magari con una bagarre di piloti che ha davanti potrebbe rientrare in lotta per il podio. Qua vediamo passare anche Pagano, poi passa Lorenzo Corti, passa Sorbino, ed eccoli qua gli altri piloti in lotta con De Novellis, che si mette dentro, passa Michele De Novellis, si butta dentro, lui che è leader della categoria Promo 4 insieme a questi da 300, forse fa un segno di attaccarsi, si è voltato appena De Novellis, forse a fare il segno, venitemi dietro che passiamo davanti e andiamo via, vediamo. Vediamo se magari era quel segno, oppure si è tolto solamente il tier off, oppure non lo so, magari mi sbaglio. Bello questo gruppettino con De Novellis, Cecilia Scottini, Giacomo Tumia, c'è anche Ginevra Minelli qua in mezzo. Occhio intanto qua dietro con... c'è una caduta intanto, c'è stata una caduta. Là c'è stata una caduta, però l'abbiamo vista appena di strisce, quindi non abbiamo visto bene. Non abbiamo visto bene intanto qua. Ancora una volta, bello, ancora questo stormo di piloti, sempre in piena bagarre, c'è di tutto, qua c'è tutto il moto estate, qua c'è 300, c'è Promo 4, e veramente bello, bello, bello vedere anche queste categorie in lotta insieme. Si arriva in curva 2 in questo momento, per il momento gara che nelle prime posizioni è tranquilla come in gara 1, forse no perché Roberto e Angeli si daranno ancora battaglia fino alla fine. L'ultimo passaggio di Roberto in 1.12.270, 1.11.912 per Matti Angeli, il giro più veloce personale, addirittura a 2 decimi dal più veloce che ha fatto l'uomo inquadrato in questo momento, Stefano Salvetti. Ha preso un po' di metri, Francesco Bartolomeo, Roberto, anzi no, è Angeli, non è, sì, vedo una moto bianca, invece mi sbaglio, è Angeli che riesce a portarsi, infatti aveva fatto 1.11.9, ha fatto un giro super nei confronti di Roberto, che ha girato appena più piano e infatti ha preso qualche metro di distanza. Peccato, peccato, adesso dovrà ricucire questo gap e vediamo Valnegri se da dietro magari con la sua livrea del team Leopard ha l'opportunità per magari risucchiare qualche problemino che magari ha la gomma dietro Roberto, non lo so, me lo immagino. Piloti che arrivano intanto in fondo alla curva numero 2, alla 1, poi alla 2, di nuovo Roberto, intanto si è rimesso davanti con l'attacco che può arrivare da parte di Angeli, di nuovo, grande bagarre fra i due piloti della Supermono, mentre invece là dietro Pagano sempre leader della 300 e De Novellis sempre leader della Promo 4 con Tumia secondo di categoria, mentre invece Corti è secondo di categoria per la 300. Bravissima invece Cecilia Scottini, che in questo momento è davanti ancora una volta Ginevra Minelli ed è leader di categoria per quanto riguarda il derby femminile, ma è terza di categoria 300. Bravissima Cecilia Scottini con il suo numero 28 e vediamo qua in fondo intanto sul finale di questa gara con arriva l'attacco di Angeli all'ultima curva, può arrivare, si mette dentro, passa Angeli l'ultima curva, può incrociare Roberto, incrocia Roberto, è volata allora sul traguardo, stava arrivando là, volata in lì sul finale, arriviamo verso le ultime e gli ultimi valzer per questa categoria sul circuito di Modena. Stava arrivando fortissimo Roberto sul traguardo, eccoli qua di nuovo comparire, è Roberto davanti che è riuscito a ripassare sul pilota numero 55 wildcard, e questa volta è Angeli che avrà l'opportunità di rifare nuovamente il sorpasso. Arriviamo in fondo nelle ultime curve del circuito di Modena, ancora una volta di nuovo Angeli dentro, si butta dentro l'ultima curva, può ricrociare allora Roberto, lo fa, è volata allora sul traguardo, è volata, passano sul traguardo insieme, Roberto chiude in seconda posizione in volata, riesce a beffare di 10-12 millesimi Matti Angeli, questa volta il duello lo vince lui, vince Salvetti comunque la gara. Eccolo qua inquadrato, Salvetti doppietta, ha vinto tutto, giro veloce, pole position, gara 1, gara 2, ha vinto tutto Salvetti questo weekend, punti importantissimi per il campionato, ma riesce ad accorciare appena Roberto, bravo, che ha appena accorciato nel campionato con qualche punticino perso in meno rispetto a gara 1. Pagano primo di categoria 300, invece De Novellis primo di categoria Promo 4, bravi, bravi tutti, bravissimi i piloti. Corti secondo di categoria 300, Cecilia Scottini terza di categoria 300, Tumia secondo di categoria Promo 4 e Flammini terzo per la Promo 4.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2620.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopravvento.

0: perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso! Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Motta e sono qui in questa puntata a praticare con voi una lezione speciale che andiamo a toccare un niyama molto importante che si chiama Svadhyaya, che è lo studio di sé. I niyama sono

0: sulla pratica, quando sto facendo l'asana, capire come sono, se ho forza, se ho debolezza, se ho grinta, se ho più resilienza, e capire come siamo ci aiuta poi, quando usciamo dal tappetino, a relazionarsi bene, meglio con il mondo esterno. Quindi vi invito a trovare il tuo tappetino, sederci bene in Sukhasana, con le ginocchia più alte delle tue anche, oppure in Siddhasana con le ginocchia più basse. Addrizza sempre portando bene le ischie al pavimento, la colonna molto dritta, rilassa bene le spalle, andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, andiamo a portare le mani al plesso solare, più basso un attimino, e andiamo a portare questa energia, occhi chiusi, porta lo sguardo verso il croce fra le sopracciglia. E osserva sempre i tuoi cinque corpi, body sensation, quindi osserva il tuo corpo fisico, le ossa, pelle, muscoli, organi interni, osserva se hai tensione. Comincia a studiare il tuo corpo, che cosa ho, come è costituito le mie ossa, i miei muscoli, cosa sento, cosa non sento. Osserva bene il tuo corpo fisico, osserva, fai questo studio sulla tua energia, come la tua energia vitale oggi. Osserva la tua mente, i pensieri che hai, i pensieri di paura, di ansietà, i pensieri che sono rimuginanti, e lo sai che sono solo i pensieri che passano, ma non sei i tuoi pensieri. Osserva e studia l'emozione, quali sono le emozioni che ti danno tanta gioia, le emozioni, come reagisci alle emozioni, come reagisci anche alle emozioni degli altri, come rifletti questo dentro di te. E studia e osserva la tua connessione con la parte più divina, con le stagioni, con la natura, con gli animali, con il nostro pianeta.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Con ogni persona. Da qui porto lo sguardo verso la punta del naso, nasigrai, verso il pavimento, andiamo a inspirare, porto le braccia verso l'alto, incrocio le dita, allungo, e da qua vado aprendo, aprendo, portando le mani dietro, dita girate, apro il petto, espiro, porto il mento avanti, e faccio una grande curva, portando il braccio destro sopra, incrocio. Quindi inspiro, apro, porto le dita indietro, apro il petto. Espiro, faccio un curva in avanti. Adesso incrocio il lato opposto, avanti, spalla lontana. Inspiro, apro, porto le braccia dietro. Porto, inspirando le braccia verso l'alto, e vado a portare il gomito, afferrare il gomito destro, sinistro, portando le spalle più dietro possibile. Inspiro, inclino verso la destra. Esclino verso la sinistra. Lascio che questo movimento sia fluido. E da qui andiamo a fare adesso un piccolo cerchio in avanti, quindi inclino, vado avanti quello che riesco, senza toccare il pavimento, e torno indietro, solo tre cerchi, e torno indietro, torno l'ultima volta, cambio, Vado verso il lato opposto e vedo

che ogni volta vai un pochettino più basso, apro e ancora ultima volta, se le ginocchia salgono porto verso il basso, apro in centro, da qua adesso apro le spalle, palmo verso il fitto, appoggio con le mani, pollice tocca le spalle, le quattro dita avanti, inspiro, espiro, ruoto verso la tua destra, inspiro, ruoto verso la sinistra, inspiro, ruoto verso, porto le mani a terra e aumento la torsione, torno in testa, porto le braccia, tocco il dito, espiro, entro in espirazione, porto la mano a terra, una sul ginocchio, torno con la testa e spalle. Benissimo. E adesso andiamo a portarci in quadrupedia, ok? Portando sempre le mani sotto le tue spalle, ginocchio sotto le anche. I talloni non sono, sono nascosti sotto dietro la linea dell'ischio. E da qua semplicemente con il neutro vado a portare il ginocchio che tocca la caviglia, i gomiti. Abbiamo già fatto questo con le ginocchia sollevate, quindi tocco questo per mantenere solo questa mobilità dell'anca in avanti. Da qui lascio le gambe divaricate, inspiro, punto le dita, espiro, gatto mukha, quindi per un po' di volta, inspiro, espiro, concentra bene, inspiro, la energia del tuo movimento, ok, adesso riporto e vado a portare la tua gamba destra verso l'alto, 90 gradi, ok? Estendo e vado a portare il ginocchio là dietro, il ginocchio che vado a incrociare dietro proprio e vado a sedermi in diagonale. Riporto le mie spalle sopra le mani, porto la gamba distesa, espiro il ginocchio verso il naso, inspiro a lungo e riporto adesso il ginocchio al petto, aiuto con le mie mani e vado a fare un passo in avanti, inspiro e vado in Lowa Janayasana, porto le braccia aperte, braccia 90 gradi in cactus position, gomito in linea con le spalle e qua facciamo una sorta di gatto mukha shirsha, quindi porto entro al petto 90 gradi. Quindi gatto mukha in Anjanayasana, espiro la colonna che si allunga e che si flette, che si allunga, inspiro, espiro. Un'altra variante, poggio le braccia verso l'alto, distendo, apro bene, espiro, inspiro anche qua gatto mukha, espirando mento al petto, 90 gradi. Anche chiusa, espiro, inspiro, apro le braccia, porto le mani verso il pavimento e da qua distendo in Ardha Uttanasana, Ardha Hanumasana e vado a portare la gamba flessa lateralmente e arrivo nella posizione di Parigasana, estraruoto la gamba di base, la gamba distesa, piedi dita verso l'alto, porto le braccia in linea, inspira, e scivolo lateralmente quello che riesco, guardo là la mia ascella e torno in linea. Inspira lungo per 3-2 respiri ancora. Senti il respiro che va tutto sotto il polmone destro. Ujjayi o Dirgha Breath. Espirando, torno, vado a portare adesso la mia mano in linea con il mio ginocchio di terra e sollevo la gamba portando i bracci in linea, piede flex. Da qua ritorno, piede avanti, extra ruoto, passo in Parigasana. Crio un arco inclino, torno adesso. Adesso la mia mano va a mettere in linea con i miei piedi, quindi indietro, piedi intraruota. Stacco il ginocchio e vado a distendere.

prender per entrare in Vastasana, che è la posizione del plank laterale. Spingi bene le anche verso il soffitto, spalla lontana, piede a taglio, braccio vicino. Posso anche lasciare qua o qua le mani. Da qui giro le mani, entro in Plankasana, ginocchio a terra, Ashtanga Namaskara, metto petto, Bhujangasana, torno, quadrupedia, flauta in Balasana e vado in Adho Mukha. Respira per uno, per due, per tre. Sollevo i talloni, piego le ginocchia e vado avanti. Da qua distendo la mia gamba opposta. Inspiro. E vado a espirare, porto il ginocchio al petto. Inspiro. E vado a flettere il ginocchio. E vado a solo allungare dall'altra parte. Come Kasana. Inspiro, torno avanti, distendo la gamba. Interrotto, porto il ginocchio al petto, aiuto con le mani, vado inspirando in Anjanayasana. 90 gradi, gatto mukha, con cactus position, quindi la colonna apre il petto, espiro, apre il petto, espiro, apre il petto, distendo le braccia, afferro il gomito lato opposto, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, porto le braccia verso il lato e vado a distendere la gamba in Ardha Hanumanasana, posizione della mesa spaccata, giro i piedi, il ginocchio, allineo la gamba extra rotata in linea, braccio in linea e vado in gamba extra rotata in Parigasana, cancello, crio tutto questo allungamento, respira della tua polmone sinistro e se riesci a respirare solo della polmone narice sinistra. Ritorno con le mie braccia, porto la mano in linea con le mie ginocchia, sollevo la gamba e vado a portare il braccio, piede, flex, distendo, flex, torno, exaroto, Parigasana, senti, mi respiro, torno. Piede flex, distendo, torno in Parigasana. Abbiamo fatto un po' di più da questo lato. Guardo sotto sopra l'ascella. Porto adesso, vado in Parigasana, linea. Le mie mani adesso vanno in direzione al piede, là dietro. E stacco la gamba per andare qua, infilare i piedi a taglio, per andare in Vastasana, posizione del saggio. Spingi bene le anche, sono verso il soffitto. Mani qui, qua o vicino. Guardo il soffitto. Poso le mani. Ginocchio, Ashtanga Namaskara, metto il petto. Tiro avanti. Torno. Float in Balasana, tocco le ginocchio. E vado in Adho Mukha. Inspira per uno. Per due. Sollevo i talloni, piego le ginocchia e vado a incrociare le gambe per entrare in Dandasana. Dandasana, le gambe sono distese, tronco a linea, mani vicino. Da qua facciamo un passaggio che abbiamo già fatto altre volte. Apro le braccia, sposto il peso del corpo all'indietro e vado in posizione di Ardha Navasana. Stendo bene la colonna, da qua vado nel bolt, quindi la testa e le gambe non poggiano a terra e poi rilasso completamente. Passo un secondo, un respiro, tre respiri su Shavasana. Io ricordo di studiare

0: studio di sé è il tema della nostra pratica di oggi. E da qua piego la gamba e porto adesso il mio terzo dito che tocca vicino al talone. Gamba divaricata, larghezza del tuo bacino, ok? Posso afferrare anche con la mano. E da qua, portando le braccia lungo del tronco, vado a sollevare nel Dewey, che è Setu Bandhasana. Quindi Dewey, quando io avrò testa e spalle, e sono molto inclinata, vedi? Quindi si chiama metà, è una Setu Bandhasana a metà, non c'è una estensione della colonna. E le mie mani vanno in direzione ai piedi. Saldi, sollevo le dita dei piedi, stendo bene le braccia, e da qua inspiro, espirando, scendo prima la zona lombare e poi la zona toracica, poi lombare, poi sollevo avanti. Adesso da qua prepariamo per entrare in Setu Bandhasana classico, quindi la testa e mente lontano, porto le mie mani all'interno proprio, incrocio le dita delle mani, adesso c'è una estensione, questo è Setu Bandhasana. E mente lontano dal petto, io qua al microfono, quindi spingo le mani in direzione ai piedi, le gambe non collassano, sono in avanti, stendo la colonna, senti i glutei, respiro di pancia. Senti il rumore dello stomaco. Da qua riporto adesso. Le braccia fuori, benissimo. Posso camminare con i piedi vicino, sollevo i taloni e vado a infilare la mia mano all'interno con le dita in direzione ai piedi. Porto la gamba verso il soffitto,
1: piccolo di 40 gradi e appoggio bene con il dito. Da qua,

dietro, là. Isorotolando una vertebra alla volta. E porto le gambe distese per arrivare completamente in Shavasana. Palmo verso il soffitto e anche qua. Osserva adesso, studia di sé. Come senti il tuo corpo? Cosa c'è di energia diverso nel tuo corpo fisico? Cosa viene? Il studio di sé, svadhyaya, è capire ogni respiro, ogni azione, ogni movimento. Capire la mia connessione con il mio momento presente, capire le reazioni che ho nel mio corpo, di succa e stira del muscolo che è alcune volte rilassato da una parte ma in tensione dall'altra. Quindi succa e stira è un grande principio importante nello yoga da applicare e capire dove tira, dove rilasso. E guardare, accettare, santosha, va tutto bene, e mettere questo in pratica. Ahimsa, non faccio violenza contro di me. Quindi già con questi tre yamas di ahimsa, e due niyama, no? Che è esattamente santosha e svadhyaya, inizi già a portare una grande pratica nella tua vita. Da qua adesso piego la mia gamba destra, porto il braccio dietro, mi giro sul fianco, vengo seduta in Siddhasana o Sukhasana. Benissimo, allungo bene la schiena, senti bene il tuo corpo, inspiro, porto le braccia verso l'alto, porto la mano in mezzo e presso cardiaco, occhi chiusi. E osserva qua svadhyaya, la tua studio di sé, e osserva cosa ti hai scoperto di te stessa oggi, te stesso, cosa hai notato, cosa hai imparato di te stesso, cosa hai conosciuto, dove puoi andare di più, di meno in quell'asana. E questo è un grande insegnamento che portiamo nella nostra pratica, fuori dal tappetino nella vita. E con questo la nostra pratica è giunta alla fine e ti invito sempre che siamo su WebTV e ti invito a partecipare nello stesso orario, stesso canale, tutti i giorni e anche a seguirmi e a iscrivermi sui social, su Instagram.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. Come sempre in apertura c'è la rubrica dedicata all'informazione in breve, Info Salerno.
1: In vista dell'esodo estivo, ANAS ha ridotto del 50% i cantieri in Campania rispetto a giugno. Tra le novità principali, l'apertura della nuova canna della galleria Montepergola ad Avellino e la rimozione del senso unico sul ponte Soranna e Spani. Monitoraggio garantito H24 e presidi speciali nei weekend sulla statale 517 a Caselle in Pittari. Nuovi servizi al porto di San Marco di Castellabate. Il comune ha attivato wifi gratuito per i diportisti, potenziato la videosorveglianza e installato nuovi bagni pubblici con docce. A Buon Abitacolo nasce il polo integrato di comunità nell'ex asilo comunale ristrutturato. La struttura ospiterà servizi per l'infanzia, una mensa scolastica e una mensa sociale ispirata al piatto sospeso. Raccolti quasi 28.000 euro a favore del reparto di pediatria e neonatologia dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. L'iniziativa, nata dalla generosità di cacciatori, imprenditori e sponsor locali, consentirà l'acquisto di un moderno ecografo con sonde polmonari e venose. Si è insediata a Salerno la consulta provinciale delle politiche sociali, presieduta dalla consigliera Anna Rita Ferrara. L'incontro ha segnato la ripartenza ufficiale dell'organismo con l'obiettivo di definire le nuove linee guida per gli interventi sul territorio. Castellabate rilancia per l'estate 2026 A Mare Tutti, il progetto di spiaggia inclusiva ad accesso gratuito per persone con disabilità, fino al 15 settembre presso l'Arenile dello Scario a Santa Maria di Castellabate. Nuova campagna di scavi archeologici a Caselle in Pittari, in località Laurelli. L'iniziativa è condotta dall'Università di Salerno in collaborazione con il Ministero

0: della cultura e il comune è pronto a portare alla luce nuovi dettagli di un antico insediamento di epoca lucana. Inaugurato a Baronissi un nuovo parcheggio di circa 1000 metri quadrati a servizio di cittadini e studenti universitari. L'opera mette a disposizione 43 nuovi posti auto, tra cui uno riservato alle persone con disabilità. Il comune di Caggiano rinnova il trasporto scolastico con un nuovo scuolabus Iveco completamente elettrico. Il veicolo consentirà agli studenti di viaggiare in modo più sicuro e moderno.
1: Ora una breve intervista al presidente della Proloco di Castel San Lorenzo, Gianfranco Miano, su una iniziativa organizzata nei giorni scorsi.
2: Stasera parte la prima serata qua al centro del paese in un progetto molto più ampio, che è quello del laboratorio creativo realizzato ad hoc per i bambini. Un progetto, diciamo, finanziato dal Ministero della Cultura attraverso un progetto del Comune di Castel San Lorenzo, il progetto indicato proprio in Inquilino del Principe, luogo di intrattenimento per i bambini, luogo di aggregazione e cooperazione, che sono le finalità della Proloco, ma anche del progetto stesso di cui parlavamo prima. Lo stiamo facendo attraverso laboratori creativi, educativi, attraverso l'arte pittorica della lettura, della scrittura. Lo accennava l'altro giorno la dottoressa Copiello, la quale ha scritto questo programma legato per l'appunto al laboratorio creativo. Stasera la serata è dedicata all'intrattenimento per i bambini, abbiamo i gonfiabili, il truccabimbi ed altre attività per favorire anche il divertimento. E tutto questo passa attraverso, diciamo, un entusiasmo che si è intorno alla Proloco Kids. Stasera c'è stato questo passaggio da Vincenzo Peduto, siamo passati a Maria Giovanna Peduto. C'è stato un piccolo momento anche speciale dove abbiamo visto i genitori che avevano, diciamo, le lacrime agli occhi, le riguarda perché si sentono coinvolti. L'obiettivo della Proloco Kids dei bambini è proprio quello: fare rete fra genitori, bambini e la comunità. E ci stiamo riuscendo attraverso proprio questo coinvolgimento, attraverso le attività che andiamo a praticare.
1: Per la rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Lambretta di Capaccio Pestum. Capaccio Pestum, dove siamo oggi, Andrea, non siamo venuti in Lambretta, anche se la tensione c'è. E perché lo diciamo? Perché oggi siamo in un museo unico nel suo genere, il Museo della Lambretta che si trova appunto a Capaccio Pestum.
3: È un museo, secondo me, eccezionale, anche unico, non credo ce ne siano tanti in Italia, e praticamente che attraverso appunto la storia della Lambretta, anche la storia d'Italia, no? E anche la storia, per esempio, del cinema, perché in molti film ci sono, come vediamo qui alle nostre spalle, c'è la Lambretta, quindi da Vacanze Romane con Audrey Hepburn fino a Caro Diario con Nanni Moretti, c'è, cioè, insomma la storia di un'epoca e quindi di un paese.
4: Nasce nel 2001 come passione da parte di alcuni associati, perché prima avevamo costituito un'associazione che era il Lambretta Club Salerno, poi il Lambretta Club Campania, e da quel momento da parte mia personale, in qualità anche di presidente regionale, nasce questa voglia di promuovere questa passione per la Lambretta, fino a giungere all'idea, quando avevo circa 17-18 anni, di collezionare piano piano queste Lambrette, fino poi a raggiungere l'obiettivo, quello di costituire un museo a tutti gli effetti.
1: Ora invece l'appuntamento con luoghi comuni, gli spazi che uniscono, appuntamento questa settimana dedicato alla Grotta di San Michele Arcangelo di Sant'Angelo a Fasanella.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo verza con i ceci. La lavo accuratamente e per questa ricetta utilizzo solo la parte più tenera. La sminuzzo. In una padella metto olio extravergine di oliva, tuffo un aglio, dei pomodorini tagliati a pezzi che condisco con sale e pepe, lascio soffriggere e poi aggiungo la verza. Aggiusto ancora un po' di sale, un bicchiere d'acqua e lascio cuocere. E il piatto è pronto!
0: Non c'è altro per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Vi ricordo anche la nostra mail vocidalcilento@gmail.com. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Fare indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

0: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
0: Come sei venuto a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
0: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale. E posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.
0: La verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari,
0: mi raccomando,
1: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che appunto vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio, certo, via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati, come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nelle varie, nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora,
0: sì, sì, non
1: lo
0: si
1: facciamo
0: vuole,
1: con degli altri mammiferi che si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nel nostro, nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. E i poveri bambini che mangiavano, delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino, poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne, che poi è di mammifero come noi.
0: Esatto.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

partita avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire, Lassio.

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare

della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao,
2: siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franza, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

26 anni di musica, paesaggi e incontri. È Musica sulle Bocche, il festival jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle Doria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all'Asinara di Danilo Rea. Là fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti, pensati per un pubblico di ogni età. Una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garrett, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in 2 sedi e con 2 titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e Lavande dei Templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonte Riso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermare

0: fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rugo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.

0: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
1: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione e asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero, visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi

conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture, con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile, Giovanni Di Bello, e i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie, anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha recato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione e asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi. Da

Da questo momento in poi ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato.

0: Sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rugo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di

euro, che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del Comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio Regionale Difesa del Suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie, anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione e asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna

ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola

0: e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi!
0: Allora, provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.
4: Un giorno, quando la foresta splendeva luminosa, la piccola Cepi e il suo amico Orsacchiotto stavano cercando di spostare le foglie per terra soffiando.

0: Ho vinto! Ho vinto!
1: Aspetta un attimo, amico orso. Le nostre foglie sono volate fianco a fianco e sono atterrate nello stesso posto. Guarda!
0: Ah, sì! Quindi abbiamo vinto entrambi.
1: Sì! Tu a tu!
2: Cepi amava passare il tempo con il suo amico orso. Ogni volta che avevano fame, andavano dai suoi genitori a mangiare insieme dei meravigliosi frutti della foresta. Perché la famiglia di Cepi ha vissuto insieme agli animali in questa foresta per secoli. Tanto che persino i loro vicini erano una giraffa e un leone. In uno di quei giorni in cui si abbracciavano gli alberi, la piccola Cepi andò a passeggiare nella foresta. Sentiva uno strano pianto mentre abbracciava ogni albero che vedeva, grande o piccolo. Camminava con attenzione, ascoltando da dove veniva

0: al suono e finalmente vide un bambino che piangeva.
1: Ui! Vi ho portato i saluti della foresta e del vento.
2: Chi sei tu? Cosa vuol dire hoi?
1: Tutti qui sono a casa mia ed è così che ci salutiamo. Ui!
2: Tu vivi nella foresta?
1: Sì, mi chiamo Chappy. E tu come ti chiami?
2: Coco. Ma non mi piace affatto il mio nome.
1: Coco? Che bello! Coco significa notti stellate nella nostra lingua della foresta.
2: Davvero?
1: Certo! Anche il mio nome viene da una fata con le ali scintillanti.
2: Ascolta, fata dalle ali scintillanti, mi sono perso. Ero nel bosco con la mia famiglia, ma adesso non li trovo più. Sicuramente mi stanno cercando dappertutto. Puoi aiutarmi?
1: Waki Guki!
2: Cosa?
1: Voglio dire, certo. Certo che ti aiuterò. Nessuno conosce questa foresta meglio di me.
0: Chappy e Coco iniziarono a camminare attraverso la fitta foresta.
2: Cammini senza scarpe. Non ti fanno male i piedi.
1: Scarpa? Che cos'è?
2: Come le mie, guarda. Così non ti entrano spine nei piedi.
1: Ah, stai parlando dei pacapacas. Noi, la famiglia della foresta, non indossiamo i pacapacas nei giorni in cui ci sono gli alberi, perché i nostri piedi sono i migliori amici della terra.
0: Coco era molto colpita dalla vita del suo nuovo amico. Proprio come Chappy, ha iniziato a camminare abbracciando gli alberi. Tuttavia, dopo un po', una pantera nera apparve davanti a loro.
2: Ah! È una pantera! Scappiamo!
0: Mentre Coco cercava di arrampicarsi sull'albero per paura, Chappy stava ridacchiando davanti a lui.
2: Cosa aspetti, Chappy? Scappa o ti prenderà!
0: Chappy andò tranquillamente dalla pantera. Parlando sottovoce, abbracciò la pantera e poi salì sulla sua schiena. Coco non poteva credere a quello che aveva visto.
1: Pantera Muna ci aiuterà, Coco. Troveremo la tua famiglia più velocemente se agiamo insieme.
0: Coco si avvicinò alla pantera Muna con passi codardi. Muna baciò la guancia di Coco.
3: Quando vuoi fermarti, grida Pacuna.
0: Chappy e Coco si muovevano così velocemente sulla schiena della pantera che gli insetti palla che passavano erano influenzati dal loro vento e si capovolgevano. Le orecchie acute di Chappy udirono una melodia mentre la pantera Muna sprecciava lungo il sentiero della foresta pieno di edera.
1: Ho sentito un fai fai! Meglio rallentare!
2: Pacuna!
0: Pantera Muna si fermò lentamente.
2: Cosa significa fai fai?
1: Fai-fai significa melodia nella lingua della foresta.
0: Mentre Chappy e Coco camminavano in silenzio, videro apparire davanti a loro un orso gigante.
2: Questa!
1: Sì, un orso.
2: No, questa è la mia armonica.
1: Un'armonica? Che cos'è?
2: Lo strumento che ha in mano l'orso ci fa la melodia, voglio dire il fai fai. La mia famiglia potrebbe essere qui vicino, Chappy.
0: Chappy si avvicinò all'orso gigante e gli chiese dove avesse trovato questa armonica. L'orso ha detto di averlo trovato sulla strada per la palude.
1: Dobbiamo andare al batti batti, Coco. Andiamo!
2: Cosa?
1: Oh, devi imparare il linguaggio della foresta, Coco.
0: Chappy e Coco salirono rapidamente sulla pantera Muna e si avviarono verso la strada della palude, cioè verso i batti batti. Dopo un po', Coco sentì i suoi genitori gridare.
4: Per favore, aiutateci!
5: Aiuto! C'è qualcuno!
2: Sono le voci dei miei genitori! Facciamo in fretta!
0: Pantera Muna li portò finalmente al bordo della palude. La mamma e il papà di Coco erano davvero lì, ma erano sepolti dalla palude.
2: Mamma! Papà!
4: Coco! No, Coco! C'è una pantera dietro di te!
2: Non preoccupatevi,

0: Vi aiuteremo!
1: Chappy vide una scimmia amica che li guardava curiosa in cima all'albero.
2: Ui! Mai mai! Puoi lanciarmi una lunga mappia?
1: Lei gli chiese una corda lunga e resistente.
3: Cosa vuol dire mappaia?
1: La scimmia diede la sua corda più forte a Chappy. La pantera Muna, Chappy e Coco afferrarono l'estremità di questa corda e gettarono l'altra estremità alla famiglia di Coco nella palude. E li salvarono dalla palude con grande sforzo. Coco abbracciò immediatamente i suoi genitori.
0: Avevo paura di non rivedervi più.
1: D'altra parte, Chappy era molto felice di vedere questa famiglia di nuovo insieme. Non ci presenti questa tua strana nuova amica che ci ha salvato, Coco?
0: Non è strana. Lei è una fata dalle ali scintillanti. Un'amica che è amica degli animali e parla il linguaggio della foresta.
2: Sono felice di conoscerti. Spero che un giorno ci incontreremo di nuovo.
0: Non dimenticare di indossare Paka Pakas la prossima volta.
1: Chappy saltò sulla pantera Muna e se ne andò.
2: Addio Coco, cioè notte stellate.
1: Quando Coco lasciò la foresta con la sua famiglia, la sua mente era ancora su questa foresta incantata. Quando arrivò a casa ed entrò nella sua stanza, si avvicinò alla sua scrivania e scrisse nel suo diario le parole che aveva imparato nella lingua della foresta, perché ha capito che imparare un'altra lingua è imparare altre vite.
0: Oi!

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone.

0: persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca. Ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori. Mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruzione

sanatoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio Regionale Difesa del Suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha recato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti.

FAMI, cioè il Fondo Migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio Regionale Difesa del Suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie, anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite e ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili.

visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un, diciamo che è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora sulla si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di Paternò ma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Ragalna. C'è tantissimo nel nostro territorio, possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo vuol dire, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'oliva, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo a.C., i filari di vite avvolgono per

0: controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia, questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura, la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
1: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
0: Questo è il palmento arena, l'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo, che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni in stile industriale, e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
1: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
2: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della Piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona, diciamo, di Contrada Tre Fontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico.

0: al dolce, tipo le torte all'arancia, dico tantissimo, e questo è quello proprio il, diciamo, il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
1: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché venivano prodotte delle arance, vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
2: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa. Mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù, i ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo, l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argentee illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio.
3: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale, perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
2: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
4: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
2: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
3: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellara etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto, perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso, quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
2: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia

0: ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di tre tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, muscaredda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia a ogni morso. Sopra la terra scura di lava cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio, un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
1: Noi abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
0: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
1: Questa pianta è una pianta molto forte, noi riusciamo a non... molti riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni due anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta, in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
0: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e, nella seconda parte del biennio, produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare.

0: coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
1: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
0: Il Gall Etna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in due weekend dedicati alla sagra del pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Gall Etna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della festa dei morti del 2 novembre. Farina, latte, strutto e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della provincia, che si è ben meritato il titolo di città delle fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini contadine. La coltivazione delle fragole di Maletto comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Moutot, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
2: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
0: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
2: Una delle tradizioni è la cosiddetta sagra della fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione, che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche oltre ai turisti tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso fragole e fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. Proprio in occasione della sagra della fragola noi distribuiamo come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola. Quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malettese.
0: Durante le tre giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel museo civico di Maletto e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto infatti non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro e dal basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la melacola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari, nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
3: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola DOP dei Nebrodi.
0: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Maniace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
3: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste 4 giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Maniace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei Nebrodi, pomodoro di Maniace, che è eccezionale.
0: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Maniace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei Nebrodi per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta Il dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici, come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame, su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

0: Le fatiche dei giovani e la necessità di migliorare le loro condizioni di lavoro hanno trovato spazio all'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna. Nonostante i conflitti internazionali, l'Italia si conferma una delle mete più ambite del 2026, insieme a Egitto, Grecia e Spagna. La SLC-CGIL ha celebrato al Centro Congressi Frentani di Roma i suoi 30 anni di attività con due giornate dedicate al settore della comunicazione. Cosa comporta prestare servizio in smart working da un paese straniero? Ecco le regole a cui ci si deve attendere.
1: Durante l'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna, Maurizio Landini è intervenuto sulla fatica che sempre più giovani affrontano ogni giorno, anche solo per affacciarsi al mondo lavorativo.
2: Se vedo un giovane oggi, io vedo una grande diversità rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Io, a diversità dei giovani di oggi, la precarietà, io non so cos'è, non l'ho vissuta. E cioè, quando sono andato a lavorare, io sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune, che oggi, se gli dici l'ufficio di collocamento, non sa neanche cos'è. E io non ho vissuto che per lavorare dovevo essere raccomandato da qualcuno. C'era un luogo pubblico e quella persona mi ha messo in contatto con delle imprese che avevano bisogno di persone e ho cominciato a lavorare. E cominciando a lavorare, anche se ero un apprendista, mi applicavano un contratto, ho scoperto che avevo uno stipendio, che avevo addirittura il diritto di andare in assemblea, di scioperare, di fare delle cose. Quei diritti io non li ho conquistati, io me li sono trovati. E li ho trovati perché quelli prima di me, che quei diritti lì non ce li avevano, si sono battuti per darli, non solo per loro, ma anche per me e per quelli che venivano dopo. Se io penso ai giovani di oggi, è esattamente l'opposto. Molto spesso il lavoro che viene presentato ai giovani di oggi non è un lavoro fondato sui diritti, è un lavoro fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento.
1: Secondo Landini, un sindacato senza solidarietà non è possibile.
2: A quelli giovani che vengono dopo di me, cosa gli sto lasciando? Che mondo gli lascio? Gli lascio un mondo fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento, sull'appalto, sul subappalto, sul lavoro a chiamata? La vera solidarietà è se quelli che stanno meglio sono pronti a battersi per migliorare la condizione di chi sta peggio. Allora, se tu pensi ai giovani, oggi non gli devi solo dire datevi da fare. E questo naturalmente significa anche dare spazio alle nuove generazioni, anche dentro il sindacato, aprire le nostre sedi, essere in grado di muoverci naturalmente in quella direzione.

0: Secondo la legge italiana, chi deve sostenere i costi della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Il lavoratore, il datore di lavoro, il lavoratore e l'azienda al 50%, l'INPS. L'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la formazione obbligatoria sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il dipendente. Questo significa che le spese dei corsi, dei materiali e delle eventuali certificazioni sono a carico dell'azienda. Inoltre, il tempo dedicato alla formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
1: Nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dei viaggi a lungo raggio, il turismo italiano si prepara a chiudere l'estate in positivo. Tra giugno e agosto sono attesi oltre 61,9 milioni di arrivi e circa 255,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% rispetto al 2025. A sostenere la stagione sono soprattutto il ritorno della domanda interna, in crescita dell'1,5%, e il buon andamento dei mercati europei, che compensano la flessione dei flussi provenienti dagli Stati Uniti e da alcune aree del Medio Oriente. Anche il bilancio dei primi sei mesi dell'anno conferma la tenuta del settore. Tra gennaio e giugno gli arrivi hanno raggiunto gli 85,2 milioni, con un incremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla spinta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, mentre le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate da Polonia, Germania e Spagna. Le prenotazioni raccontano inoltre un cambio delle abitudini di viaggio. Settembre si conferma sempre più un mese di alta stagione, con un incremento delle prenotazioni aeree e dall'estero superiore a quello registrato ad agosto. Una tendenza che allunga la stagione turistica e rafforza il peso del mercato internazionale, destinato a rappresentare oltre la metà degli ospiti estivi. Tra le mete preferite restano le località balneari, con Rimini in testa alle destinazioni più scelte dagli italiani, davanti a Jesolo e Riccione. Anche nelle vacanze all'estero la situazione geopolitica orienta le preferenze verso destinazioni considerate più stabili e facilmente raggiungibili. Egitto, Grecia e Spagna restano tra le più richieste, mentre crescono anche Kenya e Zanzibar. Un quadro che conferma la centralità del turismo nell'economia del paese.

0: Con il titolo a voce alta, la SLC CGIL ha celebrato a Roma i suoi 30 anni di attività. Al Centro Congressi Frentani si sono svolte due giornate dedicate alla storia e alle nuove sfide del settore della comunicazione.
1: Sono stati 30 anni nei quali la nostra categoria ha vissuto, in un certo qual modo accompagnato, la transizione tecnologica. Sono cambiate le nostre filiere, ma in fondo è cambiato il paese, perché le nostre filiere si occupano proprio della comunicazione in senso lato, che poi è la vita democratica, civile, l'intrattenimento, la cultura di un paese.
2: La grandissima occasione essere proprio qui e proprio oggi, visto che si festeggia questo compleanno così importante per il nostro sindacato, e che comunque è una finestra relativamente nuova di questa attenzione verso gli attori e le attrici. L'obiettivo di questa giornata è festeggiare, ma ricordarci la necessità di tenere altissima l'attenzione su tutta una serie di violenze, stereotipi e pregiudizi.
3: Attuale allora, forgiandosi nella battaglia per la libertà di informazione, attuale oggi, in cui il tema si ripropone a partire dalle scelte di cotizzazione della RAI, sono sicuro che SLC saprà anche questa volta essere primo attore.
4: Non esiste più un prodotto senza servizi e non ci sono servizi che non sono collegati ad un prodotto. E questo naturalmente presuppone anche un intervento pubblico ed un controllo pubblico nuovo. Oggi siamo in presenza di una concentrazione della ricchezza in mano a pochi ed in modo particolare proprio chi governa e controlla l'intelligenza artificiale, i digitali, i dati sono tra i più ricchi al mondo e questo credo propone un tema anche di democrazia e di ruolo dello Stato. Per questo è importante che le lavoratrici e i lavoratori siano protagonisti di questo cambiamento, non avendo paura, ma rimettendo al centro la persona, il lavoro e non il mercato e non il profitto.
5: Nel marzo 1943, Torino è una città stremata. Le sirene antiaeree hanno scandito l'inverno. Il pane è razionato. Nelle fabbriche si producono munizioni e ordigni. Alla Fiat, su 21.000 operai, solo poche centinaia hanno una tessera clandestina del PC. Eppure, il 5 marzo, dalle officine parte un segnale che nessun apparato di controllo riesce a fermare. Gli operai incrociano le braccia, è la rottura del consenso al regime. Lo sciopero si allarga in pochi giorni a tutto il triangolo industriale. Accanto ai comunisti si muovono i socialisti di Nenni e il neonato Partito d'Azione. A Milano prende forma l'embrione del Comitato di Liberazione Nazionale. Decisiva è la circolazione dell'unità clandestina, stampata in una cascina a Vaprio d'Adda, grazie all'iniziativa di Giuseppe Gaeta. I fogli passano di mano in mano, i volantini corrono nei reparti. La notizia dei fermi torinesi arriva a Sesto San Giovanni e oltre. Il 22 marzo, alle 13.30, alla Falck Concordia, si ferma il reparto bulloneria. È l'inizio dello sciopero nell'area milanese. Nei giorni successivi si muovono Breda, Pirelli, Marelli, Borletti, Caproni, Isotta Fraschini e decine di altre fabbriche dell'Interland. Le donne hanno un ruolo centrale. Al cotonificio dell'Acqua di Lignano, le operaie respingono le minacce del sottosegretario alle corporazioni, Tullio Cianetti. Alla Borletti, nella spoletteria, zittiscono il gerarca del sindacato fascista, accorso con la polizia. La repressione non tarda. Arresti, processi al tribunale militare, deportazioni. Luigi Tavecchio muore sotto le torture a San Vittore. Altri dirigenti finiscono nei lager. Gina Galeotti Bianchi, organizzatrice degli scioperi, sarà uccisa dai tedeschi il giorno della liberazione. Gli scioperi arrivano fino a Palazzo Venezia. Mussolini sostituisce il segretario del PNF e il capo della polizia, riconoscendo l'incapacità del regime di leggere ciò che sta maturando nelle fabbriche. È un segnale politico potente. Il consenso non è più compatto. Il mondo del lavoro torna a soggetto attivo. Per la storia della CGIL, il marzo 1943 è una radice decisiva. In quelle giornate si saldano organizzazione clandestina e protesta di massa. Si ricostruisce un tessuto di solidarietà operaia. Si prepara l'unità sindacale che dopo il 25 luglio e l'8 settembre troverà sbocco nella resistenza e nella nascita della CGIL unitaria.
0: il lavoro agile è sempre più diffuso, cresce anche il numero di persone che chiedono di lavorare dall'estero, magari durante un soggiorno temporaneo, una workation o un trasferimento stabile. Una possibilità che offre maggiore flessibilità, ma che richiede attenzione perché comporta conseguenze diverse sul piano fiscale, previdenziale e organizzativo. La situazione cambia a seconda dei casi. Chi risiede stabilmente all'estero può, in presenza di specifici requisiti, non essere soggetto a IRPEF, INPS e INAIL italiani, ma l'azienda deve verificare la residenza fiscale, la permanenza fuori dall'Italia e garantire comunque adeguate coperture assicurative, oltre a rispettare le norme del paese in cui il lavoratore vive. Più semplice è il caso dello smart working occasionale dall'estero, ad esempio durante una vacanza. Se la permanenza resta inferiore ai 183 giorni e il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, in genere non sorgono nuovi obblighi, anche se è consigliabile disciplinare questa possibilità con accordi e regolamenti aziendali. Maggiore attenzione richiedono invece i nomadi digitali. Lunghi periodi trascorsi nello stesso paese possono far scattare la residenza fiscale locale e nuovi adempimenti per il datore di lavoro, dalla registrazione presso il fisco estero al versamento di imposte e contributi. Per questo le imprese sono chiamate a definire regole chiare, monitorando tempi di permanenza, coperture assicurative e modalità di svolgimento dell'attività, così da coniugare flessibilità e rispetto delle normative.

0: La crisi climatica va considerata un'emergenza sanitaria globale. È la richiesta avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i governi a trattare il cambiamento climatico con la stessa urgenza riservata a pandemie come il Covid. A sostenerla sono dati sempre più allarmanti: migliaia di morti legate alle ondate di calore e centinaia di migliaia di decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico. Nel documento, l'OMS formula 17 raccomandazioni, tra cui l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, maggiori investimenti nelle energie rinnovabili e sistemi sanitari più preparati ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale.
1: A 50 anni dalla tragedia della nube tossica dell'Ikmesa, la cittadina di Seveso diventa punto di ritrovo per riflettere sulla storia e il presente della sicurezza sul lavoro in un'assemblea organizzata dalla Filctem CGL Lombardia.
2: Noi assistiamo quotidianamente a incidenti legati a superficialità. Le persone devono poter andare, svegliarsi, andare al lavoro e tornare a casa. Sai che molte volte questo non accade e poi assistiamo a incidenti importanti che coinvolgono non soltanto i lavoratori di quell'impresa, ma coinvolgono soprattutto le comunità.
1: Quello di Seveso fu un disastro che uscì dalla fabbrica e coinvolse l'intero territorio.
3: Credo che sia stato importante oggi per le giovani generazioni presenti qui poter ascoltare la testimonianza di Carlo Ghezzi, dove racconta quale fu il ruolo del sindacato, dove racconta come il sindacato seppe tenere insieme i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei cittadini. È importante, dobbiamo mantenere sempre viva la memoria, perché la memoria è quello che ci rende migliori.
1: Oltre alla creazione del Parco delle Querce, il ruolo di Carlo Ghezzi è stato fondamentale per portare avanti la memoria sindacale della vicenda Ikmesa.
4: Questo è, come dire, un segno, una testimonianza del nostro ringraziamento.

0: L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, ma senza l'ondata di licenziamenti che molti temevano. È quanto emerge da uno studio della Banca Centrale Europea sul mercato statunitense, il più avanzato nell'adozione di queste tecnologie. Occupazione e salari nel complesso hanno retto, mentre si osserva un graduale spostamento verso professioni meno automatizzabili. Tra il 2019 e il 2025 l'occupazione nei lavori più esposti all'AI è diminuita in media di oltre il 4%, mentre per quelli basati su competenze tecniche, relazionali e presenza fisica è salita del 13%. Per la BCE la trasformazione è però appena iniziata e i suoi effetti potrebbero diventare più evidenti nei prossimi anni.
1: Una lunga assenza ingiustificata può trasformarsi in dimissioni, ma solo seguendo una procedura precisa e con la verifica che dietro quella mancata presenza non ci siano motivi legittimi. Nei primi 18 mesi di applicazione della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono arrivate oltre 25.000 comunicazioni da parte dei datori di lavoro. La maggior parte delle comunicazioni proviene dal Nord Italia, che raccoglie il 56% del totale, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%, una distribuzione che rispecchia la concentrazione delle attività produttive nel paese. La procedura scatta quando l'assenza supera il termine previsto dal contratto collettivo, oppure se il contratto non lo indica, dopo oltre 15 giorni consecutivi. In quel momento il datore di lavoro può scegliere se avviare la procedura. Se decide di procedere, deve inviare una comunicazione all'ispettorato territoriale competente, preferibilmente tramite PEC, indicando tutti gli elementi utili per identificare e contattare il lavoratore. Ricevute le segnalazioni, l'ispettorato ha poi svolto le dovute verifiche che hanno consentito di individuare situazioni particolarmente delicate, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o conflitti già esistenti tra azienda e lavoratore. Bene il 4,6% delle segnalazioni sono risultate false. In questi casi, l'intervento dell'INL ha permesso di ricostruire correttamente i fatti e di garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte.
0: Rafforzare la presenza sul territorio per dare più forza all'azione sindacale e coinvolgere nuovi iscritti. È questo l'obiettivo indicato dall'Assemblea Generale dello SPI-CGIL Ticino Olona, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 dopo un confronto sul tesseramento e sulle attività delle leghe territoriali. Al centro del dibattito anche le campagne per la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori degli appalti, la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza. Tutta la CGIL intende aumentare la presenza sui territori con incontri dedicati.
1: Un gelato confezionato pesa sempre meno sul cono o sullo stecco, ma sempre di più sul portafoglio. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni i prezzi sono aumentati in media del 40%, mentre per alcuni prodotti della grande distribuzione gli incrementi arrivano fino al 75% al chilo. Un rincaro che va oltre la cosiddetta shrinkflation, la riduzione della quantità a parità di prezzo, e riflette gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione. La svolta è arrivata tra il 2022 e il 2023. Nel primo anno i prezzi dei gelati sono saliti del 13%, seguiti da un ulteriore aumento del 16% l'anno successivo. A incidere sono stati soprattutto la crisi energetica, l'aumento dei costi dei trasporti e delle materie prime, dal cacao ai prodotti lattiero-caseari, che hanno reso più costosa la produzione. L'incremento supera persino quello registrato dall'intero comparto alimentare. Tra il 2022 e il 2023 l'inflazione dei generi alimentari si è attestata tra l'8,8% e il 9,8% annuo, ma i gelati hanno corso ancora più veloce, un segnale che conferma come anche uno dei simboli dell'estate sia stato investito dall'ondata dei rincari che negli ultimi anni ha interessato i consumi quotidiani delle famiglie italiane.

0: Secondo il QS World University Rankings, le università italiane continuano a guadagnare terreno nelle classifiche internazionali. Al terzo posto c'è l'Università di Bologna, 123esima al mondo, che guadagna 15 posizioni dal 2025 e rafforza il ruolo tra le migliori università europee. Secondo posto per la Sapienza di Roma, 111esima nella classifica globale e primo ateneo generalista italiano, premiata per la reputazione accademica e la capacità di collaborare nella ricerca internazionale. In vetta il Politecnico di Milano, che raggiunge l'87esimo posto mondiale, miglior risultato di sempre per un'università italiana. Un traguardo costruito su eccellenza, internazionalizzazione e ricerca, ma che resta fragile in un sistema ancora penalizzato da investimenti inferiori rispetto agli altri grandi paesi europei.
1: Con la conclusione dell'anno scolastico, per molti docenti e lavoratori ATA a tempo determinato si apre il periodo della NASPI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS a chi perde il lavoro in modo involontario. Possono richiederla i titolari di supplenze brevi, gli incaricati fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno e chi ha un contratto annuale in scadenza il 31 agosto. Per ottenere la prestazione è necessario rispettare tre requisiti. Il contratto deve essere cessato senza dimissioni volontarie, salvo i casi di giusta causa o di maternità tutelata. Occorrono inoltre almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e bisogna dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro partecipando alle iniziative previste dal Centro per l'Impiego. La durata della NASPI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi. Nel calcolo non vengono considerati i periodi già utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Per chi ha terminato il servizio il 30 giugno, la finestra è aperta dal 1 luglio. Per verificare i requisiti e compilare correttamente la domanda, è possibile rivolgersi al patronato INCA CGIL, che offre assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura.
0: Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli rispettare. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Si tinge dei colori della Spagna la Coppa del Mondo di Calcio 2026. In finale a New York, la Roja ha sconfitto l'Argentina di Lionel Messi con un solo decisivo gol di Ferran Torres. La forza dello sport ha superato ancora le barriere, soprattutto quelle fisiche. Così, prima della finale, nello stadio di Gaza distrutta dai bombardamenti, si sono sfidate due squadre di calciatori che nella guerra hanno perso un arto. Oltre alle stampelle, c'erano anche le maglie di Argentina e Spagna per celebrare le finaliste, e a conquistare la copia della Coppa è stata sempre la Roja palestinese. Il Mozambico rilancia la cooperazione con il Brasile, con cui punta a portare le banche del latte materno nelle regioni del nord. Una buona notizia per madri e neonati che fanno i conti col conflitto armato nella regione di Cabo Delgado, cominciato dopo la scoperta di ricchi giacimenti di gas naturale. Secondo l'ONU, da inizio anno in 26.000 hanno dovuto lasciare le proprie case, mentre 1 milione di persone dipende dagli aiuti umanitari. Se da un lato violenze, fame e carenza di servizi sanitari aumentano la mortalità materna e quindi gli orfani, possono anche determinare la perdita di latte per le donne in allattamento. Le banche del latte consentono invece di conservare latte umano donato da donne in buona salute, salvando così i bambini. Il 20 giugno si è insediato a Downing Street il nuovo primo ministro Andy Burnham, al posto del dimissionario Keir Starmer. Sul tavolo tante sfide, a partire dal rilancio dell'economia e della lotta al carovita. Il leader laburista promette di sostenere giovani imprese partendo da lavoro, case popolari, sanità e taglio dell'IVA in bolletta. In agenda, Burnham troverà anche un disegno di legge per consentire alla Corte d'Inghilterra di ricevere denunce e testimonianze per valutare casi di genocidio. Una proposta scritta da uno dei membri di Fortify Rights, organizzazione che si batte per i diritti della popolazione del Myanmar e ne denuncia il genocidio da parte dell'esercito e sostiene maggiori impegni dei governi in casi analoghi. Ancora attacchi in Ucraina. E così, secondo l'UNICEF, giugno è stato il mese più letale per i bambini uccisi dal 2022. Ben 7 morti, mentre raid russi hanno colpito un magazzino di aiuti e varie infrastrutture civili, anche a Zaporizhia. È da qui che proviene Cristina Musi, oggi residente a Milano, dove le sfide non mancano. Lungaggini ed errori della burocrazia l'hanno lasciata 1 anno e mezzo senza permesso di soggiorno e quindi senza la possibilità di rinnovare patente, tessera sanitaria, affitto della casa e soprattutto lavoro. A sbloccare la situazione, le consulenti legali e del lavoro del progetto SIP, percorsi di supporto all'integrazione, realizzato con fondi europei dal programma Work is Progress di Sole Terre insieme ad AVSI.
1: In pochi mesi io ho sistemato la mia vita da zero, ora ho tutti i documenti a posto, faccio colloquium, quindi avrò lavoro e l'anno prossimo vado a studiare in università e quindi io ho iniziato di nuovo a respirare.
2: Il Mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al Mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in Navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta, dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014. La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai dipartimenti sviluppo sostenibile

La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale. «26 anni di musica, paesaggi e incontri». È Musica sulle Bocche, il festival jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle Doria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all'Asinara di Danilo Rea. Là fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti pensati per un pubblico di ogni età. Una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garrett, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in 2 sedi e con 2 titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e lavande dei templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste.
Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonte Riso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno

0: la produzione plastica e voluminosa dell'artista.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margarita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
2: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
1: Casa Mamma Margarita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
3: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
1: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
4: Maniera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli, sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
1: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
5: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
1: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati, si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Terzo e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di masse all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente e assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio Regionale Difesa del Suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie, anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha recato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano. Il fronte più preoccupante si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuta alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Valdudiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rugo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio Regionale Difesa del Suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie, anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione e asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione.

alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti, la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Valle Tudiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente e assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio Regionale Difesa del Suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie, anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca. Ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori. Mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno.

Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi parleremo di un caso che ha messo in subbuglio, oserei dire, l'Italia intera, l'opinione pubblica del nostro paese. Soprattutto quello che più di tutti ha messo in discussione quelli che sono stati i metodi investigativi e processuali, già da allora piuttosto discutibili. Le vicende del mostro di Firenze. 7-8 duplici omicidi, 8 coppie assassinate tra il 74 e l'85. Omicidi per i quali poi sono stati arrestati e condannati Giancarlo Lotti e Mario Vanni, mentre Pietro Pacciani, il terzo imputato, venne assolto in primo grado, poi morì e non fu possibile processarlo successivamente. Naturalmente ne parleremo in studio con i miei ospiti. Inizio da Alessandro Cecci, criminologo e docente universitario. Bentornato Alessandro, il nostro ospite fisso ormai. Dal dottor Mauro Valerignani, esperto tra l'altro nel mostro di Firenze. Bentornato anche a te, Marco. Con l'amico e collega Paolo Cocchi.
1: Buonasera.
0: Paolo, benvenuto in trasmissione intanto. Grazie. Sono felicissimo di rivederti dopo tanto tempo. E col generale De Ris, ex generale De Ris e avvocato Ernesto Di Serio. Bentornato anche a te Ernesto. Collegato dal suo studio abbiamo anche l'avvocato Walter Biscotti. Ciao Walter, benvenuto in trasmissione.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i tuoi ospiti.
0: Ecco, ricordo che Walter Biscotti, l'avvocato Walter Biscotti è l'avvocato della famiglia Vanni, per la quale sta approntando il ricorso per la riapertura, per la revisione del processo. Tra l'altro, Walter, ho parlato ieri col dottor Piero Toni, contentissimo di questa cosa, ha detto che è giustissimo che questo processo abbia la revisione, perché insomma sono stati dei soggetti condannati un po' a caso, no? Forse non tanto a caso, però insomma hanno trovato tre capri espiatori da buttare in galera probabilmente.
2: Bene, Piero Toni è stato il primo ad aver capito tutto quello che era successo.
0: Sì, è stato il primo a capire tutto quello che è successo, tra l'altro ad avere anche l'onestà intellettuale di ammettere, tra l'altro se Pacciani è stato assolto, deve ringraziare proprio il dottor Toni.
2: Toni ha avuto il coraggio di dirlo pubblicamente contro tutta l'opinione pubblica italiana, di schierarsi contro la Procura della Repubblica di Firenze, allora potentissima, e credo che proprio da quella richiesta di assoluzione di Toni è nato tutto il resto.
0: Assolutamente sì.
2: Poi ne parleremo.
0: Assolutamente sì. Bene, allora io inviterei intanto la regia a mandare il primo contributo video, così poi diamo fuoco alle polveri, iniziamo a parlare di questa terribile vicenda che poi, ripeto, ha sconvolto l'Italia intera e ancora oggi non si è trovata la verità.

Il caso più difficile, il più controverso e dibattuto della cronaca giudiziaria italiana dal dopoguerra ad oggi, i delitti del mostro di Firenze. Una storia costellata sicuramente da 8 duplici omicidi, ma nessuno potrà mai escludere che dietro gli assalti armati del mostro possano esserci anche altre vittime. Una storia che forse si può solo paragonare a quella di Jack lo Squartatore. La storia del mostro di Firenze prende ufficialmente il via nella notte di 9 luglio, tra il 21 e il 22 agosto del 1968, quando Antonio Lo Bianco, muratore siciliano di 29 anni, sposato e padre di 3 figli, e Barbara Locci, casalinga di 32 anni, sposata con Stefano Mele, entrambi di origini sarde, e madre di Natalino, che all'epoca dei fatti aveva appena 6 anni, vengono assassinati mentre facevano l'amore in auto. Per Antonio e Barbara, da tempo inseparabili amanti, quel luogo lontano da occhi indiscreti, a pochi passi dal cimitero di Signa, era diventata la loro alcova a cielo aperto, il luogo sicuro dove incontrarsi di nascosto, come tante altre volte. Quella notte, però, non sono soli. Ad attenderli c'è la morte, che sbuca all'improvviso e inizia a sparare. I due vengono raggiunti da 8 proiettili Long Rifle Winchester con la serie H impressa nel fondello, ad ogiva ramata. Barbara Locci, la peregina, come la chiamavano in paese, viene colpita da 4 proiettili, uno alla spalla sinistra in alto, uno al

0: centro dell'emitorace sinistro, uno alla base dello stesso emitorace sinistro e l'ultimo tra la regione toracica e quello lombare sinistra. Antonio Lo Bianco invece viene raggiunto da un colpo all'avambraccio sinistro, uno al braccio sinistro e due colpi alla cavità sinistra dell'emitorace. Gli investigatori pensano subito al delitto passionale e il primo a essere sospettato è Stefano Mele, 49 anni, il marito di Barbara Locci. Dopo aver negato ogni addebito e gettato sospetti sugli amanti della moglie, il 23 agosto confessa il delitto. Solo poche ore dopo, però, ritratta tutto e chiama in causa Salvatore Vinci, amante storico della moglie e a suo dire complice del delitto. Lo accusa di avergli fornito l'arma, di essere stato lui ad accompagnarlo in auto fino al luogo del duplice omicidio. Poi, dopo l'esecuzione, ho gettato la pistola nel canale che corre lungo il cimitero, racconta. L'arma non verrà mai ritrovata. La storia però non regge, in quanto Vinci ha un alibi di ferro e quando i magistrati li mettono a confronto, Mele cambia nuovamente versione. Questa volta chiama in causa Francesco Vinci, fratello di Salvatore, anch'egli amante di Barbara. Ma anche questa volta l'accusa si dimostra mendace e Mele punta il dito su un altro amante della peregina, Carmelo Cutrona, senza però alcun risultato. Nel marzo del 1970 Stefano Mele viene condannato dal Tribunale di Perugia in via definitiva alla pena di 14 anni di reclusione, più altri due per la calunnia contro i fratelli Vinci. Il Tribunale lo riconosce comunque parzialmente incapace di intendere e di volere. A farlo condannare la testimonianza del piccolo Natalino, il quale, sentito dai magistrati, racconterà che al suo risveglio vede il padre, il quale, dopo avergli fatto promettere di non dire nulla, lo prende sulle spalle e l'accompagna alla casa dove chiede aiuto e trova rifugio. Durante il processo a Stefano Mele spunta un altro inquietante dettaglio. Giuseppe Barranca, cognato di Antonio Lo Bianco, collega di lavoro di Mele e anch'egli amante della Locci, racconta che Barbara, alcuni giorni prima del delitto, si era rifiutata di uscire con lui perché, disse, potrebbero spararci mentre siamo in macchina. Mentre in un'altra occasione aveva anche raccontato che c'era un uomo che la seguiva in motorino. Una deposizione analoga fu resa da Francesco Vinci, che parlò di un uomo in motorino che avrebbe pedinato la Locci durante i suoi appuntamenti con gli amanti. La pista sarda, con la condanna di Mele, esce di scena dunque dalla vicenda del mostro.
1: Ecco Marco, io partirei da te. A inizio puntata ho detto che insomma questi fatti del mostro di Firenze hanno messo in discussione soprattutto i metodi investigativi e processuali del nostro paese. E con questi primi due delitti, insomma, prima ci fu la pista passionale, poi questa pista passionale è stata ricollegata al mostro di Firenze. Ecco, secondo te c'è un collegamento reale tra questi primi due omicidi? Tra l'altro poi è uscita fuori la pista sarda, la gelosia, un sacco di storielle, insomma. Ma di fatto, secondo te, tu hai studiato a fondo questo caso, cioè ci hai fatto anche un libro. Ecco, c'è un collegamento reale tra questo primo duplice omicidio e i restanti sette?
2: Allora, l'unica cosa che lega questi delitti è una pistola, che tra l'altro non è mai stata trovata, che dicono sia una Beretta della serie 70.
1: Calibro 2.
2: Calibro 22.
1: Calibro 22, che poi all'epoca ne venderono circa 22.000.
2: Sì, tantissime, una cosa del genere. Che utilizzava delle cartucce calibro 22 con impressa nel fondello la lettera H, che tra l'altro era un tipo di cartuccia venduta tantissimo. Allora, fondamentalmente la problematica che sta nel correlare questi delitti, diciamo quello del 68 rispetto a quello del 74 e quelli che si sono succeduti dopo, è stata sempre nel fatto appunto di correlare una conoscenza di coloro che sono stati incolpati di delitti, nella fattispecie di Pietro Pacciani, con coloro che invece vennero come si è detto appunto all'inizio trasmissione, incolpati all'inizio appunto attraverso i fratelli Vinci. C'è da dire un'altra cosa però, che quello che porta una correlazione tra la cosiddetta pista sarda e i delitti del mostro di Firenze avverrà dopo il delitto di Paolo Mainardi e Antonella Migliorini del 19 giugno 1982, che ancora non è stato appunto portato sul, non è stato visto sullo schermo. Fondamentalmente, dopo questo delitto vi fu un appello.

0: anche sul giornale per il cosiddetto cittadino amico, che aveva dato sempre delle informazioni in merito ai delitti del mostro, ma in più ci fu anche appunto, venne richiesta appunto alla polizia giudiziaria di verificare tutti i delitti che si erano succeduti dal 1970 in poi con le stesse modalità e con lo stesso tipo di pistola, perché a quel tempo diciamo che già una correlazione tra i delitti che poi dopo lo esporremo, del 74 e poi dell'81, si verificò questa correlazione che appunto c'era sempre la stessa mano. Quindi fondamentalmente questi rimangono sempre insoluti da un certo punto di vista perché una stretta correlazione, se non quella dell'arma, che poi tra parentesi non è mai stata trovata, ricordiamo, non è mai stata trovata. Forse anche per la vittimologia, perché era una coppia che, ripeto, ancorché amanti, furono separati dopo l'omicidio. Però altre cose non ve ne sono di carattere forte e pregnante che gli
1: Io
0: può correlare.
1: la stessa domanda, scusami Marco, la vorrei fare a Paolo, perché tu sei un esperto, anche tu hai scritto dei libri su questa storia, hai fatto delle ricerche molto approfondite. Secondo te, voglio ricordare tra l'altro che Paolo è anche il consulente di parte di alcuni avvocati che stanno lavorando per la revisione del processo di Mario Vanni. Ecco, secondo te c'è un collegamento reale?
2: No, io sono piuttosto d'accordo con il professor Valeriani e aggiungo anche che gli unici elementi appunto è la coppia e forse il periodo dell'anno, estate, e il luogo che è i dintorni di Firenze. Questo fa sì che molto probabilmente, oltre alla pistola che hai citato, fa parte della serie omicidiaria. Però vorrei altresì sottolineare che di passionale non v'è nulla, perché il Stefano Mele non era certo geloso della moglie, tant'è che gli concedeva di andare con tutti gli amanti, né tantomeno i Vinci, i fratelli Vinci, erano gelosi della Locci perché aveva altri amanti, Cutrona, eccetera. Quindi la dinamica, e mi rifaccio a quello che diceva professor Bruno, è la presenza del bambino. Presenza del bambino che era sdraiato dietro e dormiva. Molto probabilmente l'autore, perché qui parliamo di un autore unico, non l'ha visto e non è andato avanti nelle operazioni di overkilling. Il bambino arriva a casa di De Felice, che è quel casolare, con i calzini strappati e logori, e questo lo vediamo dai verbali che ho pubblicato anche nel libro, e quindi nessuno ce lo accompagna. E quindi trovo avulso il coinvolgimento dei sardi anche nel primo, soprattutto nel primo omicidio. E questo poi farà capire che nell'82 a Baccaiano quella famosa input, quella lettera anonima, o era un depistaggio per riportare appunto a quell'omicidio, perché non v'erano stati altri casi di omicidi di coppia. È una vittimologia molto particolare. Serial killer che fa omicidi di coppia, solo di coppie, ce ne sono pochissimi. E ci sono stati pochissimi. Quindi, secondo me, ecco, la vedo in questo modo. La presenza del bambino ha fatto da deterrente poi eventuali operazioni di overkilling.
1: Ho capito. Bene, adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi riprendiamo da te, Alessandro.

Ecco, adesso prima di darti la parola, Alessandro, io chiederei alla regia di mandare in onda il secondo contributo video, ma in tale che poi abbiamo più tempo anche per affrontare tutti gli altri omicidi, insomma parliamo di altri 7 duplici omicidi.

0: Il primo omicidio di natura maniacale, almeno nelle apparenze, avviene nella notte di sabato 14 settembre, è il 1974. Anche stavolta è una notte di novilunio. A finire sotto i colpi del killer, armato di beretta calibro 22, sono Pasquale Gentilcore, 19 anni, impiegato alla Fondiaria Assicurazioni, e la fidanzata Stefania Pettini, 18enne, segretaria d'azienda presso un magazzino di Firenze. I due giovani vengono assassinati in una stradina sterrata, nella frazione di Rabatta, vicino a Borgo San Lorenzo. Pasquale, dopo aver accompagnato la sorella Cristina in discoteca, decide di andare a casa di Stefania, a Pesciola di Vecchio, da dove intorno alle 22 escono per raggiungere alcuni amici. Prima però decidono di appartarsi in uno spiazzo sulle sponde del Lieve, in cerca di intimità. Sembra tutto normale, quando improvvisamente, da dietro i filari di una vigna, sbuca una persona. È veloce e silenziosa. Sono le 23.45 quando l'inferno si scatena squarciando il silenzio della notte. La coppietta non ha nemmeno il tempo di reagire. Lo spietato killer comincia a sparare i suoi colpi calibro 22 long rifle che seminano la morte. Pasquale viene colpito da 5 colpi mentre si trova seduto al posto di guida della sua 127, mentre Stefania viene colpita da 3 proiettili ma non muore sul colpo. Il killer si accorge che è ancora viva, la trascina fuori dall'auto e la finisce con 3 coltellate allo sterno. Poi, dopo averla distesa dietro l'auto, la colpisce ancora, con violenza. Alla fine si conteranno 96 coltellate, molte delle quali al seno e al pube. Lo scempio, però, non finisce qui. L'assassino continua la sua opera di vilipendio e penetra la vagina della ragazza con un trancio di vite. Proprio questa insana violenza fa pensare ad un possibile movente di stampo esoterico. I corpi dei due giovani vengono ritrovati il mattino successivo da un contadino della zona, mentre sparsi tutti intorno, gli investigatori troveranno gli oggetti della ragazza contenuti nella borsetta. Una sorta di macabro rituale che si ripeterà anche negli altri delitti. Lo scempio sul corpo della ragazza probabilmente non è bastato all'assassino o a chi per lui, perché dopo qualche anno anche la tomba di Stefania viene profanata e danneggiata da ignoti. Il 1981, a differenza degli anni precedenti, è segnato da 2 duplici omicidi distanti 4 mesi l'uno dall'altro. Il primo avviene la notte tra il 6 e il 7 giugno, in agro di Mosciano di Scandicci. Le vittime sono altri due giovani, Giovanni Foggi, 30 anni, dipendente Enel, e la fidanzata Carmela Denuccio, pellettiera, di 21 anni. Anche l'omicidio di Giovanni e Carmela cade in un sabato di novilunio. La sera del delitto i due giovani la trascorrono a casa dei genitori di lei. Finita la cena, intorno alle 22, i due escono di casa con la Fiat Ritmo color rame di Giovanni e una volta sulle colline di Roveta si appartano in una stradetta bianca isolata. Anche per Giovanni e Carmela il rituale è sempre lo stesso. L'assassino, che forse li ha seguiti da giorni, coperto dal buio, riesce ad arrivare vicino all'auto. Poi all'improvviso inizia a sparare, questa volta da dietro. Il giovane viene raggiunto da 3 colpi di pistola esplosi attraverso il finestrino anteriore sinistro, mentre altri 5 proiettili, tutti esplosi da una berretta calibro 22 long rifle, colpiscono Carmela uccidendola. La ragazza viene tirata fuori dall'auto e trascinata in fondo al terrapieno rialzato. Qui l'assassino le recide i jeans e con 3 precise incisioni le asporta il pube. Infine, prima di allontanarsi, assesta un ultimo colpo di coltello sul corpo ormai senza vita del giovane disteso sul sedile anteriore. Una serie di analogie, dall'accanimento sui cadaveri alla mutilazione dei genitali femminili, fanno subito capire che la mano assassina è sempre la stessa. Le indagini, inizialmente indirizzate verso l'ex fidanzato di Carmela, devono ben presto cambiare direzione. Il giovane ha un alibi di ferro e non può essere l'assassino. Chi invece ha corso dei grossi rischi è Vincenzo Spalletti. L'uomo, 30 anni, sposato e padre di 3 figli, guardone riconosciuto in casa e fuori, la domenica successiva al duplice delitto racconta alla moglie ed alcuni avventori di un bar di aver visto 2 morti ammazzati, aggiungendo anche alcuni particolari sul delitto e soprattutto sulle mutilazioni subite dalla ragazza che nessuno sapeva. Ma non solo. Alcune persone raccontano di aver visto la sua auto nei pressi del luogo del delitto proprio la notte del 6 giugno. Spalletti viene arrestato, si difende. Dice di aver letto quelle cose sui giornali, ma è una menzogna, come quella dell'orario di rientro a casa la notte del duplice omicidio. Viene accusato però solo di falsa testimonianza e incarcerato. Ma mentre l'uomo è in carcere, la moglie e il fratello ricevono alcune telefonate, in cui uno sconosciuto li rassicura sull'innocenza del loro congiunto e che presto sarebbe stato scagionato. Da cosa derivava tanta sicurezza? La risposta forse è semplice. L'assassino torna a colpire ancora.
1: Alessandro, insomma, questo è l'omicidio di Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini arriva dopo 6 anni da quello L'Occhio Bianco. E anche qui trovano dei bossoli calibro 22 marchiati H. E in più c'è questa, poi magari ne parleremo anche con voi, questo traliccio, questo pezzo di vite inserito nella vagina della ragazza. Ecco, che significato avrebbe potuto avere questa sorta di rituale?
2: Intanto bisogna dire che è un caso molto, cioè, che questo caso del mostro di Firenze è molto affascinante, no? Perché se ne parla ancora dopo
1: del
2: 40
1: suo
2: anni.
1: È affascinante, sì. No, sotto aspetto criminologico.
2: Ma poi la cosa forte è che ogni università che tratta aspetti criminologici, alla fine c'è sempre una tesi sul mostro di Firenze, c'è sempre qualcuno che se ne occupa. Allora innanzitutto bisognerebbe capire come mai questo caso è rimasto così nella memoria collettiva degli italiani. Il primo punto è proprio, si riconduce al traliccio. Il fatto è che questo è uno dei primi casi nella storia della criminologia italiana in cui i sistemi di comunicazione di massa sono travolti in qualche modo, e nell'habitat culturale di Firenze si diffonde un clima di paura, non soltanto di Firenze ma anche a livello nazionale, un clima di paura per cui le ragazze e i ragazzi stavano attenti ad uscire di casa, i genitori erano preoccupati. Quindi per la prima volta si diffonde nel sistema della comunicazione la presenza, la paura, come elemento fondamentale di aggregazione sociale. Questo è un tema importante. E allora il rito del traliccio non fa nient'altro che incrementare questo trend. Intanto sono passati 6 anni. Dopo 6 anni non è stato preso il colpevole, anzi il colpevole rassicura i sospettati che non verranno ripresi. Ma la cosa che a me ha più impressionato di tutte queste vicende è questo fatto qui: ma è mai possibile che il mostro sapesse sempre dove si fermavano le coppie? O è uno che gira a caso, le ha trovate tutte quante per caso, il che non è possibile, o le ha seguite.
1: Poi parliamo anche di questa bella ipotesi.
2: Questa
1: poi
2: è un'ipotesi importante, perché non è possibile che lui giri per caso con le pistole, tutto organizzato, pronto per ammazzare, e sa bene dove stanno le macchine.
1: Tu, è un'ipotesi che è molto affascinante, tra l'altro. Poi ne parliamo, magari ce la spiegherai.
2: Poi chiudo sulla faccenda del traliccio dicendo che una delle...

0: classificazioni innovative per cui il caso del mostro di Firenze affascina in qualche modo, una delle classificazioni è quella di considerare non l'assassino della coppia, ma questo killer come un femminicida seriale, cioè uno che ammazza per caso la coppia, ma in quanto nella coppia c'è una femmina, tranne che per il caso dei due omosessuali in cui si
1: 83,
0: ammette
1: i due
0: l'errore,
1: tedeschi.
0: i tedeschi. Ora il punto è questo qui, se noi lo interpretiamo in questo modo, come una forma di assassinio seriale, perché poi alla fine lui elimina tutte le parti che sono le parti genetiche della donna, cioè il seno sinistro, l'utero, con una capacità proprio anche di selezione quasi medica, no? Quindi l'obiettivo suo non era tanto la coppia, quanto la femmina dissacrante e dissacrata, per il semplice fatto che sempre le donne prese erano donne che trasgredivano il rito della famiglia, che comunque erano persone che avevano una sessualità allargata e così via. Quindi io credo che ci sia questo elemento fondamentale, che il traliccio lo indica come una firma, cioè l'unico o uno dei pochi casi di femminicidio seriale, di assassinio della donna in quanto elemento di una coppia. E certo l'ammazza sempre in una coppia, ma l'azione vera del killer è sugli apparati sessuali e riproduttivi, perché il seno con cui si allatta, l'utero con cui si partorisce, della femmina in questo caso qui. Quindi questo credo che sia il simbolismo dato dal traliccio inserito nella vagina di questa ragazza di 18 anni.
1: Ecco, io vorrei chiamare in causa l'avvocato Biscotti. Walter, ci sei? Mi senti? Ecco,
2: Sì, ti sento
1: ecco tu,
2: benissimo.
1: su questo duplice omicidio, Gentilcore e Pettini, no, praticamente ha dato il colpo di grazia a quella, alla fantomatica pista sarda, per cui la pista sarda si è rivelata una bufala. E ha segnato anche le prime defiance delle indagini, per cui insomma, andavano sempre su una strada morta. Non trovi?
2: No. Innanzitutto saluto te, saluto i tuoi ospiti e in particolare Paolo Cochi, che ripeto, insieme all'avvocato Mazzeo, stiamo conducendo la battaglia della revisione, per conto dei
1: Sì, poi
2: familiari di Paolo.
1: parleremo anche di questo, perché è molto
2: Era
1: importante
2: un
1: questo.
2: momento per salutare Paolo, che è uno dei massimi esperti in materia. Guarda, io ti dico questo, io ho un'idea, innanzitutto mi occupo di questo caso da pochissimo tempo, un anno e mezzo, quindi diciamo che rispetto ai tuoi ospiti ho un approccio un po' laico, rispetto alla vicenda e quindi forse ho anche un po' più di visione un po' distaccata. E vedi, io non solo faccio l'avvocato di questo tipo di processi da quasi 40 anni. Quindi l'idea che mi sono fatto relativamente soprattutto al primo omicidio è quello che la pista sarda non esiste. La pista sarda è un'abilissima invenzione del mostro. Dico mostro perché parlo di un serial killer unico, non aiutato da nessun altro. La pista sarda come nasce? Io credo che nell'omicidio dell'82, quello di Mainardi e Migliorini, è l'unico momento in cui il mostro ha avuto davvero paura, in qualche modo di essere individuato. Questo grazie a un'abilissima intuizione e stratagemma della dottoressa Della Monica, che quando colui che guidava l'ambulanza, adesso mi sfugge il nome,
3: Gian Piero Giusti.
2: dopo l'omicidio, se il ragazzo era quasi era morente e quindi viene trasportato in ambulanza all'ospedale, ma arriva all'ospedale praticamente già morto, Mainardi. Quindi la dottoressa Della Monica ebbe la bellissima intuizione di sostenere e dichiarare alla stampa che il Mainardi, prima di morire all'ambulanziere, avesse parlato. E questo ha scatenato sicuramente una forte preoccupazione del mostro, il quale non solo ha cominciato a fare telefonate particolari,

0: ai familiari spacciandosi per maresciallo o marescialli vari, per avere più informazioni, per cercare di sapere quello che aveva detto il Mainardi all'ambulanziere mentre stava morendo. Succede che contemporaneamente arriva questa segnalazione anonima del delitto del 68. Una segnalazione di cui non si ha certezza né della fonte né della provenienza, perché alla fine non si è capito come è venuta fuori questa notizia. Certo è che appena venuta fuori questa notizia nasce la pista sarda, l'attenzione si sposta tutta su questa pista sarda e sull'omicidio del 68 e credo che l'abilissima mossa di colui del mostro di Firenze è stata quella di allontanare diciamo, l'attenzione rispetto a quello che stava accadendo. Un altro fatto che mi lascia perplesso sull'ipotesi che il delitto del 68 possa avere a che fare con gli altri delitti è che poi quando ritrovano il fascicolo, ritrovano il fascicolo con i proiettili pinzati sulla copertina del fascicolo che era in cancelleria. Bene, io ho fatto credo 40 processi di omicidio, non ho mai visto e nemmeno sentito dire che reperti così importanti fossero pinzati in una bustina nella copertina del fascicolo, cosa assolutamente improbabile. Quindi è chiaro, a mio giudizio, e questa è una mera ipotesi ovviamente, che colui che ha depistato abbia in qualche modo avuto accesso al fascicolo, abbia pinzato proietti dello stesso calibro, dello stesso calibro di quelli degli altri delitti. E infatti sono sempre stati analizzati i proiettili che sono stati trovati pinzati nella copertina del fascicolo. Io non sono sicuro che poi sono quelli realmente utilizzati per l'omicidio del 68, anche se sono della stessa natura, perché sono comunque proiettili abbastanza comuni, non sono certamente diciamo, difficili da trovare, tra virgolette, sul mercato. Quindi io per questa ragione ritengo che forse il delitto del 68 non è un delitto attribuibile al mostro di Firenze. Questa è la prima cosa che mi viene in mente rispetto a quello che ho sentito. Poi, adesso aspettiamo il dibattito e poi se potrò intervenire, interverrò, insomma, ecco.
1: Ecco, prima di andare dal generale, Paolo, c'è questo trancio di vite inserito nella vagina di questa ragazza. Secondo te, che messaggio voleva dare il mostro?
2: Era sicuramente un'opzione pragmatica dell'autore, perché c'era lì proprio la vite, i filari di vite erano accanto proprio alla macchina. Però è interessante anche quello che dice il professore,
1: Alessandro.
2: che sul discorso della donna, lui sì, l'uomo lo colpisce ma per assicurarsi della morte. E dobbiamo tener conto che siamo anni 60, 70, 80 e quindi il fare certe cose, specialmente da parte delle donne, in luogo pubblico, anche se appartati in campagna, era un qualcosa che per l'autore, per il mostro, diciamo, era una cosa molto, molto sporca e quindi andava punita, quindi una sorta di carattere pseudo-religioso punitivo missionario in questo personaggio si può ricavare da questo, da questi elementi qui. E per chiudere il discorso del 68, io faccio presente però che le interpretazioni possono essere molte. E il fatto di aver trovato i bossoli sul fascicolo non dimentichiamoci che innanzitutto questi bossoli sono accompagnati da una perizia fatta nel 68.

0: e che dice le stesse cose dei bossoli poi di quelli successivi. Ma soprattutto il Mele fu condannato in concorso con ignoti e quindi la distruzione dei reperti non è sempre certa. A volte i bossolini sono delle cose così, magari potrebbero, io do un'altra interpretazione, non è che sono depositario della verità. E quindi questo è un elemento significativo.
1: Ecco, adesso prima di passare al generale, perché io con te vorrei parlare della vicenda investigativa, diamo spazio alla pubblicità, poi ci vediamo fra 2 minuti anche con te.

0: Ecco, generale, io vorrei ricordare ai telespettatori che faremo un'altra puntata sul mostro, anche perché sono 8 duplici omicidi, insomma, e vanno analizzati bene, anche perché le contraddizioni sono tantissime, come tantissime sono le ipotesi, però insomma noi vorremmo andare a fondo e tra l'altro dobbiamo ancora parlare di questo lavoro che sta facendo l'avvocato Biscotti con i suoi collaboratori e con Paolo Cucchi per chiedere la revisione del processo voluta dalla famiglia Vanni. Generale, insomma, l'avvocato Biscotti ha parlato di questi reperti, insomma, raccolti in maniera spartana, proiettili che non si sa neanche se fossero realmente quelli utilizzati. Insomma, per l'ennesima volta, o forse erano le prime indagini, insomma, che hanno fatto discutere, e non poco, ti sembra normale che dei reperti così importanti, per dei casi così importanti, possano essere raccolti in questo modo? Cos'è che non ha funzionato secondo te?
1: Non si è visto mai che i reperti così vengano, come ha detto l'avvocato, vengano poi pinzati al fascicolo. Non si è vista mai una cosa di questo genere. Però l'aspetto balistico in tutta questa storia, tutti i delitti che hanno caratterizzato la storia del mostro di Firenze, l'aspetto balistico ha delle singolarità. Allora, intanto non sono mai stati ritrovati il numero dei bossoli rispetto ai colpi sparati alle vittime. Per cui magari sono stati sparati un certo numero di colpi, diciamo 6, e hanno trovato 3 bossoli, dico per dire. Non hanno mai trovato tutti i bossoli. E questa è una cosa strana. Altra cosa strana è questa, che la pistola usata dal mostro, che poi è sempre la stessa, perché sappiamo bene che dai bossoli noi possiamo risalire, ci sono le cosiddette impronte digitali dell'arma, no? E quindi sappiamo che quell'impronte, la pistola è sempre la Beretta 22. Ma la Beretta 22 usata dal mostro era la Beretta prima serie, che aveva un caricatore di 8 colpi. Ora, in sostanza, quindi un serbatoio poteva... Che succede? Che in alcuni casi sono stati esplosi più di 10 colpi. Allora, come si spiega questo fatto? Non credo che il mostro, nella concitazione del momento, dovendo inseguire, in genere inseguiva la donna, perché prima faceva fuori l'uomo perché poteva difendere, eccetera, e poi dopo finiva la donna. Non credo che in quel momento si mettesse a cambiare caricatore. E allora che cosa è una cosa molto strana. E qui, secondo me, probabilmente c'è stata una modifica
0: all'arma.
1: È un'ipotesi, ovvio. Una modifica al caricatore è stata applicata al caricatore della Beretta prima serie, perché la Beretta era sempre quella, è stato applicato un altro caricatore con una piccola modifica tecnica. E sono sicuro che Pacciani, il contadino...
0: Cioè questa modifica, scusami...
1: Una piccola modifica al caricatore che aveva un serbatoio un po' più ampio.
0: Sì,
1: poteva contenere un maggior numero
0: di... Una modifica del genere era possibile?
1: Era possibile, ma non era nelle corde di Pacciani, il contadino di Valdipesa. Non ce lo vedo proprio.
0: Ecco, una domanda. Chi avrebbe potuto fare una modifica del genere?
2: Militare.
1: Sicuramente un militare. O chi aveva avuto molto... Io ho in mente qualcuno che poi dirò, insomma, se volete ne parlo subito, ma volevo parlarne più avanti parlando degli altri casi. Comunque Pacciani, no, assolutamente.
0: Ci arriviamo anche a Pacciani, Vanni e Luti, che anche lì, ma penso che ne parleremo ormai nella seconda puntata. Io volevo chiedere a te, Marco, c'è un altro particolare dell'omicidio Gentilcore Pettini, le 96 coltellate con le quali è stata colpita la ragazza.
3: Sì, allora...
0: Cioè lei era ancora viva, è stata trascinata e poi cioè, colpita con una violenza inaudita con 96 coltellate. Ecco, perché questa violenza secondo te?
3: Allora, intanto iniziamo a dire che questo è il primo vero omicidio che accomuna una, e questo si è sempre pensato, una conoscenza diretta, perché poi non ce ne saranno altri della stessa specie con tale veemenza.
0: Sì, ma dopo questo poi sono passati altri 7-8 anni, se non ricordo male, perché l'altro mi sa che ne è 81, 7 anni.
3: Tante volte c'è il periodo di raffreddamento che consente appunto al serial killer di riposizionarsi e continuare con un agito, diciamo, più ravvicinato. Infatti, se voi ci fate caso, dal 74 poi passa all'81 e poi tutti elementi ravvicinati, perché i due dell'81, uno nell'82, uno nell'83, uno 84 e uno 85. Per ciò che riguarda invece il delitto vero e proprio del 74, rappresenta, diciamo, un inizio, perché le 96 coltellate che sono date alla Stefania Pettini sono state 4 letali che hanno rotto il tavolato osseo dello sterno. Le altre che le sono state date, e questo è importante, non sono state tutte con la stessa profondità. Tant'è vero, io su quello che scrissi al Tempo avevo ipotizzato una sorta di picherismo, che è una parafilia che riguarda una penetrazione surrettizia, perché sembrava avesse saggiato il corpo con la lama del coltello, tant'è vero che si sono andate a focalizzare quelle ferite nei posti dove poi lui successivamente ha praticato le scissioni. Un'altra cosa molto importante è che le mutandine tolte alla Pettini, di colore blu, furono tagliate, e lui infatti non ha mai toccato la donna con le mani, tranne quella volta che c'era un segno di unghiatura proprio sulla bocca della Pettini, prima di essere uccisa. Fu portata fuori, e poi un'altra cosa importante è questa: i vestiti della coppia furono trovati al di fuori della macchina piegati, tranne il giubbetto del Gentilcore, che era buttato, diciamo così, sul lato sinistro del lato guida. Altra cosa importante è quando intervenne il medico condotto del paese, non ravvide colpi d'arma da fuoco, se ne accorsero dopo all'Istituto di Medicina Legale, e quindi dovettero ritornare per cercare questi bossoli. Il delitto invece, non so, posso parlare già del 6 giugno 81? O il 6 giugno 81 il delitto ne posso parlare, perché già è un'ulteriore sequela. Dal 74 all'81 passano ulteriori anni e si vede già un'affinità lì, perché differentemente da quella sorta di furor destruendi che aveva avuto nel 74, sparando tutti i colpi del serbatoio più che altro indirizzato verso il Gentilcore, e pochi hanno attinto la Pettini, come abbiamo detto precedentemente, il 6 giugno dell'81 lui mira al cranio, perché si avvicina all'autovettura, la Fiat Ritmo con rame appunto del Foggi, a Mosciano di Scandicci, località Villa Bianca se non vado errato, spara al cranio, e poi la vittima femminile, e lì infatti c'è stata una discrasia tra chi è intervenuto come first responder e chi poi dopo è intervenuto successivamente, perché si parla di segni di trascinamento, ma i segni di trascinamento non c'erano sul corpo di Nuccio. Infatti De Fazio, sulla sua perizia, disse che era stata trasportata più che trascinata in un avvallamento un avvallamento che stava in fondo, e lì è stata praticata l'escissione. Ricordiamo, un'escissione in 3 taglinetti con i jeans attagliato tutto. E un ultimo particolare che è importante è stata la collana. Alla De Nuccio fu trovata la collana nella bocca, mentre invece alla vittima del 68 fu strappata la collana, cosa che avvenne poi nell'84 con Pia Gilda Rontini.
0: Ecco, io volevo chiedere a Alessandro, cioè proprio, insomma, questa violenza inaudita, insana, unita al trancio di vite nella vagina, aprì le porte a quella che poi venne definita la pista esoterica. Secondo te anche Francesco Bruno fu uno dei primi, il primo in assoluto a parlare di una ipotetica pista esoterica? Tu che ne pensi di questa cosa?
2: Allora, il primo aspetto che volevo mettere in evidenza è questo qui.
0: Perché poi vorrei parlare, magari ne parliamo, scusami un secondo, nella seconda puntata, perché il generale ha detto una cosa molto importante.
2: Precisa, infatti.
0: Il caricatore modificato.
2: Ma non solo.
0: La mia domanda: chi può modificare? Ha detto un militare.
2: Ma non solo, cioè un caricatore, esperto di tutta proprio la procedura richiede una prestanza fisica, una competenza. Sparare prima ai fari, per esempio, è una tecnica militare molto precisa, nel senso annullo. Beh, c'è tutto un discorso da fare.
1: Sì.
2: Ma io volevo intanto dire una cosa che non abbiamo detto, cioè se facciamo un'analisi comparata di tutti i serial killer, il primo omicidio, che è sempre quello scatenante degli altri, è sempre un po' diverso. Ha sempre una certa diversità, sembra sempre anomalo.
0: Cioè quello che dà la carica.
2: Quello che scatena poi gli altri.
0: Scatena
2: poi c'è stato questo periodo di incubazione di 8 anni
3: dal
2: 79 all'81,
0: dal
2: 74 all'81, e comunque è chiaro che il primo omicidio sia sempre un po' diverso. Arriviamo alla pista.
4: Bambino, C'era un bambino.
2: C'era un bambino, c'era tutta una situazione totalmente diversa. Arriviamo alla pista, diciamo, religiosa, chiamiamola così, perché non è soltanto il trancio di vite. Marco ha fatto un grande studio, per esempio, sull'ipotesi di Maria, no? L'immagine mariana e così via. Io sono un po' resistente da questo punto di vista. Credo che ci sia anche questo, nel senso che è chiaro che in un caso di questo genere gli elementi che intercorrono sono moltissimi, ma resto fermamente convinto dell'idea...
0: Anche gli omicidi sempre in plenilunio, insomma.
2: Sempre, sì, c'è tutta una serie di ritualità.
0: Porta naturalmente a pensarlo.
2: Ma questo lo fanno tutti, no? Anche io, se mettiamo credessi alle dimensioni astronomiche, prima di fare un'azione normale guardo la luna, guardo l'oroscopo, guardo una serie di questo. Insomma, lo fanno, accompagnano l'azione, sono elementi di riempimento dell'azione. Io resto dell'idea che la motivazione, non il movente dell'assassinio, in questo caso sia una vendetta nei confronti della donna, di un certo tipo di donna, una donna molto libera, che frequentava facilmente rapporti sessuali diversificati. Quindi è come se ci fosse dietro il killer, ecco perché ha senso, al limite dal punto di vista religioso, il discorso mariano, perché anche la Madonna è una donna e può essere un riferimento santifico dell'azione che io compio di dissacrazione, però il punto centrale è che io ce l'ho con una madre, con una donna che deve essere madre, e poiché porta il suo sesso alla disponibilità di tutti, io te lo tolgo. I due elementi del sesso che rappresentano la santificazione della donna e la genesi, cioè il parto e l'allattamento, io te li levo perché tu non sei degna, per ciò che fai, di portarli con rispetto. Credo che questo sia il senso profondo. Ecco perché noi dovremmo chiamarlo, questo caso, l'unico caso di femminicidio seriale. Il maschio è stato ammazzato per difesa, è stato ammazzato per non farlo reagire, è stato ammazzato perché, e questo è l'altro elemento che io ritengo innovatore di questo caso, era una delle possibilità di approccio. Se non ci fosse stato il maschio, il mostro, chiamiamo così, il killer,
0: non avrebbe potuto,
2: non avrebbe potuto
0: la vittima,
2: trascinare la vittima
0: la
2: in un luogo come quello in cui poi sono state tutte ammazzate.
0: Poi parliamo di questa teoria perché è molto interessante.
2: E quindi questo è l'altro elemento.
4: Però da qui arrivare alle 7 la vedo.
0: Assolutamente. Però una pista esoterica ci potrebbe anche stare, non necessariamente alle 7, per poi.
4: Perché il discorso 7 è entrato anche ai processi.
0: Sì, lo so.
4: È stata una cosa abbastanza...
0: Purtroppo le 7 sono entrate un po' dappertutto. Quando non sapevano dove attaccarsi, uscivano fuori le 7. Anche nel caso dell'omicidio Meredith è uscita fuori la 7.
2: Sì, queste le 7 sono di moda. Però in realtà l'elemento mariano, cioè religioso, entra solo come giustificativo di un'azione che ha una motivazione che è totalmente diversa. Oppure che ha una dimensione complementare, cioè l'elemento mariano come elemento complementare.
1: Sì, certo, questo discorso delle sette potrebbero entrarci le sette, stavamo dicendo, no? Questo secondo livello. Ma facciamo una considerazione. Questo secondo livello che quindi l'ipotesi è che questi compagni di merende avrebbero eseguito questi delitti su commissione di questo secondo livello, perché poi dopo c'erano riti, cose che
4: sarebbe il caso unico al mondo, però non esistono.
1: Ma secondo voi per quale motivo questo secondo livello poi non credo che possa dare ordine di tagliare sempre il seno sinistro di una donna, il pu, eccetera.
2: Francesco Bruno raccontava questa storia qua. Sono andato a pranzo con Pacciani e ho visto come tagliava la carne. Metteva la forchetta così e col coltello così. Sarebbe mai stato capace di usare un bisturi.
0: Cioè, già era escluso, assolutamente fuori.
2: Tutta questa
0: non poteva entrare mai nell'inchiesta.
1: Ma quindi è questa storia dell'eccezione, del colpire gli organi sessuali femminili, è una cosa dell'autore e basta.
2: Esatto,
1: cioè dello psicopatico che ha agito.
2: Esattamente.
4: Generale, poi gli sono 8 duplici omicidi. 8. Su 4 ci sono state scissioni.
2: Sì, su
4: gli altri 4?
5: No.
4: E perché sono stati fatti? Quindi non sta in piedi a nessuna parte questa cosa del mandante, esecutore.
5: È traballante, molto traballante la cosa.
3: Perché agiva anche in maniera diversa. Io certo. Infatti ho ipotizzato la nosografia multifattoriale, che praticamente a seconda delle vittime con cui lui andava a interagire calibrava in maniera diversa il delitto. Se pensiamo per esempio il delitto dell'82 e quello dell'83 rispetto a questi che abbiamo detto del 74, assolutamente,
0: ma
3: neanche il modo di operare. Però una cosa rimaneva, e questa mi preoccupa.
0: Hai un minuto, Marco.
3: Sì, sì. La cosa che rimaneva era la capacità di questo soggetto di reagire sempre con immediatezza strategica, dopo la pianificazione che c'è stato e dopo l'effetto sorpresa, che non era da tutti, perché le vittime che reagirono nell'85 e poi anche il poveraccio di Paolo Menardi che è scappato, lui è riuscito a destreggiare.
0: Anche perché la sorpresa è un momento, poi devi gestirla.
3: Assolutamente, lui l'ha gestita benissimo, anche per avvicinarsi
0: al e qui si potrebbe ricollegare al discorso fatto dal generale con la modifica del caricatore della pistola, e chissà che non ci fosse come la tesi di Filastò, d'altronde, no? Che ci fosse dietro qualcuno in divisa. Io purtroppo devo stoppare tutti, perché il tempo a nostra disposizione è andato ormai a ramengo, come dicono in Veneto. Tu ne sai qualcosa, Valerignani? Pertanto devo salutarvi, però c'è una seconda puntata dove analizzeremo questi fatti, perché è vero che il mostro di Firenze è una cosa che risale ormai a tantissimi anni fa, però come diceva prima Alessandro Ceci è sempre affascinante, perché c'è veramente da studiare a livello criminologico e anche criminalistico, oltre che investigativo, perché hanno fatto delle cappelle pazzesche. Bene, io ringrazio intanto Paolo Cocchi, ci vediamo anche nella prossima puntata. Paolo, grazie intanto per essere stato in questa prima puntata, ringrazio naturalmente anche il generale Di Serio, grazie generale. Alessandro Ceci sarà anche lui la prossima settimana, naturalmente. Ringrazio Paolo Valerignani, anche tu sarai nella prossima puntata, e ringrazio anche l'avvocato Biscotti, avvocato, poi ci sarà anche

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il significato del toponimo Monselice potrebbe derivare da Mons Silicis, per la presenza di cave di silice, o da Monselicis, monte delle selci, o ancora monte di selce, per le cave di selce. Monselice, come nucleo cittadino, risale al V-VI secolo e si sviluppa attorno alla fortificazione bizantina del Colle della Rocca. La città è menzionata da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum come una delle poche città della Venezia, assieme a Padova e Mantova, a non essere occupate da Alboino tra l'estate e l'autunno del 569.

La visita della città inizia da Piazza Mazzini, chiusa sul lato occidentale da un lungo tratto delle antiche mura carraresi con la duecentesca torre civica o dell'orologio. Di fronte si apre via del Santuario, accesso al Colle della Rocca. Proseguendo lungo via del Santuario si giunge al castello.

Nell'undicesimo secolo, l'aumento della popolazione fa sorgere nuovi insediamenti abitativi e alla metà del XII secolo Monselice viene elevata al rango di comune sotto la giurisdizione di Ezzelino da Romano, vicario in Veneto dell'imperatore tedesco Federico II.

si devono a De Zellino, la ristrutturazione del maschio sulla sommità della rocca, la costruzione della torre civica e l'edificazione del palazzo oggi detto appunto di Ezzelino, che costituisce parte importante del castello di Monselice.

Nel giugno del 1256, quando ad Ezzelino da Romano fu sottratto il dominio di Padova, nella vicina Monselice si diffuse il panico.

cominciò a diffondersi grande fermento nella villa e nel borgo ai piedi del colle. La piazzaforte Monselicense era governata da due ufficiali di Ezzelino da Romano. Il primo, Gerardo da Treviso, controllava l'abitato alla base del colle. L'altro, un certo Profeta, aveva invece la responsabilità della rocca. Non appena si diffusero i rumori, Gerardo abbandonò la villa e riparò all'interno della cinta del castello, ma Profeta non gli permise di entrare nella fortezza perché non si fidava di lui. Per parte sua, Profeta da lì, da quel torrione unitissimo costruito dagli ingegneri di Federico II, giorno e notte bombardava i tetti delle case del borgo sottostante con le sue artiglierie. Le paure del Profeta si rivelarono fondate. Tra la fine del 1256 e l'inizio del 1257, Gerardo scese a patti con il marchese d'Este, il comandante degli assedianti, e del resto gli rimaneva poca scelta. Quindi, temendo di essere abbandonato dai soldati vicentini con cui era asserragliato dopo aver contratto un lauto compenso, anche il capitano della Rocca cedette le armi. Circa 80 anni dopo Monselice, si riprodusse una circostanza quasi identica.

Nell'agosto del 1338 era ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando i borghi e il castello, questa volta in mano ai Della Scala, erano stati posti sotto assedio. Gli assalitori, un esercito confederato veneziano-fiorentino, cui si erano aggregati i padovani Marsilio e Uberto da Carrara con i loro sostenitori, avevano già tolto ai signori di Verona la città di Padova e si erano poi spinti alla conquista della via dell'Adige in direzione di Verona stessa. Ma Monselice, governata dal podestà Pietro dal Verme, non si era piegata. Quella sacca di resistenza, concentrata in un punto altamente strategico del territorio padovano, poteva mettere a repentaglio le altre conquiste dei padovani e i loro alleati.

La popolazione era stremata dal lungo assedio. Infine, i Monselicensi si arresero, non prima però di aver contrattato punto per punto la consegna della città. Il 19 agosto, dunque, Pietro dal Verme lasciò Monselice nelle mani di Ubertino da Carrara. Ma qualcuno non si era rassegnato. In cima al colle, infatti, nella rocca, s'era asserragliato il capitano scaligero Fiorino da Lucca e da lì continuava a inferire sul sottostante borgo con lanci di proiettili e frecce. Comunque venne catturato dopo 3 mesi solo corrompendo i suoi collaboratori. Consegnato ai padovani, Fiorino venne immediatamente impiccato. I 2 episodi tra i più noti e pregnanti di Monselice rappresentano momenti focali della sua storia. All'inizio del XIV secolo, la città è al centro di un'aspra contesa militare fra il vicario imperiale Can Grande della Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. I Carraresi si impadroniscono definitivamente di Monselice e ne fanno l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono nella seconda metà del XIV secolo la loro configurazione definitiva.

una cerchia esterna provvista di torri e di monumentali porte di accesso e quattro cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Ma il momento di massima capacità difensiva della città coincide con l'inglobamento avvenuto nel 1405 nel territorio della Repubblica di Venezia, la cui vocazione era maggiormente indirizzata sia ai traffici e ai commerci che alla pratica militare.

il castello fortezza, trasformata in residenza dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, assume l'aspetto attuale alla fine del 400.

Il castello fortezza nel 1942 diviene museo per opera del conte Vittorio Cini, che lo arricchisce di preziose collezioni d'armi, mobili e suppellettili.

Spostiamoci all'antica pieve di Santa Giustina o Duomo Vecchio, d'impianto tardo-romanico con elementi decorativi gotici, consacrato nell'anno 1256. Attraverso dei leoni comitali si accede all'ampio belvedere della rotonda. La Porta Romana, o Porta Santa, eretta nel 1651, segna l'ingresso all'area sacra del Santuario Giubilare delle Sette Chiese, progetto di Vincenzo Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo, ambasciatori della Serenissima presso la Santa Sede. Una bolla di Papa Paolo V, datata 1605, concesse al santuario le stesse indulgenze accordate ai devoti in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori di Roma. Monselice è l'unico esempio di questa particolare forma di devozione romana, come ricorda l'iscrizione sulla Porta Santa: Romanis Basilicis Pares. Le cappelle ospitano pale della bottega di Palma il Giovine,

Al culmine del percorso si apre l'elegante complesso monumentale di Villa Duodo. A destra il corpo di fabbrica più antico risalente all'inizio del Seicento, opera di Vincenzo Scamozzi, mentre l'ala frontale decorata da bassorilievi è del 1740. A sinistra l'esedra dedicata a San Francesco Saverio, missionario gesuita spagnolo di soggiorno a Monselice nel 1537, alla vigilia della partenza per il lungo viaggio verso l'estremo oriente. Contiguo alla villa, sul lato destro, l'oratorio di San Giorgio.

Sul lato sinistro dell'esedra, una scalinata e poi un sentiero conducono sino alla cima del colle, dominato dall'imponente mastio federiciano, anche detto torrione, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia, che in visita a Monselice nel 1239 lo nominò Camera Speciale Imperiale.

Il lungo e prospero periodo veneziano ne segna il graduale declino della vocazione militare e, contestualmente, il fiorire delle attività agricole, industriali, estrazione e filatura, e commerciali, favorite dalle comode vie fluviali di trasporto.

Abbagliati da questo splendido borgo, con rammarico abbandoniamo questi luoghi ricchi di atmosfere antiche. E come diceva Guy de Maupassant nel suo scritto Al Sole, il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata, che sembra un sogno.

0: qui a Segni si producono mediamente dai 15.000 ai 20.000 quintali l'anno di marroni su una superficie di circa 1.000 ettari. Il prodotto è rigorosamente marrone, quindi non c'è più il castagno. Marrone che è stato innestato in modo integrale agli inizi del Novecento. Ma la presenza del marrone a Segni affonda le radici secoli prima e nasce da un matrimonio. Il matrimonio dell'ultima erede della famiglia Conti, Fulvia Conti, con Mario Sforza, che era conte di Santa Fiora. A Santa Fiora c'era la produzione del marrone fiorentino e da questo matrimonio arriva l'innesto del marrone fiorentino qui a Segni, che poi assume le qualità organolettiche del territorio segnino, del territorio lepino.
1: Siamo nella sede della cooperativa Marrone Segnino, io sono il presidente. E in questa struttura si raccolgono i marroni, una parte dei marroni di Segni, per la precisione la cooperativa ha una compagine di circa 100 soci e lavoriamo nel momenti migliori sui 2-3.000 quintali. Adesso abbiamo una produzione di circa 1.000 quintali quest'anno, il clima ci danneggia nel senso che ha inibito la fioritura in diverse zone, poi c'è stata una grandinata e poi una serie di patogeni che intervengono sul frutto. Il prodotto entra, viene fatta una prima valutazione che si chiama pezzatura, in un chilo di prodotto quanti frutti ci sono, e quanto bucato e quanto eventualmente marcio interno. Il bucato è quando il marrone è marcio, è il marcio evidente al momento dell'entrata in cooperativa, si spaccano e si vede e si calcola se eventualmente c'è, perché non è detto che ci sia, insomma, in tutte le stagioni. Questo servirà poi al fine di valutare, alla fine della stagione, di valutare tutto.

0: il prodotto e per naturalmente stabilire i prezzi e la qualità. Poi tutto il prodotto che entra viene raccolto nei conici di legno che voi vedete qui, poi passa al crivello. Il crivello è quella macchina che fa una cernita per grandezza. Parte dal prodotto, comincia a uscire il prodotto meno pregiato fino al fuori calibro, che è quello che poi andrà ad arricchire le tavole del marron glacé, alla fine, perché questo è il prodotto finale più pregiato del marrone di segni. Dopo la pezzatura, per abbassare il bucato, il marcio esterno, insomma, e aumentare la commerciabilità, passiamo sul nastro cernitore, sulla cernita, si fa la cernita, che serve ad abbassare il bucato e è pronto per andare sul mercato. La particolarità di questo marrone è che è un marrone molto pregiato. Essendo minima la produzione a livello nazionale e mondiale, è assolutamente ritenuto un prodotto di nicchia. A questo proposito sarebbe il caso che la Comunità Europea facesse qualcosa in più o desse alcune linee guida migliori al fine della valorizzazione del prodotto.
1: Quello che manca sono un po' i meccanismi operativi. Bisognerebbe creare, allacciare più che altro i rapporti tra realtà locale e istituzioni europee, ma per fare questo necessita che le istituzioni intermedie, Stato e Regione, facciano da tramite e creino, diciamo così, questo collegamento. Qualche anno fa abbiamo iniziato quel processo per arrivare all'IGP, Indicazione Geografica Protetta, e un primo step è stato raggiunto, che è l'iscrizione del marrone segnino tra i prodotti tipici regionali, e speriamo, ecco, che si possa arrivare a questo ambito obiettivo, che è quello dell'IGP.
2: La castagna era tipico alimento delle zone appenniniche e della cucina povera. Oggi la castagna è apprezzata anche dalle altre fasce di popolazione ed è un frutto un po' particolare, perché è tra quei frutti che si avvicinano molto alle farine, diciamo ai cereali. Tant'è vero che molto tempo fa con la farina di castagne ci si tagliava il pane. Oggi invece la farina di castagne viene utilizzata soprattutto per la produzione di dolci, e anche la castagna ha perso quel ruolo centrale di sfamare la popolazione contadina dell'Appennino che aveva un tempo. Facciamo attenzione perché, appunto, essendo un frutto un po' particolare, dobbiamo cercare di capire che è abbastanza ricco di calorie ed è come una farina qualsiasi, e quindi dobbiamo cercare di limitarne le quantità.
3: Intorno a Segni ci sono dei boschi di castagne bellissime e fanno questi marroni fantastici, buoni. Che cosa ci si fa? Intanto a calda arrosta. Quindi sono state lì, io adesso le metto qui. È vero che mi chiamano Muzio. Quello che dobbiamo fare è sbucciarle. Sono state naturalmente clastrate, come si dice, spaccate, per fare in modo che non scoppino quando si cuociono. Adesso, se vediamo che in qualcuna c'è rimasto un po' di bruciacchiaticcio, col coltello ce lo togliamo. Perché ci facciamo una cosa un po' yeah, molto yeah. Vedete, io ho trovato un miele, un millefiori molto, molto serio. Poi ci sono delle nocciole, sempre del miele. E poi qui abbiamo messo dell'uvetta, dei ribes, dei gelsi essiccati, dei pauperati a mollo con un po' di vino bianco. Che belle queste castagne, ragazzi. Ci hanno anche profumo, devo dirvi la verità. Ecco, mi sa che ci basta. Allora, adesso dobbiamo stare attenti a non lasciargli il bruciato. Quindi stava bene. Qui ce n'è un non nulla. Via anche questo. Molto bene. Là, le mettiamo qui e gli diamo un'abile stritazzata. Allora, se volete fare prima, ma secondo me il risultato non è lo stesso, potete usare anche quei primer, quelle cose che tritano e sfrullacchiano tutto. Però poi diventa una polvere. Poi sta a voi decidere quanto lo volete sminuzzare, eh? Però secondo me così va bene. Mettiamo qua dentro. Là. Un po' di nocciole sotto miele. Un pochino di miele. Lo mettiamo qui e intanto ci tiriamo su, dandogli un po' una strizzatina, tutti questi bei ciccetti di uva di Ribes. Questo vino che sta qui dentro non lo dobbiamo buttare, dobbiamo vedere se ci serve perché l'impasto sia sufficientemente malleabile.

insieme per darci l'uno all'altro. Noi questo tempo non lo abbiamo, ma non cambia nulla. No, mamma mia, quanto buono. Dobbiamo compattarlo molto molto molto bene. Guardate, è delizioso. Una noce di burro. Con le vostre mani sante e venerabili lo spalmate un po' sul fondo, così. Molto molto bene. A freddo, perché così non ci scottiamo mentre lo lavoriamo con le mani, perché toccherà farlo con le mani. Ci compattiamo questo nostro tortino molto molto solentemente, molto bene. Tenete presente che gli dobbiamo dare appena appena una scaldatina. Lo appoggiamo qui al centro, lo accerchiamo un pochino e accendiamo. Cinque minuti, cinque. Intanto me lavo le mani. Prendo il piatto. Ora cercheremo di non romperlo, ma la vedo difficile. Infatti si rompe, ma non ce ne importa niente, perché quello che noi volevamo è che il sotto caramellizzasse. Noi il sotto ce lo mettiamo sopra e ricostruiamo questo tortinetto. Facciamo un test, no? Ecco. La vogliamo chiamare insalata dolce di castagne e altro? Chiamerà come pare. Adesso vediamo. Che belle commistioni. È un bel dolce strano, curioso, intrigante.

0: onore al merito. Intanto buon appetito e poi passo la parola alla Comunità Europea.
1: Sicuramente è ancora un periodo drammaticamente difficile per la raccolta delle castagne. Quest'anno abbiamo registrato un 30% in meno, quindi continua questo trend, insomma, che non è particolarmente felice e che è dovuto ad una serie di cause. Le malattie che sono ormai connesse, insomma, all'albero del castagno, ma accanto a questo ci sono fattori climatici, il clima sta cambiando, è ormai sotto gli occhi di tutti e questo non favorisce più la produzione, appunto, delle castagne. Noi abbiamo una sfida importante alle porte, che è appunto la riforma della politica agricola comune, di cui ci stiamo occupando in Commissione Agricoltura. L'Europa sta scommettendo su una nuova rivoluzione verde, quindi sulla modalità di creare un'identità forte dell'Europa rispetto agli altri competitor nel mondo, scommettendo appunto sull'ambiente, sulla necessità di combattere i mutamenti climatici. Ecco, tutto questo secondo me può riguardare, perché sembra un discorso molto lontano, ma poi può riguardare da vicino i nostri produttori, perché se la castagna non si produce più, non si producono più tanti frutti, perché il clima è cambiato. Quindi questioni che possono sembrare in realtà molto lontane hanno un impatto molto concreto sulla vita di tutti i giorni. Quindi ci dovremmo occupare di queste grandi questioni avendo in mente l'impatto che tutto questo ha a livello locale, sul piccolo produttore. Se riusciremo a far questo, credo che riusciremo a risolvere tante delle questioni che riguardano oggi e che hanno riguardato in passato i produttori di castagne.

0: Si tinge dei colori della Spagna la Coppa del Mondo di Calcio 2026. In finale a New York, la Roja ha sconfitto l'Argentina di Lionel Messi con un solo decisivo gol di Ferran Torres. La forza dello sport ha superato ancora le barriere, soprattutto quelle fisiche. Così, prima della finale, nello stadio di Gaza distrutta dai bombardamenti, si sono sfidate due squadre di calciatori che nella guerra hanno perso un arto. Oltre alle stampelle, c'erano anche le maglie di Argentina e Spagna per celebrare le finaliste, e a conquistare la copia della Coppa è stata sempre la Roja palestinese. Il Mozambico rilancia la cooperazione con il Brasile, con cui punta a portare le banche del latte materno nelle regioni del nord. Una buona notizia per madri e neonati che fanno i conti col conflitto armato nella regione di Cabo Delgado, cominciato dopo la scoperta di ricchi giacimenti di gas naturale. Secondo l'ONU, da inizio anno in 26.000 hanno dovuto lasciare le proprie case, mentre 1 milione di persone dipende dagli aiuti umanitari. Se da un lato violenze, fame e carenza di servizi sanitari aumentano la mortalità materna e quindi gli orfani, possono anche determinare la perdita di latte per le donne in allattamento. Le banche del latte consentono invece di conservare latte umano donato da donne in buona salute, salvando così i bambini. Il 20 giugno si è insediato a Downing Street il nuovo primo ministro Andy Burnham, al posto del dimissionario Keir Starmer. Sul tavolo tante sfide, a partire dal rilancio dell'economia e della lotta al caro vita. Il leader laburista promette di sostenere giovani imprese partendo da lavoro, case popolari, sanità e taglio dell'IVA in bolletta. In agenda, Burnham troverà anche un disegno di legge per consentire alla Corte d'Inghilterra di ricevere denunce e testimonianze per valutare casi di genocidio. Una proposta scritta da uno dei membri di Fortify Rights, organizzazione che si batte per i diritti della popolazione del Myanmar e ne denuncia il genocidio da parte dell'esercito e sostiene maggiori impegni dei governi in casi analoghi. Ancora attacchi in Ucraina. E così, secondo l'UNICEF, giugno è stato il mese più letale per i bambini uccisi dal 2022. Ben 7 morti, mentre raid russi hanno colpito un magazzino di aiuti e varie infrastrutture civili, anche a Zaporizhia. È da qui che proviene Cristina Musi, oggi residente a Milano, dove le sfide non mancano. Lungaggini ed errori della burocrazia l'hanno lasciata 1 anno e mezzo senza permesso di soggiorno e quindi senza la possibilità di rinnovare patente, tessera sanitaria, affitto della casa e soprattutto lavoro. A sbloccare la situazione, le consulenti legali e del lavoro del progetto SIP, percorsi di supporto all'integrazione, realizzato con fondi europei dal programma Work is Progress di Sole Terre insieme ad AVSI.
1: In pochi mesi io ho sistemato la mia vita da zero, ora ho tutti i documenti a posto, faccio colloquium, quindi avrò lavoro e l'anno prossimo vado a studiare in università e quindi io ho iniziato di nuovo a respirare.
2: Il mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel Siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel Ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta, dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la manovazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR

e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² della

La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese ogni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Nessun elemento di novità rispetto a quanto già emerso sono le parole dell'avvocato Giovanni Mauro, legale difensore del tunisino Riad Rahmoui, in carcere a Salerno con l'accusa di omicidio aggravato e distruzione di cadavere nell'ambito dell'inchiesta per la morte del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, ucciso la notte del 19 luglio in località Cioffi a Eboli. Il 26enne tunisino ha risposto alle domande del GIP confermando ciò che aveva già detto sul movente di natura personale e religioso che ha portato all'uccisione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa. Ora poi si attendono le decisioni del GIP. Non ci sono elementi di novità rispetto a quelli già conosciute e che sono già in possesso anche della stampa, ha detto l'avvocato. Ci sono degli aspetti già emersi durante l'interrogatorio in seguito al fermo che devono essere sicuramente approfonditi. Naturalmente, per eventi così drammatici e complessi è necessario, non ai fini di un gossip becero, approfondire anche gli aspetti della vita dei soggetti coinvolti. Queste le parole dell'avvocato. Ricordiamo che il 53enne Luca Luigi Esposito è stato ucciso in seguito a una violenta aggressione in un incontro comunque programmato con il 26enne, probabilmente un incontro con uno sfondo sessuale. Il suo aguzzino, dopo averlo picchiato barbaramente, lo ha anche incendiato per cercare di distruggere le prove. Dopo complesse indagini, i carabinieri di Salerno sono riusciti a ricostruire l'accaduto e a risalire all'autore dell'omicidio, nascosto in un casolare difficile da raggiungere ma non molto lontano dal luogo del delitto. In possesso del 26enne sono stati trovati anche degli oggetti di proprietà del giornalista ucciso, il suo cellulare, un anello e anche delle carte prepagate. A inchiodare l'omicida è stata anche un'impronta trovata sull'auto di Luigi Esposito. Oltre all'impronta, anche delle immagini di alcune telecamere che lo hanno immortalato in bicicletta fare il giro della zona per trovare il luogo giusto dell'incontro.

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana. Il bilancio è tragico: un uomo di Eboli, Luigi Viscovo, imprenditore e anche presidente del club Napoli di Eboli, ha perso la vita in seguito a un impatto violento tra la moto su cui viaggiava, la guidava lui, insieme alla moglie, poi trasportata in codice rosso presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, e un'autovettura. L'episodio è avvenuto intorno alle 17:30 nel tratto compreso all'interno della galleria

tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione sul sinistro, il veicolo a due ruote con a bordo i coniugi di Eboli è andato completamente poi distrutto. Viaggiava in direzione Scalo, il mezzo con il quale si è scontrato in direzione opposta. A causa dell'impatto, il conducente della moto è sbalzato dalla sella ed è deceduto sul colpo. Nulla c'è stato da fare nonostante l'arrivo tempestivo degli operatori sanitari del 118. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e gli agenti della polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso e poi mettere anche in sicurezza l'area. Un altro incidente nella mattinata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano sulla 2 del Mediterraneo. Uno scontro tra due auto con una vettura che si è ribaltata. Anche in questo caso si registrano dei feriti, sono 4, nessuno di loro per fortuna è in gravi condizioni.

fra una sacra e l'altra, ricordatevi di Fakir. Questo è il messaggio scritto su un lenzuolo di colore nero appeso al ponte di ferro sul fiume Tanagro a Polla, alle spalle della centrale Piazza Antonio Forte. Il ponte di ferro non è transitabile, serve a supportare un tubo. Qualcuno nottetempo, tra sabato e domenica, ha appeso il lenzuolo che non porta firma. Sul lenzuolo inoltre anche scritto omicidio di Stato, in riferimento alla morte di Abderrahim Fakir, morto a 42 anni dopo essere stato ammanettato e bloccato durante un intervento della polizia a Bologna. Lo striscione è stato prelevato dagli agenti della polizia locale di Polla. Ci sono accertamenti in corso per cercare di ricostruire l'accaduto e chi possa averlo affisso sul ponte di ferro. Sul caso indagano anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Sui social c'è una vera e propria lotta a colpi di commenti tra chi difende chi ha messo questo striscione e chi lo attacca.

Una maxi operazione che ha interessato le province di Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Roma, Ancona, Pisa, Savona e Brescia è stata portata avanti questa mattina dai carabinieri per la tutela del lavoro e finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. I militari, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 22 persone, di cui 18 agli arresti domiciliari e 4 con l'obbligo di firma, gravemente indiziate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'esito delle indagini, svolte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche che avevano già portato all'esecuzione di alcuni fermi ed al sequestro di ingenti somme di denaro contante, ha permesso di individuare un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le accuse, il sodalizio avrebbe presentato richieste fittizie di nulla osta al lavoro nell'ambito dei decreti flussi ed emersione, avvalendosi di aziende compiacenti o create ad hoc e di liberi professionisti ed intermediari, in favore di centinaia di cittadini extracomunitari provenienti prevalentemente da Marocco, India e Bangladesh, che erano disposti a pagare elevate somme di denaro pur di ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia. Nel corso delle attività di indagine sono stati ricostruiti i vari ruoli dei soggetti coinvolti nell'associazione, cittadini stranieri che avrebbero assunto la veste di intermediari nei confronti di connazionali desiderosi di giungere o permanere nel territorio dello Stato, datori di lavoro compiacenti che dietro compenso avrebbero falsamente attestato il possesso dei requisiti previsti per l'inoltro delle domande, vari intermediari, tra cui anche liberi professionisti, che si sarebbero occupati di reperire e formare la falsa documentazione per il buon esito delle istanze, soggetti privati che dietro compenso, nel corso dei cosiddetti click day, avrebbero inoltrato telematicamente le richieste di rilascio di nulla osta al lavoro in favore di cittadini extracomunitari. Il provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini preliminari e fino all'eventuale giudizio definitivo vige la presunzione di innocenza nei confronti degli indiziati.

Atena Lucana guarda al futuro, scommettendo con decisione sulle sue risorse più preziose, i bambini e le eccellenze professionali del territorio. Nasce da

questa visione il più forte di tutti, il cortometraggio dedicato al contrasto del cyberbullismo realizzato dai giovanissimi della comunità nell'ambito del progetto Metalli Preziosi 2023, finanziato dalla Regione Campania e promosso dall'Associazione Parsifal in stretta sinergia con l'Associazione Amici di San Ciro di Atena. Una storia di riscatto, unione e crescita che conquista uno dei palcoscenici cinematografici per ragazzi più prestigiosi. Il cortometraggio Il più forte di tutti, difendersi dal cyberbullismo, realizzato dai bambini di Atena Lucana, è stato presentato il 24 luglio come ospite speciale al Giffoni Film Festival, un traguardo che premia la scelta di investire sulle nuove generazioni e sul valore delle competenze locali. Il percorso formativo ha saputo alternare momenti teorici e laboratori pratici di audio, video e teatro, offrendo ai ragazzi strumenti concreti per vivere l'ambiente digitale con responsabilità, un'iniziativa che conferma quanto investire sull'infanzia rappresenti il vero motore di crescita emotiva, culturale e sociale per tutto il comprensorio. A guidare i ragazzi è stato un affiatato team di professionisti locali, dal compositore Simone Cremonini allo psicologo Walter Di Palma, dal cyber security manager Carmine Cicchetti al musicista Fabio Laino, fino al fotografo Giuseppe Pessolano, alla videomaker Joyce Donnarumma e all'attrice Veronica D'Elia. Fondamentale si è rivelata anche la rete istituzionale e sociale grazie al sostegno dell'amministrazione comunale. Il successo di questa esperienza dimostra come una comunità solida si costruisca solo attraverso relazioni autentiche, collaborazioni e sinergie trasversali tra associazioni, scuole ed istituzioni. Credere nei bambini e nella loro sensibilità è il vero motore di sviluppo sociale ed emotivo per un intero territorio.

A Potenza, nella mattinata di ieri, è andata in scena l'operazione, tanto delicata quanto anche simbolica, ovvero la demolizione controllata con esplosivo della campata del viadotto Tiera lungo la tratta ferroviaria Potenza-Foggia, interrotta dallo scorso 10 di agosto a causa del cedimento strutturale di un pilone. Un intervento eseguito, come è stato anche sottolineato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e secondo il cronoprogramma definito dalla Prefettura di Potenza. Non si è trattato soltanto di un atto tecnico, in territori dove la continuità dei collegamenti ferroviari è molto più di una comodità, è un presidio di mobilità, lavoro, studio e tenuta sociale. La sorte del viadotto Tiera ha assunto il valore di una prova generale di efficienza istituzionale. Le cariche esplosive hanno completamente disintegrato la campata centrale del viadotto, le due campate laterali, pur se rimaste in piedi, appaiono comunque visibilmente danneggiate, uno scenario che nelle parole del direttore operativo territoriale di Rete Ferroviaria Italiana, Giuseppe Macchia, rientrava tra le eventualità previste. Se la detonazione rappresenta il momento più visibile e anche mediaticamente più forte, il vero lavoro comincia subito dopo. È la fase meno spettacolare ma ovviamente decisiva: rimozione dei materiali, verifica dell'armamento ferroviario, controlli sulla componente tecnologica della linea. In altre parole, ora occorrerà accertare che i binari, oltre che gli impianti e i sistemi connessi, possano tornare a funzionare in condizioni di piena affidabilità e sicurezza. Il calendario in questa vicenda è molto importante. È stato infatti confermato che la circolazione ferroviaria sulla Potenza-Foggia sarà riattivata il 13 di settembre.

Giuseppe De Rosa arriva secondo nell'ultra norvegese, ma allo stesso tempo conquista, oltre all'argento nella prova norvegese, anche il primato nella Roadstein Continental Challenge. Dopo 125 km non stop e oltre 7000 metri di dislivello positivo tra le montagne norvegesi, De Rosa ha chiuso la gara al secondo posto, centrando così il suo miglior risultato nelle 4 partecipazioni che già ha tenuto in Norvegia. Un risultato che assume un valore ancora maggiore considerando i due ritiri del 2022 e del 2024 e il ritorno alle competizioni dopo 8 mesi segnati dagli infortuni. Il secondo posto ottenuto a Tromsø assegna a De Rosa 6 punti nella classifica della Roadstein Continental Challenge, sufficienti a consolidare la sua posizione al vertice del circuito internazionale di ultramaratone disputate nei 5 continenti, ma è anche il completamento del Continental a dare al risultato una dimensione storica. Il circuito non si esaurisce in una singola gara e non premia soltanto chi riesce a vincere una tappa, richiede continuità, capacità di gestione e la forza di affrontare prove estreme in 5 continenti diversi, distribuendo energie e risultati lungo un percorso che può durare diversi anni. Puoi vincere una gara e perdere il viaggio, ha spiegato De Rosa. Se spendi tutto in una tappa, rischi di compromettere quelle successive. Nel Continental non basta correre forte, bisogna trovare l'equilibrio e riuscire ad arrivare fino in fondo, ha poi aggiunto De Rosa. Solo 6 atleti erano riusciti a completare l'intero circuito. De Rosa era entrato in questo ristretto gruppo già nel 2019, con il traguardo raggiunto in Norvegia diventa il primo atleta nella storia a completare il Continental per la seconda volta e lo fa confermandosi anche al vertice della classifica generale dopo i 4 successi consecutivi conquistati tra il 2022 e il 2025. L'argento norvegese gli vale l'ingresso nella Hall of Fame di Canal Adventure, l'albo d'onore riservato agli atleti che con i loro risultati hanno lasciato un segno nella storia del circuito internazionale. La Norvegia ci ha regalato molto più di un podio, ha raccontato ancora De Rosa. Completare il Continental per la seconda volta e entrare nella Hall of Fame dà un significato ancora più grande a questo risultato. In questi mesi non sono mai stato solo, accanto a me ci sono state le persone che hanno continuato a credere nel progetto, a partire da Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro che ha scelto ancora una volta di sostenermi. Anche questo risultato appartiene a chi mi è stato vicino, è la dimostrazione che i limiti sono spesso soltanto nella nostra testa.

0: A Teggiano sono entrati nel vivo i preparativi per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, in programma l'11, il 12 e il 13 agosto. Tra i protagonisti della rievocazione medievale saranno presenti, come sempre, le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, i due gruppi che negli anni sono diventati un autentico orgoglio della Proloco Teggiano.
1: Sono giorni di prove intensi, ma le prove, noi non smettiamo mai di fare le prove. È un anno intero in cui le ragazze e i ragazzi si allenano incessantemente. Hanno questo senso del dovere enorme nei riguardi della Proloco, del loro paese e soprattutto un grande orgoglio a portare in giro per l'Italia la nostra manifestazione, la nostra Proloco. Loro sono uno dei nostri fiori all'occhiello, insieme all'altro gruppo sono ragazzi e ragazze di Teggiano e del Vallo di Diano che hanno abbracciato proprio con affetto e con amore questo impegno e si dedicano totalmente a questa attività, con costanza, scusate il gioco di parole. Loro invece sono musici e sbandieratori e sono l'altro punto di forza della nostra associazione. Anche loro sono ragazzi volenterosi, caparbi, testardi, si allenano in qualsiasi condizioni meteo e in qualsiasi circostanza, per un anno intero. Sono inflessibili, hanno un grosso senso di appartenenza e un orgoglio che li motiva e li porta a dare il massimo per il loro gruppo e per la nostra associazione. Negli ultimi anni la Proloco si è focalizzata molto su questi due gruppi perché stiamo investendo, abbiamo deciso anche con l'ultimo direttivo di dare proprio un taglio specifico a questi due gruppi e di incentivarli molto, perché per noi sono un grosso orgoglio e una punta di diamante ed è giusto che loro vengano valorizzati, perché oltretutto, oltre ad essere impegno sociale, partecipativo, sono senso di comunità, sono il nuovo che avanza, sono quella fucina di idee giovani e nuove di cui un'organizzazione storica come la Proloco ha sempre bisogno.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiclass.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuita.

tutti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Nessun elemento di novità rispetto a quanto già emerso sono le parole dell'avvocato Giovanni Mauro, legale difensore del tunisino Riyad Rahmoui, in carcere a Salerno con l'accusa di omicidio aggravato e distruzione di cadavere nell'ambito dell'inchiesta per la morte del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, ucciso la notte del 19 luglio in località Cioffi a Eboli. Il 26enne tunisino ha risposto alle domande del GIP confermando ciò che aveva già detto sul movente di natura personale e religioso che ha portato all'uccisione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa. Ora poi si attendono le decisioni del GIP. Non ci sono elementi di novità rispetto a quelli già conosciute e che sono già in possesso anche della stampa, ha detto l'avvocato. Ci sono degli aspetti già emersi durante l'interrogatorio in seguito al fermo che devono essere sicuramente approfonditi. Naturalmente, per eventi così drammatici e complessi è necessario, non ai fini di un gossip becero, approfondire anche gli aspetti della vita dei soggetti coinvolti. Queste le parole dell'avvocato. Ricordiamo che il 53enne Luca Luigi Esposito è stato ucciso in seguito a una violenta aggressione in un incontro comunque programmato con il 26enne, probabilmente un incontro con uno sfondo sessuale. Il suo aguzzino, dopo averlo picchiato barbaramente, lo ha anche incendiato per cercare di distruggere le prove. Dopo complesse indagini, i carabinieri di Salerno sono riusciti a ricostruire l'accaduto e a risalire all'autore dell'omicidio, nascosto in un casolare difficile da raggiungere ma non molto lontano dal luogo del delitto. In possesso del 26enne sono stati trovati anche degli oggetti di proprietà del giornalista ucciso, il suo cellulare, un anello e anche delle carte prepagate. A inchiodare l'omicida è stata anche un'impronta trovata sull'auto di Luigi Esposito. Oltre all'impronta, anche delle immagini di alcune telecamere che lo hanno immortalato in bicicletta fare il giro della zona per trovare il luogo giusto dell'incontro.

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana. Il bilancio è tragico. Un uomo di Eboli, Luigi Viscovo, imprenditore e anche presidente del club Napoli di Eboli, ha perso la vita in seguito a un impatto violento tra la moto su cui viaggiava, la guidava lui, insieme alla moglie, poi trasportata in codice rosso presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, e un'autovettura. L'episodio è avvenuto intorno alle 17.30 nel tratto compreso all'interno della galleria tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione sul sinistro, il veicolo a due ruote con a bordo i coniugi di Eboli è andato completamente poi distrutto, viaggiava in direzione Scalo, il mezzo con il quale si è scontrato in direzione opposta. A causa dell'impatto, il conducente della moto è sbalzato dalla sella ed è deceduto sul colpo. Nulla c'è stato da fare nonostante l'arrivo tempestivo degli operatori sanitari del 118, sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e gli agenti della polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso e poi mettere anche in sicurezza l'area. Un altro incidente nella mattinata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano sulla 2 del Mediterraneo. Uno scontro tra due auto con una vettura che si è ribaltata. Anche in questo caso si registrano dei feriti, sono 4, nessuno di loro per fortuna è in gravi condizioni.

fra una sacra e l'altra, ricordatevi di Fakir. Questo è il messaggio scritto su un lenzuolo di colore nero appeso al ponte di ferro sul fiume Tanagro a Polla, alle spalle della centrale Piazza Antonio Forte. Il ponte di ferro non è transitabile, serve a supportare un tubo. Qualcuno nottetempo, tra sabato e domenica,

domenica ha appeso il lenzuolo che non porta firma. Sul lenzuolo inoltre anche scritto omicidio di Stato in riferimento alla morte di Abderrahim Fakir, morto a 42 anni dopo essere stato ammanettato e bloccato durante un intervento della polizia a Bologna. Lo striscione è stato prelevato dagli agenti della polizia locale di Polla. Ci sono accertamenti in corso per cercare di ricostruire l'accaduto e chi possa averlo affisso sul ponte di ferro. Sul caso indagano anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Sui social c'è una vera e propria lotta a colpi di commenti tra chi difende chi ha messo questo striscione e chi lo attacca.

Una maxi operazione che ha interessato le province di Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Roma, Ancona, Pisa, Savona e Brescia è stata portata avanti questa mattina dai carabinieri per la tutela del lavoro e finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. I militari, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 22 persone, di cui 18 agli arresti domiciliari e 4 con l'obbligo di firma, gravemente indiziate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'esito delle indagini, svolte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche che avevano già portato all'esecuzione di alcuni fermi ed al sequestro di ingenti somme di denaro contante, ha permesso di individuare un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le accuse, il sodalizio avrebbe presentato richieste fittizie di nulla osta al lavoro nell'ambito dei decreti flussi ed emersione, avvalendosi di aziende compiacenti o create ad hoc e di liberi professionisti ed intermediari, in favore di centinaia di cittadini extracomunitari provenienti prevalentemente da Marocco, India e Bangladesh, che erano disposti a pagare elevate somme di denaro pur di ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia. Nel corso delle attività di indagine sono stati ricostruiti i vari ruoli dei soggetti coinvolti nell'associazione: cittadini stranieri che avrebbero assunto la veste di intermediari nei confronti di connazionali desiderosi di giungere o permanere nel territorio dello Stato, datori di lavoro compiacenti che dietro compenso avrebbero falsamente attestato il possesso dei requisiti previsti per l'inoltro delle domande, vari intermediari, tra cui anche liberi professionisti, che si sarebbero occupati di reperire e formare la falsa documentazione per il buon esito delle istanze, soggetti privati che dietro compenso, nel corso dei cosiddetti click day, avrebbero inoltrato telematicamente le richieste di rilascio di nulla osta al lavoro in favore di cittadini extracomunitari. Il provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini preliminari e fino all'eventuale giudizio definitivo vige la presunzione di innocenza nei confronti degli indiziati.

Atena Lucana guarda al futuro, scommettendo con decisione sulle sue risorse più preziose, i bambini e le eccellenze professionali del territorio. Nasce da questa visione Il più forte di tutti, il cortometraggio dedicato al contrasto del cyberbullismo realizzato dai giovanissimi della comunità nell'ambito del progetto Metalli Preziosi 2023, finanziato dalla Regione Campania e promosso dall'Associazione Parsifal in stretta sinergia con l'Associazione Amici di San Ciro di Atena. Una storia di scatto, unione e crescita che conquista uno dei palcoscenici cinematografici per ragazzi più prestigiosi. Il cortometraggio Il più forte di tutti, difendersi dal cyberbullismo, realizzato dai bambini di Atena Lucana, è stato presentato il 24 luglio come ospite speciale al Giffoni Film Festival, un traguardo che premia la scelta di investire sulle nuove generazioni e sul valore delle competenze locali. Il percorso formativo ha saputo alternare momenti teorici e laboratori pratici di audio, video e teatro, offrendo ai ragazzi strumenti concreti per vivere l'ambiente digitale con responsabilità, un'iniziativa che conferma quanto investire sull'infanzia rappresenti il vero motore di crescita emotiva, culturale e sociale per tutto il comprensorio. A guidare i ragazzi è stato un affiatato team di professionisti locali, dal compositore Simone Cremonini allo psicologo Walter Di Palma, dal cyber security manager Carmine Cicchetti al musicista Fabio Laino, fino al fotografo Giuseppe Pessolano, alla videomaker Joyce Donnarumma e all'attrice Veronica D'Elia. Fondamentale si è rivelata anche la rete istituzionale e sociale grazie al sostegno dell'amministrazione comunale. Il successo di questa esperienza dimostra come una comunità solida si costruisca solo

attraverso relazioni autentiche, collaborazioni e sinergie trasversali tra associazioni, scuole ed istituzioni. Credere nei bambini e nella loro sensibilità è il vero motore di sviluppo sociale ed emotivo per un intero territorio.

Potenza, nella mattinata di ieri è andata in scena l'operazione, tanto delicata quanto anche simbolica, ovvero la demolizione controllata con esplosivo della campata del viadotto Tiera lungo la tratta ferroviaria Potenza-Foggia, interrotta dallo scorso 10 di agosto a causa del cedimento strutturale di un pilone. Un intervento eseguito, come è stato anche sottolineato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e secondo il cronoprogramma definito dalla Prefettura di Potenza. Non si è trattato soltanto di un atto tecnico, in territori dove la continuità dei collegamenti ferroviari è molto più di una comodità, è un presidio di mobilità, lavoro, studio e tenuta sociale. La sorte del viadotto Tiera ha assunto il valore di una prova generale di efficienza istituzionale. Le cariche esplosive hanno completamente disintegrato la campata centrale del viadotto, le due campate laterali, pur se rimaste in piedi, appaiono comunque visibilmente danneggiate, uno scenario che nelle parole del direttore operativo territoriale di Rete Ferroviaria Italiana, Giuseppe Macchia, rientrava tra le eventualità previste. Se la detonazione rappresenta il momento più visibile e anche mediaticamente più forte, il vero lavoro comincia subito dopo e la fase meno spettacolare ma ovviamente decisiva: rimozione dei materiali, verifica dell'armamento ferroviario, controlli sulla componente tecnologica della linea. In altre parole, ora occorrerà accertare che i binari, oltre che gli impianti e i sistemi connessi, possano tornare a funzionare in condizioni di piena affidabilità e sicurezza. Il calendario in questa vicenda è molto importante. È stato infatti confermato che la circolazione ferroviaria sulla Potenza-Foggia sarà riattivata il 13 di settembre.

Giuseppe De Rosa arriva secondo nell'Ultra Norvegese, ma allo stesso tempo conquista, oltre all'argento nella prova norvegese, anche il primato nella Roadside Continental Challenge. Dopo 125 km non stop e oltre 7000 metri di dislivello positivo tra le montagne norvegesi, De Rosa ha chiuso la gara al secondo posto, centrando così il suo miglior risultato nelle 4 partecipazioni che già ha tenuto in Norvegia, un risultato che assume un valore ancora maggiore considerando i due ritiri del 2022 e del 2024 e il ritorno alle competizioni dopo 8 mesi segnati dagli infortuni. Il secondo posto ottenuto a Tromsø assegna a De Rosa 6 punti nella classifica della Roadside Continental Challenge, sufficienti a consolidare la sua posizione al vertice del circuito internazionale di ultramaratone disputate nei 5 continenti, ma è anche il completamento del Continental a dare al risultato una dimensione storica. Il circuito non si esaurisce in una singola gara e non premia soltanto chi riesce a vincere una tappa, richiede continuità, capacità di gestione e la forza di affrontare prove estreme in 5 continenti diversi, distribuendo energie e risultati lungo un percorso che può durare diversi anni. Puoi vincere una gara e perdere il viaggio, ha spiegato De Rosa. Spendi tutto in una tappa, rischi di compromettere quelle successive. Nel Continental non basta correre forte, bisogna trovare l'equilibrio e riuscire ad arrivare fino in fondo, ha poi aggiunto De Rosa. Solo 6 atleti erano riusciti a completare l'intero circuito. De Rosa era entrato in questo ristretto gruppo già nel 2019, con il traguardo raggiunto in Norvegia diventa il primo atleta nella storia a completare il Continental per la seconda volta e lo fa confermandosi anche al vertice della classifica generale dopo i 4 successi consecutivi conquistati tra il 2022 e il 2025. L'argento norvegese gli vale l'ingresso nella Hall of Fame di Canal Adventure, l'albo d'onore riservato agli atleti che con i loro risultati hanno lasciato un segno nella storia del circuito internazionale. La Norvegia ci ha regalato molto più di un podio, ha raccontato ancora De Rosa. Completare il Continental per la seconda volta e entrare nella Hall of Fame dà un significato ancora più grande a questo risultato. In questi mesi non sono mai stato solo, accanto a me ci sono state le persone che hanno continuato a credere nel progetto, a partire da Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro che ha scelto ancora una volta di sostenermi. Anche questo risultato appartiene a chi mi è stato vicino, è la dimostrazione che i limiti sono spesso soltanto nella nostra testa.

0: A Teggiano sono entrati nel vivo i preparativi per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, in programma l'11, il 12 e il 13 agosto. Tra i protagonisti della rievocazione medievale saranno presenti, come sempre, le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, i due gruppi che negli anni sono diventati un autentico orgoglio della Proloco Teggiano.
1: Sono giorni di prove intensi, ma le prove, noi non aspettiamo mai di fare le prove. È un anno intero in cui le ragazze e i ragazzi si allenano incessantemente. Hanno questo senso del dovere enorme nei riguardi della Proloco, del loro paese e soprattutto un grande orgoglio a portare in giro per l'Italia la nostra manifestazione, la nostra Proloco. Loro sono uno dei nostri fiori all'occhiello, insieme all'altro gruppo sono ragazzi e ragazze di Teggiano e del Vallo di Diano che hanno abbracciato proprio con affetto e con amore questo impegno e si dedicano totalmente a questa attività, con costanza, scusate il gioco di parole. Loro invece sono musici e sbandieratori e sono l'altro punto di forza della nostra associazione. Anche loro sono ragazzi volenterosi, caparbi, testardi, si allenano in qualsiasi condizioni meteo e in qualsiasi circostanza per un anno intero. Sono inflessibili, hanno un grosso senso di appartenenza e un orgoglio che li motiva e li porta a dare il massimo per il loro gruppo e per la nostra associazione. Negli ultimi anni la Proloco si è focalizzata molto su questi due gruppi perché stiamo investendo, abbiamo deciso anche con l'ultimo direttivo di dare proprio un taglio specifico a questi due gruppi e di incentivarli molto perché per noi sono un grosso orgoglio e una punta di diamante ed è giusto che loro vengano valorizzati perché oltretutto, oltre ad essere impegno sociale, partecipativo, sono senso di comunità, sono il nuovo che avanza, sono quella fucina di idee giovani e nuove di cui un'organizzazione storica come la Proloco ha sempre bisogno.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro.

0: euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza. Al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: 1, 2, 3.
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Nessun elemento di novità rispetto a quanto già emerso sono le parole dell'avvocato Giovanni Mauro, legale difensore del tunisino Riyad Rahmoui, in carcere a Salerno con l'accusa di omicidio aggravato e distruzione di cadavere nell'ambito dell'inchiesta per la morte del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, ucciso la notte del 19 luglio in località Cioffi a Eboli. Il 26enne tunisino ha risposto alle domande del GIP confermando ciò che aveva già detto sul movente di natura personale e religioso che ha portato all'uccisione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa. Ora poi si attendono le decisioni del GIP. Non ci sono elementi di novità rispetto a quelli già conosciute e che sono già in possesso anche della stampa, ha detto l'avvocato. Ci sono degli aspetti già emersi durante l'interrogatorio in seguito al fermo che devono essere sicuramente approfonditi. Naturalmente, per eventi così drammatici e complessi è necessario, non ai fini di un gossip becero, approfondire anche gli aspetti della vita dei soggetti coinvolti. Queste le parole dell'avvocato. Ricordiamo che il 53enne Luca Luigi Esposito è stato ucciso in seguito a una violenta aggressione in un incontro comunque programmato con il 26enne, probabilmente un incontro con uno sfondo sessuale. Il suo aguzzino, dopo averlo picchiato barbaramente, lo ha anche incendiato per cercare di distruggere le prove. Dopo complesse indagini, i carabinieri di Salerno sono riusciti a ricostruire l'accaduto e a risalire all'autore dell'omicidio, nascosto in un casolare difficile da raggiungere ma non molto lontano dal luogo del delitto. In possesso del 26enne sono stati trovati anche degli oggetti di proprietà del giornalista ucciso, il suo cellulare, un anello e

insieme alla moglie, poi trasportata in codice rosso presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e un'autovettura. L'episodio è avvenuto intorno alle 17.30 nel tratto compreso all'interno della galleria tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione sul sinistro, il veicolo a due ruote, con a bordo i coniugi di Eboli, è andato completamente poi distrutto, viaggiava in direzione Scalo, il mezzo con il quale si è scontrato in direzione opposta. A causa dell'impatto, il conducente della moto è sbalzato dalla sella ed è deceduto sul colpo. Nulla c'è stato da fare nonostante l'arrivo tempestivo degli operatori sanitari del 118, sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e gli agenti della polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso e poi mettere anche in sicurezza l'area. Un altro incidente nella mattinata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano sulla 2 del Mediterraneo. Uno scontro tra due auto con una vettura che si è ribaltata. Anche in questo caso si registrano dei feriti, sono 4, nessuno di loro per fortuna è in gravi condizioni.

fra una sacra e l'altra, ricordatevi di Fakir. Questo è il messaggio scritto su un lenzuolo di colore nero appeso al ponte di ferro sul fiume Tanagro a Polla, alle spalle della centrale Piazza Antonio Forte. Il ponte di ferro non è transitabile, serve a supportare un tubo. Qualcuno nottetempo, tra sabato e domenica, ha appeso il lenzuolo che non porta firma. Sul lenzuolo inoltre anche scritto omicidio di Stato, in riferimento alla morte di Abderrahim Fakir, morto a 42 anni dopo essere stato ammanettato e bloccato durante un intervento della polizia a Bologna. Lo striscione è stato prelevato dagli agenti della polizia locale di Polla. Ci sono accertamenti in corso per cercare di ricostruire l'accaduto e chi possa averlo affisso sul ponte di ferro. Sul caso indagano anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Sui social c'è una vera e propria lotta a colpi di commenti tra chi difende chi ha messo questo striscione e chi lo attacca.

Una maxi operazione che ha interessato le province di Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Roma, Ancona, Pisa, Savona e Brescia è stata portata avanti questa mattina dai carabinieri per la tutela del lavoro e finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. I militari, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 22 persone, di cui 18 agli arresti domiciliari e 4 con l'obbligo di firma, gravemente indiziate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'esito delle indagini, svolte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche che avevano già portato all'esecuzione di alcuni fermi ed al sequestro di ingenti somme di denaro contante, ha permesso di individuare un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le accuse, il sodalizio avrebbe presentato richieste fittizie di nulla osta al lavoro nell'ambito dei decreti flussi ed emersione, avvalendosi di aziende compiacenti o create ad hoc e di liberi professionisti ed intermediari, favore di centinaia di cittadini extracomunitari provenienti prevalentemente da Marocco, India e Bangladesh, che erano disposti a pagare elevate somme di denaro pur di ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia. Nel corso delle attività di indagine sono stati ricostruiti i vari ruoli dei soggetti coinvolti nell'associazione, cittadini stranieri che avrebbero assunto la veste di intermediari nei confronti di connazionali desiderosi di giungere o permanere nel territorio dello Stato, datori di lavoro compiacenti che dietro compenso avrebbero falsamente attestato il possesso dei requisiti previsti per l'inoltro delle domande, vari intermediari, tra cui anche liberi professionisti, che si sarebbero occupati di reperire e formare la falsa documentazione per il buon esito delle istanze, soggetti privati che dietro compenso, nel corso dei cosiddetti click day, avrebbero inoltrato telematicamente le richieste di rilascio di nulla osta al lavoro in favore di cittadini extracomunitari. Il provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini preliminari e fino all'eventuale giudizio definitivo vige la presunzione di innocenza nei confronti degli indiziati.

Atena Lucana guarda al futuro, scommettendo con decisione sulle sue risorse più preziose, i bambini e le eccellenze professionali del territorio. Nasce da questa visione Il più forte di tutti, il cortometraggio dedicato al contrasto del cyberbullismo realizzato dai giovanissimi della comunità nell'ambito del progetto Metalli Preziosi 2023, finanziato dalla Regione Campania e promosso dall'Associazione Parsifal in stretta sinergia con l'Associazione Amici di San Ciro di Atena. Una storia di scatto, e crescita che conquista uno dei palcoscenici cinematografici per ragazzi più prestigiosi. Il cortometraggio Il più forte di tutti, difendersi dal cyberbullismo, realizzato dai bambini di Atena Lucana, è stato presentato il 24 luglio come ospite speciale al Giffoni Film Festival, un traguardo che premia la scelta di investire sulle nuove generazioni e sul valore delle competenze locali. Il percorso formativo ha saputo alternare momenti teorici e laboratori pratici di audio, video e teatro, offrendo ai ragazzi strumenti concreti per vivere l'ambiente digitale con responsabilità. Un'iniziativa che conferma quanto investire sull'infanzia rappresenti il vero motore di crescita emotiva, culturale e sociale per tutto il comprensorio. A guidare i ragazzi è stato un affiatato team di professionisti locali, dal compositore Simone Cremonini allo psicologo Walter Di Palma, dal cyber security manager Carmine Cicchetti al musicista Fabio Laino, fino al fotografo Giuseppe Pessolano, alla videomaker Joyce Donnarumma e all'attrice Veronica Delia. Fondamentale si è rivelata anche la rete istituzionale e sociale grazie al sostegno dell'amministrazione comunale. Il successo di questa esperienza dimostra come una comunità solida si costruisca solo attraverso relazioni autentiche, collaborazioni e sinergie trasversali tra associazioni, scuole ed istituzioni. Credere nei bambini e nella loro sensibilità è il vero motore di sviluppo sociale ed emotivo per un intero territorio.

Potenza, nella mattinata di ieri è andata in scena l'operazione, tanto delicata quanto anche simbolica, ovvero la demolizione controllata con esplosivo della campata del viadotto Tiera lungo la tratta ferroviaria Potenza-Foggia, interrotta dallo scorso 10 di agosto a causa del cedimento strutturale di un pilone. Un intervento eseguito, come è stato anche sottolineato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e secondo il cronoprogramma definito dalla Prefettura di Potenza. Non si è trattato soltanto di un atto tecnico, in territori dove la continuità dei collegamenti ferroviari è molto più di una comodità, è un presidio di mobilità, lavoro, studio e tenuta sociale. La sorte del viadotto Tiera ha assunto il valore di una prova generale di efficienza istituzionale. Le cariche esplosive hanno completamente disintegrato la campata centrale del viadotto, le due campate laterali, pur se rimaste in piedi, appaiono comunque visibilmente danneggiate, uno scenario che nelle parole del direttore operativo territoriale di Rete Ferroviaria Italiana, Giuseppe Macchia, rientrava tra le eventualità previste. Se la detonazione rappresenta il momento più visibile e anche mediaticamente più forte, il vero lavoro comincia subito dopo e la fase è meno spettacolare ma ovviamente decisiva: rimozione dei materiali, verifica dell'armamento ferroviario, controlli sulla componente tecnologica della linea. In altre parole, ora occorrerà accertare che i binari, oltre che gli impianti e i sistemi connessi, possano tornare a funzionare in condizioni di piena affidabilità e sicurezza. Il calendario in questa vicenda è molto importante. È stato infatti confermato che la circolazione ferroviaria sulla Potenza-Foggia sarà riattivata il 13 di settembre.

Giuseppe De Rosa arriva secondo nell'Ultra Norvegese, ma allo stesso tempo conquista, oltre all'argento nella prova norvegese, anche il primato nella Rothstein Continental Challenge. Dopo 125 km non stop e oltre 7000 metri di dislivello positivo tra le montagne norvegesi, De Rosa ha chiuso la gara al secondo posto, centrando così il suo miglior risultato nelle 4 partecipazioni che già ha tenuto in Norvegia, un risultato che assume un valore ancora maggiore considerando i due ritiri del 2022 e del 2024 e il ritorno alle competizioni dopo 8 mesi segnati dagli infortuni. Il secondo posto ottenuto a Tromsø assegna a De Rosa 6 punti nella classifica della Rothstein Continental Challenge.

Challenge sufficienti a consolidare la sua posizione al vertice del circuito internazionale di ultramaratone disputate nei 5 continenti, ma è anche il completamento del Continental a dare al risultato una dimensione storica. Il circuito non si esaurisce in una singola gara e non premia soltanto chi riesce a vincere una tappa, richiede continuità, capacità di gestione e la forza di affrontare prove estreme in 5 continenti diversi, distribuendo energie e risultati lungo un percorso che può durare diversi anni. Puoi vincere una gara e perdere il viaggio, ha spiegato De Rosa. Se spendi tutto in una tappa, rischi di compromettere quelle successive. Nel Continental non basta correre forte, bisogna trovare l'equilibrio e riuscire ad arrivare fino in fondo, ha poi aggiunto De Rosa. Solo 6 atleti erano riusciti a completare l'intero circuito. De Rosa era entrato in questo ristretto gruppo già nel 2019, con il traguardo raggiunto in Norvegia diventa il primo atleta nella storia a completare il Continental per la seconda volta e lo fa confermandosi anche al vertice della classifica generale dopo i 4 successi consecutivi conquistati tra il 2022 e il 2025. L'argento norvegese gli vale l'ingresso nella Hall of Fame di Canal Adventure, l'albo d'onore riservato agli atleti che con i loro risultati hanno lasciato un segno nella storia del circuito internazionale. La Norvegia ci ha regalato molto più di un podio, ha raccontato ancora De Rosa. Completare il Continental per la seconda volta e entrare nella Hall of Fame dà un significato ancora più grande a questo risultato. In questi mesi non sono mai stato solo, accanto a me ci sono state le persone che hanno continuato a credere nel progetto, a partire da Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro che ha scelto ancora una volta di sostenermi. Anche questo risultato appartiene a chi mi è stato vicino, è la dimostrazione che i limiti sono spesso soltanto nella nostra testa.

0: A Teggiano sono entrati nel vivo i preparativi per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, in programma l'11, il 12 e il 13 agosto. Tra i protagonisti della rievocazione medievale saranno presenti, come sempre, le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, i due gruppi che negli anni sono diventati un autentico orgoglio della Proloco Teggiano.
1: Sono giorni di prove intensi, ma le prove, noi non aspettiamo mai di fare le prove. È un anno intero in cui le ragazze e i ragazzi si allenano incessantemente. Hanno questo senso del dovere enorme nei riguardi della Proloco, del loro paese e soprattutto un grande orgoglio a portare in giro per l'Italia la nostra manifestazione, la nostra Proloco. Loro sono uno dei nostri fiori all'occhiello, insieme all'altro gruppo sono ragazzi e ragazze di Teggiano e del Vallo di Diano che hanno abbracciato proprio con affetto e con amore questo impegno e si dedicano totalmente a questa attività, con costanza, scusate il gioco di parole. Loro invece sono musici e sbandieratori e sono l'altro punto di forza della nostra associazione. Anche loro sono ragazzi volenterosi, caparbi, testardi, si allenano in qualsiasi condizioni meteo e in qualsiasi circostanza, per un anno intero. Sono inflessibili, hanno un grosso senso di appartenenza e un orgoglio che li motiva e li porta a dare il massimo per il loro gruppo e per la nostra associazione. Negli ultimi anni la Proloco si è focalizzata molto su questi due gruppi perché stiamo investendo, abbiamo deciso anche con l'ultimo direttivo di dare proprio un taglio specifico a questi due gruppi e di incentivarli molto perché per noi sono un grosso orgoglio e una punta di diamante ed è giusto che loro vengano valorizzati perché oltretutto, oltre ad essere impegno sociale, partecipativo, sono senso di comunità, sono il nuovo che avanza, sono quella fucina di idee giovani e nuove di cui un'organizzazione storica come la Proloco ha sempre bisogno.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Torna il festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

di novità rispetto a quanto già emerso sono le parole dell'avvocato Giovanni Mauro, legale difensore del tunisino Riad Ramoui, in carcere a Salerno con l'accusa di omicidio aggravato e distruzione di cadavere nell'ambito dell'inchiesta per la morte del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, ucciso la notte del 19 luglio in località Cioffi a Eboli. Il 26enne tunisino ha risposto alle domande del GIP confermando ciò che aveva già detto sul movente di natura personale e religioso che ha portato all'uccisione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa. Ora poi si attendono le decisioni del GIP. Non ci sono elementi di novità rispetto a quelli già conosciute e che sono già in possesso anche della stampa, ha detto l'avvocato. Ci sono degli aspetti già emersi durante l'interrogatorio in seguito al fermo che devono essere sicuramente approfonditi. Naturalmente, per eventi così drammatici e complessi è necessario, non ai fini di un gossip becero, approfondire anche gli aspetti della vita dei soggetti coinvolti. Queste le parole dell'avvocato. Ricordiamo che il 53enne Luca Luigi Esposito è stato ucciso in seguito a una violenta aggressione in un incontro comunque programmato con il 26enne, probabilmente un incontro con uno sfondo sessuale. Il suo aguzzino, dopo averlo picchiato barbaramente, lo ha anche incendiato per cercare di distruggere le prove. Dopo complesse indagini, i carabinieri di Salerno sono riusciti a ricostruire l'accaduto e a risalire all'autore dell'omicidio, nascosto in un casolare difficile da raggiungere ma non molto lontano dal luogo del delitto. In possesso del 26enne sono stati trovati anche degli oggetti di proprietà del giornalista ucciso, il suo cellulare, un anello e anche delle carte prepagate. A inchiodare l'omicida è stata anche un'impronta trovata sull'auto di Luigi Esposito. Oltre all'impronta, anche delle immagini di alcune telecamere che lo hanno immortalato in bicicletta, fare il giro della zona per trovare il luogo giusto dell'incontro.

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana. Il bilancio è tragico. Un uomo di Eboli, Luigi Viscovo, imprenditore e anche presidente del club Napoli di Eboli, ha perso la vita in seguito a un impatto violento tra la moto su cui viaggiava, la guidava lui, insieme alla moglie, poi trasportata in codice rosso presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, e un'autovettura. L'episodio è avvenuto intorno alle 17.30 nel tratto compreso all'interno della galleria tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione sul sinistro, il veicolo a due ruote con a bordo i coniugi di Eboli è andato completamente poi distrutto. Viaggiava in direzione Scalo, il mezzo con il quale si è scontrato in direzione opposta. A causa dell'impatto, il conducente della moto è sbalzato dalla sella ed è deceduto sul colpo. Nulla c'è stato da fare, nonostante l'arrivo tempestivo degli operatori sanitari del 118, sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e gli agenti della polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso e poi mettere anche in sicurezza l'area. Un altro incidente nella mattinata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano sulla 2 del Mediterraneo. Uno scontro tra due auto con una vettura che si è ribaltata. Anche in questo caso si registrano dei feriti. Sono 4, nessuno di loro, per fortuna, è in gravi condizioni.

fra una sacra e l'altra, ricordatevi di Fakir. Questo è il messaggio scritto su un lenzuolo di colore nero appeso al ponte di ferro sul fiume Tanagro a Polla, alle spalle della centrale Piazza Antonio Forte. Il ponte di ferro non è transitabile, serve a supportare un tubo. Qualcuno nottetempo, tra sabato e domenica, ha appeso il lenzuolo che non porta firma. Sul lenzuolo inoltre anche scritto omicidio di Stato, in riferimento alla morte di Abderrahim Fakir, morto a 42 anni dopo essere stato ammanettato e bloccato durante un intervento della polizia a Bologna. Lo striscione è stato prelevato dagli agenti della polizia locale di Polla. Ci sono accertamenti in corso per cercare di ricostruire l'accaduto e chi possa averlo affisso sul ponte di ferro. Sul caso indagano anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Sui social c'è una vera e propria lotta a colpi di commenti tra chi difende chi ha messo questo striscione e chi lo attacca.

Una maxi operazione che ha interessato le province di Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Roma, Ancona, Pisa, Savona e Brescia è stata portata avanti questa mattina dai carabinieri per la tutela del lavoro e finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. I militari, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 22 persone, di cui 18 agli arresti domiciliari e 4 con l'obbligo di firma, gravemente indiziate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'esito delle indagini, svolte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche che avevano già portato all'esecuzione di alcuni fermi ed al sequestro di ingenti somme di denaro contante, ha permesso di individuare un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le accuse, il sodalizio avrebbe presentato richieste fittizie di nulla osta al lavoro nell'ambito dei decreti flussi ed emersione, avvalendosi di aziende compiacenti o create ad hoc e di liberi professionisti ed intermediari, in favore di centinaia di cittadini extracomunitari provenienti prevalentemente da Marocco, India e Bangladesh, che erano disposti a pagare elevate somme di denaro pur di ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia. Nel corso delle attività di indagine sono stati ricostruiti i vari ruoli dei soggetti coinvolti nell'associazione, cittadini stranieri che avrebbero assunto la veste di intermediari nei confronti di connazionali desiderosi di giungere o permanere nel territorio dello Stato, datori di lavoro compiacenti che dietro compenso avrebbero falsamente attestato il possesso dei requisiti previsti per l'inoltro delle domande, vari intermediari, tra cui anche liberi professionisti, che si sarebbero occupati di reperire e formare la falsa documentazione per il buon esito delle istanze, soggetti privati che dietro compenso, nel corso dei cosiddetti click day, avrebbero inoltrato telematicamente le richieste di rilascio di nulla osta al lavoro in favore di cittadini extracomunitari. Il provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini preliminari e fino all'eventuale giudizio definitivo vige la presunzione di innocenza nei confronti degli indiziati.

Atena Lucana guarda al futuro, scommettendo con decisione sulle sue risorse più preziose, i bambini e le eccellenze professionali del territorio. Nasce da questa visione Il più forte di tutti, il cortometraggio dedicato al contrasto del cyberbullismo realizzato dai giovanissimi della comunità nell'ambito del progetto Metalli Preziosi 2023, finanziato dalla Regione Campania e promosso dall'Associazione Parsifal in stretta sinergia con l'Associazione Amici di San Ciro di Atena. Una storia di riscatto, unione e crescita che conquista uno dei palcoscenici cinematografici per ragazzi più prestigiosi. Il cortometraggio Il più forte di tutti, difendersi dal cyberbullismo, realizzato dai bambini di Atena Lucana, è stato presentato il 24 luglio come ospite speciale al Giffoni Film Festival, un traguardo che premia la scelta di investire sulle nuove generazioni e sul valore delle competenze locali. Il percorso formativo ha saputo alternare momenti teorici e laboratori pratici di audio, video e teatro, offrendo ai ragazzi strumenti concreti per vivere l'ambiente digitale con responsabilità, un'iniziativa che conferma quanto investire sull'infanzia rappresenti il vero motore di crescita emotiva, culturale e sociale per tutto il comprensorio. A guidare i ragazzi è stato un affiatato team di professionisti locali, dal compositore Simone Cremonini allo psicologo Walter Di Palma, dal cyber security manager Carmine Cicchetti al musicista Fabio Laino, fino al fotografo Giuseppe Pessolano, alla videomaker Joyce Donnarumma e all'attrice Veronica D'Elia. Fondamentale si è rivelata anche la rete istituzionale e sociale grazie al sostegno dell'amministrazione comunale. Il successo di questa esperienza dimostra come una comunità solida si costruisca solo attraverso relazioni autentiche, collaborazioni e sinergie trasversali tra associazioni, scuole ed istituzioni. Credere nei bambini e nella loro sensibilità è il vero motore di sviluppo sociale ed emotivo per un intero territorio.

scena l'operazione, tanto delicata quanto anche simbolica, ovvero la demolizione controllata con esplosivo della campata del viadotto Tiera lungo la tratta ferroviaria Potenza-Foggia, interrotta dallo scorso 10 di agosto a causa del cedimento strutturale di un pilone. Un intervento eseguito, come è stato anche sottolineato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e secondo il cronoprogramma definito dalla Prefettura di Potenza. Non si è trattato soltanto di un atto tecnico, in territori dove la continuità dei collegamenti ferroviari è molto più di una comodità, è un presidio di mobilità, lavoro, studio e tenuta sociale. La sorte del viadotto Tiera ha assunto il valore di una prova generale di efficienza istituzionale. Le cariche esplosive hanno completamente disintegrato la campata centrale del viadotto, le due campate laterali, pur se rimaste in piedi, appaiono comunque visibilmente danneggiate, uno scenario che nelle parole del direttore operativo territoriale di Rete Ferroviaria Italiana, Giuseppe Macchia, rientrava tra le eventualità previste. Se la detonazione rappresenta il momento più visibile e anche mediaticamente più forte, il vero lavoro comincia subito dopo e la fase meno spettacolare ma ovviamente decisiva: rimozione dei materiali, verifica dell'armamento ferroviario, controlli sulla componente tecnologica della linea. In altre parole, ora occorrerà accertare che i binari, oltre che gli impianti e i sistemi connessi, possano tornare a funzionare in condizioni di piena affidabilità e sicurezza. Il calendario in questa vicenda è molto importante. È stato infatti confermato che la circolazione ferroviaria sulla Potenza-Foggia sarà riattivata il 13 di settembre.

Giuseppe De Rosa arriva secondo nell'Ultra Norvegese, ma allo stesso tempo conquista, oltre all'argento nella prova norvegese, anche il primato nella Roadside Continental Challenge. Dopo 125 km non stop e oltre 7000 metri di dislivello positivo tra le montagne norvegesi, De Rosa ha chiuso la gara al secondo posto, centrando così il suo miglior risultato nelle 4 partecipazioni che già ha tenuto in Norvegia. Un risultato che assume un valore ancora maggiore considerando i due ritiri del 2022 e del 2024 e il ritorno alle competizioni dopo 8 mesi segnati dagli infortuni. Il secondo posto ottenuto a Tromsø assegna a De Rosa 6 punti nella classifica della Roadside Continental Challenge, sufficienti a consolidare la sua posizione al vertice del circuito internazionale di ultramaratone disputate nei 5 continenti, ma è anche il completamento del Continental a dare al risultato una dimensione storica. Il circuito non si esaurisce in una singola gara e non premia soltanto chi riesce a vincere una tappa, richiede continuità, capacità di gestione e la forza di affrontare prove estreme in 5 continenti diversi, distribuendo energie e risultati lungo un percorso che può durare diversi anni. Puoi vincere una gara e perdere il viaggio, ha spiegato De Rosa. Se spendi tutto in una tappa, rischi di compromettere quelle successive. Nel Continental non basta correre forte, bisogna trovare l'equilibrio e riuscire ad arrivare fino in fondo, ha poi aggiunto De Rosa. Solo 6 atleti erano riusciti a completare l'intero circuito. De Rosa era entrato in questo ristretto gruppo già nel 2019, con il traguardo raggiunto in Norvegia diventa il primo atleta nella storia a completare il Continental per la seconda volta e lo fa confermandosi anche al vertice della classifica generale dopo i 4 successi consecutivi conquistati tra il 2022 e il 2025. L'argento norvegese gli vale l'ingresso nella Hall of Fame di Canal Adventure, l'albo d'onore riservato agli atleti che con i loro risultati hanno lasciato un segno nella storia del circuito internazionale. La Norvegia ci ha regalato molto più di un podio, ha raccontato ancora De Rosa. Completare il Continental per la seconda volta e entrare nella Hall of Fame dà un significato ancora più grande a questo risultato. In questi mesi non sono mai stato solo, accanto a me ci sono state le persone che hanno continuato a credere nel progetto, a partire da Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro che ha scelto ancora una volta di sostenermi. Anche questo risultato appartiene a chi mi è stato vicino, è la dimostrazione che i limiti sono spesso soltanto nella nostra testa.

A Teggiano sono entrati nel vivo i preparativi per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, in programma l'11, il 12 e il 13 agosto. Tra i protagonisti della rievocazione medievale saranno presenti, come sempre, le tamburine dello Stato di

0: Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, i due gruppi che negli anni sono diventati un autentico orgoglio della Proloco Teggiano.
1: Sono giorni di prove intensi, ma le prove, noi non aspettiamo mai di fare le prove. È un anno intero in cui le ragazze e i ragazzi si allenano incessantemente. Hanno questo senso del dovere enorme nei riguardi della Proloco, del loro paese e soprattutto un grande orgoglio a portare in giro per l'Italia la nostra manifestazione, la nostra Proloco. Loro sono uno dei nostri fiori all'occhiello, insieme all'altro gruppo sono ragazzi e ragazze di Teggiano e del Vallo di Diano che hanno abbracciato proprio con affetto e con amore questo impegno e si dedicano totalmente a questa attività, con costanza, scusate il gioco di parole. Loro invece sono musici e sbandieratori e sono l'altro punto di forza della nostra associazione. Anche loro sono ragazzi volenterosi, caparbi, testardi, si allenano in qualsiasi condizione meteo e in qualsiasi circostanza, per un anno intero. Sono inflessibili, hanno un grosso senso di appartenenza e un orgoglio che li motiva e li porta a dare il massimo per il loro gruppo e per la nostra associazione. Negli ultimi anni la Proloco si è focalizzata molto su questi due gruppi perché stiamo investendo, abbiamo deciso anche con l'ultimo direttivo di dare proprio un taglio specifico a questi due gruppi e di incentivarli molto perché per noi sono un grosso orgoglio e una punta di diamante ed è giusto che loro vengano valorizzati perché oltretutto, oltre ad essere impegno sociale, partecipativo, sono senso di comunità, sono il nuovo che avanza, sono quella fucina di idee giovani e nuove di cui un'organizzazione storica come la Proloco ha sempre bisogno.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità best drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Nessun elemento di novità rispetto a quanto già emerso sono le parole dell'avvocato Giovanni Mauro, legale difensore del tunisino Riad Ramoui, in carcere a Salerno con l'accusa di omicidio aggravato e distruzione di cadavere nell'ambito dell'inchiesta per la morte del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, ucciso la notte del 19 luglio in località Cioffi a Eboli. Il 26enne tunisino ha risposto alle domande del GIP confermando ciò che aveva già detto sul movente di natura personale e religioso che ha portato all'uccisione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa. Ora poi si attendono le decisioni del GIP. Non ci sono elementi di novità rispetto a quelli già conosciute e che sono già in possesso anche della stampa, ha detto l'avvocato. Ci sono degli aspetti già emersi durante l'interrogatorio in seguito al fermo che devono essere sicuramente approfonditi. Naturalmente, per eventi così drammatici e complessi è necessario, non ai fini di un gossip becero, approfondire anche gli aspetti della vita dei soggetti coinvolti. Queste le parole dell'avvocato. Ricordiamo che il 53enne Luca Luigi Esposito è stato ucciso in seguito a una violenta aggressione in un incontro comunque programmato con il 26enne, probabilmente un incontro con uno sfondo sessuale. Il suo aguzzino, dopo averlo picchiato barbaramente, lo ha anche incendiato per cercare di distruggere le prove. Dopo complesse indagini, i carabinieri di Salerno sono riusciti a ricostruire l'accaduto e a risalire all'autore dell'omicidio, nascosto in un casolare difficile da raggiungere ma non molto lontano dal luogo del delitto. In possesso del 26enne sono stati trovati anche degli oggetti di proprietà del giornalista ucciso, il suo cellulare, un anello e anche delle carte prepagate. A inchiodare l'omicida è stata anche un'impronta trovata sull'auto di Luigi Esposito. Oltre all'impronta, anche delle immagini di alcune telecamere che lo hanno immortalato in bicicletta fare il giro della zona per trovare il luogo giusto dell'incontro.

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana. Il bilancio è tragico. Un uomo di Eboli, Luigi Viscovo, imprenditore e anche presidente del club Napoli di Eboli, ha perso la vita in seguito a un impatto violento tra la moto su cui viaggiava, la guidava lui, insieme alla moglie, poi trasportata in codice rosso presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, e un'autovettura. L'episodio è avvenuto intorno alle 17.30 nel tratto compreso all'interno della galleria tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione sul sinistro, il veicolo a due ruote con a bordo i coniugi di Eboli è andato completamente poi distrutto. Viaggiava in direzione Scalo, il mezzo con il quale si è scontrato in direzione opposta. A causa dell'impatto, il conducente della moto è sbalzato dalla sella ed è deceduto sul colpo. Nulla c'è stato da fare nonostante l'arrivo tempestivo degli operatori sanitari del 118, sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e gli agenti della polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso e poi mettere anche in sicurezza l'area. Un altro incidente nella mattinata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano sulla 2 del Mediterraneo. Uno scontro tra due auto con una vettura che si è ribaltata. Anche in questo caso si registrano dei feriti, sono 4, nessuno di loro per fortuna è in gravi condizioni.

fra una sacra e l'altra, ricordatevi di Fakir. Questo il messaggio scritto su un lenzuolo di colore nero appeso al ponte di ferro sul fiume Tanagro a Polla alle spalle della centrale Piazza Antonio Forte. Il ponte di ferro non è transitabile, serve a supportare un tubo. Qualcuno nottetempo, tra sabato e domenica, ha appeso il lenzuolo che non porta firma. Sul lenzuolo inoltre anche scritto omicidio di Stato in riferimento alla morte di Abderrahim Fakir, morto a 42 anni dopo essere stato ammanettato e bloccato durante un intervento della polizia a Bologna. Lo striscione è stato prelevato dagli agenti della polizia locale di Polla. Ci sono accertamenti in corso per cercare di ricostruire l'accaduto e chi possa averlo affisso sul ponte di ferro. Sul caso indagano anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Sui social c'è una vera e propria lotta a colpi di commenti tra chi difende chi ha messo questo striscione e chi lo attacca.

Una maxi operazione che ha interessato le province di Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Roma, Ancona, Pisa, Savona e Brescia è stata portata avanti questa mattina dai carabinieri per la tutela del lavoro e finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. I militari, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 22 persone, di cui 18 agli arresti domiciliari e 4 con l'obbligo di firma, gravemente indiziate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'esito delle indagini, svolte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche che avevano già portato all'esecuzione di alcuni fermi ed al sequestro di ingenti somme di denaro contante, ha permesso di individuare un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le accuse, il sodalizio avrebbe presentato richieste fittizie di nulla osta al lavoro nell'ambito dei decreti flussi ed emersione, avvalendosi di aziende compiacenti o create ad hoc e di liberi professionisti ed intermediari, in favore di centinaia di cittadini extracomunitari provenienti prevalentemente da Marocco, India e Bangladesh, che erano disposti a pagare elevate somme di denaro pur di ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia. Nel corso

Nel corso delle attività di indagine sono stati ricostruiti i vari ruoli dei soggetti coinvolti nell'associazione. Cittadini stranieri che avrebbero assunto la veste di intermediari nei confronti di connazionali desiderosi di giungere o permanere nel territorio dello Stato. Datori di lavoro compiacenti che, dietro compenso, avrebbero falsamente attestato il possesso dei requisiti previsti per l'inoltro delle domande. Vari intermediari, tra cui anche liberi professionisti, che si sarebbero occupati di reperire e formare la falsa documentazione per il buon esito delle istanze. Soggetti privati che, dietro compenso, nel corso dei cosiddetti click day, avrebbero inoltrato telematicamente le richieste di rilascio di nulla osta al lavoro in favore di cittadini extracomunitari. Il provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini preliminari e fino all'eventuale giudizio definitivo vige la presunzione di innocenza nei confronti degli indiziati.

Atena Lucana guarda al futuro, scommettendo con decisione sulle sue risorse più preziose, i bambini e le eccellenze professionali del territorio. Nasce da questa visione Il più forte di tutti, il cortometraggio dedicato al contrasto del cyberbullismo realizzato dai giovanissimi della comunità nell'ambito del progetto Metalli Preziosi 2023, finanziato dalla Regione Campania e promosso dall'Associazione Parsifal in stretta sinergia con l'Associazione Amici di San Ciro di Atena. Una storia di scatto, unione e crescita che conquista uno dei palcoscenici cinematografici per ragazzi più prestigiosi. Il cortometraggio Il più forte di tutti, difendersi dal cyberbullismo, realizzato dai bambini di Atena Lucana, è stato presentato il 24 luglio come ospite speciale al Giffoni Film Festival, un traguardo che premia la scelta di investire sulle nuove generazioni e sul valore delle competenze locali. Il percorso formativo ha saputo alternare momenti teorici e laboratori pratici di audio, video e teatro, offrendo ai ragazzi strumenti concreti per vivere l'ambiente digitale con responsabilità, un'iniziativa che conferma quanto investire sull'infanzia rappresenti il vero motore di crescita emotiva, culturale e sociale per tutto il comprensorio. A guidare i ragazzi è stato un affiatato team di professionisti locali, dal compositore Simone Cremonini allo psicologo Walter Di Palma, dal cyber security manager Carmine Cicchetti al musicista Fabio Laino, fino al fotografo Giuseppe Pessolano, alla videomaker Joyce Donnarumma e all'attrice Veronica D'Elia. Fondamentale si è rivelata anche la rete istituzionale e sociale grazie al sostegno dell'amministrazione comunale. Il successo di questa esperienza dimostra come una comunità solida si costruisca solo attraverso relazioni autentiche, collaborazioni e sinergie trasversali tra associazioni, scuole ed istituzioni. Credere nei bambini e nella loro sensibilità è il vero motore di sviluppo sociale ed emotivo per un intero territorio.

A Potenza, nella mattinata di ieri, è andata in scena l'operazione, tanto delicata quanto anche simbolica, ovvero la demolizione controllata con esplosivo della campata del viadotto Tiera lungo la tratta ferroviaria Potenza-Foggia, interrotta dallo scorso 10 di agosto a causa del cedimento strutturale di un pilone. Un intervento eseguito, come è stato anche sottolineato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e secondo il cronoprogramma definito dalla Prefettura di Potenza. Non si è trattato soltanto di un atto tecnico, in territori dove la continuità dei collegamenti ferroviari è molto più di una comodità, è un presidio di mobilità, lavoro, studio e tenuta sociale. La sorte del viadotto Tiera ha assunto il valore di una prova generale di efficienza istituzionale. Le cariche esplosive hanno completamente disintegrato la campata centrale del viadotto, le due campate laterali, pur se rimaste in piedi, appaiono comunque visibilmente danneggiate, uno scenario che nelle parole del direttore operativo territoriale di Rete Ferroviaria Italiana, Giuseppe Macchia, rientrava tra le eventualità previste. Se la detonazione rappresenta il momento più visibile e anche mediaticamente più forte, il vero lavoro comincia subito dopo. È la fase meno spettacolare ma ovviamente decisiva: rimozione dei materiali, verifica dell'armamento ferroviario, controlli sulla componente tecnologica della linea. In altre parole, ora occorrerà accertare che i binari, oltre che gli impianti e i sistemi connessi, possano tornare a funzionare in condizioni di piena affidabilità e sicurezza. Il calendario in questa vicenda è molto importante. È stato infatti confermato che la circolazione ferroviaria sulla Potenza-Foggia sarà riattivata il 13 di settembre.

Giuseppe De Rosa arriva secondo nell'ultra norvegese, ma allo stesso tempo conquista, oltre all'argento nella prova norvegese, anche il primato nella Roadside Continental Challenge. Dopo 125 km non stop e oltre 7000 metri di dislivello positivo tra le montagne norvegesi, De Rosa ha chiuso la gara al secondo posto, centrando così il suo miglior risultato nelle 4 partecipazioni che già ha tenuto in Norvegia, un risultato che assume un valore ancora maggiore considerando i 2 ritiri del 2022 e del 2024 e il ritorno alle competizioni dopo 8 mesi segnati dagli infortuni. Il secondo posto ottenuto a Tromsø assegna a De Rosa 6 punti nella classifica della Roadside Continental Challenge, sufficienti a consolidare la sua posizione al vertice del circuito internazionale di ultramaratone disputate nei 5 continenti, ma è anche il completamento del Continental a dare al risultato una dimensione storica. Il circuito non si esaurisce in una singola gara e non premia soltanto chi riesce a vincere una tappa, richiede continuità, capacità di gestione e la forza di affrontare prove estreme in 5 continenti diversi, distribuendo energie e risultati lungo un percorso che può durare diversi anni. Puoi vincere una gara e perdere il viaggio, ha spiegato De Rosa. Se spendi tutto in una tappa, rischi di compromettere quelle successive. Nel Continental non basta correre forte, bisogna trovare l'equilibrio e riuscire ad arrivare fino in fondo, ha poi aggiunto De Rosa. Solo 6 atleti erano riusciti a completare l'intero circuito. De Rosa era entrato in questo ristretto gruppo già nel 2019, con il traguardo raggiunto in Norvegia diventa il primo atleta nella storia a completare il Continental per la seconda volta e lo fa confermandosi anche al vertice della classifica generale dopo i 4 successi consecutivi conquistati tra il 2022 e il 2025. L'argento norvegese gli vale l'ingresso nella Hall of Fame di Canal Adventure, l'albo d'onore riservato agli atleti che con i loro risultati hanno lasciato un segno nella storia del circuito internazionale. La Norvegia ci ha regalato molto più di un podio, ha raccontato ancora De Rosa. Completare il Continental per la seconda volta e entrare nella Hall of Fame dà un significato ancora più grande a questo risultato. In questi mesi non sono mai stato solo, accanto a me ci sono state le persone che hanno continuato a credere nel progetto, a partire da Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro che ha scelto ancora una volta di sostenermi. Anche questo risultato appartiene a chi mi è stato vicino, è la dimostrazione che i limiti sono spesso soltanto nella nostra testa.

0: A Teggiano sono entrati nel vivo i preparativi per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, in programma l'11, il 12 e il 13 agosto. Tra i protagonisti della rievocazione medievale saranno presenti, come sempre, le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, i due gruppi che negli anni sono diventati un autentico orgoglio della Proloco Teggiano.
1: Sono giorni di prove intensi, ma le prove, noi non smettiamo mai di fare le prove. È un anno intero in cui le ragazze e i ragazzi si allenano incessantemente. Hanno questo senso del dovere enorme nei riguardi della Proloco, del loro paese e soprattutto un grande orgoglio a portare in giro per l'Italia la nostra manifestazione, la nostra Proloco. Loro sono uno dei nostri fiori all'occhiello, insieme all'altro gruppo sono ragazzi e ragazze di Teggiano e del Vallo di Diano che hanno abbracciato proprio con affetto e con amore questo impegno e si dedicano totalmente a questa attività, con costanza, scusate il gioco di parole. Loro invece sono musici e sbandieratori e sono l'altro punto di forza della nostra associazione. Anche loro sono ragazzi volenterosi, caparbi, testardi, si allenano in qualsiasi condizioni meteo e in qualsiasi circostanza per un anno intero. Sono inflessibili, hanno un grosso senso di appartenenza e un orgoglio che li motiva e li porta a dare il massimo per il loro gruppo e per la nostra associazione. Negli ultimi anni la Proloco si è focalizzata molto su questi due gruppi perché stiamo investendo, abbiamo deciso

anche con l'ultimo direttivo, di dare proprio un taglio specifico a questi due gruppi e di incentivarli molto, perché per noi sono un grosso orgoglio e una punta di diamante ed è giusto che loro vengano valorizzati, perché oltretutto, oltre ad essere impegno sociale, partecipativo,

0: capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Era la vigilia di Capodanno e nevicava. La casa della famiglia Stahlbaum era decorata con meravigliosi ornamenti scintillanti e un grande albero di Natale con tutte le sue lucine. Improvvisamente bussarono alla porta. Clara, la più grande ragazza della famiglia, andò alla porta ed aprì con gioia. Con le braccia piene di regali, entrò lo zio Drosselmeier. Quando Clara vide il suo zio preferito con tutti quei regali, fu molto emozionata. Clara non aveva la pazienza di aspettare fino a mezzanotte. Voleva aprire i suoi regali immediatamente. Lo zio Drosselmeier non voleva farla aspettare tanto, così le diede subito il suo regalo. Molto emozionata, Clara aprì il regalo. Era il più particolare regalo che avesse mai avuto. Il regalo dello zio era uno schiaccianoci dalla faccia buffa. Aveva un naso rosso e grandi baffi. Clara non aveva mai avuto un regalo del genere. Amava veramente quello schiaccianoci. E iniziò a giocare con lui e addirittura a ballare. Il fratello pestifero di Clara, Fritz, non piaceva il suo regalo, così lo buttò via. Gli piaceva di più lo schiaccianoci di Clara, così cercò di prenderlo da lei.
2: Voglio quello!
3: No, Fritz, questo è mio!
1: Alla fine riuscì a prendere lo schiaccianoci dalle mani di Clara e salì su per le scale.
3: Ehi, Fritz, sbrigati e ridammi il mio giocattolo! Vai a giocare con il tuo, invece!
2: Non mi piace quel topo! Questo ora è mio!
3: Fritz, per favore, no! Ridammi il mio schiaccianoci!
2: Eccolo qua!
1: E quello che vide Clara quando si avvicinò per prendere lo schiaccianoci fu che il braccio del giocattolo era rotto. Ed era lì per terra. Clara si arrabbiò molto e si mise a piangere.
4: Non preoccuparti, Clara, lo aggiusterò io per te.
1: Era mezzanotte e mezza. I festeggiamenti per l'anno nuovo erano terminati e come tutti gli altri bambini, Clara era stanca, così andò a coricarsi. Ma non riusciva a smettere di pensare al suo schiaccianoci.
3: Spero davvero che lo zio riesca ad aggiustarlo.
1: Con crescente agitazione e curiosità, Clara scese dal letto. E speranzosa entrò nel salotto. Ed eccolo lì, lo schiaccianoci tutto intero stava sotto l'albero di Natale. Clara era così felice, abbracciò lo schiaccianoci e in pace si addormentò. Non molto tempo dopo, Clara sentì degli strani rumori. E lentamente aprì gli occhi. Pensò di star sognando e si addormentò di nuovo. Senza sapere che in quel momento era cominciato il suo viaggio nella magia. I rumori ricominciarono, come se fossero i topi a farli. Clara aprì gli occhi ancora una volta. L'arredamento della casa sembrava molto più grande ora. L'albero di Natale dove stava dormendo era diventato un albero gigante. Clara era sveglia ora. E in quel momento notò che di fatto niente stava crescendo, ma era lei a rimpicciolirsi. E solo allora notò il re topo ed il suo esercito marciare verso di lei. Era molto spaventata e voleva correre via. Ma i topi giganti riuscirono a fermarla. La circondarono e lentamente si avvicinarono a lei. A quel punto anche lo schiaccianoci era diventato vivo.
5: Perché stai ferma lì, Clara? Possiamo arrampicarci sull'albero e scappare via.
1: Clara e lo schiaccianoci riuscirono ad arrampicarsi sull'albero e saltarono al piano di sopra.
3: E adesso dove scapperemo?
5: Questa è casa tua, devi pur conoscere un posto dove i topi non possono trovarci. Io chiamerò aiuto.
1: Mentre Clara si nascose dove non poteva essere vista, lo schiaccianoci si mise a correre. I topi erano sparsi per tutta la casa, cercando Clara. Lo schiaccianoci intanto aveva trovato un negozio di giocattoli. Vide che c'erano molti soldatini alla finestra. Prese una pietra e irruppe la finestra.
5: Ehi ragazzi, che cosa fate lì fermi? Correte, la mia amica Clara è nei guai, il re topo del suo esercito la vogliono catturare!
1: Improvvisamente, i piccoli soldatini presero vita, saltarono giù dalla finestra rotta e seguirono lo schiaccianoci. Quando tornarono a casa, sembrava ci fosse quasi una guerra. I topi avevano devastato tutto. Lo schiaccianoci e i suoi soldati sguainarono le spade e iniziarono a lottare contro il re topo e il suo esercito. Fortunatamente c'erano più topi che soldatini. La maggior parte dei soldati, infatti, furono feriti. Anche lo schiaccianoci se la passava male ed era ferito in diversi punti. Clara uscì dal suo nascondiglio. Sapeva di dover fare qualcosa, ma piccola com'era, sapeva che ciò era impossibile. Il re topo si avvicinò allo schiaccianoci e impugnò la spada contro la sua faccia. Presa dal panico, Clara urlò e lanciò la sua scarpa al re topo.
3: Ah, ecco a te, sporco topo!
1: La scarpa volò e colpì la testa di re topo. Incosciente, re topo cadde al suolo. Vedendo il loro re cadere a terra, i topi accettarono il fatto di aver perso. Così portarono il loro re fuori dalla sala e se ne andarono. Clara corse dallo schiaccianoci. Era incosciente, disteso a terra. Clara si piegò su di lui e cominciò a piangere.
3: Ah, schiaccianoci, svegliati, ti prego!
1: Improvvisamente, una fata apparve dietro a Clara. Con il suo vestito blu, le ali e la sua bacchetta di lecca-lecca, era una fata estremamente dolce. La fata non poteva sopportare la vista di Clara in lacrime, così usò la magia. E proprio in quel momento, lo schiaccianoci si trasformò in un bellissimo principe. Con meraviglia e felicità, Clara ammirava il principe. Il bellissimo principe la prese tra le braccia e iniziarono a danzare. Era una danza magica. Clara notò che ad un certo punto stavano fluttuando nell'aria. E ancora una volta, fra la polvere di fata, apparve la dolce fatina. Questa volta c'erano altre fate intorno a lei. Le fate portarono Clara e il principe schiaccianoci nella terra dei dolci. Gli alberi erano fatti di dolci, i fiori di caramelle, farfalle rosa colorate d'oro di mela. Era un posto incantevole. Clara cominciò a raccontare la sua storia e tutto quello che le era successo. So tutto quello che è successo, ma non preoccuparti Clara, sei al sicuro qui con noi. Poco dopo, un piacevole suono di flauto suonò nell'atmosfera. E così le fate e i fiori colorati iniziarono a ballare. Poco dopo, lo schiaccianoci e Clara si unirono alla danza. Tutto intorno si vedevano alberi colorati danzanti, lecca-lecca e dolci. Clara e il principe schiaccianoci realizzarono improvvisamente di essere su un palco. Dopo che l'unico suono del flauto finì, Clara si guardò attorno. Era sul palco! Il pubblico di fronte a lei applaudiva. Clara si inchinò al pubblico. Con gioia chiuse gli occhi.
3: Clara! Clara!
1: Proprio in quel momento, con il suono della voce di sua madre, aprì gli occhi. Si strofinò gli occhi e si guardò attorno. Poi notò che lo schiaccianoci era sul suo grembo. Con gran confusione sua mamma la stava fissando. Anche Clara, però, era molto confusa. Tesoro, hai dormito qui tutta la notte?
3: Mamma, io... sembrava tutto così reale.
1: Con il felice pensiero di tornare nel suo sogno, Clara chiuse gli occhi.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Noi camminiamo, noi siamo podisti. È bellissima, è veramente una manifestazione stupenda, perché parti tutto in gruppo, vai su fino a 2008, quindi vedi tutti i cambiamenti diciamo paesaggistici. È veramente una cosa bellissima. Tempo migliore per quanto mi riguarda 4 ore per camminare.
1: Tempo migliore, bella domanda, poco sopra le 2 ore dovrebbe essere, però non me lo ricordo sinceramente.
2: E 2.43 nel 2019.
3: Quest'anno
2: penso di fare meglio, però vediamo, dipende dalla droga che mi hanno dato.
4: La fai anche tu? La faccio anch'io come lui da tanti anni, speriamo di divertirci come sempre, che è la cosa che conta di più. Come tempi lasciamo il tempo quello giusto, quello che viene, insomma, non è quello che conta, l'importante è esserci.
5: Mantova, vengo da Mantova, questo è il decimo anno, solo che le altre volte ho sempre fatto la bici normale. Adesso questa settimana sono stato male, allora mi sono preso questa e vado su con questa, perché là è sempre bello arrivare.
6: Ciao, io sono Rosy, vengo da Lecco, è la settima volta che la faccio, ho saltato il 2018, secondo me è la gara più bella che c'è, è bellissima e spero di farla nel mio tempo migliore.
7: Ciao, io invece sono Laura, arrivo da Galbiate, è la prima volta che la faccio, spronata dalla Rosy, visto che in realtà corro su trail e non su strada, quindi vedremo come andrà, non vi do alte aspettative.
8: Facciamo la cicloturistica in e-bike, è il sogno di una vita e finalmente quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di realizzarlo, grazie alla Mapei, siamo fortunati a trovare pure una bella giornata e quindi speriamo tutto bene, di arrivare in cima soddisfatti come prevedo che sia.
9: Sì, effettivamente anche per me è la prima volta. Ringraziamo la Mapei e speriamo di divertirci. Veniamo dalla Basilicata e dalla Sicilia.
10: Forza Palermo, forza Pollina.
11: Quinto Stelvio, tempo migliore direi 2 ore e 40. Quest'anno sarà difficile perché è una costola fuori uso, ma arriviamo in cima.
12: Benvenuti a Bormio, soprattutto benvenuti a voi amici di Bike TV. Siamo qui per la 41esima edizione della Mapei Re Stelvio. Andremo allo Stelvio, all'altezza di 2758 metri, il secondo passo più alto d'Europa. Andremo a percorrere ben 1500 metri di dislivello su 42 tornanti. La pendenza è intorno al 7-8%, non grandissima pendenza, però grande fatica, perché soprattutto sopra i 2000 metri, si arriva a 2758 per la precisione, sopra i 2000 metri l'acido lattico entra nei muscoli e la fatica è veramente tanta. Il pezzo più duro della gara è sicuramente dalla quarta cantoniera, arrivare fino in cima, sembra di arrivare ma non si arriva mai, veramente lì l'acido lattico arriva fino al cervello, è veramente tanta fatica, ma poi grazie anche quest'anno a un meteo fantastico, sarà sicuramente uno spettacolo. Abbiamo veramente tantissimi concorrenti quest'anno, 2630 iscritti, un aumento notevole a confronto dell'anno scorso. Sarà sicuramente una gara spettacolare perché, ripeto, il tempo è bellissimo, ci sono tanti atleti di livello, ma soprattutto ci sono tanti concorrenti che vengono qui proprio a Bormio per salire allo Stelvio in assenza di macchine, in assenza di traffico.
13: I primi a partire saranno il raduno cicloturistico con le bici a pedalata assistita alle 8.50, 10 minuti dopo alle 9 partirà la corsa su strada. A seguire la podistica per tutti, quindi non competitiva, alle 9.15 parte la gara ciclistica agonistica, partiranno prima le donne e poi a seguire gli uomini.
14: Buongiorno a tutti, siamo alla 41esima edizione della Re Stelvio Mapei, gli anni passano, la manifestazione cresce sempre di più, le bike in particolar modo sono sempre più presenti, che dire, la giornata è splendida e quindi buona strada a tutti e alla prossima comunque.
3: Yeah.

0: Amici, siamo qui ancora all'Arestevio e grandissimo piacere e onore abbiamo sempre con noi, non manca mai, la nostra carissima Laura, rappresentante della famiglia Squinzi. E quindi lascio dire a lei cosa ne pensa.
1: Niente, non posso mancare perché sono la rappresentante di una storia che è la vicinanza di Mapei all'Arestelvio. Quindi i ricordi sono tantissimi, tutti molto belli, è un evento meraviglioso. E quindi grazie a tutti.
0: Grazie, grazie.

Come Unione Sportiva Bormiese dobbiamo dare un grande ringraziamento a tutti i volontari che dietro le quinte, con il loro lavoro oscuro, che non sono mai, non li vediamo, ci permettono di fare questa gara, perché è una gara veramente molto molto faticosa da organizzare, molto faticosa da gestire, ripeto, 2630 persone che verranno a mangiare oggi qui nel nostro palazzetto dello sport appena rinnovato dopo le Olimpiadi qui al Pentagono, 2630 persone che mangiano è veramente impegnativo. Dobbiamo ringraziare veramente di cuore tutti i volontari che ci danno una mano e ripeto ancora anche voi che siete qui a filmare e rimanere per i posteri questa bellissima gara. E che dire, posso dirvi solo buona gara a tutti i concorrenti e grazie ancora di essere qui. Grazie.

0: Siamo padre e figlio.
1: Ah.
0: Ormai è una tradizione.
1: Quante volte l'avete fatta?
0: Questo è il terzo anno. Terzo, quando io ho smesso di correre. Perché prima il ragazzo faceva altro. Facevo l'agonista. Bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie. Ciao, grazie, grazie. L'ho vinta una volta, poi tutte le altre volte mi sono dovuto scornare con 1 e 1-2.
2: Ma che spettacolo!
1: Primo. L'anno scorso sotto il diluvio mi hanno sverniciato, quest'anno è da vedere. Abbiamo cambiato la bicicletta e quindi faccio il primo.
0: Bellissimo, fin qua. Poi non ti dirò, sono meglio di là. Ciao! Bene, bene, bellissima gara. Ciao!
3: Bene, bene, cerchiamo di sopravvivere.
4: Allora mi porti su una bella birra, ghiacciata la voglio, eh! Panino a Bresaola, i zoccheri,
5: ordina per tutti,
4: gli occhietti alla Bormina,
5: pasta
4: prugne, che stamattina ne ho sentite le prugne, io!
6: E anche il piede in canzuola!
4: Arriva il Brianzola che vuole la cassola, attenzione, oh! Ecco la prima podista che vediamo, ciao, buongiorno!
7: Siamo la prima, io!
4: C'è la prima?
8: Così non posso chiedere, devo pagare un bel bianco, un bel americano, non so quello che vuoi, una grappa.

0: l'anno scorso ho fatto 47 qualcosa, il miglior tempo tra le fotocellule.
1: Fenomenale!
2: Siamo in crisi piena, una volta l'ho fatta in 46, oggi ho paura che ci metterò 50.
3: Niente, l'importante è che anche 51 non ne sai fare il tirchio. L'ho vinta due volte di seguito, spero di farla pure la terza volta quest'anno. Se sti scornacchiati qua mi fanno scappare, che devo fare?

0: La Restelvio è la prima volta, però lo Stelvio l'ho fatto 6 o 7 volte con la muscola.
1: Sì. E piedi. Bene.
2: Dopo Pizzo, che eri dopo?
1: Sì, anche ieri sera. Stavo doppietta.

0: venite ragazzi?
1: Monza!
2: Dio c'è ed è pelato! Marco Pantani vive!
3: Ciao!
0: Dai!
4: Grande brother!

benissimo, si può fare meglio però, eh. Grazie ragazzi.

0: top, superlativa, soleggiata, giusta aria, sensazioni meravigliose.
1: Sali, sali, sali!
2: Benissimo, giornata stupenda, ci stiamo divertendo davanti.
3: Sì, sì, bellissimo.
4: Buono!
5: Splendida giornata.
6: E ancora ne mancano.
2: Senti, come sta andando?
7: Bene, bello. Prima volta. Lo step l'ho fatto l'anno scorso, ma quest'anno bello, così chiuso, senza traffico, è bello.
1: Ciao, questa è la seconda volta. Bellissimo, giornata strepitosa. Che dire, contentissimo.
0: Duda. Però si fa, si fa.
8: Marco!
9: Coppa!
8: Grande Marco!
1: Grazie, ciao!
10: Adesso va bene, benissimo, contentissimo perché tanta gente, è bellissimo. Noi veniamo dalla Francia.
1: Ah, bello! Parlate italiano che voi?
10: No, ah, certo. Ok, parlo in francese allora.
1: Ok, grazie mille.
11: Grazie. Alla grande. Divertentissimo.
1: Vi fermate un po' al ristoro?
11: Sì, facciamo un attimo.
12: Aspettiamo i compari.
11: Aspettiamo i compari e poi ripartiamo.

0: È bellissima, una giornata fantastica. Poi arrivare al passo dello Stelvio è sempre una soddisfazione incredibile. E una fiumana di ciclisti così è difficile vederla. 2500 persone sono davvero una bellissima cosa.
1: È bella, bella dura, ma il tempo ha aiutato. E complimenti per l'organizzazione, bravissimi.
2: Dura ma bella. Grazie.
3: Buongiorno.
4: Da Genova alla montagna, insomma.
3: No, da Milano. Milano porta Genova. Alla montagna, prima volta, molto bello. Complimenti.
2: Benissimo, meglio di così, cosa vuoi? Una giornata stupenda. Le montagne sono meravigliose, la gente è tutta contenta e andiamo alla grande.

0: Benissimo, felicissimo, stupendo tutto, impegnativo, difficile, però tutto bene, dai, perfetto.
1: E oggi con una giornata così è stata una giornata stupenda, è organizzazione perfetta e la rifarei subito ancora.
2: L'hai fatta anche tu?
3: Mio marito!
2: Ma l'hai fatta?
3: Tu? Certo!
2: Mi racconti tu?
3: Certo che l'ho fatta!
2: Ah ecco, raccontami!
3: Io sono molto contenta perché quest'anno sono andata meglio degli altri anni, pensavo di andare peggio, a diventare più vecchia, invece sono andata meglio. Mi piace, è sempre uno spettacolo, è sempre da rifare. Lo Stelvio, lo Stelvio.
4: Allora, io arrivo dalla provincia di Bergamo, romano di Lombardia. Sono partita senza salita nelle gambe, tanto fiato, ma io di solito corro sul piatto. Crampi gli ultimi 4 chilometri, ma è stata meravigliosamente bellissima. Il tempo non l'ho ancora guardato, però è una corsa, è forse una delle più belle corse che abbia mai fatto. E io ho fatto un sacco di maratone ovunque, quindi sei bellissimo, amore mio Stelvio!
2: Grazie.
5: Lui è belga.
2: Ah, belga?
6: Sì, ma sono a posto. Sono a posto, è un po' duro, però facciamo un'altra volta l'anno prossimo. Dai. Vabbè.
2: Ma hai fatto la corsa col cane?
6: No, solo l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo e basta, sennò era troppo per lui.
2: Com'è andata?
6: Benissimo, benissimo. Gran soddisfazione. Veramente bello, bellissima esperienza.
2: Grazie, grazie.
7: Vamos, vamos! Ballastica, ballastica!

Edizione numero 41 della Rest Elvio Mapei, guidata dalla macchina organizzatrice dell'Unione Sportiva Bormiese. 2600 i partenti questa mattina da Bormio per raggiungere la Cima Coppi, il passo dello Stelvio. Un pubblico non solo italiano ma un pubblico internazionale. Il 30% dei partenti infatti è di origine straniera e i restanti invece sono italianissimi. Una bella giornata di sport, di condivisione, di amicizia sotto un bel sole qui al passo dello Stelvio.

0: esperienza, siamo arrivati cotto, prima volta che lo faccio, molto bello però, tante persone, bello, bello.
1: Bene, benissimo, è lui il più forte, è lui il più forte.
2: Molto bene, grazie, terzo anno, sempre meglio, 5 minuti in meno quest'anno.
3: Durissima, anche se fatta con l'assistita. Comunque bellissima gara.
4: Molto dura, comunque bellissima, da ripetere. Non so quando, però da ripetere.

Siamo qui dallo Stelvio, sono Andrea Maiolani, direttore dell'Unione Sportiva Bolognese, direttore di corsa della Re Stelvio. 41 anni di edizione, oggi tutto perfetto, clima eccezionale come non spesso si riesce ad avere allo Stelvio, temperature gradevolissime, stanno ancora arrivando gli ultimi partecipanti di questa edizione che ha visto al via 2600 concorrenti e li vediamo anche scendere già verso Bormio, scenderanno a Bormio per la parte conclusiva della giornata con il pasta party e alle 16 le premiazioni della 41esima edizione della Re Stelvio Mapei.

0: Ciao, alla prossima allora.
1: Ciao.
2: Questa mattina da Bormio alle 8.50 sono partita 2500 corridori tra bici pedalata assistita, bici normali e podisti. Una grande giornata, un grandissimo tempo, tutti molto contenti, feedback molto positivi. Vi aspettiamo alla grande nel 2027.

motore a 360 gradi, siamo a Rezzato al terzo trofeo Busi, un trofeo molto partecipato perché oltre 70 macchine tra una decina di moderne e una sessantina con, come vedete anche alle mie spalle, macchine anteguerra e macchine importanti, con tanti amici che sono venuti a questo trofeo Busi, che essendo un trofeo fatto esclusivamente per charity, per beneficenza, è sempre seguito, anche perché ascolteremo da quanto ci dirà la famiglia Busi, è per promuovere la crescita e la formazione di pozzi per acqua in Africa, quindi è sicuramente una idea fantastica di coinvolgere tanti amici per poter apportare questa grande cosa. Vedremo nel corso della giornata un percorso, una settantina di chilometri, che vanno a snodarsi da Trarezzato, Paitone, Gavardo, Serle, addirittura facendo la strada scendendo verso Botticino, che rientra poi qui su Rezzato, per prove che vengono fatte in massima sicurezza all'interno delle quattro aziende che hanno collaborato assieme alla Busi, che fanno parte del gruppo e fanno parte degli amici che con i Busi collaborano, e vanno ad essere una bellissima partecipazione e un bellissimo passaggio su questi 70 chilometri che non sono belli impegnativi. Quindi vedremo nel corso della giornata quanto e saranno le impressioni dei partecipanti. Thank you.

0: Siamo al terzo trofeo Busi, un trofeo che sta crescendo negli anni per la grande passione che la famiglia Busi ci mette nell'organizzare e nel creare e nell'avvicinare i tanti amici. Allora direi che trofeo che cresce, e è bellissimo vedere così tanti amici che vengono a trovarvi per una gara che fondamentalmente è neonata ma sta crescendo bene.
1: Sì, esatto, siamo molto soddisfatti perché abbiamo visto una partecipazione molto, molto elevata. Ci sono 70 macchine, tra cui una decina di supercar, e quello che a noi piace è che la gente partecipi, perché comunque poi quello che è devoluto va alla fondazione per realizzare dei pozzi in Africa, e questa è la grande soddisfazione per noi.
0: La bellezza è che si riuscite anche a creare in sicurezza delle bellissime prove dentro in MBI, dentro in BTE, avete coinvolto Aspireco, avete coinvolto in Cava, direi che riuscite anche a fare qualcosa di diverso che sicuramente piace.
1: Sì, esatto, quest'anno abbiamo allargato il percorso, di solito lo facevamo solo qua a Rezzato perché è nato qui, ora invece abbiamo ampliato per portare le macchine in BTE, che c'è un bel circuito, poi andremo all'Aspireco, che è una collaborazione che facciamo con loro, siamo molto contenti, siamo amici, e poi andremo verso Serle, che andremo nella Cava Grigolin, passando poi da sopra Serle, scendiamo Botticino, arriveremo di nuovo in OMB, e poi ci sarà la finale, che le prime 30 auto faranno la sfida uno contro uno.
0: Beh, direi che quella è proprio una cosa che appassiona tanto, perché l'uno contro uno avete mediato quello che è nato con Winter Marathon, ma direi che è bello vedere le macchine che partono insieme e si confrontano per arrivare alla finale.
1: Sì, esatto, quello abbiamo preso lo spunto proprio da quello che abbiamo visto alla Winter Marathon, che riteniamo che alla fine si gioca tutto alla fine, si deve fare una bella gara, però alla fine poi ti giochi uno contro uno, e quello è il bello, riteniamo una bella soddisfazione finale, dai, tendiamo quello.
0: In chiusura, allora, dopo una mille miglia che l'ho vista arrivare un po' sconsolata, però direi che è stata una bella prima mille miglia, quindi divertente. Questa nuova vettura che provate per la prima volta, un percorso che è riuscita a vedere all'ultimo minuto.
2: Esatto, sì, un percorso proprio dell'ultimo minuto, brutta esperienza la mille miglia, oggi ci proviamo, niente prove, e così sarà comunque una bellissima giornata in compagnia, e vinca il migliore.
0: Bene, grazie allora.
1: Grazie, grazie a tutti, un saluto.
3: 3, 2, 1, vai!

0: Amici di Motore a 360 gradi, siamo sul percorso alla Spireco, altro punto prove di questo terzo trofeo Busi, veramente bello, con passaggi molto piacevoli all'interno delle aziende, in massima sicurezza e con grande possibilità da parte dei partecipanti di poter fare prove su prove, quindi concatenate, delle belle concatenate una dietro l'altra. Vedete alle mie spalle sta arrivando un'altra vettura che ha finito il percorso all'interno qui di Spireco e quindi adesso proseguiremo per andare a vedere le prossime prove.
1: Sì, molto bella rispetto all'anno scorso, ben organizzata, e anche la tappa in Spireco bellissima, anche nel capannone, tutto bene.
2: È organizzata molto bene, dentro nelle aziende è bellissimo fare le prove, anche impegnative, quindi molto bene, grazie.
0: Siamo sul percorso, ci stiamo avvicinando alla cave Grigoline dove ci saranno le quarte prove di questo passaggio fatto su gruppo. Stiamo seguendo un po' di concorrenti che con buona andatura vanno verso le prove e quindi stiamo adesso passando all'interno all'interno delle prove e vogliamo pian piano ci incroceremo delle vetture e stiamo entrando adesso nelle cave, vediamo di toglierci dalle prove in modo da non poter disturbare e da non disturbare i concorrenti. Praticamente è proprio all'interno della strada che porta alle cave che permette ai concorrenti di vedere dei bellissimi passaggi e delle possibilità realmente di godersi un percorso solitamente chiuso al traffico, e quindi è veramente veramente interessante quello che stiamo andando a vedere.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

0: 160 gradi, siamo arrivati alla prova 1-1, come avete visto due Porsche in partenza che vanno a fare la sfida uno contro uno per avere praticamente delle batterie di qualificazione per poi arrivare alla finale per avere i tempi migliori. È la prova finale di questo trofeo Busi, praticamente hanno fatto e hanno finito tutte le prove nelle varie situazioni che avete visto sul quanto sono nelle aziende e nella cava dove ci sono state le prove, e adesso questa sfida avvincente uno contro uno riesce a stabilire i migliori che poi arriveranno alla finale, avremo un vincitore. Come è andata?
1: Bene, bene, sempre bello vedere amici, divertirsi insieme, poi vabbè, la classifica come sempre facciamo la prossima volta.
0: Oggi ti ho visto su una vettura molto più tranquilla, quindi eri meno sotto ansia e stress, perché la Lambda non è certo un'auto facile.
1: Neppure la MG, direi che questa è veramente tutto un altro comfort, perciò in effetti sono più rilassata rispetto alla Lambda, anche se come sempre sono sempre macchine divertenti, però oggi sì, l'abbiamo presa in tranquillità in tutti i sensi.
0: Avete sentito divertimento e il sorriso che c'è sempre, perché la bellezza di il gruppo Vacanze Piemonte, come li chiamo loro quattro, perché tra loro e Carlo e Marzia siete voi il gruppo Vacanze Piemonte.
1: Eh sì, noi siamo, allora la viviamo proprio con tanti amici, è la cosa bella. Io poi è logico, qualcuno a volte mi dice vabbè, ma devi essere anche, va bene sì, anche la classifica, però davvero la cosa bella di queste manifestazioni è vedere tanti amici, divertirsi insieme e fare il tifo anche per gli altri, che è importante, perché chi è più bravo di te è giusto che vinca, perciò insomma, però ci proviamo sempre, noi non molliamo,
0: lo spirito giusto, grande, brava. Famiglia riunita, come sta andando, come è andata?
2: Abbastanza bene, dai, abbiamo tenuto la nostra media, quindi abbastanza bene. Purtroppo non siamo nei primi 16 per fare la sfida, però dai, noi contenti.
0: Direi che comunque questa è sicuramente più, la Francis Lombardi è più tranquilla che non l'auto mille miglia.
2: Ma sicuramente, infatti appena sono salita su questa macchina ho detto, ma com'è liscia, tranquilla, non sembrava vero?
0: Allora, abbiamo sentito tensione pre-gara, prima stacca i numeri, però... Poi vi ho visto sorridenti, quindi vi stavate divertendo.
3: Ci siamo divertiti, perché tra l'altro è una bella manifestazione. Tanto è vero che già dall'anno scorso ha fatto un salto di qualità veramente non indifferente. Bene, bravi, e speriamo che l'anno prossimo sia ancora più bella e con più macchine, che non è più sfide, che è quello che ci vuole, insomma. Ecco.
0: Completiamo la famiglia che abbiamo visto loro con lo splendido T1. È un T1 fantastico, li abbiamo visto proprio molto scialle, mi aspettavo che partiste nella cava, andaste a fare il picnic, invece siete ritornate all'ovile, quindi vuol dire che non avevate abbastanza cibo?
4: No, assolutamente no, ci rifuciliamo ora. Allora forse da fuori si notava, ecco, questa,
0: come detto, goliardia,
4: sì, tranquillo, però...

0: Guidarlo non è stato semplice, devo dire, soprattutto sui tornati è stato abbastanza impegnativo. Comunque siamo arrivati a destinazione, bellissimo, una bellissima esperienza.
1: Quindi,
0: bello,
1: da rifare. Bellissimo.
0: Sì, assolutamente sì.
2: Ormai il morbo Andrea l'hai messo e quindi è pericolosa perché padre e figlia è il primo equipaggio, ma il secondo equipaggio è alle porte.
0: Sì, mi sa di sì, anche se noi il nostro equipaggio è un po' più
2: frizzantino.
0: Un po' frizzantello, ecco, sì. però va bene.
2: Infatti vi vedevo la volta, cioè già l'anno scorso in Mille Miglia vi vedevo belli carichi e quindi vediamo che c'è qualcheduno che si sta divertendo nel drifting, ce n'è già stato in provincia, quindi lasciamo perdere. Quindi divertimento, quello è stato comunque totale.
0: Assolutamente sì, divertita, visto tra l'altro luoghi carini, belli, che sono qua vicinissimi e non vediamo mai, no? E questa è stata l'occasione, è stato perfetto.
2: Bene, bravissime.
0: Grazie.
2: Siete divertite, avete avuto, adesso siete già pronte per rientrare, cos'è, andate verso la Costa Azzurra?
3: Sì, magari sarebbe fantastico, invece andiamo verso Gavardo, ci accontentiamo.
4: Andiamo indietro.
2: Vi fermate a Menton, dai.
3: Esatto, dai.
2: Comunque divertite, com'è andata?
3: Bene, è andato bene, molto bene quest'anno, che hanno integrato i più percorsi e anche Serle, è stata molto carina, organizzata molto bene, ci è piaciuta.
2: Anche verso Gavardo, quindi verso casa,
3: sì,
2: vi siete sentite a casa, quindi lì vi siete scatenate.
3: Esatto, ci siamo sentiti a casa, quindi anche col pezzettino e anche in Aspireco, tante prove quest'anno, quindi ci è molto piaciuta.
2: La driver com'è andata?
4: Era un po' che non facevamo una gara insieme, siamo un po' fuori allenamento, ma siamo state comunque sempre fantastiche.
2: Quindi sorridenti, quindi vi vedo che vi siete divertite, brave!
3: Grazie, grazie mille!

0: conclusione di questo splendido trofeo Busi Group organizzato dal CAMEB dell'amico Paolo Mori, direi che è stato un trofeo, grandissime soddisfazioni, grande partecipazione, no, meglio di così non poteva andare quest'anno.
1: Sì, Roberto, siamo veramente soddisfatti perché grande partecipazione, bellissime macchine, bellissime le supercar che hanno fatto anche da cornice a questa manifestazione. Dobbiamo ringraziare in modo particolare la famiglia Busi che anche quest'anno ci ha coinvolto in questa organizzazione di questa gara. Speriamo in un'edizione prossima sicuramente miglioreremo qualcosa, miglioreremo.
0: Beh, direi che la vostra professionalità l'avete dimostrata perché tutti i partecipanti sono stati stracontenti e soprattutto il percorso che avete pensato su attorno a 70 km, ma soprattutto pieno di prove e che è quello che piace ai partecipanti.
1: Sì, infatti abbiamo fatto un percorso abbastanza impegnativo che comunque i partecipanti, ecco, piace fare strada e piacciono fare comunque anche le prove, piacciono.
0: Il motore a 360 gradi, siamo arrivati alla conclusione di questo terzo trofeo Busi, veramente un trofeo che ha dato grandi soddisfazioni per i numeri, per la partecipazione e il divertimento. Allora, Mirko, direi che è stata una bellissima giornata e soprattutto tanta partecipazione per i vostri progetti di charity.
2: Esatto, siamo molto soddisfatti perché c'è stata una presenza

0: ottimale e anche con equipaggi di alto livello, perché per arrivare nei primi 10 bisognava girare sotto i 5 e questo vuol dire che la partecipazione è di grandi professionisti, per noi questa è una grande soddisfazione.
1: Ho sentito che quest'anno le prove che avete fatto sono state veramente apprezzate, perché oltre che essere ovviamente più numerose, ma soprattutto belle impegnative, quindi ci avete messo proprio del vostro per mettere in difficoltà i partecipanti.
0: Sì, esatto, siamo partiti con gli anni precedenti con poche prove, quest'anno abbiamo aumentato perché erano 45 prove e impegnative, con uno spostamento diciamo breve, perciò eri sempre in gara e il bello di queste gare è proprio la competizione, rimanere sempre con un'attenzione molto alta.
1: In chiusura direi che la bellissima soddisfazione abbiamo sentito dalle parole di una delle vostre referenti per il pozzo che avete realizzato in Africa, direi 3.000 persone che pensano anche a voi e ne volete aiutare ancora di più con quest'anno.
0: Sì, esatto, questo è stato un trofeo realizzato per la beneficenza, dove l'anno scorso è stato realizzato questo pozzo in Burkina Faso e adesso aiuteremo i ragazzi appena nati, dai bambini che avranno un giorno per arrivare poi a quello che è la parte dell'allattamento con del latte artificiale.
1: Bene, avete sentito un trofeo Music Group che è veramente un charity come trofeo, come spirito, e la grande partecipazione è oltre alla grande amicizia data alla famiglia Busi, ma soprattutto per anche fare beneficenza. Grazie, quindi allora all'anno prossimo.
0: Grazie, arrivederci l'anno prossimo, dobbiamo aumentare il numero. Grazie a tutti e alla prossima.

0: grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: No, Rendena è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
3: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
4: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farci da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
5: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. E, percorso bellissimo e veramente da vera mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
6: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata, diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
7: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike, e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Il liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro
1: genio. Jensen.

0: anno sabbatico, ma zero paura. Ritorno più forte, la visione è sicura. Un amico in Germania, radio che suona. Contatti e social, la squadra funziona. Oggi produzione, cultura e sport. Dalla mia penna è nato un network.
1: Carlo Jensen, Carlo Sampo che sto.
2: Formule inoubliable, toujours calme et jamais hors de propos.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il significato del toponimo Monselice potrebbe derivare da Mons Silicis, per la presenza di cave di silice, o da Monselicis, monte delle selci, o ancora monte di selce, per le cave di selce. Monselice, come nucleo cittadino, risale al V-VI secolo e si sviluppa attorno alla fortificazione bizantina del Colle della Rocca. La città è menzionata da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum come una delle poche città della Venezia, assieme a Padova e Mantova, a non essere occupate da Alboino tra l'estate e l'autunno del 569.

La visita della città inizia da Piazza Mazzini, chiusa sul lato occidentale da un lungo tratto delle antiche mura carraresi con la 200esca torre civica o dell'orologio. Di fronte si apre via del Santuario, accesso al Colle della Rocca. Proseguendo lungo via del Santuario si giunge al castello.

Nell'undicesimo secolo, l'aumento della popolazione fa sorgere nuovi insediamenti abitativi e alla metà del XII secolo Monselice viene elevata al rango di comune sotto la giurisdizione di Ezzelino da Romano, vicario in Veneto dell'imperatore tedesco Federico II.

si devono a De Zellino, la ristrutturazione del maschio sulla sommità della rocca, la costruzione della torre civica e l'edificazione del palazzo oggi detto appunto di Ezzelino, che costituisce parte importante del castello di Monselice.

Nel giugno del 1256, quando ad Ezzelino da Romano fu sottratto il dominio di Padova, nella vicina Monselice si diffuse il panico.

cominciò a diffondersi grande fermento nella villa e nel borgo ai piedi del colle. La piazzaforte Monselicense era governata da due ufficiali di Ezzelino da Romano. Il primo, Gerardo da Treviso, controllava l'abitato alla base del colle. L'altro, un certo Profeta, aveva invece la responsabilità della rocca. Non appena si diffusero i rumori, Gerardo abbandonò la villa e riparò all'interno della cinta del castello, ma Profeta non gli permise di entrare nella fortezza perché non si fidava di lui. Per parte sua, Profeta da lì, da quel torrione unitissimo costruito dagli ingegneri di Federico II, giorno e notte bombardava i tetti delle case del borgo sottostante con le sue artiglierie. Le paure del Profeta si rivelarono fondate. Tra la fine del 1256 e l'inizio del 1257, Gerardo scese a patti con il marchese d'Este, il comandante degli assedianti, e del resto gli rimaneva poca scelta. Quindi, temendo di essere abbandonato dai soldati vicentini con cui era serragliato dopo aver contratto un lauto compenso, anche il capitano della Rocca cedette le armi. Circa 80 anni dopo Monselice, si riprodusse una circostanza quasi identica.

Nell'agosto del 1338 era ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando i borghi e il castello, questa volta in mano ai Della Scala, erano stati posti sotto assedio. Gli assalitori, un esercito confederato veneziano-fiorentino, cui si erano aggregati i padovani Marsilio e Uberto da Carrara con i loro sostenitori, avevano già tolto ai signori di Verona la città di Padova e si erano poi spinti alla conquista della via dell'Adige in direzione di Verona stessa. Ma Monselice, governata dal podestà Pietro dal Verme, non si era piegata. Quella sacca di resistenza, concentrata in un punto altamente strategico del territorio padovano, poteva mettere a repentaglio le altre conquiste dei padovani e i loro alleati.

la popolazione era stremata dal lungo assedio. Infine, i Monselicensi si arresero, non prima però di aver contrattato punto per punto la consegna della città. Il 19 agosto, dunque, Pietro dal Verme lasciò Monselice nelle mani di Ubertino da Carrara. Ma qualcuno non si era rassegnato. In cima al colle, infatti, nella rocca, si era asserragliato il capitano scaligero Fiorino da Lucca e da lì continuava a inferire sul sottostante borgo con lanci di proiettili e frecce. Comunque, venne catturato dopo 3 mesi solo corrompendo i suoi collaboratori. Consegnato ai padovani, Fiorino venne immediatamente impiccato. I 2 episodi tra i più noti e pregnanti di Monselice rappresentano momenti focali della sua storia. All'inizio del XIV secolo, la città è al centro di un'aspra contesa militare fra il vicario imperiale Can Grande della Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. I Carraresi si impadroniscono definitivamente di Monselice e ne fanno l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono nella seconda metà del XIV secolo la loro configurazione definitiva.

una cerchia esterna provvista di torri e di monumentali porte di accesso e quattro cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Ma il momento di massima capacità difensiva della città coincide con l'inglobamento avvenuto nel 1405 nel territorio della Repubblica di Venezia, la cui vocazione era maggiormente indirizzata sia ai traffici e ai commerci

Il castello fortezza, trasformata in residenza dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, assume l'aspetto attuale alla fine del 400.

Il castello fortezza nel 1942 diviene museo per opera del conte Vittorio Cini, che lo arricchisce di preziose collezioni d'armi, mobili e suppellettili.

Spostiamoci all'antica pieve di Santa Giustina o Duomo Vecchio, d'impianto tardo-romanico con elementi decorativi gotici, consacrato nell'anno 1256. Attraverso dei leoni comitali si accede all'ampio belvedere della rotonda. La Porta Romana, o Porta Santa, eretta nel 1651, segna l'ingresso all'area sacra del Santuario Giubilare delle Sette Chiese, progetto di Vincenzo Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo, ambasciatori della Serenissima presso la Santa Sede. Una bolla di Papa Paolo V, datata 1605, concesse al santuario le stesse indulgenze accordate ai devoti in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori di Roma. Monselice è l'unico esempio di questa particolare forma di devozione romana, come ricorda l'iscrizione sulla Porta Santa: Romanis Basilicis Pares. Le cappelle ospitano pale della bottega di Palma il Giovine,

Sul lato sinistro dell'esedra, una scalinata e poi un sentiero conducono sino alla cima del colle, dominato dall'imponente mastio federiciano, anche detto torrione, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia, che in visita a Monselice nel 1239 lo nominò Camera Speciale Imperiale.

Il lungo e prospero periodo veneziano ne segna il graduale declino della vocazione militare e contestualmente il fiorire delle attività agricole, industriali, estrazione e filatura e commerciali, favorite dalle comode vie fluviali di trasporto.

Abbagliati da questo splendido borgo, con rammarico abbandoniamo questi luoghi ricchi di atmosfere antiche. E come diceva Guy de Maupassant nel suo scritto Al Sole, il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata, che sembra un sogno.

benvenuti allo speciale Work in Progress Valore al Lavoro, dedicato all'assemblea delle delegate dei delegati CGIL che si è svolta a Bologna venerdì 26 giugno. Nell'occasione si è discusso di molti temi a partire dall'accordo con CISL e UIL.

0: La proposta di CGIL e CISL UIL che abbiamo inviato a tutte le associazioni imprenditoriali ha l'obiettivo di fare un nuovo accordo che affronti il tema della rappresentanza, della certificazione della rappresentanza, del valore dei contratti e dell'aumento dei salari e dell'aumento dei diritti delle persone nei luoghi di lavoro, compreso la salute e la sicurezza. Noi chiediamo cose molto precise, che sia possibile eleggere delegati in tutti i luoghi di lavoro e quindi che i lavoratori e le lavoratrici votino per eleggere i loro delegati, i loro rappresentanti alla sicurezza. Chiediamo che i contratti siano validi solo se firmati da soggetti rappresentativi approvati dai lavoratori, chiediamo che ci sia un aumento dei salari, che venga introdotto nei contratti nazionali un meccanismo contrattuale che dia garanzia del recupero del potere d'acquisto, chiediamo che ci sia la possibilità che per ogni lavoratore 40 ore di formazione all'anno siano pagate e retribuite dentro l'orario di lavoro. Chiediamo che vengano eletti i rappresentanti alla sicurezza in tutte le imprese per tutti i lavoratori. Chiediamo che venga garantito il diritto al confronto e all'informazione preventiva laddove si introduce tecnologia, intelligenza artificiale, nuove modalità di lavoro. Quello che noi rivendichiamo è che il lavoro e la persona debbono tornare al centro, compresa la sua salute e la sua sicurezza. E per fare questo c'è bisogno di cambiare il modello contrattuale, ma soprattutto c'è bisogno di cancellare i contratti pirata e c'è bisogno di estendere la democrazia e di ridare voce e parola alle lavoratrici e ai lavoratori.
1: Oggi a Bologna, di fronte a migliaia di delegate e delegati tutta la CGIL, abbiamo presentato la piattaforma appena varata con CISL e UIL per rimettere al centro la contrattazione, il salario e i diritti e il diritto alla rappresentanza, al voto delle lavoratrici e dei lavoratori, la propria rappresentanza, per dare valore alle relazioni sindacali, alle relazioni industriali che vengono depresse in questo Paese, aumentando una condizione di bassi salari e di aumento dello sfruttamento. E di fronte a una legge, una nuova legge che si chiama di salario giusto, ma che di giusto non c'è niente. Noi crediamo che sia necessario lanciare una grande vertenza per il salario e per i diritti, che riparte dal negoziato che vogliamo aprire con le controparti sulla piattaforma unitaria che abbiamo presentato.
2: Presenti all'assemblea numerosi segretari regionali e di categoria che hanno sottolineato quale deve essere il valore

0: del lavoro oggi.
1: In Italia c'è bisogno di rimettere al centro il lavoro. Il lavoro è stato troppo squalificato nel corso degli ultimi decenni, spazzato da un'ideologia liberista che ha ispirato il turbocapitalismo di stampo americano, che ha cambiato il posto del lavoro nella gerarchia dei valori sociali. L'Assemblea di oggi discute di un modello contrattuale e di un accordo possibile sulla riforma della contrattazione che deve puntare di nuovo a mettere il lavoro al centro dell'iniziativa del sindacato e delle imprese.
2: Dare valore al lavoro vuol dire un contratto nazionale per tutte e tutti, vuol dire un contratto nazionale che garantisca il salario per tutti gli uomini e tutte le donne a parità di lavoro, quindi un salario uguale tra i sessi, e vuol dire un salario che azzeri le differenze della precarietà. I giovani guadagnano troppo poco e sono troppi fuori dai contratti.
3: Dare valore al lavoro significa innanzitutto dare dignità ai lavoratori e alle lavoratrici, significa innanzitutto consentire ai lavoratori e alle lavoratrici che attraverso il lavoro di poter avere una vita dignitosa. E per questo nelle mobilitazioni di queste settimane, di questi mesi, nell'assemblea di oggi, il tema del lavoro è centrale proprio perché noi proviamo attraverso un nuovo accordo innanzitutto con le associazioni datoriali per ricidare, non soltanto a rivendicare una legge sulla rappresentanza, ma soprattutto per rivendicare un modello contrattuale che consenta davvero di poter rinnovare i contratti in maniera dignitosa.
4: Il valore che dobbiamo dare al lavoro è che dobbiamo farlo tornare centrale nella discussione di questo Paese. Sono anni ormai che il lavoro viene considerato quasi una parte residuale delle nostre discussioni, delle discussioni che si fanno nel Paese. E purtroppo quando il lavoro non è più centrale, chi governa fa susseguire interventi che tendono sempre di più a penalizzare le condizioni di lavoro delle persone.
5: Il lavoro del lavoro oggi è dignità. Io vengo da una regione in cui non c'è tanta dignità del lavoro. Ci sono 420.000 aziende, 1.400.000 di lavoratori, ma il 60% è precario. Si lavora poche ore al giorno con un sottosalario. Ecco, questa è una grande battaglia perché il lavoro deve avere dignità e deve avere soprattutto il rispetto di contratti.
6: Non bisogna perdere la volontà di lottare. Se non lo facciamo per noi, facciamo per i nostri figli, per dargli un futuro migliore. Perché noi abbiamo questo triste primato? A me mi pesa da morire. Mio padre mi ha lasciato un mondo migliore. Mio nonno lo lasciò a mio babbo e io a mio figlio posso fare la stessa cosa. Gli lascio un mondo devastato dal versante ambientale, in cui si sta andando verso una fine, un mondo devastato dal punto di vista sociale, a volte si dice l'ascensore sociale oggi, e una guerra che stanno per portarci in casa. Ecco, io penso noi davanti a queste cose, con la rabbia necessaria, pacificamente, ma con la rabbia necessaria, bisogna ribellarsi. Ecco perché siamo qui a Bologna e saremo nelle piazze in cui bisognerà essere anche nel futuro.
7: La giornata di oggi per noi è molto importante perché è la giornata con cui la CGIL intende rimettere il valore del lavoro al centro dell'agenda politica di questo Paese. Siamo in un contesto di totale svalorizzazione del lavoro nel pieno di una crisi manifatturiera che sta erodendo posti di lavoro. Anche in Emilia-Romagna 40.000 posti di lavoro in meno nella manifattura alla fine del 2025. Il governo sta mettendo in campo provvedimenti sbagliati, a partire da un decreto lavoro convertito in legge che non affronta nulla di quello che non va nel mondo del lavoro e che non affronta la enorme questione salariale aperta in questo Paese. Non dà valore alla rappresentanza, non affronta il tema dei contratti pirata.
8: Il valore che dobbiamo dare al lavoro innanzitutto è un riconoscimento della dignità delle persone che lavorano e questo si ottiene sicuramente attraverso il salario, attraverso salari dignitosi, si ottiene soprattutto anche attraverso dei contratti nazionali che diano complessivamente dignità alle persone che quotidianamente lavorano. La dignità passa da lavorare in condizioni di salute e sicurezza, la qualità passa dalla possibilità di fare percorsi di carriera all'interno della propria vita lavorativa, la qualità passa da diritti fondamentali, quale quello alla maternità, il diritto di potersi ammalare senza avere decurtazione delle retribuzioni, passa anche dalla necessità di poter conciliare.

0: La propria vita personale con l'attività lavorativa.
1: Il valore del lavoro deve partire da un giusto salario da dare ai lavoratori, ma giusto non è quello del governo, ma giusto è quello che riconosce la dignità del lavoro, la sicurezza, riconosce la qualifica dei lavoratori. Anche in Veneto i salari hanno avuto una botta di arresto molto importante, stiamo vivendo un momento di difficoltà, abbiamo la necessità di ricostruire il mondo del lavoro che si è molto frammentato, abbiamo la necessità di dare spazio alle lavoratrici e ai lavoratori di esprimere la loro opinione rispetto agli accordi.
2: Se non dai valore al lavoro, i lavoratori non vengono a lavorare da te. Questo è un punto che il Paese ancora non ha compreso, tanto è vero che c'è ancora una gara alla compressione dei salari e alla riduzione dei diritti. E gli effetti sono quelli che vediamo. Quindi dare valore al lavoro è una questione fondamentale per il Paese. Il Paese ha bisogno di lavoro ben pagato, qualificato, di lavoro equamente ripartito tra uomini e donne, di un lavoro che è in grado di sviluppare ricerca ed è in grado di sviluppare sviluppo. È una questione che riguarda tutti e non soltanto i lavoratori, riguarda l'economia del Paese.
3: Insieme oggi per dare valore al lavoro. Ma per noi cosa significa? Significa più salari e più diritti. Significa avere la democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, poter scegliere e decidere del proprio futuro. Insieme oggi abbiamo discusso e ragionato su come cambiare le politiche del governo e come conquistare contratti che aumentino i salari e diano ancora più forza alle lavoratrici e ai lavoratori dentro i luoghi di lavoro. Oggi abbiamo messo in campo tutta la nostra forza, fatta di donne e uomini che tutti i giorni nei luoghi di lavoro lottano per i loro colleghi e lottano per cambiare il nostro paese. Insieme siamo una forza.
4: Protagonisti della giornata sono stati i delegati delle categorie, che hanno raccontato quanto il mondo del lavoro di oggi sia complicato e come sia necessario intervenire per dare maggiore valore al lavoro e dignità a tutti coloro che giornalmente contribuiscono al benessere del Paese.
5: Lavorare sui modelli contrattuali oggi implica anche contrastare la spinta liberista alla parzializzazione dei diritti. Significa ribadire che a parità di lavoro deve corrispondere parità di salario e di tutele, contrastando qualsiasi tentativo di concorrenza sleale, basata sul costo del lavoro e sulla compressione dei diritti.
6: Siamo stati tutti uniti nel voler farci riconoscere nei nostri diritti come persone, perché crediamo che solo attraverso la valorizzazione della personalità e delle competenze un'azienda possa andare avanti.
7: Considero particolarmente importante l'intesa siglata il 17 giugno da CGIL, CISL e UIL per proporre un accordo quadro con le principali associazioni datoriali, perché in fondo ci ricorda una cosa molto semplice: la rappresentanza non si presume, la rappresentanza si misura con il consenso.
5: Obiettivo, quello che mi sono data come obiettivo quando sono stata eletta come RSU a rappresentare le persone, è chiudere gli accordi, portare a casa accordi, è la cosa più importante. E non solo perché miglioriamo la vita delle persone in maniera tangibile, nel senso che spesso si portano soldi, a volte si portano diritti, ma perché è l'esplicazione di quello che è il mio ruolo, è la contrattazione di secondo livello, è quello che noi dobbiamo fare in quanto rappresentanti.
8: Quando entro in Electrolux mi si è aperto un mondo con il sindacato dentro. Vuol dire aver diritti, aver tutele, aver contrattazione, avere più salario. E se qualcuno dice non è vero, provi ad andare laddove non c'è il sindacato per vedere cosa vuol dire avere il sindacato nelle aziende.
9: Porto qui la voce delle lavoratrici e dei lavoratori della formazione professionale e più in generale di quella parte del sistema della conoscenza che opera nel privato svolgendo una funzione pubblica. Quando ho letto il titolo di questa assemblea, Valore al lavoro, mi sono fatta una domanda: chi decide davvero il valore di un lavoro? il mercato, il costo, lo stipendio, oppure il contributo che quel lavoro restituisce alla società?
10: Sicuramente una coesione tra i sindacati confederali, soprattutto in questo momento storico, è fortemente necessario, come è necessaria la rappresentanza nei luoghi di lavoro, anche nelle piccole realtà, per poter salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori dai continui attacchi perpetrati dalle aziende. Non vi nascondo la fatica e la frustrazione che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare. Tesserare è sempre più difficile, anche perché con un lavoro certosino e quasi sistematico, all'interno del mio posto di lavoro hanno attuato il dividi et impera. Le lavoratrici e i lavoratori sono stati messi l'uno contro l'altro e iniziano tutti a sentirsi sbagliati. C'è chi si convince di non riuscire più a reggere i ritmi, chi vive con l'ansia costante di non fare abbastanza, chi torna a casa mentalmente svuotato e continua a ripensare al lavoro anche nei momenti in cui dovrebbe semplicemente staccare. E quasi sempre queste situazioni vengono raccontate nello stesso modo: stress, fragilità personale, incapacità di gestire la pressione, come se il problema fosse sempre il singolo individuo e mai il contesto in cui quella persona lavora ogni giorno.
11: Mentre aumentano i profitti, le rendite e le disuguaglianze, milioni di persone vedono diminuire il proprio potere d'acquisto e crescere l'incertezza per il futuro. Per questo il tema del lavoro va ben oltre l'occupazione, i contratti o la busta paga. Riguarda la qualità della vita delle persone, il diritto ad avere un progetto di vita, soprattutto per i più giovani. Riguarda la possibilità di accedere alle cure e di avere una pensione dignitosa, di affrontare la fragilità senza essere lasciati soli. In altre parole, il modello sociale che vogliamo costruire per il nostro Paese.
12: Di fronte ad un governo che non coinvolge mai le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e che anzi cerca di dare ruolo e spazio ad altri soggetti, questa piattaforma unitaria segna un importante passaggio. CGIL, CISL e UIL di nuovo insieme e in dialogo con le organizzazioni datoriali per individuare regole certe e condivise sulla contrattazione e sulla rappresentanza.
13: Lavoro quotidiano di ascolto che diversi altri compagni raccontavano negli interventi prima, di tutela e di contrattazione nei luoghi di lavoro, paga. La fiducia che i lavoratori ci rinnovano ogni volta non è un assegno in bianco, ma il riconoscimento della coerenza e della capillarità della nostra azione. L'eredità costruita negli anni ci riempie sì di orgoglio, ma ci assegna anche la responsabilità di dimostrarci all'altezza di quelle aspettative.
14: Nel nostro settore sono tanti gli attacchi alla forma contrattuale e appunto alla sostenibilità economica di un contratto. Considerate che la maggior parte degli assunti sono part time, io stessa ho un contratto a 30 ore settimanali, ma per esempio nella mia azienda già da circa 10 anni non viene assunto nessuno al di sopra delle 4 ore giornaliere, quindi 20 ore settimanali, e quindi la precarietà sta qui, nel senso che è difficile sostenere una famiglia, è difficile uscire di casa per i giovani con un contratto che ti garantisce 700-800 euro al mese. Ma la precarietà sta anche negli attacchi al nostro contratto di lavoro. È un caso quasi di scuola quello che è successo nel 2025, in cui il contratto pirata di cui si parlava stamattina è diventato realtà per un gran numero dei nostri colleghi, e in particolare di quelli che si sono trovati a lavorare per aziende che hanno aderito ad AssoContact, l'associazione datoriale di alcune nostre aziende.
15: Il trasporto pubblico è un servizio essenziale, permette quindi ai lavoratori di raggiungere il proprio posto di lavoro, agli studenti di andare a scuola, agli anziani di accedere ai servizi sanitari, a chi non possiede un'auto di non essere escluso dalla vita sociale ed economica del territorio. Ogni giorno noi muoviamo milioni di persone grazie a questo sistema, un sistema molto complesso. Dietro c'è il lavoro di autisti, macchinisti, manutentori, operai, impiegati e tecnici che garantiscono che questa macchina proceda. Quando apriamo le porte del nostro autobus alle 5 del mattino stiamo già permettendo a migliaia di persone di raggiungere il proprio posto di lavoro. Se si ferma il trasporto pubblico si ferma una parte importantissima del paese. Nonostante ciò il nostro settore vive una crisi profondissima. Da anni assistiamo ad una carenza di investimenti, a una crescente difficoltà nel reperire del personale, a condizioni di lavoro sempre più pesanti per autisti, operatori, macchinisti, spesso costretti a turni massacranti, a gestire situazioni di stress e di insicurezza. Tutto ciò non perché manchi la disponibilità a lavorare, ma perché le condizioni economiche non sono più adeguate alla responsabilità richiesta.

0: le conclusioni dell'assemblea delle delegate e dei delegati della CGIL sono state affidate al segretario generale Maurizio Landini, che in un passaggio ha ricordato la raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare, lanciando anche una proposta su come presentarle.
1: Ed è bene che abbiamo presente anche questa cosa. Non sono semplicemente metto una firma sotto una proposta di legge. Dobbiamo farla diventare ancora di più di quello che siamo stati capaci fino ad ora, di farla diventare un'azione. Perché oltre che raccogliere le firme, noi dobbiamo sulla base di quei principi aprire vertenze. È chiaro questo concetto? Aprire vertenze nei territori. Se parliamo di liste d'attesa, se parliamo di pronto soccorsi, se parliamo di mancanza di servizi, di ritardi che riguardano le questioni della non autosufficienza, ne dico alcune, noi abbiamo bisogno di essere sul territorio, quei soggetti insieme alle persone, ai comitati, che aprono vertenze su questi temi e che chiedono alle istituzioni ad ogni livello di rispondere di quello che sta succedendo. Così riguarda la contrattazione di sito, di filiera nei cantieri. Vuol dire costruire i coordinamenti tra le RSU, vuol dire andare all'elezione dei rappresentanti alla sicurezza in ogni luogo di lavoro, in ogni cantiere, vuol dire cioè praticare la democrazia ed estendere la democrazia e la rappresentanza in tutti i luoghi di lavoro e in tutti i territori. E lo dico in modo molto chiaro, e lo decideremo assieme, ma voglio anticiparlo qui. Noi anche in questo caso abbiamo due modi. Quando a settembre, come abbiamo detto, vogliamo consegnare queste firme che stiamo raccogliendo al Parlamento, perché la raccolta di firme di legge di iniziativa popolare va consegnata al Parlamento. Abbiamo due modi per farlo. Uno, quello, se volete, fatemi passare questo termine, un po' burocratico, per cui mettiamo tutti negli scatoloni, hanno conteggiato quelle online, e poi le andiamo con un pulmino e una delegazione della CGIL a consegnare in Parlamento. Oppure possiamo avere anche un altro modo, e cioè che il percorso che abbiamo adesso per concludere questa raccolta di firme, costruiamo un percorso che nel momento che a settembre lo presentiamo al governo, non è semplicemente e al Parlamento, anziché essere in pulmino, essere in qualcuno, siamo nella condizione di far diventare quel momento un momento di mobilitazione generale del nostro Paese sul diritto alla sanità, sul diritto alla qualità del lavoro, sulla richiesta di un cambiamento delle politiche economiche e sociali di questo governo, sull'aumento dei salari, e che chiede un cambiamento.
0: La CGIL da Bologna ha mostrato quanto la sua battaglia alla precarietà e alle ingiustizie sia sempre prioritaria, non solo per la Confederazione, ma per il Paese. Lo speciale Work in Progress Valore al Lavoro termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento

0: Dei contributi statali. Ma non è finita. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso

0: Di fare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa.

0: che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta

0: perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa piazza

0: di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a

tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti

Alimenti senza carboidrati per dimagrire. Consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Nessun elemento di novità rispetto a quanto già emerso sono le parole dell'avvocato Giovanni Mauro, legale difensore del tunisino Riad Ramoui, in carcere a Salerno con l'accusa di omicidio aggravato e distruzione di cadavere nell'ambito dell'inchiesta per la morte del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, ucciso la notte del 19 luglio in località Cioffi a Eboli. Il 26enne tunisino ha risposto alle domande del GIP confermando ciò che aveva già detto sul movente di natura personale e religioso che ha portato all'uccisione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa. Ora poi si attendono le decisioni del GIP. Non ci sono elementi di novità rispetto a quelli già conosciute e che sono già in possesso anche della stampa, ha detto l'avvocato. Ci sono degli aspetti già emersi durante l'interrogatorio in seguito al fermo che devono essere sicuramente approfonditi. Naturalmente, per eventi così drammatici e complessi è necessario, non ai fini di un gossip becero, approfondire anche gli aspetti della vita dei soggetti coinvolti. Queste le parole dell'avvocato. Ricordiamo che il 53enne Luca Luigi Esposito è stato ucciso in seguito a una violenta aggressione in un incontro comunque programmato con il 26enne, probabilmente un incontro con uno sfondo sessuale. Il suo aguzzino, dopo averlo picchiato barbaramente, lo ha anche incendiato per cercare di distruggere le prove. Dopo complesse indagini, i carabinieri di Salerno sono riusciti a ricostruire l'accaduto e a risalire all'autore dell'omicidio, nascosto in un casolare difficile da raggiungere ma non molto lontano dal luogo del delitto. In possesso del 26enne sono stati trovati anche degli oggetti di proprietà del giornalista ucciso, il suo cellulare, un anello e anche delle carte prepagate. A inchiodare l'omicida è stata anche un'impronta trovata sull'auto di Luigi Esposito. Oltre all'impronta, anche delle immagini di alcune telecamere che lo hanno immortalato in bicicletta fare il giro della zona per trovare il luogo giusto dell'incontro. Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana. Il bilancio è tragico: un uomo di Eboli, Luigi Viscovo, imprenditore e anche presidente del club Napoli di Eboli, ha perso la vita in seguito a un impatto violento tra la moto su cui viaggiava, la guidava lui, insieme alla moglie, poi trasportata in codice rosso presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, e un'autovettura. L'episodio è avvenuto intorno alle 17.30 nel tratto compreso all'interno della galleria tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione sul sinistro, il veicolo a due ruote con a bordo i coniugi di Eboli è andato completamente poi distrutto. Viaggiava in direzione Scalo, il mezzo con il quale si è scontrato in direzione opposta. A causa dell'impatto, il conducente della moto è sbalzato dalla sella ed è deceduto sul colpo. Nulla c'è stato da fare, nonostante l'arrivo tempestivo degli operatori sanitari del 118, sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e gli agenti della polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso e poi mettere anche in sicurezza l'area. Un altro incidente nella mattinata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano sulla 2 del Mediterraneo, uno scontro tra due auto con una vettura che si è ribaltata. Anche in questo caso si registrano dei feriti, sono 4, nessuno di loro per fortuna è in gravi condizioni.

fra una sagra e l'altra, ricordatevi di Fakir. Questo è il messaggio scritto su un lenzuolo di colore nero appeso al ponte di ferro sul fiume Tanagro a Polla alle spalle della centrale Piazza Antonio Forte. Il ponte di ferro non è transitabile, serve a supportare un tubo. Qualcuno nottetempo

tra sabato e domenica, ha appeso il lenzuolo che non porta firma. Sul lenzuolo inoltre anche scritto omicidio di Stato in riferimento alla morte di Abderrahim Fakir, morto a 42 anni dopo essere stato ammanettato e bloccato durante un intervento della polizia a Bologna. Lo striscione è stato prelevato dagli agenti della polizia locale di Polla. Ci sono accertamenti in corso per cercare di ricostruire l'accaduto e chi possa averlo affisso sul ponte di ferro. Sul caso indagano anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Sui social c'è una vera e propria lotta a colpi di commenti tra chi difende, chi ha messo questo striscione e chi lo attacca.

0: Una maxi operazione che ha interessato le province di Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Roma, Ancona, Pisa, Savona e Brescia è stata portata avanti questa mattina dai carabinieri per la tutela del lavoro e finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. I militari, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 22 persone, di cui 18 agli arresti domiciliari e 4 con l'obbligo di firma, gravemente indiziate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'esito delle indagini, svolte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche che avevano già portato all'esecuzione di alcuni fermi ed al sequestro di ingenti somme di denaro contante, ha permesso di individuare un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le accuse, il sodalizio avrebbe presentato richieste fittizie di nulla osta al lavoro nell'ambito dei decreti flussi ed emersione, avvalendosi di aziende compiacenti o create ad hoc e di liberi professionisti ed intermediari, in favore di centinaia di cittadini extracomunitari provenienti prevalentemente da Marocco, India e Bangladesh, che erano disposti a pagare elevate somme di denaro pur di ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia. Nel corso delle attività di indagine sono stati ricostruiti i vari ruoli dei soggetti coinvolti nell'associazione, cittadini stranieri che avrebbero assunto la veste di intermediari nei confronti di connazionali desiderosi di giungere o permanere nel territorio dello Stato, datori di lavoro compiacenti che dietro compenso avrebbero falsamente attestato il possesso dei requisiti previsti per l'inoltro delle domande, vari intermediari, tra cui anche liberi professionisti, che si sarebbero occupati di reperire e formare la falsa documentazione per il buon esito delle istanze, soggetti privati che dietro compenso, nel corso dei cosiddetti click day, avrebbero inoltrato telematicamente le richieste di rilascio di nulla osta al lavoro in favore di cittadini extracomunitari. Il provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini preliminari e fino all'eventuale giudizio definitivo vige la presunzione di innocenza nei confronti degli indiziati.
1: Atena Lucana guarda al futuro, scommettendo con decisione sulle sue risorse più preziose, i bambini e le eccellenze professionali del territorio. Nasce da questa visione il più forte di tutti, il cortometraggio dedicato al contrasto del cyberbullismo realizzato dai giovanissimi della comunità nell'ambito del progetto Metalli Preziosi 2023, finanziato dalla Regione Campania e promosso dall'Associazione Parsifal in stretta sinergia con l'Associazione Amici di San Ciro di Atena. Una storia di scatto, unione e crescita che conquista uno dei palcoscenici cinematografici per ragazzi più prestigiosi. Il cortometraggio Il più forte di tutti, difendersi dal cyberbullismo, realizzato dai bambini di Atena Lucana, è stato presentato il 24 luglio come ospite speciale al Giffoni Film Festival, un traguardo che premia la scelta di investire sulle nuove generazioni e sul valore delle competenze locali. Il percorso formativo ha saputo alternare momenti teorici e laboratori pratici di audio, video e teatro, offrendo ai ragazzi strumenti concreti per vivere l'ambiente digitale con responsabilità, un'iniziativa che conferma quanto investire sull'infanzia rappresenti il vero motore di crescita emotiva, culturale e sociale per tutto il comprensorio. A guidare i ragazzi è stato un affiatato team di professionisti locali, dal compositore Simone Cremonini allo psicologo Walter Di Palma, dal cyber security manager Carmine Cicchetti al musicista Fabio Laino, fino al fotografo Giuseppe Pessolano, alla videomaker Joyce Donnarumma e all'attrice Veronica Delia. Fondamentale si è rivelata anche la rete istituzionale e sociale grazie al sostegno dell'amministrazione comunale. Il successo di questa esperienza dimostra come una comunità solida si costruisca solo attraverso relazioni autentiche, collaborazioni e sinergie trasversali.

trasversali tra associazioni, scuole ed istituzioni. Credere nei bambini e nella loro sensibilità è il vero motore di sviluppo sociale ed emotivo per un intero territorio.

A Potenza, nella mattinata di ieri, è andata in scena l'operazione, tanto delicata quanto anche simbolica, ovvero la demolizione controllata con esplosivo della campata del viadotto Tiera lungo la tratta ferroviaria Potenza-Foggia, interrotta dallo scorso 10 di agosto a causa del cedimento strutturale di un pilone. Un intervento eseguito, come è stato anche sottolineato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e secondo il cronoprogramma definito dalla Prefettura di Potenza. Non si è trattato soltanto di un atto tecnico, in territori dove la continuità dei collegamenti ferroviari è molto più di una comodità, è un presidio di mobilità, lavoro, studio e tenuta sociale. La sorte del viadotto Tiera ha assunto il valore di una prova generale di efficienza istituzionale. Le cariche esplosive hanno completamente disintegrato la campata centrale del viadotto, le due campate laterali, pur se rimaste in piedi, appaiono comunque visibilmente danneggiate, uno scenario che nelle parole del direttore operativo territoriale di Rete Ferroviaria Italiana, Giuseppe Macchia, rientrava tra le eventualità previste. Se la detonazione rappresenta il momento più visibile e anche mediaticamente più forte, il vero lavoro comincia subito dopo e la fase meno spettacolare ma ovviamente decisiva: rimozione dei materiali, verifica dell'armamento ferroviario, controlli sulla componente tecnologica della linea. In altre parole, ora occorrerà accertare che i binari, oltre che gli impianti e i sistemi connessi, possano tornare a funzionare in condizioni di piena affidabilità e sicurezza. Il calendario in questa vicenda è molto importante. È stato infatti confermato che la circolazione ferroviaria sulla Potenza-Foggia sarà riattivata il 13 di settembre. Giuseppe De Rosa arriva secondo nell'Ultra Norway Race, ma allo stesso tempo conquista, oltre all'argento nella prova norvegese, anche il primato nella Roadside Continental Challenge. Dopo 125 km non stop e oltre 7000 metri di dislivello positivo tra le montagne norvegesi, De Rosa ha chiuso la gara al secondo posto, centrando così il suo miglior risultato nelle 4 partecipazioni che già ha tenuto in Norvegia. Un risultato che assume un valore ancora maggiore considerando i due ritiri del 2022 e del 2024 e il ritorno alle competizioni dopo 8 mesi segnati dagli infortuni. Il secondo posto ottenuto a Tromsø assegna a De Rosa 6 punti nella classifica della Roadside Continental Challenge, sufficienti a consolidare la sua posizione al vertice del circuito internazionale di ultramaratone disputate nei 5 continenti, ma è anche il completamento del Continental a dare al risultato una dimensione storica. Il circuito non si esaurisce in una singola gara e non premia soltanto chi riesce a vincere una tappa, richiede continuità, capacità di gestione e la forza di affrontare prove estreme in 5 continenti diversi, distribuendo energie e risultati lungo un percorso che può durare diversi anni. Puoi vincere una gara e perdere il viaggio, ha spiegato De Rosa. Spendi tutto in una tappa, rischi di compromettere quelle successive. Nel Continental non basta correre forte, bisogna trovare l'equilibrio e riuscire ad arrivare fino in fondo, ha poi aggiunto De Rosa. Solo 6 atleti erano riusciti a completare l'intero circuito. De Rosa era entrato in questo ristretto gruppo già nel 2019, con il traguardo raggiunto in Norvegia diventa il primo atleta nella storia a completare il Continental per la seconda volta e lo fa confermandosi anche al vertice della classifica generale dopo i 4 successi consecutivi conquistati tra il 2022 e il 2025. L'argento norvegese gli vale l'ingresso nella Hall of Fame di Canal Adventure, l'albo d'onore riservato agli atleti che con i loro risultati hanno lasciato un segno nella storia del circuito internazionale. La Norvegia ci ha regalato molto più di un podio, ha raccontato ancora De Rosa. Completare il Continental per la seconda volta e entrare nella Hall of Fame dà un significato ancora più grande a questo risultato. In questi mesi non sono mai stato solo, accanto a me ci sono state le persone che hanno continuato a credere nel progetto, a partire da Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro che ha scelto ancora una volta di sostenermi. Anche questo risultato appartiene a chi mi è stato vicino, è la dimostrazione che i limiti sono spesso soltanto nella nostra testa.

0: A Teggiano sono entrati nel vivo i preparativi per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, in programma l'11, il 12 e il 13 agosto. Tra i protagonisti della rievocazione medievale saranno presenti, come sempre, le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, i due gruppi che negli anni sono diventati un autentico orgoglio della Proloco Teggiano.
1: Sono giorni di prove intensi, ma le prove, noi non aspettiamo mai di fare le prove. È un anno intero in cui le ragazze e i ragazzi si allenano incessantemente. Hanno questo senso del dovere enorme nei riguardi della Proloco, del loro paese e soprattutto un grande orgoglio a portare in giro per l'Italia la nostra manifestazione, la nostra Proloco. Loro sono uno dei nostri fiori all'occhiello, insieme all'altro gruppo sono ragazzi e ragazze di Teggiano e del Vallo di Diano che hanno abbracciato proprio con affetto e con amore questo impegno e si dedicano totalmente a questa attività, con costanza, scusate il gioco di parole. Loro invece sono musici e sbandieratori e sono l'altro punto di forza della nostra associazione. Anche loro sono ragazzi volenterosi, caparbi, testardi, si allenano in qualsiasi condizioni meteo e in qualsiasi circostanza, per un anno intero. Sono inflessibili, hanno un grosso senso di appartenenza e un orgoglio che li motiva e li porta a dare il massimo per il loro gruppo e per la nostra associazione. Negli ultimi anni la Proloco si è focalizzata molto su questi due gruppi perché stiamo investendo, abbiamo deciso anche con l'ultimo direttivo di dare proprio un taglio specifico a questi due gruppi e di incentivarli molto perché per noi sono un grosso orgoglio e una punta di diamante ed è giusto che loro vengano valorizzati perché oltretutto, oltre ad essere impegno sociale, partecipativo, sono senso di comunità, sono il nuovo che avanza, sono quella fucina di idee giovani e nuove di cui un'organizzazione storica come la Proloco ha sempre bisogno.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497.

0: laveglieepeluso.it.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 10 ragazze per me. Torna il festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

Nessun elemento di novità rispetto a quanto già emerso sono le parole dell'avvocato Giovanni Mauro, legale difensore del tunisino Riad Rahmoui, in carcere a Salerno con l'accusa di omicidio aggravato e distruzione di cadavere nell'ambito dell'inchiesta per la morte del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, ucciso la notte del 19 luglio in località Cioffi a Eboli. Il 26enne tunisino ha risposto alle domande del GIP confermando ciò che aveva già detto sul movente di natura personale e religioso che ha portato all'uccisione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa. Ora poi si attendono le decisioni del GIP. Non ci sono elementi di novità rispetto a quelli già conosciute e che sono già in possesso anche della stampa, ha detto l'avvocato. Ci sono degli aspetti già emersi durante l'interrogatorio in seguito al fermo che devono essere sicuramente approfonditi. Naturalmente, per eventi così drammatici e complessi è necessario, non ai fini di un gossip becero, approfondire anche gli aspetti della vita dei soggetti coinvolti. Queste le parole dell'avvocato. Ricordiamo che il 53enne Luca Luigi Esposito è stato ucciso in seguito a una violenta aggressione in un incontro comunque programmato con il 26enne, probabilmente un incontro con uno sfondo sessuale. Il suo aguzzino, dopo averlo picchiato barbaramente, lo ha anche incendiato per cercare di distruggere le prove. Dopo complesse indagini, i carabinieri di Salerno sono riusciti a ricostruire l'accaduto e a risalire all'autore dell'omicidio, nascosto in un casolare difficile da raggiungere ma non molto lontano dal luogo del delitto. In possesso del 26enne sono stati trovati anche degli oggetti di proprietà del giornalista ucciso, il suo cellulare, un anello e anche delle carte prepagate. A inchiodare l'omicida è stata anche un'impronta trovata sull'auto di Luigi Esposito. Oltre all'impronta, anche delle immagini di alcune telecamere che lo hanno immortalato in bicicletta fare il giro della zona per trovare il luogo giusto dell'incontro. Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana. Il bilancio è tragico: un uomo di Eboli, Luigi Viscovo, imprenditore e anche presidente del club Napoli di Eboli, ha perso la vita in seguito a un impatto violento tra la moto su cui viaggiava, la guidava lui, insieme alla moglie, poi trasportata in codice rosso presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, e un'autovettura. L'episodio è avvenuto intorno alle 17.30 nel tratto compreso all'interno della galleria tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione

costruzione sul sinistro, il veicolo a due ruote con a bordo i coniugi di Eboli è andato completamente poi distrutto. Viaggiava in direzione Scalo, il mezzo con il quale si è scontrato in direzione opposta. A causa dell'impatto, il conducente della moto è sbalzato dalla sella ed è deceduto sul colpo. Nulla c'è stato da fare nonostante l'arrivo tempestivo degli operatori sanitari del 118, sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e gli agenti della polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso e poi mettere anche in sicurezza l'area. Un altro incidente nella mattinata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano sulla 2 del Mediterraneo. Uno scontro tra due auto con una vettura che si è ribaltata. Anche in questo caso si registrano dei feriti, sono 4, nessuno di loro per fortuna è in gravi condizioni.

0: fra una sacra e l'altra, ricordatevi di Fakir. Questo il messaggio scritto su un lenzuolo di colore nero appeso al ponte di ferro sul fiume Tanagro a Polla, alle spalle della centrale Piazza Antonio Forte. Il ponte di ferro non è transitabile, serve a supportare un tubo. Qualcuno nottetempo, tra sabato e domenica, ha appeso il lenzuolo che non porta firma. Sul lenzuolo inoltre anche scritto omicidio di Stato in riferimento alla morte di Abderrahim Fakir, morto a 42 anni dopo essere stato ammanettato e bloccato durante un intervento della polizia a Bologna. Lo striscione è stato prelevato dagli agenti della polizia locale di Polla. Ci sono accertamenti in corso per cercare di ricostruire l'accaduto e chi possa averlo affisso sul ponte di ferro. Sul caso indagano anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Sui social c'è una vera e propria lotta a colpi di commenti tra chi difende chi ha messo questo striscione e chi lo attacca.
1: Una maxi operazione che ha interessato le province di Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Roma, Ancona, Pisa, Savona e Brescia è stata portata avanti questa mattina dai carabinieri per la tutela del lavoro e finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. I militari, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 22 persone, di cui 18 agli arresti domiciliari e 4 con l'obbligo di firma, gravemente indiziate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'esito delle indagini, svolte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche che avevano già portato all'esecuzione di alcuni fermi e al sequestro di ingenti somme di denaro contante, ha permesso di individuare un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le accuse, il sodalizio avrebbe presentato richieste fittizie di nulla osta al lavoro nell'ambito dei decreti flussi ed emersione, avvalendosi di aziende compiacenti o create ad hoc e di liberi professionisti ed intermediari, favore di centinaia di cittadini extracomunitari provenienti prevalentemente da Marocco, India e Bangladesh, che erano disposti a pagare elevate somme di denaro pur di ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia. Nel corso delle attività di indagine sono stati ricostruiti i vari ruoli dei soggetti coinvolti nell'associazione, cittadini stranieri che avrebbero assunto la veste di intermediari nei confronti di connazionali desiderosi di giungere o permanere nel territorio dello Stato, datori di lavoro compiacenti che dietro compenso avrebbero falsamente attestato il possesso dei requisiti previsti per l'inoltro delle domande, vari intermediari, tra cui anche liberi professionisti, che si sarebbero occupati di reperire e formare la falsa documentazione per il buon esito delle istanze, soggetti privati che dietro compenso, nel corso dei cosiddetti click day, avrebbero inoltrato telematicamente le richieste di rilascio di nulla osta al lavoro in favore di cittadini extracomunitari. Il provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini preliminari e fino all'eventuale giudizio definitivo vige la presunzione di innocenza nei confronti degli indiziati.
2: Atena Lucana guarda al futuro, scommettendo con decisione sulle sue risorse più preziose, i bambini e le eccellenze professionali del territorio. Nasce da questa visione il più forte di tutti, il cortometraggio dedicato al contrasto del cyberbullismo realizzato dai giovanissimi della comunità nell'ambito del progetto Metalli Preziosi 2023, finanziato dalla Regione Campania e promosso dall'Associazione Parsifal in stretta sinergia con l'Associazione Amici di San Ciro di Atena. Una storia di riscatto, unione e crescita che conquista uno dei

scenici cinematografici per ragazzi più prestigiosi. Il cortometraggio Il più forte di tutti, difendersi dal cyberbullismo, realizzato dai bambini di Atena Lucana, è stato presentato il 24 luglio come ospite speciale al Giffoni Film Festival, un traguardo che premia la scelta di investire sulle nuove generazioni e sul valore delle competenze locali. Il percorso formativo ha saputo alternare momenti teorici e laboratori pratici di audio, video e teatro, offrendo ai ragazzi strumenti concreti per vivere l'ambiente digitale con responsabilità, un'iniziativa che conferma quanto investire sull'infanzia rappresenti il vero motore di crescita emotiva, culturale e sociale per tutto il comprensorio. A guidare i ragazzi è stato un affiatato team di professionisti locali, dal compositore Simone Cremonini allo psicologo Walter Di Palma, dal cyber security manager Carmine Cicchetti al musicista Fabio Laino, fino al fotografo Giuseppe Pessolano, alla videomaker Joyce Donnarumma e all'attrice Veronica D'Elia. Fondamentale si è rivelata anche la rete istituzionale e sociale grazie al sostegno dell'amministrazione comunale. Il successo di questa esperienza dimostra come una comunità solida si costruisca solo attraverso relazioni autentiche, collaborazioni e sinergie trasversali tra associazioni, scuole ed istituzioni. Credere nei bambini e nella loro sensibilità è il vero motore di sviluppo sociale ed emotivo per un intero territorio.

A Potenza, nella mattinata di ieri, è andata in scena l'operazione, tanto delicata quanto anche simbolica, ovvero la demolizione controllata con esplosivo della campata del viadotto Tiera lungo la tratta ferroviaria Potenza-Foggia, interrotta dallo scorso 10 di agosto a causa del cedimento strutturale di un pilone. Un intervento eseguito, come è stato anche sottolineato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e secondo il cronoprogramma definito dalla Prefettura di Potenza. Non si è trattato soltanto di un atto tecnico, in territori dove la continuità dei collegamenti ferroviari è molto più di una comodità, è un presidio di mobilità, lavoro, studio e tenuta sociale. La sorte del viadotto Tiera ha assunto il valore di una prova generale di efficienza istituzionale. Le cariche esplosive hanno completamente disintegrato la campata centrale del viadotto, le due campate laterali, pur se rimaste in piedi, appaiono comunque visibilmente danneggiate, uno scenario che nelle parole del direttore operativo territoriale di Rete Ferroviaria Italiana, Giuseppe Macchia, rientrava tra le eventualità previste. Se la detonazione rappresenta il momento più visibile e anche mediaticamente più forte, il vero lavoro comincia subito dopo e la fase meno spettacolare ma ovviamente decisiva: rimozione dei materiali, verifica dell'armamento ferroviario, controlli sulla componente tecnologica della linea. In altre parole, ora occorrerà accertare che i binari, oltre che gli impianti e i sistemi connessi, possano tornare a funzionare in condizioni di piena affidabilità e sicurezza. Il calendario in questa vicenda è molto importante. È stato infatti confermato che la circolazione ferroviaria sulla Potenza-Foggia sarà riattivata il 13 di settembre. Giuseppe De Rosa arriva secondo nell'Ultra Norvegese, ma allo stesso tempo conquista, oltre all'argento nella prova norvegese, anche il primato nella Roadstein Continental Challenge. Dopo 125 km non stop e oltre 7000 metri di dislivello positivo tra le montagne norvegesi, De Rosa ha chiuso la gara al secondo posto, centrando così il suo miglior risultato nelle 4 partecipazioni che già ha tenuto in Norvegia. Un risultato che assume un valore ancora maggiore considerando i due ritiri del 2022 e del 2024 e il ritorno alle competizioni dopo 8 mesi segnati dagli infortuni. Il secondo posto ottenuto a Tromsø assegna a De Rosa 6 punti nella classifica della Roadstein Continental Challenge, sufficienti a consolidare la sua posizione al vertice del circuito internazionale di ultramaratone disputate nei 5 continenti, ma è anche il completamento del Continental a dare al risultato una dimensione storica. Il circuito non si esaurisce in una singola gara e non premia soltanto chi riesce a vincere una tappa, richiede continuità, capacità di gestione e la forza di affrontare prove estreme in 5 continenti diversi, distribuendo energie e risultati lungo un percorso che può durare diversi anni. Puoi vincere una gara e perdere il viaggio, ha spiegato De Rosa. Spendi tutto in una tappa, rischi di compromettere quelle successive. Nel Continental non basta correre forte, bisogna

0: trovare l'equilibrio e riuscire ad arrivare fino in fondo, ha poi aggiunto De Rosa. Solo sei atleti erano riusciti a completare l'intero circuito. De Rosa era entrato in questo ristretto gruppo già nel 2019, con il traguardo raggiunto in Norvegia diventa il primo atleta nella storia a completare il Continental per la seconda volta, e lo fa confermandosi anche al vertice della classifica generale dopo i 4 successi consecutivi conquistati tra il 2022 e il 2025. L'argento norvegese gli vale l'ingresso nella Hall of Fame di Canal Adventure, l'albo d'onore riservato agli atleti che con i loro risultati hanno lasciato un segno nella storia del circuito internazionale. La Norvegia ci ha regalato molto più di un podio, ha raccontato ancora De Rosa. Completare il Continental per la seconda volta e entrare nella Hall of Fame dà un significato ancora più grande a questo risultato. In questi mesi non sono mai stato solo, accanto a me ci sono state le persone che hanno continuato a credere nel progetto, a partire da Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, che ha scelto ancora una volta di sostenermi. Anche questo risultato appartiene a chi mi è stato vicino, è la dimostrazione che i limiti sono spesso soltanto nella nostra testa.
1: A Teggiano sono entrati nel vivo i preparativi per la 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, il 12 e il 13 agosto. Tre protagonisti della rievocazione medievale saranno presenti, come sempre, le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, i due gruppi che negli anni sono diventati un autentico orgoglio della Proloco Teggiano.
2: Sono giorni di prove intensi, ma le prove, noi non aspettiamo mai di fare le prove. È un anno intero in cui le ragazze e i ragazzi si allenano incessantemente. Hanno questo senso del dovere enorme nei riguardi della Proloco, del loro paese, e soprattutto un grande orgoglio a portare in giro per l'Italia la nostra manifestazione, la nostra Proloco. Loro sono uno dei nostri fiori all'occhiello, insieme all'altro gruppo sono ragazzi e ragazze di Teggiano e del Vallo di Diano che hanno abbracciato proprio con affetto e con amore questo impegno e si dedicano totalmente a questa attività, con costanza, scusate il gioco di parole. Loro invece sono musici e sbandieratori e sono l'altro punto di forza della nostra associazione. Anche loro sono ragazzi volenterosi, caparbi, testardi, si allenano in qualsiasi condizioni meteo e in qualsiasi circostanza per un anno intero. Sono inflessibili, hanno un grosso senso di appartenenza e un orgoglio che li motiva e li porta a dare il massimo per il loro gruppo e per la nostra associazione. Negli ultimi anni la Proloco si è focalizzata molto su questi due gruppi perché stiamo investendo, abbiamo deciso anche con l'ultimo direttivo di dare proprio un taglio specifico a questi due gruppi e di incentivarli molto, perché per noi sono un grosso orgoglio e una punta di diamante ed è giusto che loro vengano valorizzati, perché oltretutto, oltre ad essere impegno sociale, partecipativo, sono senso di comunità, sono il nuovo che avanza, sono quella fucina di idee giovani e nuove di cui un'organizzazione storica come la Proloco ha sempre bisogno.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso...

0: posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
0: Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Balù e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
6: I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Balù e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla.
5: Disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Balù era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Balù molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlogs, i più pericolosi animali della giungla. E gli parlò di Mowgli.
7: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
5: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlogs lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlogs. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
8: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
5: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna. La città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa.

0: Bobby sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie.

0: bocca. Quando Kai iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Kai. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Kai aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: Sono qui, intrappolato nella torre!
0: Kaa agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok. Ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Kaa stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Kaa. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Kaa e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Kaa li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare

0: chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa.

0: Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolore.

0: stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro

0: medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque.

0: comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ve la ricordate Foxy, la volpe che seguivamo da un po'? Bene, è diventata mamma. E grazie al fototrappolaggio possiamo assistere a questi momenti incredibili senza disturbarli.

È una scena tenerissima e fugace, perché tra poco inizierà lo svezzamento e i cuccioli cominceranno a esplorare il mondo cercando cibo da soli. È un privilegio poter osservare la natura così da vicino, scoprire i suoi ritmi e i suoi piccoli grandi miracoli. Il fototrappolaggio ci regala emozioni pure, mostrandoci la vita segreta del bosco.

In queste immagini uniche vediamo mamma volpe che allatta i suoi piccoli. Per ora si godono questo momento di intimità.

La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha adottato come testo base il DDL sull'antisemitismo. Entro martedì 29 luglio potranno essere presentati gli emendamenti. Il relatore del provvedimento, già approvato al Senato, è l'azzurro Paolo Emilio Russo. Il testo contiene una serie di norme per la prevenzione e il contrasto anche all'odio online. Hanno votato contro Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale. Per come è scritto, il testo pone un limite alla libertà di espressione e di critica al governo di Israele, hanno detto i parlamentari pentastellati. È un provvedimento censorio, tipico degli stati totalitari, ha detto il vannacciano Edoardo Ziello. Dopo che il Quirinale ha acceso i riflettori sull'emendamento, approvato in Commissione Affari Sociali, che consente il reintegro dei medici radiati durante il Covid per posizioni antiscientifiche, il DDL sulle professioni sanitarie ha rallentato il suo iter. Sul tema, nella maggioranza ci sono posizioni diverse, e in particolare tra il ministro Orazio Schillaci e il sottosegretario Marcello Gemmato. Protesta l'opposizione. Il ministro non può continuare a rimanere in silenzio mentre la sua maggioranza approva norme che mettono in discussione principi fondamentali della sanità pubblica, ha attaccato il PD. Il governo Conte sulla gestione del Covid aveva un problema di trasparenza. Audito oggi dalla commissione d'inchiesta Covid, Galeazzo Bignami punta il dito sul mancato uso del piano pandemico che dal 2006 non era stato aggiornato. Attivarlo sarebbe stata un'autodenuncia perché molte componenti della task force ministeriale avrebbero dovuto aggiornarlo, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che sui controlli aggiunge: non ci fu alcun tracciamento dei 202 passeggeri arrivati a Fiumicino il 23 gennaio 2020. Dopo aver disertato la seduta, le opposizioni bollano l'audizione di Bignami come uno dei punti più bassi raggiunti finora dalla Commissione. L'Italia al centro del dialogo geopolitico. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia che Roma ospiterà a breve due vertici internazionali sul Medio Oriente. Il 28 e 29 luglio nella capitale la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati, Israele e Palestina. Successivamente, il 4 agosto, una nuova sessione di dialogo sul Libano. Durante un'audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Tajani è tornato anche sull'escalation nel Golfo. Il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. Si tinge dei colori della Spagna la Coppa del Mondo di Calcio 2026. In finale a New York, la Roja ha sconfitto l'Argentina di Lionel Messi con un solo decisivo gol di Ferran Torres. La

0: Forza dello sport ha superato ancora le barriere, soprattutto quelle fisiche. Così, prima della finale, nello stadio di Gaza distrutta dai bombardamenti, si sono sfidate due squadre di calciatori che nella guerra hanno perso un arto. Oltre alle stampelle, c'erano anche le maglie di Argentina e Spagna per celebrare le finaliste, e a conquistare la copia della coppa è stata sempre la Roja palestinese. Il Mozambico rilancia la cooperazione con il Brasile, con cui punta a portare le banche del latte materno nelle regioni del nord. Una buona notizia per madri e neonati che fanno i conti col conflitto armato nella regione di Cabo Delgado, cominciato dopo la scoperta di ricchi giacimenti di gas naturale. Secondo l'ONU, da inizio anno in 26.000 hanno dovuto lasciare le proprie case, mentre 1 milione di persone dipende dagli aiuti umanitari. Se da un lato violenze, fame e carenza di servizi sanitari aumentano la mortalità materna e quindi gli orfani, possono anche determinare la perdita di latte per le donne in allattamento. Le banche del latte consentono invece di conservare latte umano donato da donne in buona salute, salvando così i bambini. Il 20 giugno si è insediato a Downing Street il nuovo primo ministro Andy Burnham, al posto del dimissionario Keir Starmer. Sul tavolo tante sfide, a partire dal rilancio dell'economia e della lotta al carovita. Il leader laburista promette di sostenere giovani imprese partendo da lavoro, case popolari, sanità e taglio dell'IVA in bolletta. In agenda, Burnham troverà anche un disegno di legge per consentire alla Corte d'Inghilterra di ricevere denunce e testimonianze per valutare casi di genocidio. Una proposta scritta da uno dei membri di Fortify Rights, organizzazione che si batte per i diritti della popolazione del Myanmar e ne denuncia il genocidio da parte dell'esercito e sostiene maggiori impegni dei governi in casi analoghi. Ancora attacchi in Ucraina. E così, secondo l'UNICEF, giugno è stato il mese più letale per i bambini uccisi dal 2022. Ben 7 morti, mentre raid russi hanno colpito un magazzino di aiuti e varie infrastrutture civili, anche a Zaporizhia. È da qui che proviene Cristina Musi, oggi residente a Milano, dove le sfide non mancano. Lungaggini ed errori della burocrazia l'hanno lasciata 1 anno e mezzo senza permesso di soggiorno e quindi senza la possibilità di rinnovare patente, tessera sanitaria, affitto della casa e soprattutto lavoro. A sbloccare la situazione, le consulenti legali e del lavoro del progetto SIP, Percorsi di supporto all'integrazione, realizzato con fondi europei dal programma Work is Progress di Sole Terre insieme ad Avsi.
1: In pochi mesi io ho sistemato la mia vita da zero. Ora ho tutti i documenti a posto, faccio colloquium, quindi avrò lavoro e l'anno prossimo vado a studiare in università. E quindi io ho iniziato di nuovo a respirare.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus.

0: Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: tunisino Riyad Rahmoui in carcere a Salerno con l'accusa di omicidio aggravato e distruzione di cadavere nell'ambito dell'inchiesta per la morte del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, ucciso la notte del 19 luglio in località Cioffi a Eboli. Il 26enne tunisino ha risposto alle domande del GIP confermando ciò che aveva già detto sul movente di natura personale e religioso che ha portato all'uccisione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa. Ora poi si attendono le decisioni del GIP. Non ci sono elementi di novità rispetto a quelli già conosciute e che sono già in possesso anche della stampa, ha detto l'avvocato. Ci sono degli aspetti già emersi durante l'interrogatorio in seguito al fermo che devono essere sicuramente approfonditi. Naturalmente, per eventi così drammatici e complessi è necessario, non ai fini di un gossip becero, approfondire anche gli aspetti della vita dei soggetti coinvolti. Queste le parole dell'avvocato. Ricordiamo che il 53enne Luca Luigi Esposito è stato ucciso in seguito a una violenta aggressione in un incontro comunque programmato con il 26enne, probabilmente un incontro con uno sfondo sessuale. Il suo aguzzino, dopo averlo picchiato barbaramente, lo ha anche incendiato per cercare di distruggere le prove. Dopo complesse indagini, i carabinieri di Salerno sono riusciti a ricostruire l'accaduto e a risalire all'autore dell'omicidio, nascosto in un casolare difficile da raggiungere ma non molto lontano dal luogo del delitto. In possesso del 26enne sono stati trovati anche degli oggetti di proprietà del giornalista ucciso, il suo cellulare, un anello e anche delle carte prepagate. A inchiodare l'omicida è stata anche un'impronta trovata sull'auto di Luigi Esposito. Oltre all'impronta, anche delle immagini di alcune telecamere che lo hanno immortalato in bicicletta fare il giro della zona per trovare il luogo giusto dell'incontro.
1: Il TG si ferma per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Un motociclista originario di Eboli ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri lungo la Cilentana. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana. Il bilancio è tragico. Un uomo di Eboli, Luigi Viscovo, imprenditore e anche presidente del club Napoli di Eboli, ha perso la vita in seguito a un impatto violento tra la moto su cui viaggiava, la guidava lui, insieme alla moglie, poi trasportata in codice rosso presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, e un'autovettura. L'episodio è avvenuto intorno alle 17.30 nel tratto compreso all'interno della galleria tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione sul sinistro, il veicolo a due ruote con a bordo i coniugi di Eboli è andato completamente poi distrutto, viaggiava in direzione Scalo, il mezzo con il quale si è scontrato in direzione opposta. A causa dell'impatto, il conducente della moto è sbalzato dalla sella ed è deceduto sul colpo. Nulla c'è stato da fare, nonostante l'arrivo tempestivo degli operatori sanitari del 118, sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e gli agenti della polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso e poi mettere anche in sicurezza l'area. Un altro incidente nella mattinata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano sulla 2 del Mediterraneo, uno scontro tra due auto con una vettura che si è ribaltata. Anche in questo caso si registrano dei feriti, sono 4, nessuno di loro per fortuna è in gravi condizioni.
1: Ed ora ci spostiamo a Polla, dove è apparso uno striscione per richiamare l'attenzione sulla morte di Fakir, l'uomo che è stato ucciso a Bologna durante un fermo di polizia. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
0: Fra una sagra e l'altra ricordatevi di Fakir. Questo il messaggio scritto su un lenzuolo di colore nero appeso al ponte di ferro sul fiume Tanagro a Polla alle spalle della centrale Piazza Antonio Forte. Il ponte di ferro non è transitabile, serve a supportare un tubo. Qualcuno nottetempo tra sabato e domenica

0: Repubblica ha appeso il lenzuolo che non porta firma. Sul lenzuolo inoltre anche scritto omicidio di Stato in riferimento alla morte di Abderrahim Fakir, morto a 42 anni dopo essere stato ammanettato e bloccato durante un intervento della polizia a Bologna. Lo striscione è stato prelevato dagli agenti della polizia locale di Polla. Ci sono accertamenti in corso per cercare di ricostruire l'accaduto e chi possa averlo affisso sul ponte di ferro. Sul caso indagano anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Sui social c'è una vera e propria lotta a colpi di commenti tra chi difende chi ha messo questo striscione e chi lo attacca.
1: Proseguiamo con la cronaca. A Salerno è stata smantellata una rete criminale che favoriva l'immigrazione clandestina. L'operazione ha interessato 10 province italiane. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Una maxi operazione che ha interessato le province di Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Roma, Ancona, Pisa, Savona e Brescia è stata portata avanti questa mattina dai carabinieri per la tutela del lavoro e finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. I militari, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 22 persone, di cui 18 agli arresti domiciliari e 4 con l'obbligo di firma, gravemente indiziate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'esito delle indagini, svolte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche che avevano già portato all'esecuzione di alcuni fermi ed al sequestro di ingenti somme di denaro contante, ha permesso di individuare un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le accuse, il sodalizio avrebbe presentato richieste fittizie di nulla osta al lavoro nell'ambito dei decreti flussi ed emersione, avvalendosi di aziende compiacenti o create ad hoc e di liberi professionisti ed intermediari, in favore di centinaia di cittadini extracomunitari provenienti prevalentemente da Marocco, India e Bangladesh, che erano disposti a pagare elevate somme di denaro pur di ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia. Nel corso delle attività di indagine sono stati ricostruiti i vari ruoli dei soggetti coinvolti nell'associazione, cittadini stranieri che avrebbero assunto la veste di intermediari nei confronti di connazionali desiderosi di giungere o permanere nel territorio dello Stato, datori di lavoro compiacenti che dietro compenso avrebbero falsamente attestato il possesso dei requisiti previsti per l'inoltro delle domande. Vari intermediari, tra cui anche liberi professionisti, che si sarebbero occupati di reperire e formare la falsa documentazione per il buon esito delle istanze. Soggetti privati che dietro compenso, nel corso dei cosiddetti click day, avrebbero inoltrato telematicamente le richieste di rilascio di nulla osta al lavoro in favore di cittadini extracomunitari. Il provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini preliminari e fino all'eventuale giudizio definitivo vige la presunzione di innocenza nei confronti degli indiziati.
2: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati da Italia 2 News. In Campania sono state assunte 48 nuove unità destinate a rafforzare l'organico impegnato nel contrasto e nello spegnimento degli incendi boschivi.
1: La Campania potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla protezione civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di 13.800.000 euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
0: Parliamo sempre di ambiente, ma ci spostiamo in Basilicata, dove è stato approvato il disegno di legge sulle compensazioni ambientali. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
2: La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il disegno di legge sulle compensazioni ambientali da fonti energetiche rinnovabili proposto dall'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongillo. La norma introduce un nuovo equilibrio tra sviluppo energetico e tutela del territorio. Chi realizza o rinnova grandi impianti eolici e fotovoltaici dovrà contribuire al territorio ospitante attraverso risorse destinate ad un fondo di energia sostenibile regionale. I fondi serviranno a ridurre i costi delle bollette per famiglie e imprese lucane e a sostenere nuovi impianti rinnovabili privati. Il presidente della Regione Basilicata Bardi parla di un cambio di passo. Per troppi anni la Basilicata ha detto ha ospitato pale eoliche e pannelli solari senza un ritorno concreto per la comunità. Oggi stabiliamo che l'energia prodotta nella nostra terra deve generare benefici per i lucani. Sulla stessa linea il vicepresidente Pasquale Pepe, che definisce il provvedimento un passo importante per restituire ai cittadini una parte del valore prodotto dagli investimenti energetici. La nuova disciplina prevede compensazioni regionali per gli impianti con impatto su più comuni, oltre a quelle già previste per gli enti locali, con accordi legati all'effettivo impatto ambientale e un limite massimo del 3% del valore della produzione energetica attesa.
0: Nei giorni scorsi al Giffoni Film Festival è stato presentato un cortometraggio contro il cyberbullismo realizzato da alcuni bambini di Atena Lucana. Vediamo.
2: Atena Lucana guarda al futuro, scommettendo con decisione sulle sue risorse più preziose, i bambini e le eccellenze professionali del territorio. Nasce da questa visione il più forte di tutti, il cortometraggio dedicato al contrasto del cyberbullismo realizzato dai giovanissimi della comunità nell'ambito del progetto Metalli Preziosi 2023, finanziato dalla Regione Campania e promosso dall'Associazione Parsifal in stretta sinergia con l'Associazione Amici di San Ciro di Atena. Una storia di scatto, unione e crescita che conquista uno dei palcoscenici cinematografici per ragazzi più prestigiosi. Il cortometraggio Il più forte di tutti, difendersi dal cyberbullismo, realizzato dai bambini di Atena Lucana, è stato presentato il 24 luglio come ospite speciale al Giffoni Film Festival, un traguardo che premia la scelta di investire sulle nuove generazioni e sul valore delle competenze locali. Il percorso formativo ha saputo alternare momenti teorici e laboratori pratici di audio, video e teatro. offrendo ai ragazzi strumenti concreti per vivere l'ambiente digitale con responsabilità, un'iniziativa che conferma quanto investire sull'infanzia rappresenti il vero motore di crescita emotiva, culturale e sociale per tutto il comprensorio. A guidare i ragazzi è stato un affiatato team di professionisti locali, dal compositore Simone Cremonini allo psicologo Walter Di Palma, dal cyber security manager Carmine Cicchetti al musicista Fabio Laino, fino al fotografo Giuseppe Pessolano, alla videomaker Joyce Donnarumma e all'attrice Veronica D'Elia. Fondamentale si è rivelata anche la rete istituzionale e sociale grazie al sostegno dell'amministrazione comunale. Il successo di questa esperienza dimostra come una comunità solida si costruisca solo attraverso relazioni autentiche, collaborazioni e sinergie trasversali tra associazioni, scuole ed istituzioni. Credere nei bambini e nella loro sensibilità è il vero motore di sviluppo sociale ed emotivo per un intero territorio.
0: Ed ora tocca nuovamente alla pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
7: Per me. Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo.

a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Tre sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Adesso ci occupiamo di viabilità, con la demolizione del viadotto Tiera a Potenza.
1: A Potenza, nella mattinata di ieri, è andata in scena l'operazione, tanto delicata quanto anche simbolica, ovvero la demolizione controllata con esplosivo della campata del viadotto Tiera lungo la tratta ferroviaria Potenza-Foggia, interrotta dallo scorso 10 di agosto a causa del cedimento strutturale di un pilone. Un intervento eseguito, come è stato anche sottolineato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e secondo il cronoprogramma definito dalla Prefettura di Potenza. Non si è trattato soltanto di un atto tecnico, in territori dove la continuità dei collegamenti ferroviari è molto più di una comodità, è un presidio di mobilità, lavoro, studio e tenuta sociale. La sorte del viadotto Tiera ha assunto il valore di una prova generale di efficienza istituzionale. Le cariche esplosive hanno completamente disintegrato la campata centrale del viadotto, le due campate laterali, pur se rimaste in piedi, appaiono comunque visibilmente danneggiate, uno scenario che nelle parole del direttore operativo territoriale di Rete Ferroviaria Italiana, Giuseppe Macchia, rientrava tra le eventualità previste. Se la detonazione rappresenta il momento più visibile e anche mediaticamente più forte, il vero lavoro comincia subito dopo e la fase meno spettacolare ma ovviamente decisiva: rimozione dei materiali, verifica dell'armamento ferroviario, controlli sulla componente tecnologica della linea. In altre parole, ora occorrerà accertare che i binari, oltre che gli impianti e i sistemi connessi, possano tornare a funzionare in condizioni di piena affidabilità e sicurezza. Il calendario in questa vicenda è molto importante. È stato infatti confermato che la circolazione ferroviaria sulla Potenza-Foggia sarà riattivata il 13 di settembre.
0: E adesso lo sport. L'ultramaratoneta originario di Sala Consilina, Giuseppe De Rosa, ha conquistato una medaglia d'argento all'Ultra Norway Race. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio.
1: Giuseppe De Rosa arriva secondo nell'Ultra Norway Race, ma allo stesso tempo conquista, oltre all'argento nella prova norvegese, anche il primato nella Roadside Continental Challenge. Dopo 125 km non stop e oltre 7000 metri di dislivello positivo tra le montagne norvegesi, De Rosa ha chiuso la gara al secondo posto, centrando così il suo miglior risultato nelle 4 partecipazioni che già ha tenuto in Norvegia. Un risultato che assume un valore ancora maggiore considerando i due ritiri del 2022 e del 2024 e il ritorno alle competizioni dopo 8 mesi segnati dagli infortuni. Il secondo posto ottenuto a Tromsø assegna a De Rosa 6 punti nella classifica della Roadside Continental Challenge, sufficienti a consolidare la sua posizione al vertice del circuito internazionale di ultramaratone disputate nei 5 continenti, ma è anche il completamento del Continental a dare al risultato una dimensione storica. Il circuito non si esaurisce in una singola gara e non premia soltanto chi riesce a vincere una tappa, richiede continuità, capacità di gestione e la forza di affrontare prove estreme in 5 continenti diversi, distribuendo energie e risultati lungo un percorso che può durare diversi anni. Puoi vincere una gara e perdere il viaggio, ha spiegato De Rosa. Se spendi tutto in una tappa, rischi di compromettere quelle successive. Nel Continental non basta correre forte, bisogna trovare l'equilibrio e riuscire ad arrivare fino in fondo, ha poi aggiunto De Rosa. Solo 6 atleti erano riusciti a completare l'intero circuito. De Rosa era entrato in questo ristretto gruppo già nel 2019, con il traguardo raggiunto in Norvegia diventa il primo atleta nella storia a completare il Continental per la seconda volta e lo fa confermandosi anche al vertice della classifica generale dopo i 4 successi consecutivi conquistati tra il 2022 e il 2025. L'argento norvegese gli vale l'ingresso nella Hall of Fame di Canal Adventure, l'albo d'onore riservato agli atleti che con i loro risultati hanno lasciato un segno nella storia del circuito internazionale. La Norvegia ci ha regalato molto più di un podio, ha raccontato ancora De Rosa. Completare il Continental per la seconda volta e entrare nella Hall of Fame dà un significato ancora più grande a questo risultato. In questi mesi non sono mai stato solo, accanto a me ci sono state le persone che hanno continuato a credere nel progetto.

0: partire da Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro che ha scelto ancora una volta di sostenermi. Anche questo risultato appartiene a chi mi è stato vicino, è la dimostrazione che i limiti sono spesso soltanto nella nostra testa.
1: Manca ormai davvero poco alla prossima edizione di Alla tavola della principessa Costanza e la Proloco Teggiano continua a investire nei gruppi che da sempre sono protagonisti dell'evento. Ascoltiamo l'intervista alla presidente Concetta Maria Cantelmi. A Teggiano sono entrati nel vivo i preparativi per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, in programma l'11, il 12 e il 13 agosto. Tre protagonisti della rievocazione medievale saranno presenti, come sempre, le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, i due gruppi che negli anni sono diventati un autentico orgoglio della Proloco Teggiano.
2: Sono giorni di prove intensi, ma le prove, noi non smettiamo mai di fare le prove. È un anno intero in cui le ragazze e i ragazzi si allenano incessantemente. Hanno questo senso del dovere enorme nei riguardi della Proloco, del loro paese e soprattutto un grande orgoglio a portare in giro per l'Italia la nostra manifestazione, la nostra Proloco. Loro sono uno dei nostri fiori all'occhiello, insieme all'altro gruppo sono ragazzi e ragazze di Teggiano e del Vallo di Diano che hanno abbracciato proprio con affetto e con amore questo impegno e si dedicano totalmente a questa attività, con costanza, scusate il gioco di parole. Loro invece sono musici e sbandieratori e sono l'altro punto di forza della nostra associazione. Anche loro sono ragazzi volenterosi, caparbi, testardi, si allenano in qualsiasi condizioni meteo e in qualsiasi circostanza, per un anno intero. Sono inflessibili, hanno un grosso senso di appartenenza e un orgoglio che li motiva e li porta a dare il massimo per il loro gruppo e per la nostra associazione. Negli ultimi anni la Proloco si è focalizzata molto su questi due gruppi perché stiamo investendo, abbiamo deciso anche con l'ultimo direttivo di dare proprio un taglio specifico a questi due gruppi e di incentivarli molto perché per noi sono un grosso orgoglio e una punta di diamante ed è giusto che loro vengano valorizzati perché oltretutto, oltre ad essere impegno sociale, partecipativo, sono senso di comunità, sono il nuovo che avanza, sono quella fucina di idee giovani e nuove di cui un'organizzazione storica come la Proloco ha sempre bisogno.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG si termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso che è il Cilento, tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune, che insomma di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

questo luogo iconico della nostra città è entrato in un panorama meraviglioso dopo una serie di interventi di ristrutturazione di messa a messa in sicurezza di questa struttura e come ricordava lei che in suo casa su diversi livelli ci troviamo adesso a piano integratore bambinamente riperto a metà dicembre dello scorso anno questo è il nostro museo antiquario ed è lì sempre riconosciuto appunto il museo archeologico. Una testimonianza di come la nostra città sia stata vissuta dai tempi più remoti delle prime civiltà e poi è stata vissuta dai greci, dai romani, insomma veramente una testimonianza della storicità della civiltà che si sono succedute nel nostro bellissimo territorio e come appunto il nostro territorio veniva già apprezzato dai tempi antichi.

che se parlo della cultura, della storia, dell'archeologia, la parte dell'amministrazione sarà posta alla massima attenzione, così proprio posso appigliarti sopra. Vi rinviamo che alcune della nostra città ha tanti riconoscimenti a livello della dottrina, perché noi siamo pienamente convinti che investire in tutto significa investire nello sviluppo sociale ed economico di una collettività. Non ci fermeremo su questo, andiamo avanti. Fortunatamente, noi diciamo che siamo riusciti a realizzare questo bellissimo polo culturale e non ci andremo avanti se riusciremo. Guarda, siamo per attendere i lavori.

di finario, di manutenzione e di ristrutturazione del nostro castello Angioino Aragonese, dove lì anche lì verranno creati nuovi spazi dove poter destinare l'escursione della cultura e la teologia.

Uno dei nostri patrimoni più importanti è proprio il mare. È per noi una risorsa primaria che contraddistingue la nostra città ed è il nostro tratto distintivo. Quindi era il minimo destinare una location che parlasse del mare, che potesse dare la possibilità ai giovani e meno giovani di poter coltivare le politiche del mare e le buone pratiche del nostro territorio. È stato per noi un obiettivo, una mission, valorizzare questa risorsa e mettere insieme diversi ambienti che permettono oggi alle scuole, alle istituzioni, alle associazioni di poter vivere gli spazi comunali, parlare del mare, di parlare delle buone pratiche che si possono mettere in campo. La struttura si divide in diversi ambienti, ci sta la stanza dei fari dove racconta la storia del nostro faro e racconta la necessità e l'importanza dei fari che riguardano non solo la storia d'Agropoli ma tutto il mondo. Infatti ci sta anche una relazione fotografica dei fari un poco più importanti e prestigiosi del mondo e poi uno zoom sui fari campani. Successivamente abbiamo un'altra stanza dedicata al carteggio nautico, perché ci siamo resi conto che la lettura del carteggio, le scuole nautiche e l'Istituto Nautico Vivo De Vivo avevano necessità di ambienti e spazi idonei per poter far sì che i giovani potessero sviluppare le loro competenze nautiche e la loro lettura del carteggio, e quindi abbiamo necessitato un'aula solo per quello, una sala convegni di 70 posti e anche una sala formazione e una sala 3D con un video bellissimo dove racconta la fauna e la flora del nostro Parco Nazionale del Cilento.

nostro impegno mira soprattutto alla sostenibilità e alla preparazione delle nostre spiagge. Quindi pulizie e politiche ambientali che garantiscono la fruibilità e la corretta fruibilità dei nostri arenili. La nostra prima vision, e adesso stiamo anche programmando degli interventi importanti in difesa dell'erosione costiera, perché purtroppo tutti i territori a seguito delle ultime mareggiate stanno soffrendo fortemente. Mi preme sottolineare e dare anche la mia solidarietà soprattutto alla Sicilia e alla Calabria, però noi non siamo da meno, eppure noi purtroppo a causa di queste forti mareggiate stiamo riflettendo su nuovi approcci e su nuove metodologie per garantire sostenibilità e per garantire la protezione della nostra spiaggia. Queste sono le politiche a cui miriamo, e poi grazie a queste strutture di cui già abbiamo, ci siamo già dotati, cerchiamo di fare grandi attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento partendo dai più giovani e coinvolgendo tutte le associazioni e tutti i cittadini della comunità.

ho l'onore e il privilegio da circa 20 anni di avere la delega alla cultura e alla pubblica istruzione della città di Agropoli, e del libro e della lettura ne abbiamo fatto un vessillo, in quanto abbiamo cercato sempre di promuovere le attività letterarie che sono veramente molteplici. Agropoli si distingue per una rassegna che quest'anno taglia il nastro della 19ª edizione, che è il Settembre Culturale, che fa sì che possano convergere nel nostro comune importanti personalità del mondo della cultura, scrittori, giornalisti di fama nazionale, accanto a giovani autori del territorio, molto spesso al loro libro d'esordio. E ovviamente non poteva non mancare una biblioteca civica che abbiamo inaugurato nel settembre del 2025, rinaugurato è il termine giusto perché la biblioteca già esisteva, però aveva degli spazi ridotti. Adesso abbiamo un intero piano e quindi ad essa dedicata, sono dei locali ristrutturati nel loro insieme che offrono la possibilità ai nostri giovani di poter essere qui per poter approfondire le materie di studio, per poter cogliere dei momenti di aggregazione, di socialità.

questo palazzo di proprietà dell'amministrazione comunale dagli anni 50, ha avuto varie destinazioni d'uso, è stata sede anche delle scuole, è stata sede della pretura, poi dopo qualche anno di chiusura, nel 2011, in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia con la prima amministrazione Alfieri, fu riaperto con la sezione museale, con le sale espositive al primo piano e la sala conferenze. Invece questo piano, che oggi ospita la biblioteca, insistevano degli uffici del comune. Poi, a seguito del Covid, il palazzo è stato chiuso per qualche anno, adesso riaperto sullo scorcio del finire del 2015, e lo vediamo così come oggi, un luogo vivo. È sempre una profonda emozione. Quando vengo qui, e vengo spessissimo, vedere tanti giovani che studiano e che trovano qui in queste sale un momento di calma, di tranquillità, cosa che molto spesso nell'ambito familiare non è possibile, e vogliamo che debba sempre più vivere, tant'è vero che abbiamo già sottoscritto, ad esempio, per quanto riguarda la sezione mare, un protocollo d'intesa anche con le scuole, con l'istituto nautico, e proprio stamattina c'è una scolaresca che sta studiando, e di fronte a una cartolina straordinaria un panorama mozzafiato, forse sicuramente il più bello della nostra città. La famiglia Cirota, quando a fine 800 costruì questo palazzo, fece costruire questo palazzo quale residenza estiva, ci aveva visto bene, e quindi noi siamo felici di poter preservare questo splendido palazzo e far sì che possa vivere sempre di più.

0: Al termine della visita qui ad Agropoli possiamo dire intanto, Andrea, che il Palazzo Civico delle Arti si è rivelata davvero una scoperta. E poi siamo qui, insomma, in uno dei luoghi più belli sicuramente di Agropoli per ricordare a tutti coloro che ci seguono quante ricchezze, quante bellezze ci sono in questa città.
1: Assolutamente, Agropoli appunto è un gioiello che già conoscevamo, insomma io già conoscevo per esserci venuto varie volte, però il Palazzo delle Arti è stata una scoperta incredibile perché è un luogo in cui ci sono delle cose veramente interessanti. Abbiamo visto il museo archeologico ricco di anfore e di reperti, il museo del mare che è una risorsa importante per questa terra di mare, di marinai e di sbarchi e appunto anche la biblioteca tenuta bene e i ragazzi appunto che stavano dentro, che studiavano, mi hanno detto che è un luogo fantastico in cui si può studiare, possono studiare i bambini piccoli fino agli adulti, insomma.
0: Un tesoro dunque nel tesoro rappresentato da questa grande, bella ed importante città del Cilento che è Agropoli.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

vegetale si manifesta in superficie con improvvise esplosioni verdi. Ai confini con il Veneto, la foresta del Cansiglio, terra mitica dei cimbri e bosco d'aremi della Serenissima, ai frutteti di San Floriano, ai fitti boschi collinari di castagni, dove si insinuano con tenacia pregiati.

Ai margini di un impietoso mondo verticale, attratta dai rapidi cambiamenti e dalle comode tentazioni della vicina pianura, decimata da secoli di miseria e di emigrazione, la civiltà della montagna del Friuli occidentale perpetua i suoi riti ancestrali intorno ai suoi luoghi simbolo. Le chiese, le osterie, i fogolars. I luoghi tramandano lingua, memoria, sentimenti. La terra ha il volto di mia madre, ricordava la poetessa Novella Cantarutti, che scrive nella parlata friulana di Navaronzo. Culture vissute in eroico isolamento compongono un mosaico di microcosmi architettonici, un variare di stili che esprime un variare di necessità. Non solo i celebrati paesi della Val Colvera come Frisanco o come Poffabro, eletto tra i borghi più belli d'Italia. Anche la ripida Erto, con la sua trama di vicoli paralleli. Il nido d'aquila di Casso, con i suoi rudi palazzi stretti intorno ad angusti passaggi. Andreis, con i ritmici ballatoi esposti al benefico sole di meridione. I villaggi di mille borgate, disperse nei boschi, nelle vallate, sui fianchi impervi delle montagne. Le case barciane e clautane, dalle eleganti architetture a portico e loggia. I castelli fortificati, che testimoniano una cultura feudale che ha radici nel lontano Medioevo. Le cente rurali della pedemontana raccolte intorno ai campanili con funzione difensiva. Storie di legno e di pietra, costruite con precisa sensibilità. Storie che toccano le malghe e le terre magre, dove case di sasso ancora accompagnano le strade. Un patrimonio compreso e valorizzato, eppure in continua lotta contro la propria estinzione, come ammoniscono i borghi fantasma della Val Tramontina e della Val d'Arzino. Più a valle, verso la pianura, nuovi segni punteggiano il paesaggio e preludono a una cultura urbana che risente degli influssi della Serenissima. Così Maniago si concede agli ariosi spazi di Piazza Italia, la più vasta del Friuli occidentale. E così Polcenigo dispiega un gusto veneziano della vita nelle sue ombrose dimore rinascimentali e barocche, accarezzate dall'acqua. A est, sentore di città e frusci di commerci attraversano la nobile Spilimbergo. Castrum dei conti carinziani Spengenberg, a controllo dei guadi sul Tagliamento. Oggi, sorprendente antologia di romanico, di gotico, di rinascimento.

Impegnato da millenni nella difficile arte della sopravvivenza, l'uomo della montagna del Friuli occidentale ha lasciato di sé remote testimonianze. Tracce della preistoria riemergono dalla suggestiva oscurità della Grotta Verde di Pradis, dalle anse fluviali del Palù di Livenza, dalla necropoli di Montreale Valcellina, estrema periferia del mondo paleoveneto. A Tesis, nel pieno silenzio dei Magredi, l'antiquarium accoglie reperti che spaziano dall'età del bronzo all'epoca romana all'alto medioevo. In queste terre la storia non si è mai fermata e, illuminata da momenti di arte intensa, è arrivata alle soglie di quelle parole.

parrocchiali e chiese votive che celano un meraviglioso rinascimento. Gianfrancesco da Tolmezzo compone con decisione nordica pagine di commovente umanità. Il Pordenone, Pictor Modernus, placa la sua energica maniera in raccolte scene di delicatezza friulana. Il Calderari e Pomponio Amalteo, allievi del Pordenone, proseguono un linguaggio pittorico che tocca l'essenza del vero. Un talento che attraversa il tempo e viene ereditato da artisti moderni come Vittorio Cadel e Giandomenico Facchina, protagonista con i suoi mosaici della Belle Époque parigina. Una capacità diffusa testimoniata da generazioni di scalpellini, discendenti del ticinese Antonio Pilacorte e destinati a diventare artisti senza frontiere, come il medonese Luigi Del Bianco, capo scultore al Mount Rushmore National Memorial, South Dakota.

Ancora oggi la ricercata maestria dell'Homo Faber di questa parte del Friuli si confronta con gli elementi di questa terra essenziale: l'acqua, la pietra, il legno. L'acqua dei mulini e dei magli, fonte di lavoro e di sviluppo, con l'antica tradizione fabbrile di Maniago, che affonda le sue radici nel Medioevo e si rinnova in un moderno distretto della coltelleria. La pietra dei Greti trasformata in preziosi mosaici dagli artigiani di Sequals, di Fanna, di Cavasso Nuovo, con tecniche tramandate nella celebre scuola di Spilimbergo. Il legno di una semplice quotidianità e della grande arte che rivive nei piccoli laboratori dove si creano autentici capolavori e si continua a sfidare la materia ogni giorno.

Qui lo spirito della sfida è nel DNA degli uomini e delle donne. Qui, nel Cinquecento, l'umile mugnaio Menocchio di Montereale Valcellina ha voluto cercare le cose alte et che no sapeva e ha sfidato con una sua visionaria eresia la versione ufficiale del mondo. Qui, nel Risorgimento friulano del 1863, una cinquantina di uomini di Navarons hanno incitato le popolazioni locali a insorgere contro gli austriaci. Qui è nato Primo Carnera, la montagna che cammina, capace di vincere in America il titolo mondiale dei pesi massimi e di affrontare con generosa dignità il viale in salita del tramonto. Qui si ingaggia da sempre un'epica lotta con una natura impervia, culminata nelle grandi opere di ingegneria di uno straordinario Novecento. Dopo secoli di isolamento, nel 1906 si completa l'ardita strada della Valcellina, che affianca la realizzazione dei primi impianti idroelettrici sul torrente Cellina, la vecchia diga, le condotte forzate e la centrale di Malnisio, protagonista di sentite pagine di Claudio Magris e perfetto esempio di archeologia industriale, oggi sede di museo e dell'immaginario scientifico. Più di mezzo secolo dopo si inaugura a nord la diga del Vajont, ignorando le voci insistenti del Monte Toc, il Monte Marcio. La sfida ha dimenticato le regole del gioco. Il 9 ottobre 1963, alle 22:39, 270.000

milioni di metri cubi di rocce cancellano una civiltà. Oggi, quella che è stata la più alta diga ad arco del mondo è il monumento di una tragedia che impone un profondo ripensamento del rapporto tra l'uomo e la natura.

Il 26 giugno 2009, 46 anni dopo il disastro del Vajont, l'UNESCO proclama le Dolomiti Patrimonio Mondiale dell'Umanità, includendo nell'area anche il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. 37.000 ettari di wilderness senza confronti in Italia, che costituisce il cuore ecologico della montagna del Friuli occidentale. Una palestra di piena immersione nella natura, capace di regalare esperienze himalayane ed emozioni polari, dove vasti spazi incontaminati si aprono alle interpretazioni più creative di un turismo sostenibile. Dall'escursionismo naturalistico a quello didattico, con una rete di centri visita che consentono un approccio interattivo alla biodiversità di questo territorio. Dall'alpinismo, con cime classiche che richiamano appassionati da tutto il mondo, alle infinite possibilità di trekking offerte da una fitta rete di sentieri. Dal canyoning alla discesa in canoa, lungo torrenti di ammaliante bellezza. Intorno a questa gemma si sta sviluppando una rete di poli specializzati che concentrano servizi turistici e sportivi, luoghi ideali per il soggiorno e perfetti per un rispettoso accesso ai grandi polmoni verdi del Friuli occidentale. Barcis, caratteristico borgo adagiato sulle rive del lago Aprilis, che specchia sulle acque turchesi un avvolgente scenario di boschi e di cime. Tramonti di sotto e di sopra, con campeggi attrezzati lungo il Meduna, con il lago di Redona e scorci alpestri che incombono sulle case rurali. Klaut e Cimolais, centri frequentati dagli sportivi, da cui si inoltrano le valli più affascinanti e remote del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Piancavallo, rinomata stazione turistica a pochi chilometri dalla pianura e dalle grandi strade di comunicazione. Collocata su un altopiano carsico punteggiato di malghe, tra la foresta del Cansiglio e la pittoresca Valcellina, si è affermata tra le principali stazioni sciistiche delle Alpi orientali, accogliendo manifestazioni agonistiche di livello internazionale. Al crescente richiamo di questo territorio fa da riscontro la valorizzazione di tradizioni enogastronomiche riscoperte da piccoli produttori locali. Carni macinate e affumicate come la pitina, la peta e la petuccia. Prodotti caseari di nicchia come l'asino e il formai dal Cit. Ortaggi, frutti di bosco e quei funghi meravigliosamente interpretati da chef locali affermati nel mondo. Ovunque, sapori friulani con note di cucina veneta, riproposti con passione nei ristoranti, negli agriturismi, nelle osterie, spesso in luoghi di intensa suggestione. Un piacere accompagnato dai rari vini autoctoni di Castelnuovo del Friuli e da acque di straordinaria qualità che ancora scaturiscono da antiche fonti apprezzate da secoli per le virtù terapeutiche. Sensazioni autentiche che ispirano ritorni. I fili smeraldi che legavano le aspre valli prealpine del Friuli occidentale al mondo, gli antichi sentieri dell'emigrazione stagionale e delle sedonere, sono oggi ripercorsi in senso contrario dai molti amanti di questa montagna.

La nuova DS numero 7 segna un cambio di passo per il marchio francese, perché si tratta di un modello completamente riprogettato sulla piattaforma Stellantis STLA, Medium, con dimensioni leggermente superiori, uno stile più ricercato e una gamma di motorizzazioni profondamente rivista. Tra queste, la più interessante per il nostro mercato è la versione mild hybrid da 145 cavalli, destinata a rappresentare l'accesso alla gamma, con un prezzo che parte poco sopra i 40.000 euro. La linea conserva un'impostazione elegante, ma è diventata molto più personale rispetto a prima. Il frontale è dominato dalla mascherina illuminata e dalle firme luminose verticali sottili, mentre il posteriore appare più pulito e moderno. Lunga circa 4,66 metri, questa SUV si colloca al confine tra il segmento C e il D. Il risultato? Come la precedente DS7, ha una presenza stradale più importante di quanto le sue reali dimensioni farebbero ipotizzare. L'abitacolo conferma la tradizione DS per materiali e finiture. Negli allestimenti più ricchi, pelle, alcantara e inserti pregiati restituiscono una sensazione di qualità superiore rispetto a quella di molti modelli generalisti. La strumentazione digitale e il display centrale risultano moderni e compatibili con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Purtroppo però, il monitor centrale non è ampio come sulle migliori avversarie e per attivare alcune funzioni dell'infotainment servono più passaggi, riducendo l'immediatezza durante la guida. La motorizzazione ibrida, che non è una novità tra le proposte di Stellantis, abbina il 1200 3 cilindri turbo a benzina a un'unità elettrica integrata nella trasmissione automatica a doppia frizione e in tutto vengono prodotti 145 cavalli. In città il sistema privilegia spesso la marcia elettrica, contribuendo a contenere consumi ed emissioni, mentre nel traffico la transizione tra i due propulsori è fluida, quasi inavvertibile. Sulle strade extraurbane però, quando si richiede tutta la potenza disponibile, la risposta all'acceleratore non è immediata e il motore termico si fa sentire. Ma a questo ci pensa il livello di insonorizzazione elevato dell'abitacolo. L'assetto è chiaramente votato al comfort. Assorbe molto bene buche e giunti autostradali, anche grazie alle sospensioni a controllo elettronico disponibili sugli allestimenti superiori, mentre lo sterzo è preciso e progressivo. Tra le curve il peso si fa sentire, ma non genera squilibri e la nuova DS rimane prevedibile. Non è una SUV pensata per la guida sportiva, ma i viaggi rilassati sono il suo territorio d'elezione. La silenziosità alle velocità autostradali è favorita dai vetri acustici e dalla cura aerodinamica, e anche i sedili risultano molto confortevoli sulle percorrenze lunghe, mentre il bagagliaio mantiene una capacità competitiva nella categoria. Lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori è buono, anche se non cresce in misura proporzionale rispetto all'aumento delle dimensioni esterne, visto che la DS numero 7 è più lunga di 7 cm rispetto alla generazione precedente. La dotazione di sicurezza comprende la guida assistita di livello avanzato, il mantenimento attivo della corsia, il regolatore di velocità adattivo e numerosi sistemi di assistenza alla guida. L'equipaggiamento è ricco già nelle versioni d'ingresso, ma alcuni contenuti particolarmente qualificanti, come l'impianto audio focale o alcune finiture più raffinate, rimangono riservati agli allestimenti superiori. Anche in questo caso, quindi, è evidente la volontà della DS di offrire un prodotto premium, ma con un'immagine diversa da quella delle tradizionali concorrenti tedesche. I prezzi della 1200 Hybrid partono dai 42.400 euro della base e arrivano ai 66.640 della versione La Premier, decisamente super accessoriata.

nero è stata oggetto di un aggiornamento. Adesso il frontale è più pulito e mostra dettagli ridisegnati, con gruppi ottici più moderni e una firma luminosa più riconoscibile, mentre il posteriore ha superfici ritoccate che allargano visivamente l'auto. L'abitacolo è convincente per la qualità percepita, gli assemblaggi accurati e lo spazio disponibile, tanto è vero che anche chi siede dietro dispone di un buon agio per gambe e testa. Il doppio display curvo da 12,3 pollici offre una grafica moderna e il sistema multimediale con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless è semplice da utilizzare. Rimane però discutibile la scelta del pannello multifunzione, che alterna i comandi della climatizzazione a quelli del sistema multimediale. Riduce il numero di pulsanti, ma obbliga a cambiare funzione per regolare le operazioni frequenti, richiedendo qualche istante di adattamento. Sono stati adottati anche nuovi materiali più gradevoli al tatto, come nel caso della parte superiore della plancia. Ci sono tanti vani portaoggetti e il bagagliaio è grande per la categoria e adatto anche alle necessità di trasporto di una famiglia. Per ora è disponibile solo un 1.6 aspirato a benzina full hybrid con una potenza complessiva di 138 cavalli, che viene trasmessa alle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. È una scelta diversa rispetto ai tradizionali cambi a variazione continua adottati da molte concorrenti ibride e garantisce una sensazione di guida più naturale e cambi marcia ben percepibili. Anche se nelle partenze molto dolci e nelle manovre, può risultare meno fluida rispetto ai migliori sistemi con variatore continuo. Nella guida in città, la Niro sfrutta spesso il motore elettrico, con partenze silenziose e una risposta pronta ai bassi regimi. I consumi sono uno dei suoi punti di forza, e nell'uso reale è facile avvicinarsi a percorrenze di circa 20-23 km con un litro, mentre nel traffico urbano si possono ottenere risultati ancora migliori con una guida attenta, che sfrutti a fondo la possibilità di muoversi solo col motore elettrico. Fuori città il sistema hybrid lavora in modo discreto, ma in autostrada il rumore del motore a benzina diventa più presente. E anche i consumi crescono, pur restando nei limiti della categoria. Le sospensioni sono regolate per assorbire bene buche e pavé e per rendere piacevoli i lunghi trasferimenti, mentre lo sterzo è leggero e preciso, ma non particolarmente comunicativo. Tanto è vero che nella guida brillante emerge un leggero rollio che invita più a una guida rilassata che sportiva. L'insonorizzazione è buona fino alle velocità extraurbane, mentre alle andature autostradali il rumore di rotolamento dei pneumatici e qualche fruscio aerodinamico si fanno sentire. La Kia Niro è proposta negli allestimenti Business, Style ed Evolution, con prezzi compresi fra 34.250 e 39.750 euro. Nel giro di qualche mese, tornerà poi in listino la versione Trifuela GPL, che era apprezzatissima sulla Niro Hunter Styling.

Per una volta parliamo di diesel, e nel caso specifico della rinnovata Opel Astra, che anche se questa alimentazione continua a essere demonizzata, resta la motorizzazione più richiesta in Italia della gamma. La vettura tedesca è dedicata a chi percorre molti chilometri, soprattutto in autostrada, è oltretutto una delle proposte più accessibili della sua categoria, sia nella versione Sport Tourer di queste immagini, sia nel caso della berlina. Ma è anche tra le proposte più convenienti della stessa famiglia Astra, che offre anche soluzioni mild e plug-in hybrid a benzina, oppure elettriche. L'ultimo aggiornamento della vettura interessa soprattutto il frontale, che adotta una mascherina ridisegnata con il logo illuminato e nuove luci diurne a croce, oltre a paraurti rivisti. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo diesel di 1,5 litri da 131 cavalli. L'erogazione privilegia la regolarità e la silenziosità, meno la brillantezza. Nell'uso normale, il motore è fluido e poco rumoroso, ma ai bassi regimi manca un po' di prontezza. Anche il cambio automatico a 8 rapporti, che è di serie per tutte le versioni dell'Astra a gasolio, privilegia il comfort e la dolcezza degli innesti. Il risultato è una vettura piacevole nei lunghi trasferimenti, mentre anche l'accelerazione da 0 a 100 km all'ora in 10,6 secondi conferma un'impostazione più turistica che sportiva. Tra le curve, questa Astra sorprende positivamente. Lo sterzo è preciso, l'avantreno si inserisce con sicurezza e l'assetto mantiene sempre un buon equilibrio fra stabilità e assorbimento delle asperità. Le sospensioni filtrano efficacemente le buche e rendono confortevoli anche i percorsi più lunghi, e l'impianto frenante offre spazi d'arresto convincenti. Insomma, è una vettura che trasmette un senso di sicurezza e di facilità di guida. I consumi rappresentano uno dei principali punti di forza, perché senza utilizzare particolari precauzioni si percorrono quasi 20 km litro in città e in autostrada, mentre sui percorsi extraurbani si arriva anche a 23 km litro. L'abitacolo è ben assemblato e ben insonorizzato, con una plancia ordinata dominata da due schermi da 10 pollici. Il quadro strumenti privilegia la semplicità, ma i caratteri sono piuttosto piccoli. Il sistema multimediale offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, tuttavia alcuni menu richiedono un periodo di adattamento. Però è apprezzabile la presenza della ricarica wireless per lo smartphone. Lo spazio a bordo soddisfa 4 adulti senza difficoltà, e il bagagliaio, che nel caso della Sports Tourer parte addirittura da quasi 600 litri e supera i 1600 litri se si abbatte lo schienale posteriore, è tra i più sfruttabili della categoria. Oltretutto, la soglia di carico bassa facilita le operazioni con gli oggetti più pesanti. E l'allestimento Edition, che è alla base della gamma, comprende già sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattativo e cerchi in lega da 16 pollici. Mentre per avere di serie il pacchetto completo di ADAS bisogna passare agli allestimenti superiori GS e Ultimate. Concludiamo con i prezzi. L'Astra Sports Tourer Diesel parte da 34.150 euro, mentre con la berlina si risparmiano 850 euro.

La nuova motorizzazione EcoG120 conferma la fiducia di Renault nel GPL, una scelta che oggi rappresenta una nicchia del mercato, ma continua a interessare chi percorre molti chilometri e vuole contenere la spesa al distributore. Il nuovo 3 cilindri turbo di 1,2 litri sostituisce l'EcoG della Clio precedente portando, senza variare la cilindrata, la potenza da 101 a 122 cavalli e la coppia da 170 a 200 Nm. Questi incrementi si percepiscono subito nella guida. La risposta ai bassi regimi è più pronta rispetto al passato e il cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti è fluido e si adatta bene allo stile di guida. Su strada, il motore convince soprattutto per l'elasticità. L'erogazione è regolare sia a benzina sia a GPL e il passaggio tra i due carburanti avviene automaticamente, senza che il guidatore se ne accorga. La rumorosità del 3 cilindri resta contenuta durante la marcia tranquilla, mentre cresce quando si sfrutta tutta la potenza. Il principale punto di forza rimane comunque l'economia di esercizio. Grazie alla bombola del gas da 50 litri, contro i 32 di prima, e al serbatoio per la benzina da 39 litri, l'autonomia complessiva dichiarata raggiunge i 1450 km. Ed è un valore che riduce sensibilmente le soste per il rifornimento e rende questa Clio interessante anche nei lunghi viaggi. Unica controindicazione, il serbatoio del gas occupa lo spazio della ruota di scorta, che quindi viene sostituita dal kit di riparazione. Il consumo di GPL, come per tutte le auto con doppia alimentazione, è superiore rispetto a quello di benzina, ma siccome il prezzo del gas è inferiore di circa il 60%, il costo chilometrico della Clio EcoG è ben più basso. Come dire che 100 km con la Clio EcoG costano poco più di 5 euro invece di quasi 10. E anche le emissioni di anidride carbonica si riducono in media di circa il 10%. L'abitacolo non cambia rispetto a quello delle altre Clio. I materiali sono ben assemblati, la posizione di guida è comoda, rimane però qualche plastica rigida nelle zone meno in vista e soprattutto sulle versioni d'ingresso la dotazione può apparire meno ricca rispetto ad alcune concorrenti. Il listino è un altro aspetto convincente, perché i prezzi della Clio EcoG 120 partono da 20.900 euro e arrivano a 24.600, quindi il sovrapprezzo rispetto alla 1.200 solo a benzina di pari allestimento è di 2.000 euro. Che non sono molti se si considera che qui c'è di serie il cambio automatico. Il nuovo motore EcoG 120 è comunque disponibile anche sulle sorelle Capture Symbioz, che però sono più grandi, costose e hanno solo il cambio manuale.

motore a 360 gradi, siamo a Rezzato al terzo trofeo Busi, un trofeo molto partecipato perché oltre 70 macchine tra una decina di moderne e una sessantina con, come vedete anche alle mie spalle, macchine anteguerra e macchine importanti, con tanti amici che sono venuti a questo trofeo Busi, che essendo un trofeo fatto esclusivamente per charity, per beneficenza, è sempre seguito, anche perché ascolteremo da quanto ci dirà la famiglia Busi, è per promuovere la crescita e la formazione di pozzi per acqua in Africa, quindi è sicuramente una idea fantastica di coinvolgere tanti amici per poter apportare questa grande cosa. Vedremo nel corso della giornata un percorso, una settantina di chilometri, che vanno a snodarsi da Trarezzato, Paitone, Gavardo, Serle, addirittura facendo la strada scendendo verso Botticino, che rientra poi qui su Rezzato, per prove che vengono fatte in massima sicurezza all'interno delle quattro aziende che hanno collaborato assieme alla Busi, che fanno parte del gruppo e fanno parte degli amici che con i Busi collaborano, e vanno ad essere una bellissima partecipazione e un bellissimo passaggio su questi 70 chilometri che non sono belli impegnativi. Quindi vedremo nel corso della giornata quanto e saranno le impressioni dei partecipanti.

0: Siamo al terzo trofeo Busi, un trofeo che sta crescendo negli anni per la grande passione che la famiglia Busi ci mette nell'organizzare e nel creare e nell'avvicinare i tanti amici. Allora direi che trofeo che cresce, e è bellissimo vedere così tanti amici che vengono a trovarvi per una gara che fondamentalmente è neonata ma sta crescendo bene.
1: Sì, esatto, siamo molto soddisfatti perché abbiamo visto una partecipazione molto, molto elevata, ci sono 70 macchine, tra cui una decina di supercar, e quello che a noi piace è che la gente partecipi, perché comunque poi quello che è devoluto va alla fondazione per realizzare dei pozzi in Africa, e questa è la grande soddisfazione per noi.
0: La bellezza è che si riuscite anche a creare in sicurezza delle bellissime prove dentro in MBI, dentro in BTE, avete coinvolto Aspireco, avete coinvolto Incava, direi che riuscite anche a fare qualcosa di diverso che sicuramente piace.
1: Sì, esatto, quest'anno abbiamo allargato il percorso, di solito lo facevamo solo qua a Rezzato perché è nato qui, ora invece abbiamo ampliato per portare le macchine in BTE, che c'è un bel circuito, poi andremo all'Aspireco, che è una collaborazione che facciamo con loro, siamo molto contenti, siamo amici, e poi andremo verso Serle, che andremo nella cava Grigolin, passando poi da

0: sopra Serle, scendiamo Botticino, arriveremo di nuovo in OMB e poi ci sarà la finale, che le prime 30 auto faranno la sfida uno contro uno.
1: Beh, direi che quella è proprio una cosa che appassiona tanto, perché l'uno contro uno avete mediato quello che è nato con Winter Marathon, ma direi che è bello vedere le macchine che partono insieme e si confrontano per arrivare alla finale.
0: Sì, esatto, quello abbiamo preso uno spunto proprio da quello che abbiamo visto alla Winter Marathon, che riteniamo che alla fine si gioca tutto alla fine, si deve fare una bella gara, però alla fine poi ti giochi uno contro uno, e quello è il bello, riteniamo una bella soddisfazione finale, dai, tendiamo quello.
1: In chiusura, allora, dopo una mille miglia che l'ho vista arrivare un po' sconsolata, però direi che è stata una bella prima mille miglia, quindi divertente. Questa nuova vettura che provate per la prima volta, un percorso che è riuscita a vedere all'ultimo minuto.
2: Esatto, sì, un percorso proprio dell'ultimo minuto, brutta esperienza la mille miglia, oggi ci proviamo, niente prove, e così sarà comunque una bellissima giornata in compagnia, e vinca il migliore.
1: Bene, grazie allora.
0: Grazie, grazie a tutti, un saluto.
3: 3, 2, 1, vai!

0: Amici di Motore a 360 gradi, siamo sul percorso alla Spireco, altro punto prove di questo terzo trofeo Busi, veramente bello, con passaggi molto piacevoli all'interno delle aziende, in massima sicurezza e con grande possibilità da parte dei partecipanti di poter fare prove su prove, quindi concatenate, delle belle concatenate una dietro l'altra. Vedete alle mie spalle sta arrivando un'altra vettura che ha finito il percorso all'interno qui di Spireco e quindi adesso proseguiremo per andare a vedere le prossime prove.
1: Sì, molto bella rispetto all'anno scorso, ben organizzata, e anche la tappa in Spireco bellissima, anche nel capannone, tutto bene.
2: È organizzata molto bene, dentro nelle aziende è bellissimo fare le prove, anche impegnative, quindi molto bene, grazie.
0: Siamo sul percorso, ci stiamo avvicinando alla cave Grisolin dove ci saranno le quarte prove di questo passaggio fatto su gruppo. Stiamo seguendo un po' di concorrenti che con buona andatura vanno verso le prove e quindi stiamo adesso passando all'interno all'interno delle prove e vogliamo pian piano ci incroceremo delle vetture e stiamo entrando adesso nelle cave, vediamo di toglierci dalle prove in modo da non poter disturbare e da non disturbare i concorrenti. Praticamente è proprio all'interno della strada che porta alle cave, che permette ai concorrenti di vedere dei bellissimi passaggi e delle possibilità realmente di godersi un percorso solitamente chiuso al traffico, e quindi è veramente veramente interessante quello che stiamo andando a vedere.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

0: messi alla prova 1-1, come avete visto, due Porsche in partenza che vanno a fare la sfida uno contro uno per avere praticamente delle batterie di qualificazione per poi arrivare alla finale per avere i tempi migliori. È la prova finale di questo trofeo Busi, praticamente hanno fatto e hanno finito tutte le prove nelle varie situazioni che avete visto sul quanto sono nelle aziende e nella cava dove ci sono state le prove, e adesso questa sfida avvincente uno contro uno riesce a stabilire i migliori che poi arriveranno alla finale, avremo un vincitore. Come è andata?
1: Bene, bene, sempre bello vedere amici, divertirsi insieme, poi vabbè, la classifica come sempre facciamo la prossima volta.
0: Oggi ti ho visto su una vettura molto più tranquilla, quindi eri meno sotto ansia e stress, perché la Lambda non è certo un'auto facile.
1: Neppure la MG, direi che questa è veramente tutto un altro comfort, perciò in effetti sono più rilassata rispetto alla Lambda, anche se come sempre sono sempre macchine divertenti, però oggi sì, l'abbiamo presa in tranquillità in tutti i sensi.
0: Avete sentito il divertimento e il sorriso che c'è sempre, perché la bellezza di il gruppo Vacanze Piemonte, come li chiamo loro quattro, perché tra loro e Carlo e Marzia siete voi il gruppo Vacanze Piemonte.
1: Eh sì, noi siamo, allora la viviamo proprio con tanti amici, è la cosa bella. Io poi è logico, qualcuno a volte mi dice vabbè, ma devi essere anche, va bene sì, anche la classifica, però davvero la cosa bella di queste manifestazioni è vedere tanti amici, divertirsi insieme e fare il tifo anche per gli altri, che è importante, perché chi è più bravo di te è giusto che vinca, perciò insomma, però ci proviamo sempre, noi non molliamo,
0: lo spirito è giusto, grande, brava. Famiglia riunita, come sta andando, come è andata?
2: Abbastanza bene, dai, abbiamo tenuto la nostra media, quindi abbastanza bene. Purtroppo non siamo nei primi 16 per fare la sfida, però dai, noi contenti.
0: Direi che comunque questa è sicuramente più, la Francis di Lombardia è più tranquilla che non l'auto mille miglia.
2: Ma sicuramente, infatti appena sono salita su questa macchina ho detto, ma com'è liscia, tranquilla, non sembrava vero?
0: Allora, abbiamo sentito tensione pre-gara, prima stacca i numeri, però... Poi vi ho visto sorridenti, quindi vi stavate divertendo.
3: Ci siamo divertiti, perché tra l'altro è una bella manifestazione. Tanto è vero che già dall'anno scorso ha fatto un salto di qualità veramente non indifferente. Bene, bravi, e speriamo che l'anno prossimo sia ancora più bella e con più macchine, che abbiamo più sfide, che è quello che ci vuole, insomma. Ecco.
0: Completiamo la famiglia che abbiamo visto loro con lo splendido T1. È un T1 fantastico, li abbiamo visto proprio molto scialle, mi aspettavo che partiste nella cava, andaste a fare il picnic, invece siete ritornate all'ovile, quindi vuol dire che non avevate abbastanza cibo?
4: No, assolutamente no, ci rifucilliamo ora. Allora forse da fuori si notava, ecco, questa... Come hai detto tu,
0: goliardia
4: totale. Sì, tranquillo, però guidarlo non è stato semplice, devo dire, soprattutto sui tornati è stato abbastanza impegnativo. Comunque siamo arrivati a destinazione, bellissimo, una bellissima esperienza,
0: quindi,
4: bello,
0: da rifare.
4: Bellissimo. Sì, assolutamente sì.
0: Ormai il morbo Andrea l'hai messo e quindi è pericolosa, perché padre e figlia è il primo equipaggio, ma il secondo equipaggio è alle porte.
4: Eh sì, mi sa di sì, anche se noi, il nostro equipaggio è un po' più
0: frizzantino,
4: un po' frizzantello, ecco, però, però va bene.
0: Infatti vi vedevo la volta, cioè già l'anno scorso in mille miglia vi vedevo belli carichi, e quindi vediamo che c'è qualcheduno che si sta divertendo nel drifting, ce n'è già stato in provincia, quindi lasciamo perdere, quindi divertimento quello è stato comunque totale.
4: Assolutamente sì, divertita, visto tra l'altro luoghi carini, belli, che sono qua vicinissimi e non vediamo mai, no? E questa è stata l'occasione, è stato perfetto.
0: Bene, bravissime.
4: Grazie.
0: Siete divertite, avete avuto, adesso siete già pronte per rientrare, cioè andate verso la Costa Azzurra?
5: Eh sì, magari sarebbe fantastico, invece andiamo

0: verso Gavardo, ci accontentiamo.
1: Andiamo indietro.
2: Vi conate a Menton, dai.
0: Esatto,
2: Menton,
0: dai.
2: Comunque, divertite, com'è andata?
0: Bene, è andata bene, molto bene. Quest'anno che hanno integrato più percorsi e anche Serle, è stata molto carina, organizzata molto bene, ci è piaciuta.
2: Anche verso Gavardo, quindi verso casa,
0: sì,
2: vi siete sentite a casa, quindi lì vi siete scatenate.
0: Esatto, esatto, ci siamo sentiti a casa, quindi anche col pezzettino e anche in Aspireco. Tante prove quest'anno.

0: conclusione di questo splendido trofeo Busi Group organizzato dal CAMEB dell'amico Paolo Mori. Direi che è stato un trofeo, grandissime soddisfazioni, grande partecipazione, no, meglio di così non poteva andare quest'anno.
1: Sì, Roberto, siamo veramente soddisfatti perché grande partecipazione, bellissime macchine, bellissime le supercar che hanno fatto anche da cornice a questa manifestazione. Dobbiamo ringraziare in modo particolare la famiglia Busi che anche quest'anno ci ha coinvolto in questa organizzazione di questa gara. Speriamo in un'edizione prossima, sicuramente miglioreremo qualcosa, miglioreremo.
0: Beh, direi che la vostra professionalità l'avete dimostrata perché tutti i partecipanti sono stati stracontenti e soprattutto il percorso che avete pensato su attorno a 70 km, ma soprattutto pieno di prove e che è quello che piace ai partecipanti.
1: Sì, infatti abbiamo fatto un percorso abbastanza impegnativo che comunque i partecipanti, ecco, piace fare strada e piacciono fare comunque anche le prove, piacciono.
0: Sì, motori a 360 gradi, siamo arrivati alla conclusione di questo terzo trofeo Busi, veramente un trofeo che ha dato grandi soddisfazioni per i numeri, per la partecipazione e il divertimento. Allora, Mirko, direi che è stata una bellissima giornata e soprattutto tanta partecipazione per i vostri progetti di charity.
2: Esatto, siamo molto soddisfatti perché c'è stata una presenza ottimale e anche con equipaggi di alto livello, perché per arrivare nei primi 10 bisognava girare sotto i 5 e questo vuol dire che la partecipazione è di grandi professionisti, per noi questa è una grande soddisfazione.
0: Ho sentito che quest'anno le prove che avete fatto sono state veramente apprezzate perché oltre che essere ovviamente più numerose, ma soprattutto belle impegnative, quindi ci avete messo proprio del vostro per mettere in difficoltà i partecipanti.
2: Sì, esatto, siamo partiti con gli anni precedenti con poche prove, quest'anno abbiamo aumentato perché erano 45 prove e impegnative con uno spostamento diciamo breve, perciò eri sempre in gara e il bello di queste gare è proprio la competizione, rimanere sempre con un'attenzione molto alta.
0: In chiusura direi che la bellissima soddisfazione abbiamo sentito dalle parole di una delle vostre referenti per il pozzo che avete realizzato in Africa, direi 3.000 persone che pensano anche a voi e ne volete aiutare ancora di più con quest'anno.
2: Sì, esatto, questo è stato un trofeo realizzato per la beneficenza dove l'anno scorso è stato realizzato questo pozzo in Burkina Faso e adesso aiuteremo i ragazzi appena nati dai bambini che avranno un giorno per arrivare poi a quello che è la parte dell'allattamento con del latte artificiale.
0: Bene, avete sentito un trofeo Busi Group che è veramente un charity come trofeo, come spirito e la grande partecipazione è oltre alla grande amicizia data alla famiglia Busi, ma soprattutto per anche fare beneficenza. Grazie, quindi allora all'anno prossimo.
2: Grazie, arrivederci l'anno prossimo, dobbiamo aumentare il numero. Grazie a tutti e alla prossima.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.
2: È stata una delle estati più calde mai registrate. Secondo i dati della cabina di regia del Ministero della Salute, giugno è stato il secondo mese più caldo di sempre a livello globale.

ed europeo. Dal 18 giugno fino alla fine del mese i sistemi di allerta hanno segnalato condizioni di rischio elevato, con bollini arancioni e rossi in molte città italiane. Il caso più critico è stato quello di Torino, dove i giorni di massima allerta sono stati 23, il 63% del periodo considerato. L'impatto sulla mortalità degli over 65 è stato contenuto. L'aumento medio registrato in Italia è stato del 3%, concentrato soprattutto tra gli over 85. A Torino, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, è stato però rilevato un incremento significativo dei decessi tra gli anziani. Oltre 1000 le chiamate arrivate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. A chiedere informazioni soprattutto gli over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Orazio Schillaci intanto invita alla prudenza. Soprattutto anziani e bambini devono evitare le ore più calde, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e chiedere aiuto in caso di necessità. Il fronte politico sul Covid si sposta in Parlamento. In Commissione Affari Sociali alla Camera è passato un emendamento di Fratelli d'Italia alla riforma delle professioni sanitarie, che apre alla possibilità di rientro per i medici e per gli operatori cancellati dall'albo per fatti non dolosi legati alla pandemia, compresa la diffusione di posizioni considerate antiscientifiche sui vaccini. La norma non prevede un reintegro automatico. I sanitari interessati avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per presentare una richiesta di reiscrizione, ma solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In caso di condanna penale, invece, sarà necessaria prima la riabilitazione. Dura la reazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il presidente Filippo Anelli ha parlato di sconcerto e delusione, definendo la norma una delegittimazione del ruolo degli ordini e un'offesa verso chi ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. L'Italia deve affrontare il calo delle nascite con una strategia di lungo periodo e non più con interventi temporanei. È l'appello lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità durante il primo congresso nazionale dell'AIFE, organizzato alla Camera dei Deputati. Secondo l'associazione, il fenomeno dell'inverno demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una trasformazione strutturale del paese. Nel 2025, hanno ricordato gli esperti, si è registrato il minimo storico delle nascite con circa 355.000 nuovi nati. Al centro del congresso la presentazione del manifesto Fertilità 2030, una proposta che punta a rendere la tutela della fertilità una priorità nazionale. L'associazione chiede inoltre di superare le attuali limitazioni nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, equiparando l'infertilità sociale a quella medica e ampliando la possibilità di ricorrere alla PMA anche per donne singole e coppie lesbiche. La proposta avanzata è una legge quadro su fertilità e natalità. Novità nella terapia dell'obesità: la Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione della semaglutide orale da 25 mg, il primo trattamento in compresse per la gestione del peso approvato in Europa. Il farmaco è destinato agli adulti con obesità oppure in sovrappeso, associato ad almeno una patologia correlata come il diabete di tipo 2, e si affiancherà alle terapie iniettabili già disponibili. L'approvazione arriva dopo il parere positivo dell'Agenzia Europea per i Medicinali ed è basata sul risultato dello studio clinico OASIS 4. Nella sperimentazione, i pazienti che hanno assunto la compressa insieme a dieta ipocalorica e attività fisica hanno perso in media il 17% del peso corporeo nell'arco di 64 settimane, contro il 2,7% del gruppo placebo. In circa un paziente su tre la perdita di peso ha raggiunto il 22%. Gli esperti sottolineano che il

0: trattamento mantiene un'efficacia paragonabile a quella delle formulazioni iniettabili e può favorire una maggiore aderenza alle cure. Oltre 2.000 specialisti da 77 paesi si sono confrontati al congresso internazionale ICNMD 2026 a Firenze sulle nuove frontiere della ricerca e sui trattamenti che stanno cambiando la vita dei pazienti con patologie rare. Al centro del dibattito le terapie innovative per malattie come le pompe a esordio tardivo, la miastenia, le neuropatie genetiche e la distrofia muscolare di Duchenne. Negli ultimi anni abbiamo avuto nuove terapie che hanno cambiato la storia naturale di diverse malattie neuromuscolari, ha detto Antonio Toscano, docente di neurologia all'Università di Messina e coordinatore del congresso. Per la malattia di Pompe a esordio tardivo in Italia sono circa 500 le persone coinvolte. È una patologia che provoca debolezza dei muscoli scheletrici e respiratori, ha fatto sapere Olimpia Musumeci, docente di neurologia all'Università di Messina. Oggi, grazie alle nuove terapie combinate, possiamo rallentare in maniera significativa la perdita di autonomia dei pazienti. Sul fronte dell'innovazione, anche le aziende biotecnologiche puntano a nuove soluzioni. L'arrivo di nuove tecnologie e nuovi prodotti darà più forza alla ricerca per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie, infine concluso Maria Tommasi, Medical Director Italia di BioMarin. Il fisioterapista assume un ruolo sempre più centrale nei percorsi di prevenzione e promozione della salute. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio accoglie con favore il riconoscimento arrivato dalla Camera sul ruolo del professionista sanitario nei programmi di esercizio fisico strutturato. Un passaggio che, secondo l'OFI Lazio, apre la strada a un nuovo modello di assistenza basato sull'integrazione tra sanità, territorio e attività fisica qualificata. Ringraziamo la Federazione Nazionale e le istituzioni per aver riconosciuto il valore della collaborazione tra professioni sanitarie, ha detto Anna Maria Servadio, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. Ora servono modelli organizzativi chiari per integrare i percorsi sanitari con le palestre della salute.
1: «26 anni di musica, paesaggi e incontri. È musica sulle bocche, il Festival Jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle Doria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all'Asinara di Danilo Rea. Là fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti, pensati per un pubblico di ogni età. Una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garret, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate

0: in due sedi e con due titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e lavande dei templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonte Riso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto, poi, ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la Casa Famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
2: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
1: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per 1000. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
3: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
1: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
4: Oggi abbiamo giocato alla bandiera facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
1: Una scuola dei sogni ai Eswatini almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
5: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
1: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Terzo e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus.

0: Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura gli ultimi sviluppi sul brutale omicidio di Luca Esposito dopo la confessione di un 26enne che è stato fermato e rintracciato dai carabinieri in un casolare ad Eboli. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Nessun elemento di novità rispetto a quanto già emerso sono le parole dell'avvocato Giovanni Mauro, legale difensore del tunisino Riad Ramoui, in carcere a Salerno con l'accusa di omicidio aggravato e distruzione di cadavere nell'ambito dell'inchiesta per la morte del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, ucciso la notte del 19 luglio in località Cioffi a Eboli. Il 26enne tunisino ha risposto alle domande del GIP confermando ciò che aveva già detto sul movente di natura personale e religioso che ha portato all'uccisione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa. Ora poi si attendono le decisioni del GIP. Non ci sono elementi di novità rispetto a quelli già conosciute e che sono già in possesso anche della stampa, ha detto l'avvocato. Ci sono degli aspetti già emersi durante l'interrogatorio in seguito al fermo che devono essere sicuramente approfonditi. Naturalmente, per eventi così drammatici e complessi è necessario, non ai fini di un gossip becero, approfondire anche gli aspetti della vita dei soggetti coinvolti. Queste le parole dell'avvocato. Ricordiamo che il 53enne Luca Luigi Esposito è stato ucciso in seguito a una violenta aggressione in un incontro comunque programmato con il 26enne, probabilmente un incontro con uno sfondo sessuale. Il suo aguzzino, dopo averlo picchiato barbaramente, lo ha anche incendiato per cercare di distruggere le prove. Dopo complesse indagini, i carabinieri di Salerno sono riusciti a ricostruire l'accaduto e a risalire all'autore dell'omicidio, nascosto in un casolare difficile da raggiungere ma non molto lontano dal luogo del delitto. In possesso del 26enne sono stati trovati anche degli oggetti di proprietà del giornalista ucciso, il suo cellulare, un anello e anche delle carte prepagate. A inchiodare l'omicida è stata anche un'impronta trovata sull'auto di Luigi Esposito. Oltre all'impronta, anche delle immagini di alcune telecamere che lo hanno immortalato in bicicletta fare il giro della zona per trovare il luogo giusto dell'incontro.
0: Il TG si ferma per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Un motociclista originario di Eboli ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri lungo la Cilentana. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana. Il bilancio è tragico. Un uomo di Eboli, Luigi Viscovo, imprenditore e anche presidente del club Napoli di Eboli, ha perso la vita in seguito a un impatto violento tra la moto su cui viaggiava, la guidava lui, insieme alla moglie, poi trasportata in codice rosso presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, e un'autovettura. L'episodio è avvenuto intorno alle 17.30 nel tratto compreso all'interno della galleria tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione sul sinistro, il veicolo a due ruote con a bordo i coniugi di Eboli è andato completamente poi distrutto. Viaggiava in direzione Scalo, il mezzo con il quale si è scontrato in direzione opposta. A causa dell'impatto, il conducente della moto è sbalzato dalla sella ed è deceduto sul colpo. Nulla c'è stato da fare, nonostante l'arrivo tempestivo degli operatori sanitari del 118, sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e gli agenti della polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso e poi mettere anche in sicurezza l'area. Un altro incidente nella mattinata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano sulla 2 del Mediterraneo, uno scontro tra due auto con una vettura che si è ribaltata. Anche in questo caso si registrano dei feriti, sono 4, nessuno di loro per fortuna è in gravi condizioni.
0: E Ed ora ci spostiamo a Pola, dove è apparso uno striscione per richiamare l'attenzione sulla morte di Fakir, l'uomo che è stato ucciso a Bologna durante un fermo di polizia. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: Fra una sagra e l'altra, ricordatevi di Fakir. Questo è il messaggio scritto su un lenzuolo di colore nero appeso al ponte di ferro sul fiume Tanagro a Pola, alle spalle della centrale Piazza Antonio Forte. Il ponte di ferro non è transitabile, serve a supportare un tubo. Qualcuno nottetempo, tra sabato e domenica, ha appeso il lenzuolo che non porta firma. Sul lenzuolo inoltre anche scritto omicidio di Stato in riferimento alla morte di Abderrahim Fakir, morto a 42 anni dopo essere stato ammanettato e bloccato durante un intervento della polizia a Bologna. Lo striscione è stato prelevato dagli agenti della polizia locale di Pola. Ci sono accertamenti in corso per cercare di ricostruire l'accaduto e chi possa averlo affisso sul ponte di ferro. Sul caso indagano anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Sui social c'è una vera e propria lotta a colpi di commenti tra chi difende chi ha messo questo striscione e chi lo attacca.
0: Proseguiamo con la cronaca. A Salerno è stata smantellata una rete criminale che favoriva l'immigrazione clandestina. L'operazione ha interessato 10 province italiane. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Una maxi operazione che ha interessato le province di Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Roma, Ancona, Pisa, Savona e Brescia è stata portata avanti questa mattina dai carabinieri per la tutela del lavoro e finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. I militari, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 22 persone, di cui 18 agli arresti domiciliari e 4 con l'obbligo di firma, gravemente indiziate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'esito delle indagini, svolte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche che avevano già portato all'esecuzione di alcuni fermi ed al sequestro di ingenti somme di denaro contante, ha permesso di individuare un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le accuse, il sodalizio avrebbe presentato richieste fittizie di nulla osta al lavoro nell'ambito dei decreti flussi ed emersione, avvalendosi di aziende compiacenti o create ad hoc e di liberi professionisti ed intermediari, in favore di centinaia di cittadini extracomunitari provenienti prevalentemente da Marocco, India e Bangladesh, che erano disposti a pagare elevate somme di denaro pur di ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia. Nel corso delle attività di indagine sono stati ricostruiti i vari ruoli dei soggetti coinvolti nell'associazione, cittadini stranieri che avrebbero assunto la veste di intermediari nei confronti di connazionali desiderosi di giungere o permanere nel territorio dello Stato, datori di lavoro compiacenti che dietro compenso avrebbero falsamente attestato il possesso dei requisiti previsti per l'inoltro delle domande. Vari intermediari, tra cui anche liberi professionisti, che si sarebbero occupati di reperire e formare la falsa documentazione per il buon esito delle istanze. Soggetti privati che dietro compenso, nel corso dei cosiddetti click day, avrebbero inoltrato telematicamente le richieste di rilascio di nulla osta al lavoro in favore di cittadini extracomunitari. Il provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini preliminari e fino all'eventuale giudizio definitivo vige la presunzione di innocenza nei confronti degli indiziati. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Bentrovati da Italia 2 News. In Campania sono state assunte 48 nuove unità destinate a rafforzare l'organico impegnato nel contrasto e nello spegnimento degli incendi boschivi.
1: La Campania potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di 13.800.000 euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
0: Parliamo sempre di ambiente, ma ci spostiamo in Basilicata, dove è stato approvato il disegno di legge sulle compensazioni ambientali. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
2: La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il disegno di legge sulle compensazioni ambientali da fonti energetiche rinnovabili proposto dall'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongillo. La norma introduce un nuovo equilibrio tra sviluppo energetico e tutela del territorio. Chi realizza o rinnova grandi impianti eolici e fotovoltaici dovrà contribuire al territorio

0: ospitante attraverso risorse destinate ad un fondo di energia sostenibile regionale. I fondi serviranno a ridurre i costi delle bollette per famiglie e imprese lucane e a sostenere nuovi impianti rinnovabili privati. Il presidente della regione Basilicata Bardi parla di un cambio di passo. Per troppi anni la Basilicata, ha detto, ha ospitato pale eoliche e pannelli solari senza un ritorno concreto per la comunità. Oggi stabiliamo che l'energia prodotta nella nostra terra deve generare benefici per i lucani. Sulla stessa linea il vicepresidente Pasquale Pepe, che definisce il provvedimento un passo importante per restituire ai cittadini una parte del valore prodotto dagli investimenti energetici. La nuova disciplina prevede compensazioni regionali per gli impianti con impatto su più comuni, oltre a quelle già previste per gli enti locali, con accordi legati all'effettivo impatto ambientale e un limite massimo del 3% del valore della produzione energetica attesa.
1: Nei giorni scorsi al Giffoni Film Festival è stato presentato un cortometraggio contro il cyberbullismo realizzato da alcuni bambini di Atena Lucana. Vediamo.
0: Atena Lucana guarda al futuro, scommettendo con decisione sulle sue risorse più preziose, i bambini e le eccellenze professionali del territorio. Nasce da questa visione il più forte di tutti, il cortometraggio dedicato al contrasto del cyberbullismo realizzato dai giovanissimi della comunità nell'ambito del progetto Metalli Preziosi 2023, finanziato dalla Regione Campania e promosso dall'Associazione Parsifal in stretta sinergia con l'Associazione Amici di San Ciro di Atena. Una storia di riscatto, unione e crescita che conquista uno dei palcoscenici cinematografici per ragazzi più prestigiosi. Il cortometraggio Il più forte di tutti, difendersi dal cyberbullismo, realizzato dai bambini di Atena Lucana, è stato presentato il 24 luglio come ospite speciale al Giffoni Film Festival, un traguardo che premia la scelta di investire sulle nuove generazioni e sul valore delle competenze locali. Il percorso formativo ha saputo alternare momenti teorici e laboratori pratici di audio, video e teatro, offrendo ai ragazzi strumenti concreti per vivere l'ambiente digitale con responsabilità, un'iniziativa che conferma quanto investire sull'infanzia rappresenti il vero motore di crescita emotiva, culturale e sociale per tutto il comprensorio. A guidare i ragazzi è stato un affiatato team di professionisti locali, dal compositore Simone Cremonini allo psicologo Walter Di Palma, dal cyber security manager Carmine Cicchetti al musicista Fabio Laino, fino al fotografo Giuseppe Pessolano, alla videomaker Joyce Donnarumma e all'attrice Veronica Delia. Fondamentale si è rivelata anche la rete istituzionale e sociale grazie al sostegno dell'amministrazione comunale. Il successo di questa esperienza dimostra come una comunità solida si costruisca solo attraverso relazioni autentiche, collaborazioni e sinergie trasversali tra associazioni, scuole ed istituzioni. Credere nei bambini e nella loro sensibilità è il vero motore di sviluppo sociale ed emotivo per un intero territorio.
1: Ed ora tocca nuovamente alla pubblicità, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo. 10
1: ragazze per me. Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Adesso ci occupiamo di viabilità con la demolizione del viadotto Tiera a Potenza.
1: A Potenza, nella mattinata di ieri, è andata in scena l'operazione, tanto delicata quanto anche simbolica, ovvero la demolizione controllata con esplosivo della campata del viadotto Tiera lungo la tratta ferroviaria Potenza-Foggia, interrotta dallo scorso 10 di agosto a causa del cedimento strutturale di un pilone. Un intervento eseguito, come è stato anche sottolineato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e secondo il cronoprogramma definito dalla Prefettura di Potenza. Non si è trattato soltanto di un atto tecnico, in territori dove la continuità dei collegamenti ferroviari è molto più di una comodità, è un presidio di mobilità, lavoro, studio e tenuta sociale. La sorte del viadotto Tiera ha assunto il valore di una prova generale di efficienza istituzionale. Le cariche esplosive hanno completamente disintegrato la campata centrale del viadotto, le due campate laterali, pur se rimaste in piedi, appaiono comunque visibilmente danneggiate, uno scenario che nelle parole del direttore operativo territoriale di Rete Ferroviaria Italiana, Giuseppe Macchia, rientrava tra le eventualità previste. Se la detonazione rappresenta il momento più visibile e anche mediaticamente più forte, il vero lavoro comincia subito dopo e la fase meno spettacolare ma ovviamente decisiva: rimozione dei materiali,

0: colazione ferroviaria sulla Potenza Foggia sarà riattivata il 13 di settembre.
1: E adesso lo sport. L'ultramaratoneta originario di Sala Consilina, Giuseppe De Rosa, ha conquistato una medaglia d'argento all'Ultra Norway Race. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio.
0: Giuseppe De Rosa arriva secondo nell'Ultra Norway Race, ma allo stesso tempo conquista, oltre all'argento nella prova norvegese, anche il primato nella Roadside Continental Challenge. Dopo 125 km non stop e oltre 7000 metri di dislivello positivo tra le montagne norvegesi, De Rosa ha chiuso la gara al secondo posto, centrando così il suo miglior risultato nelle 4 partecipazioni che già ha tenuto in Norvegia. Un risultato che assume un valore ancora maggiore considerando i due ritiri del 2022 e del 2024 e il ritorno alle competizioni dopo 8 mesi segnati dagli infortuni. Il secondo posto ottenuto a Tromsø assegna a De Rosa 6 punti nella classifica della Roadside Continental Challenge, sufficienti a consolidare la sua posizione al vertice del circuito internazionale di ultramaratone disputate nei 5 continenti, ma è anche il completamento del Continental a dare al risultato una dimensione storica. Il circuito non si esaurisce in una singola gara e non premia soltanto chi riesce a vincere una tappa, richiede continuità, capacità di gestione e la forza di affrontare prove estreme in 5 continenti diversi, distribuendo energie e risultati lungo un percorso che può durare diversi anni. Puoi vincere una gara e perdere il viaggio, ha spiegato De Rosa. Se spendi tutto in una tappa, rischi di compromettere quelle successive. Nel Continental non basta correre forte, bisogna trovare l'equilibrio e riuscire ad arrivare fino in fondo, ha poi aggiunto De Rosa. Solo 6 atleti erano riusciti a completare l'intero circuito. De Rosa era entrato in questo ristretto gruppo già nel 2019. Con il traguardo raggiunto in Norvegia diventa il primo atleta nella storia a completare il Continental per la seconda volta e lo fa confermandosi anche al vertice della classifica generale dopo i 4 successi consecutivi conquistati tra il 2022 e il 2025. L'argento norvegese gli vale l'ingresso nella Hall of Fame di Canal Adventure, l'albo d'onore riservato agli atleti che con i loro risultati hanno lasciato un segno nella storia del circuito internazionale. La Norvegia ci ha regalato molto più di un podio, ha raccontato ancora De Rosa. Completare il Continental per la seconda volta e entrare nella Hall of Fame dà un significato ancora più grande a questo risultato. In questi mesi non sono mai stato solo, accanto a me ci sono state le persone che hanno continuato a credere nel progetto, a partire da Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro che ha scelto ancora una volta di sostenermi. Anche questo risultato appartiene a chi mi è stato vicino, è la dimostrazione che i limiti sono spesso soltanto nella nostra testa.
1: Manca ormai davvero poco alla prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza e la Proloco Teggiano continua a investire nei gruppi che da sempre sono protagonisti dell'evento. Ascoltiamo l'intervista alla presidente Concetta Maria Cantelmi. A Teggiano sono entrati nel vivo i preparativi per la 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, il 12 e il 13 agosto. Tre protagonisti della rievocazione medievale saranno presenti, come sempre, le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, i due gruppi che negli anni sono diventati un autentico orgoglio della Proloco Teggiano.
2: Sono giorni di prove intensi, ma le prove, noi non smettiamo mai di fare le prove. È un anno intero in cui le ragazze e i ragazzi si allenano incessantemente. Hanno questo senso del dovere enorme nei riguardi della Proloco, del loro paese e soprattutto un grande orgoglio a portare in giro per l'Italia la nostra manifestazione, la nostra Proloco. Loro sono uno dei nostri fiori all'occhiello, insieme all'altro gruppo sono ragazzi e ragazze di Teggiano e del Vallo di Diano che hanno abbracciato proprio con affetto e con amore questo impegno e si dedicano totalmente a questa attività, con costanza, scusate il gioco di parole. Loro invece sono musici e sbandieratori e sono l'altro punto di forza della nostra associazione. Anche loro sono ragazzi volenterosi, caparbi, testardi, si allenano in qualsiasi condizioni meteo e in qualsiasi circostanza per un anno intero. Sono inflessibili, hanno un grosso senso di appartenenza e un orgoglio che li motiva e li porta a dare il massimo per il loro gruppo e per la nostra associazione. Negli ultimi anni

0: La Proloco si è focalizzata molto su questi due gruppi perché stiamo investendo, abbiamo deciso anche con l'ultimo direttivo di dare proprio un taglio specifico a questi due gruppi e di incentivarli molto, perché per noi sono un grosso orgoglio e una punta di diamante ed è giusto che loro vengano valorizzati, perché oltretutto, oltre ad essere impegno sociale, partecipativo, sono senso di comunità, sono il nuovo che avanza, sono quella fucina di idee giovani e nuove di cui un'organizzazione storica come la Proloco ha sempre bisogno.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG si termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Le fatiche dei giovani e la necessità di migliorare le loro condizioni di lavoro hanno trovato spazio all'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna. Nonostante i conflitti internazionali, l'Italia si conferma una delle mete più ambite del 2026, insieme a Egitto, Grecia e Spagna. La SLC CGIL ha celebrato al Centro Congressi Frentani di Roma i suoi 30 anni di attività con due giornate dedicate al settore della comunicazione. Cosa comporta prestare servizio in smart working da un paese straniero? Ecco le regole a cui ci si deve attendere.
1: Durante l'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna, Maurizio Landini è intervenuto sulla fatica che sempre più giovani affrontano ogni giorno, anche solo per affacciarsi al mondo lavorativo.
2: Se vedo un giovane oggi, io vedo una grande diversità rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Io, a diversità dei giovani di oggi, la precarietà, io non so cos'è, non l'ho vissuta. E cioè, quando sono andato a lavorare, io sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune, che oggi, se gli dici l'ufficio di collocamento, non sa neanche cos'è. E io non ho vissuto che per lavorare dovevo essere raccomandato da qualcuno. C'era un luogo pubblico e quella persona mi ha messo in contatto con delle imprese che avevano bisogno di persone e ho cominciato a lavorare. E cominciando a lavorare, anche se ero un apprendista, mi applicavano un contratto, ho scoperto che avevo uno stipendio, che avevo addirittura il diritto di andare in assemblea, di scioperare, di fare delle cose. Quei diritti io non li ho conquistati, io me li sono trovati. E li ho trovati perché quelli prima di me, che quei diritti lì non ce li avevano, si sono battuti per darli, non solo per loro, ma anche per me e per quelli che venivano dopo. Se io penso ai giovani di oggi, è esattamente l'opposto. Molto spesso il lavoro che viene presentato ai giovani di oggi non è un lavoro fondato sui diritti, è un lavoro fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento.
1: Secondo Landini, un sindacato senza solidarietà non è possibile.
2: A quelli giovani che vengono dopo di me, cosa gli sto lasciando? Che mondo gli lascio? Gli lascio un mondo fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento, sull'appalto, sul subappalto, sul lavoro a chiamata? La vera solidarietà è se quelli che stanno meglio sono pronti a battersi per migliorare la condizione di chi sta peggio. Allora, se tu pensi ai giovani, oggi non gli devi solo dire datevi da fare. E questo naturalmente significa anche dare spazio alle nuove generazioni, anche dentro il sindacato. Aprire le nostre sedi, essere in grado di muoverci naturalmente in quella direzione.

0: Secondo la legge italiana, chi deve sostenere i costi della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Il lavoratore, il datore di lavoro, il lavoratore e l'azienda al 50%, l'INPS. L'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la formazione obbligatoria sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il dipendente. Questo significa che le spese dei corsi, dei materiali e delle eventuali certificazioni sono a carico dell'azienda. Inoltre, il tempo dedicato alla formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
1: Nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dei viaggi a lungo raggio, il turismo italiano si prepara a chiudere l'estate in positivo. Tra giugno e agosto sono attesi oltre 61,9 milioni di arrivi e circa 255,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% rispetto al 2025. A sostenere la stagione sono soprattutto il ritorno della domanda interna, in crescita dell'1,5%, e il buon andamento dei mercati europei, che compensano la flessione dei flussi provenienti dagli Stati Uniti e da alcune aree del Medio Oriente. Anche il bilancio dei primi sei mesi dell'anno conferma la tenuta del settore. Tra gennaio e giugno gli arrivi hanno raggiunto gli 85,2 milioni, con un incremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla spinta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, mentre le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate da Polonia, Germania e Spagna. Le prenotazioni raccontano inoltre un cambio delle abitudini di viaggio. Settembre si conferma sempre più un mese di alta stagione, con un incremento delle prenotazioni aeree e dall'estero superiore a quello registrato ad agosto. Una tendenza che allunga la stagione turistica e rafforza il peso del mercato internazionale, destinato a rappresentare oltre la metà degli ospiti estivi. Tra le mete preferite restano le località balneari, con Rimini in testa alle destinazioni più scelte dagli italiani, davanti a Jesolo e Riccione. Anche nelle vacanze all'estero la situazione geopolitica orienta le preferenze verso destinazioni considerate più stabili e facilmente raggiungibili. Egitto, Grecia e Spagna restano tra le più richieste, mentre crescono anche Kenya e Zanzibar. Un quadro che conferma la centralità del turismo nell'economia del paese.

0: Con il titolo a voce alta, la SLC CGIL ha celebrato a Roma i suoi 30 anni di attività. Al Centro Congressi Frentani si sono svolte due giornate dedicate alla storia e alle nuove sfide del settore della comunicazione.
1: Sono stati 30 anni nei quali la nostra categoria ha vissuto, in un certo qual modo accompagnato, la transizione tecnologica. Sono cambiate le nostre filiere, ma in fondo è cambiato il paese, perché le nostre filiere si occupano proprio della comunicazione in senso lato, che poi è la vita democratica, civile, l'intrattenimento, la cultura di un paese.
2: Una grandissima occasione essere proprio qui e proprio oggi, visto che si festeggia questo compleanno così importante per il nostro sindacato, e che comunque è una finestra relativamente nuova di questa attenzione verso gli attori e le attrici. L'obiettivo di questa giornata è festeggiare, ma ricordarci la necessità di tenere altissima l'attenzione su tutta una serie di violenze, stereotipi e pregiudizi.
3: Attuale allora, forgiatosi nella battaglia per la libertà di informazione, attuale oggi, in cui il tema si ripropone a partire dalle scelte di lottizzazione della RAI, sono sicuro che SLC saprà anche questa volta essere primo attore.
4: Non esiste più un prodotto senza servizi e non ci sono servizi che non sono collegati ad un prodotto. E questo naturalmente presuppone anche un intervento pubblico ed un controllo pubblico nuovo. Oggi siamo in presenza di una concentrazione della ricchezza in mano a pochi ed in modo particolare proprio chi governa e controlla l'intelligenza artificiale, i digitali, i dati sono tra i più ricchi al mondo, e questo credo propone un tema anche di democrazia e di ruolo dello Stato. Per questo è importante che le lavoratrici e i lavoratori siano protagonisti di questo cambiamento, non avendo paura, ma rimettendo al centro la persona, il lavoro e non il mercato e non il profitto.
5: Nel marzo 1943, Torino è una città stremata. Le sirene antiaeree hanno scandito l'inverno. Il pane è razionato. Nelle fabbriche si producono munizioni e ordigni. Alla Fiat, su 21.000 operai, solo poche centinaia hanno una tessera clandestina del PC. Eppure, il 5 marzo, dalle officine parte un segnale che nessun apparato di controllo riesce a fermare. Gli operai incrociano le braccia, è la rottura del consenso al regime. Lo sciopero si allarga in pochi giorni a tutto il triangolo industriale. Accanto ai comunisti si muovono i socialisti di Nenni e il neonato Partito d'Azione. A Milano prende forma l'embrione del Comitato di Liberazione Nazionale. Decisiva è la circolazione dell'unità clandestina, stampata in una cascina a Vaprio d'Adda, grazie all'iniziativa di Giuseppe Gaeta. I fogli passano di mano in mano, i volantini corrono nei reparti, la notizia dei fermi torinesi arriva a Sesto San Giovanni e oltre. Il 22 marzo alle 13.30 alla Falck Concordia si ferma il reparto bulloneria. È l'inizio dello sciopero nell'area milanese. Nei giorni successivi si muovono Breda, Pirelli, Marelli, Borletti, Caproni, Isotta Fraschini e decine di altre fabbriche dell'Interland. Le donne hanno un ruolo centrale. Al cotonificio dell'acqua di Legnano, le operaie respingono le minacce del sottosegretario alle corporazioni, Tullio Cianetti. Alla Borletti, nella spoletteria, zittiscono il gerarca del sindacato fascista, accorso con la polizia. La repressione non tarda. Arresti, processi al tribunale militare, deportazioni. Luigi Tavecchio muore sotto le torture a San Vittore. Altri dirigenti finiscono nei lager. Gina Galeotti Bianchi, organizzatrice degli scioperi, sarà uccisa dai tedeschi il giorno della liberazione. Gli scioperi arrivano fino a Palazzo Venezia. Mussolini sostituisce il segretario del PNF e il capo della polizia, riconoscendo l'incapacità del regime di leggere ciò che sta maturando nelle fabbriche. È un segnale politico potente. Il consenso non è più compatto. Il mondo del lavoro torna a soggetto attivo. Per la storia della CGIL, il marzo 1943 è una radice decisiva. In quelle giornate si saldano organizzazione clandestina e protesta di massa. Si ricostruisce un tessuto di solidarietà operaia. Si prepara l'unità sindacale che dopo il 25 luglio e l'8 settembre troverà sbocco nella resistenza e nella nascita della CGIL unitaria.
0: Il lavoro agile è sempre più diffuso, cresce anche il numero di persone che chiedono di lavorare dall'estero, magari durante un soggiorno temporaneo, una workation o un trasferimento stabile. Una possibilità che offre maggiore flessibilità, ma che richiede attenzione perché comporta conseguenze diverse sul piano fiscale, previdenziale e organizzativo. La situazione cambia a seconda dei casi. Chi risiede stabilmente all'estero può, in presenza di specifici requisiti, non essere soggetto a IRPEF, INPS e INAIL italiani, ma l'azienda deve verificare la residenza fiscale, la permanenza fuori dall'Italia e garantire comunque adeguate coperture assicurative, oltre a rispettare le norme del paese in cui il lavoratore vive. Più semplice è il caso dello smart working occasionale dall'estero, ad esempio durante una vacanza. Se la permanenza resta inferiore ai 183 giorni e il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, in genere non sorgono nuovi obblighi, anche se è consigliabile disciplinare questa possibilità con accordi e regolamenti aziendali. Maggiore attenzione richiedono invece i nomadi digitali. Lunghi periodi trascorsi nello stesso paese possono far scattare la residenza fiscale locale e nuovi adempimenti per il datore di lavoro, dalla registrazione presso il fisco estero al versamento di imposte e contributi. Per questo le imprese sono chiamate a definire regole chiare, monitorando tempi di permanenza, coperture assicurative e modalità di svolgimento dell'attività, così da coniugare flessibilità e rispetto delle normative.

0: La crisi climatica va considerata un'emergenza sanitaria globale. È la richiesta avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i governi a trattare il cambiamento climatico con la stessa urgenza riservata a pandemie come il Covid. A sostenerla sono dati sempre più allarmanti: migliaia di morti legate alle ondate di calore e centinaia di migliaia di decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico. Nel documento, l'OMS formula 17 raccomandazioni, tra cui l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, maggiori investimenti nelle energie rinnovabili e sistemi sanitari più preparati ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale.
1: A 50 anni dalla tragedia della nube tossica dell'Icmesa, la cittadina di Seveso diventa punto di ritrovo per riflettere sulla storia e il presente della sicurezza sul lavoro in un'assemblea organizzata dalla FILCTEM CGL Lombardia.
2: Noi assistiamo quotidianamente a incidenti legati a superficialità. Le persone devono poter andare, svegliarsi, andare al lavoro e tornare a casa. Sai che molte volte questo non accade e poi assistiamo a incidenti importanti che coinvolgono non soltanto i lavoratori di quell'impresa, ma coinvolgono soprattutto le comunità.
1: Quello di Seveso fu un disastro che uscì dalla fabbrica e coinvolse l'intero territorio.
3: Credo che sia stato importante oggi per le giovani generazioni presenti qui poter ascoltare la testimonianza di Carlo Ghezzi, dove racconta quale fu il ruolo del sindacato, dove racconta come il sindacato seppe tenere insieme i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei cittadini. È importante, dobbiamo mantenere sempre viva la memoria, perché la memoria è quello che ci rende migliori.
1: Oltre alla creazione del Parco delle Querce, il ruolo di Carlo Ghezzi è stato fondamentale per portare avanti la memoria sindacale della vicenda Icmesa.
4: Questo è, come dire, un segno, una testimonianza del nostro...

0: L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, ma senza l'ondata di licenziamenti che molti temevano. È quanto emerge da uno studio della Banca Centrale Europea sul mercato statunitense, il più avanzato nell'adozione di queste tecnologie. Occupazione e salari nel complesso hanno retto, mentre si osserva un graduale spostamento verso professioni meno automatizzabili. Tra il 2019 e il 2025 l'occupazione nei lavori più esposti all'AI è diminuita in media di oltre il 4%, mentre per quelli basati su competenze tecniche, relazionali e presenza fisica è salita del 13%. Per la BCE la trasformazione è però appena iniziata e i suoi effetti potrebbero diventare più evidenti nei prossimi anni.
1: Una lunga assenza ingiustificata può trasformarsi in dimissioni, ma solo seguendo una procedura precisa e con la verifica che dietro quella mancata presenza non ci siano motivi legittimi. Nei primi 18 mesi di applicazione della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono arrivate oltre 25.000 comunicazioni da parte dei datori di lavoro. La maggior parte delle comunicazioni proviene dal Nord Italia, che raccoglie il 56% del totale, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%, una distribuzione che rispecchia la concentrazione delle attività produttive nel paese. La procedura scatta quando l'assenza supera il termine previsto dal contratto collettivo, oppure se il contratto non lo indica dopo oltre 15 giorni consecutivi. In quel momento il datore di lavoro può scegliere se avviare la procedura. Se decide di procedere, deve inviare una comunicazione all'ispettorato territoriale competente, preferibilmente tramite PEC, indicando tutti gli elementi utili per identificare e contattare il lavoratore. Ricevute le segnalazioni, l'ispettorato ha poi svolto le dovute verifiche che hanno consentito di individuare situazioni particolarmente delicate, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o conflitti già esistenti tra azienda e lavoratore. Ben il 4,6% delle segnalazioni sono risultate false. In questi casi, l'intervento dell'INL ha permesso di ricostruire correttamente i fatti e di garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte.
0: Rafforzare la presenza sul territorio per dare più forza all'azione sindacale e coinvolgere nuovi iscritti. È questo l'obiettivo indicato dall'Assemblea Generale dello SPI-CGIL Ticino Olona, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 dopo un confronto sul tesseramento e sulle attività delle leghe territoriali. Al centro del dibattito anche le campagne per la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori degli appalti, la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza. Tutta la CGIL intende aumentare la presenza sui territori con incontri dedicati.
1: Un gelato confezionato pesa sempre meno sul cono o sullo stecco, ma sempre di più sul portafoglio. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni i prezzi sono aumentati in media del 40%, mentre per alcuni prodotti della grande distribuzione gli incrementi arrivano fino al 75% al chilo. Un rincaro che va oltre la cosiddetta shrinkflation, la riduzione della quantità a parità di prezzo, e riflette gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione. La svolta è arrivata tra il 2022 e il 2023. Nel primo anno i prezzi dei gelati sono saliti del 13%, seguiti da un ulteriore aumento del 16% l'anno successivo. A incidere sono stati soprattutto la crisi energetica, l'aumento dei costi dei trasporti e delle materie prime, dal cacao ai prodotti lattiero-caseari, che hanno reso più costosa la produzione. L'incremento supera persino quello registrato dall'intero comparto alimentare. Tra il 2022 e il 2023 l'inflazione dei generi alimentari si è attestata tra l'8,8% e il 9,8% annuo, ma i gelati hanno corso ancora più veloce, un segnale che conferma come anche uno dei simboli dell'estate sia stato investito dall'ondata dei rincari che negli ultimi anni ha interessato i consumi quotidiani delle famiglie italiane.

0: Secondo il QS World University Rankings, le università italiane continuano a guadagnare terreno nelle classifiche internazionali. Al terzo posto c'è l'Università di Bologna, 123esima al mondo, che guadagna 15 posizioni dal 2025 e rafforza il ruolo tra le migliori università europee. Secondo posto per la Sapienza di Roma, 111esima nella classifica globale e primo ateneo generalista italiano, premiata per la reputazione accademica e la capacità di collaborare nella ricerca internazionale. In vetta il Politecnico di Milano, che raggiunge l'87esimo posto mondiale, miglior risultato di sempre per un'università italiana. Un traguardo costruito su eccellenza, internazionalizzazione e ricerca, ma che resta fragile in un sistema ancora penalizzato da investimenti inferiori rispetto agli altri grandi paesi europei.
1: Con la conclusione dell'anno scolastico, per molti docenti e lavoratori ATA a tempo determinato si apre il periodo della NASPI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS a chi perde il lavoro in modo involontario. Possono richiederla i titolari di supplenze brevi, gli incaricati fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno e chi ha un contratto annuale in scadenza il 31 agosto. Per ottenere la prestazione è necessario rispettare tre requisiti. Il contratto deve essere cessato senza dimissioni volontarie, salvo i casi di giusta causa o di maternità tutelata. Occorrono inoltre almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e bisogna dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro partecipando alle iniziative previste dal Centro per l'Impiego. La durata della NASPI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi. Nel calcolo non vengono considerati i periodi già utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Per chi ha terminato il servizio il 30 giugno, la finestra è aperta dal 1 luglio. Per verificare i requisiti e compilare correttamente la domanda, è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL, che offre assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura.
0: Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli rispettare. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Si tinge dei colori della Spagna la Coppa del Mondo di Calcio 2026. In finale a New York, la Roja ha sconfitto l'Argentina di Lionel Messi con un solo decisivo gol di Ferran Torres. La forza dello sport ha superato ancora le barriere, soprattutto quelle fisiche. Così, prima della finale, nello stadio di Gaza distrutta dai bombardamenti si sono sfidate due squadre di calciatori che nella guerra hanno perso un arto. Oltre alle stampelle c'erano anche le maglie di Argentina e Spagna per celebrare le finaliste e a conquistare la copia della Coppa è stata sempre la Roja palestinese. Il Mozambico rilancia la cooperazione con il Brasile, con cui punta a portare le banche del latte materno nelle regioni del nord. Una buona notizia per madri e neonati che fanno i conti col conflitto armato nella regione di Cabo Delgado, cominciato dopo la scoperta di ricchi giacimenti di gas naturale. Secondo l'ONU, da inizio anno in 26.000 hanno dovuto lasciare le proprie case, mentre 1 milione di persone dipende dagli aiuti umanitari. Se da un lato violenze, fame e carenza di servizi sanitari aumentano la mortalità materna e quindi gli orfani, possono anche determinare la perdita di latte per le donne in allattamento. Le banche del latte consentono invece di conservare latte umano donato da donne in buona salute, salvando così i bambini. Il 20 giugno si è insediato a Downing Street il nuovo primo ministro Andy Burnham, al posto del dimissionario Keir Starmer. Sul tavolo tante sfide, a partire dal rilancio dell'economia e della lotta al caro vita. Il leader laburista promette di sostenere giovani e imprese partendo da lavoro, case popolari, sanità e taglio dell'IVA in bolletta. In agenda, Burnham troverà anche un disegno di legge per consentire alla Corte d'Inghilterra di ricevere denunce e testimonianze per valutare casi di genocidio. Una proposta scritta da uno dei membri di Fortify Rights, organizzazione che si batte per i diritti della popolazione del Myanmar e ne denuncia il genocidio da parte dell'esercito e sostiene maggiori impegni dei governi in casi analoghi. ancora attacchi in Ucraina. E così, secondo l'UNICEF, giugno è stato il mese più letale per i bambini uccisi dal 2022, ben 7 morti, mentre raid russi hanno colpito un magazzino di aiuti e varie infrastrutture civili, anche a Zaporizhia. È da qui che proviene Cristina Musi, oggi residente a Milano, dove le sfide non mancano. Lungaggini ed errori della burocrazia l'hanno lasciata un anno e mezzo senza permesso di soggiorno e quindi senza la possibilità di rinnovare patente, tessera sanitaria, affitto della casa e soprattutto lavoro. A sbloccare la situazione, le consulenti legali e del lavoro del progetto SIP, percorsi di supporto all'integrazione, realizzato con fondi europei dal programma Work is Progress di Sole Terre insieme ad AVSI.
3: In pochi mesi io ho sistemato la mia vita da zero, ora ho tutti i documenti a posto, faccio colloquium, quindi avrò lavoro e l'anno prossimo vado a studiare in università e quindi io ho iniziato di nuovo a respirare.
2: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha adottato come testo base il DDL sull'antisemitismo. Entro martedì 29 luglio potranno essere presentati gli emendamenti. Il relatore del provvedimento, già approvato al Senato, è l'azzurro Paolo Emilio Russo. Il testo contiene una serie di norme per la prevenzione e il contrasto anche all'odio online. Hanno votato contro Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale. Per come è scritto, il testo pone un limite alla libertà di espressione e di critica al governo di Israele, hanno detto i parlamentari pentastellati. È un provvedimento censorio, tipico degli stati totalitari, ha detto il vannacciano Edoardo Ziello. Dopo che il Quirinale ha acceso i riflettori sull'emendamento, approvato in Commissione Affari Sociali, che consente il reintegro dei medici radiati durante il Covid per posizioni antiscientifiche, il DDL sulle professioni sanitarie ha rallentato il suo iter. Sul tema, nella maggioranza ci sono posizioni diverse, in particolare tra il ministro Orazio Schillaci e il sottosegretario Marcello Gemmato. Protesta l'opposizione. Il ministro non può continuare a rimanere in silenzio mentre la sua maggioranza approva norme che mettono in discussione principi fondamentali della sanità pubblica, ha attaccato il PD. Il governo Conte sulla gestione del Covid aveva un problema di trasparenza. Audito oggi dalla commissione d'inchiesta Covid, Galeazzo Bignami punta il dito sul mancato uso del piano pandemico che dal 2006 non era stato aggiornato. Attivarlo sarebbe stata un'autodenuncia perché molte componenti della task force ministeriale avrebbero dovuto aggiornarlo, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che sui controlli aggiunge: non ci fu alcun tracciamento dei 202 passeggeri arrivati a Fiumicino il 23 gennaio 2020. Dopo aver disertato la seduta, le opposizioni bollano l'audizione di Bignami come uno dei punti più bassi raggiunti finora dalla Commissione. L'Italia al centro del dialogo geopolitico. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia che Roma ospiterà a breve due vertici internazionali sul Medio Oriente. Il 28 e 29 luglio nella capitale la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati, Israele e Palestina. Successivamente, il 4 agosto, una nuova sessione di dialogo sul Libano. Durante un'audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Tajani è tornato anche sull'escalation nel Golfo. Il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte.
4: È stata una delle estati più calde mai registrate. Secondo i dati della cabina di regia del Ministero della Salute, giugno è stato il secondo mese più caldo di sempre a livello globale ed europeo. Dal 18 giugno fino alla fine del mese, i sistemi di allerta hanno segnalato condizioni di rischio elevato, con bollini arancioni e rossi in molte città italiane. Il caso più critico è stato quello di Torino, dove i giorni di massima allerta sono stati 23, il 63% del periodo considerato. L'impatto sulla mortalità degli over 65 è stato contenuto. L'aumento medio registrato in Italia è stato del 3%, concentrato soprattutto tra gli over 85. A Torino, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, è stato però rilevato un incremento significativo dei decessi tra gli anziani. Oltre 1000 le chiamate arrivate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. A chiedere informazioni soprattutto gli over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Orazio Schillaci intanto invita alla prudenza. Soprattutto anziani e bambini devono evitare le ore più calde, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e chiedere aiuto in caso di necessità. Il fronte politico sul Covid si sposta in Parlamento. In Commissione Affari Sociali alla Camera è passato un emendamento di Fratelli d'Italia alla riforma delle professioni sanitarie, che apre alla possibilità di rientro per i medici e per gli operatori cancellati dall'albo per fatti non dolosi legati alla pandemia, compresa la diffusione di posizioni considerate antiscientifiche sui vaccini. La norma non prevede un reintegro automatico. I sanitari interessati avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per presentare una richiesta di reiscrizione, ma solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In caso di condanna penale, invece, sarà necessaria prima la riabilitazione. Dura la reazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il presidente Filippo Anelli ha parlato di sconcerto e delusione, definendo la norma una delegittimazione del ruolo degli ordini e un'offesa verso chi ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. L'Italia deve affrontare il calo delle nascite con una strategia di lungo periodo e non più con interventi temporanei. È l'appello lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità durante il primo congresso nazionale dell'AIFE, organizzato alla Camera dei Deputati. Secondo l'associazione, il fenomeno dell'inverno demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una trasformazione strutturale del paese. Nel 2025, hanno ricordato gli esperti, si è registrato il minimo storico delle nascite con circa 355.000 nuovi nati. Al centro del congresso la presentazione del manifesto Fertilità 2030, una proposta che punta a rendere la tutela della fertilità una priorità nazionale. L'associazione chiede inoltre di superare le attuali limitazioni nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, equiparando l'infertilità sociale a quella medica e ampliando la possibilità di ricorrere alla PMA anche per donne singole e coppie lesbiche. La proposta avanzata è una legge quadro su fertilità e natalità. Novità nella terapia dell'obesità, la Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione della semaglutide orale da 25 mg, il primo trattamento in compresse per la gestione del peso approvato in Europa. Il farmaco è destinato agli adulti con obesità oppure in sovrappeso associato ad almeno una patologia correlata come il diabete di tipo 2 e si affiancherà alle terapie iniettabili già disponibili. L'approvazione arriva dopo il parere positivo dell'Agenzia Europea per i Medicinali ed è basata sul risultato dello studio clinico OASIS 4. Nella sperimentazione i pazienti che hanno assunto la compressa insieme a dieta ipocalorica e attività fisica hanno perso in media il 17% del peso corporeo nell'arco di 64 settimane, contro il 2,7% del gruppo placebo. In circa un paziente su tre la perdita di peso ha raggiunto il 22%. Gli esperti sottolineano che il trattamento mantiene un'efficacia paragonabile a quella delle formulazioni iniettabili e può favorire una maggiore aderenza alle cure. Oltre 2.000 specialisti da 77 paesi si sono confrontati al congresso internazionale ICNMD 2026 a Firenze sulle nuove frontiere della ricerca e sui trattamenti che stanno cambiando la vita dei pazienti con patologie.

0: Al centro del dibattito le terapie innovative per malattie come le pompe a esordio tardivo, la miastenia, le neuropatie genetiche e la distrofia muscolare di Duchenne. Negli ultimi anni abbiamo avuto nuove terapie che hanno cambiato la storia naturale di diverse malattie neuromuscolari, ha detto Antonio Toscano, docente di neurologia all'Università di Messina e coordinatore del congresso. Per la malattia di Pompe a esordio tardivo in Italia sono circa 500 le persone coinvolte. È una patologia che provoca debolezza dei muscoli scheletrici e respiratori, ha fatto sapere Olimpia Musumeci, docente di neurologia all'Università di Messina. Oggi, grazie alle nuove terapie combinate, possiamo rallentare in maniera significativa la perdita di autonomia dei pazienti. Sul fronte dell'innovazione, anche le aziende biotecnologiche puntano a nuove soluzioni. L'arrivo di nuove tecnologie e nuovi prodotti darà più forza alla ricerca per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie, infine concluso Maria Tommasi, Medical Director Italia di BioMarin. Il fisioterapista assume un ruolo sempre più centrale nei percorsi di prevenzione e promozione della salute. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio accoglie con favore il riconoscimento arrivato dalla Camera sul ruolo del professionista sanitario nei programmi di esercizio fisico strutturato. Un passaggio che, secondo l'OFI Lazio, apre la strada a un nuovo modello di assistenza basato sull'integrazione tra sanità, territorio e attività fisica qualificata. Ringraziamo la Federazione Nazionale e le istituzioni per aver riconosciuto il valore della collaborazione tra professioni sanitarie, ha detto Anna Maria Servadio, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. Ora servono modelli organizzativi chiari per integrare i percorsi sanitari con le palestre della salute.
1: «26 anni di musica, paesaggi e incontri. È Musica sulle Bocche, il festival jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle Doria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all'Asinara di Danilo Rea. Là fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti, pensati per un pubblico di ogni età. Una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garrett, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in 2 sedi e con 2 titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e lavande dei templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonte Riso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato.

0: dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura gli ultimi sviluppi sul brutale omicidio di Luca Esposito, dopo la confessione di un 26enne che è stato fermato e rintracciato dai carabinieri in un casolare ad Eboli. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Nessun elemento di novità rispetto a quanto già emerso sono le parole dell'avvocato Giovanni Mauro, legale difensore del tunisino Riad Ramui, in carcere a Salerno con l'accusa di omicidio aggravato e distruzione di cadavere nell'ambito dell'inchiesta per la morte del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, ucciso la notte del 19 luglio in località Cioffi a Eboli. Il 26enne tunisino ha risposto alle domande del GIP, confermando ciò che aveva già detto sul movente di natura personale e religioso che ha portato all'uccisione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa. Ora poi si attendono le decisioni del GIP. Non ci sono elementi di novità rispetto a quelli già conosciute e che sono già in possesso anche della stampa, ha detto l'avvocato. Ci sono degli aspetti già emersi durante l'interrogatorio in seguito al fermo che devono essere sicuramente approfonditi. Naturalmente, per eventi così drammatici e complessi è necessario, non ai fini di un gossip becero, approfondire anche gli aspetti della vita dei soggetti coinvolti. Queste le parole dell'avvocato. Ricordiamo che il 53enne Luca Luigi Esposito è stato ucciso in seguito a una violenta aggressione in un incontro comunque programmato con il 26enne, probabilmente un incontro con uno sfondo sessuale. Il suo aguzzino, dopo averlo picchiato barbaramente, lo ha anche incendiato per cercare di distruggere le prove. Dopo complesse indagini, i carabinieri di Salerno sono riusciti a ricostruire l'accaduto e a risalire all'autore dell'omicidio nascosto in un casolare difficile da raggiungere, ma non molto lontano dal luogo del delitto. In possesso del 26enne sono stati trovati anche degli oggetti di proprietà del giornalista ucciso, il suo cellulare, un anello e anche delle carte prepagate a inchiodare l'omicida. È stata anche un'impronta trovata sull'auto di Luigi Esposito. Oltre all'impronta, anche delle immagini di alcune telecamere che lo hanno immortalato in bicicletta, fare il giro della zona per trovare il luogo giusto dell'incontro.
0: Il TG si ferma per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Un motociclista originario di Eboli ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri lungo la Cilentana. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana.

0: Il bilancio è tragico, un uomo di Eboli, Luigi Viscovo, imprenditore e anche presidente del club Napoli di Eboli, ha perso la vita in seguito a un impatto violento tra la moto su cui viaggiava, la guidava lui, insieme alla moglie, poi trasportata in codice rosso presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, e un'autovettura. L'episodio è avvenuto intorno alle 17.30 nel tratto compreso all'interno della galleria tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione sul sinistro, il veicolo a due ruote, con a bordo i coniugi di Eboli, è andato completamente poi distrutto, viaggiava in direzione Scalo, il mezzo con il quale si è scontrato in direzione opposta. A causa dell'impatto, il conducente della moto è sbalzato dalla sella ed è deceduto sul colpo. Nulla c'è stato da fare, nonostante l'arrivo tempestivo degli operatori sanitari del 118, sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e gli agenti della polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso e poi mettere anche in sicurezza l'area. Un altro incidente nella mattinata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano sulla 2 del Mediterraneo, uno scontro tra due auto con una vettura che si è ribaltata. Anche in questo caso si registrano dei feriti, sono 4, nessuno di loro per fortuna è in gravi condizioni.
1: Ed ora ci spostiamo a Pola, dove è apparso uno striscione per richiamare l'attenzione sulla morte di Fakir, l'uomo che è stato ucciso a Bologna durante un fermo di polizia. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
0: Fra una sagra e l'altra, ricordatevi di Fakir. Questo il messaggio scritto su un lenzuolo di colore nero appeso al ponte di ferro sul fiume Tanagro a Polla, alle spalle della centrale Piazza Antonio Forte. Il ponte di ferro non è transitabile, serve a supportare un tubo. Qualcuno nottetempo, tra sabato e domenica, ha appeso il lenzuolo che non porta firma. Sul lenzuolo inoltre anche scritto omicidio di Stato in riferimento alla morte di Abderrahim Fakir, morto a 42 anni dopo essere stato ammanettato e bloccato durante un intervento della polizia a Bologna. Lo striscione è stato prelevato dagli agenti della polizia locale di Polla. Ci sono accertamenti in corso per cercare di ricostruire l'accaduto e chi possa averlo affisso sul ponte di ferro. Sul caso indagano anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Sui social c'è una vera e propria lotta a colpi di commenti tra chi difende chi ha messo questo striscione e chi lo attacca.
1: Proseguiamo con la cronaca. A Salerno è stata smantellata una rete criminale che favoriva l'immigrazione clandestina. L'operazione ha interessato 10 province italiane. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Una maxi operazione che ha interessato le province di Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Roma, Ancona, Pisa, Savona e Brescia è stata portata avanti questa mattina dai carabinieri per la tutela del lavoro e finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. I militari, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 22 persone, di cui 18 agli arresti domiciliari e 4 con l'obbligo di firma, gravemente indiziate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'esito delle indagini, svolte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche che avevano già portato all'esecuzione di alcuni fermi ed al sequestro di ingenti somme di denaro contante, ha permesso di individuare un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le accuse, il sodalizio avrebbe presentato richieste fittizie di nulla osta al lavoro nell'ambito dei decreti flussi ed emersione, avvalendosi di aziende compiacenti o create ad hoc e di liberi professionisti ed intermediari, in favore di centinaia di cittadini extracomunitari provenienti prevalentemente da Marocco, India e Bangladesh, che erano disposti a pagare elevate somme di denaro pur di ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia. Nel corso delle attività di indagine sono stati ricostruiti i vari ruoli dei soggetti coinvolti nell'associazione, cittadini stranieri che avrebbero assunto la veste di intermediari nei confronti di connazionali desiderosi di giungere o permanere nel territorio dello Stato, datori di lavoro compiacenti che dietro compenso avrebbero falsamente attestato il possesso dei requisiti previsti per l'inoltro delle domande. Vari intermediari, tra cui anche liberi professionisti, che si sarebbero occupati di reperire e formare la falsa documentazione per il buon esito delle istanze. Soggetti privati che dietro compenso, nel corso dei cosiddetti click day, avrebbero inoltrato telematicamente le richieste di rilascio di nulla osta al lavoro in favore di cittadini extracomunitari. Il provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini preliminari e fino all'eventuale giudizio definitivo vige la presunzione di innocenza nei confronti degli indiziati.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati da Italia 2 News. In Campania sono state assunte 48 nuove unità destinate a rafforzare l'organico impegnato nel contrasto e nello spegnimento degli incendi boschivi.
1: La Campania potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di 13.800.000 euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
0: Parliamo sempre di ambiente, ma ci spostiamo in Basilicata, dove è stato approvato il disegno di legge sulle compensazioni ambientali. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
2: La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il disegno di legge sulle compensazioni ambientali da fonti energetiche rinnovabili proposto dall'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongillo. La norma introduce un nuovo equilibrio tra sviluppo energetico e tutela del territorio. Chi realizza o rinnova grandi impianti eolici e fotovoltaici dovrà contribuire al territorio ospitante attraverso risorse destinate ad un fondo di energia sostenibile regionale. I fondi serviranno a ridurre i costi delle bollette per famiglie e imprese lucane e a sostenere nuovi impianti rinnovabili privati. Il presidente della Regione Basilicata Bardi parla di un cambio di passo. Per troppi anni la Basilicata ha detto ha ospitato pale eoliche e pannelli solari senza un ritorno concreto per la comunità. Oggi stabiliamo che l'energia prodotta nella nostra terra deve generare benefici per i lucani. Sulla stessa linea il vicepresidente Pasquale Pepe, che definisce il provvedimento un passo importante per restituire ai cittadini una parte del valore prodotto dagli investimenti energetici. La nuova disciplina prevede compensazioni regionali per gli impianti con impatto su più comuni, oltre a quelle già previste per gli enti locali, con accordi legati all'effettivo impatto ambientale e un limite massimo del 3% del valore della produzione energetica attesa.
0: Nei giorni scorsi al Giffoni Film Festival è stato presentato un cortometraggio contro il cyberbullismo realizzato da alcuni bambini di Atena Lucana. Vediamo.
2: Atena Lucana guarda al futuro, scommettendo con decisione sulle sue risorse più preziose, i bambini e le eccellenze professionali del territorio. Nasce da questa visione il più forte di tutti, il cortometraggio dedicato al contrasto del cyberbullismo realizzato dai giovanissimi della comunità nell'ambito del progetto Metalli Preziosi 2023, finanziato dalla Regione Campania e promosso dall'Associazione Parsifal in stretta sinergia con l'Associazione Amici di San Ciro di Atena. Una storia di scatto, unione e crescita che conquista uno dei palcoscenici cinematografici per ragazzi più prestigiosi. Il cortometraggio Il più forte di tutti, difendersi dal cyberbullismo, realizzato dai bambini di Atena Lucana, è stato presentato il 24 luglio come ospite speciale al Giffoni Film Festival, un traguardo che premia la scelta di investire sulle nuove generazioni e sul valore delle competenze locali. Il percorso formativo ha saputo alternare momenti teorici e laboratori pratici di audio, video e teatro. lavoro, offrendo ai ragazzi strumenti concreti per vivere l'ambiente digitale con responsabilità, un'iniziativa che conferma quanto investire sull'infanzia rappresenti il vero motore di crescita emotiva, culturale e sociale per tutto il comprensorio. A guidare i ragazzi è stato un affiatato team di professionisti locali, dal compositore Simone Cremonini allo psicologo Walter Di Palma, dal cyber security manager Carmine Cicchetti al musicista Fabio Laino, fino al fotografo Giuseppe Pessolano, alla videomaker Joyce Donnarumma e all'attrice Veronica D'Elia. Fondamentale si è rivelata anche la rete istituzionale e sociale grazie al sostegno dell'amministrazione comunale. Il successo di questa esperienza dimostra come una comunità solida si costruisca solo attraverso relazioni autentiche, collaborazioni e sinergie trasversali tra associazioni, scuole ed istituzioni. Credere nei bambini e nella loro sensibilità è il vero motore di sviluppo sociale ed emotivo per un intero territorio.
0: Ed ora tocca nuovamente alla pubblicità, restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner

0: Partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Adesso ci occupiamo di viabilità con la demolizione del viadotto Tiera a Potenza.
1: A Potenza, nella mattinata di ieri, è andata in scena l'operazione, tanto delicata quanto anche simbolica, ovvero la demolizione controllata con esplosivo della campata del viadotto Tiera lungo la tratta ferroviaria Potenza-Foggia, interrotta dallo scorso 10 di agosto a causa del cedimento strutturale di un pilone. Un intervento eseguito, come è stato anche sottolineato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e secondo il cronoprogramma definito dalla Prefettura di Potenza. Non si è trattato soltanto di un atto tecnico, in territori dove la continuità dei collegamenti ferroviari è molto più di una comodità, è un presidio di mobilità, lavoro, studio e tenuta sociale. La sorte del viadotto Tiera ha assunto il valore di una prova generale di efficienza istituzionale. Le cariche esplosive hanno completamente disintegrato la campata centrale del viadotto, le due campate laterali, pur se rimaste in piedi, appaiono comunque visibilmente danneggiate, uno scenario che nelle parole del direttore operativo territoriale di Rete Ferroviaria Italiana, Giuseppe Macchia, rientrava tra le eventualità previste. Se la detonazione rappresenta il momento più visibile e anche mediaticamente più forte, il vero lavoro comincia subito dopo e la fase meno spettacolare ma ovviamente decisiva: rimozione dei materiali, verifica dell'armamento ferroviario, controlli sulla componente tecnologica della linea. In altre parole, ora occorrerà accertare che i binari, oltre che gli impianti e i sistemi connessi, possano tornare a funzionare in condizioni di piena affidabilità e sicurezza. Il calendario in questa vicenda è molto importante. È stato infatti confermato che la circolazione ferroviaria sulla Potenza Foggia sarà riattivata il 13 di settembre.
0: E adesso lo sport. L'ultramaratoneta originario di Sala Consilina, Giuseppe De Rosa, ha conquistato una medaglia d'argento all'Ultra Norway Race. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio.
1: Giuseppe De Rosa arriva secondo nell'Ultra Norway Race, ma allo stesso tempo conquista, oltre all'argento nella prova norvegese, anche il primato nella Roadside Continental Challenge. Dopo 125 km non stop e oltre 7000 metri di dislivello positivo tra le montagne norvegesi, De Rosa ha chiuso la gara al secondo posto, centrando così il suo miglior risultato nelle

0: 4 partecipazioni che già ha tenuto in Norvegia, un risultato che assume un valore ancora maggiore considerando i due ritiri del 2022 e del 2024 e il ritorno alle competizioni dopo 8 mesi segnati dagli infortuni. Il secondo posto ottenuto a Tromsø assegna a De Rosa 6 punti nella classifica della Roadside Continental Challenge, sufficienti a consolidare la sua posizione al vertice del circuito internazionale di ultramaratone disputate nei 5 continenti, ma è anche il completamento del Continental a dare al risultato una dimensione storica. Il circuito non si esaurisce in una singola gara e non premia soltanto chi riesce a vincere una tappa, richiede continuità, capacità di gestione e la forza di affrontare prove estreme in 5 continenti diversi, distribuendo energie e risultati lungo un percorso che può durare diversi anni. Puoi vincere una gara e perdere il viaggio, ha spiegato De Rosa. Se spendi tutto in una tappa, rischi di compromettere quelle successive. Nel Continental non basta correre forte, bisogna trovare l'equilibrio e riuscire ad arrivare fino in fondo, ha poi aggiunto De Rosa. Solo 6 atleti erano riusciti a completare l'intero circuito. De Rosa era entrato in questo ristretto gruppo già nel 2019, con il traguardo raggiunto in Norvegia diventa il primo atleta nella storia a completare il Continental per la seconda volta e lo fa confermandosi anche al vertice della classifica generale dopo i 4 successi consecutivi conquistati tra il 2022 e il 2025. L'argento norvegese gli vale l'ingresso nella Hall of Fame di Canal Adventure, l'albo d'onore riservato agli atleti che con i loro risultati hanno lasciato un segno nella storia del circuito internazionale. La Norvegia ci ha regalato molto più di un podio, ha raccontato ancora De Rosa. Completare il Continental per la seconda volta e entrare nella Hall of Fame dà un significato ancora più grande a questo risultato. In questi mesi non sono mai stato solo, accanto a me ci sono state le persone che hanno continuato a credere nel progetto, a partire da Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro che ha scelto ancora una volta di sostenermi. Anche questo risultato appartiene a chi mi è stato vicino, è la dimostrazione che i limiti sono spesso soltanto nella nostra testa.
1: Manca ormai davvero poco alla prossima edizione ed è alla tavola della principessa Costanza e la Proloco Teggiano continua a investire nei gruppi che da sempre sono protagonisti dell'evento. Ascoltiamo l'intervista alla presidente Concetta Maria Cantelmi. A Teggiano sono entrati nel vivo i preparativi per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, in programma l'11, il 12 e il 13 agosto. Tra i protagonisti della rievocazione medievale saranno presenti, come sempre, le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, i due gruppi che negli anni sono diventati un autentico orgoglio della Proloco Teggiano.
2: Sono giorni di prove intensi, ma le prove, noi non aspettiamo mai di fare le prove. È un anno intero in cui le ragazze e i ragazzi si allenano incessantemente. Hanno questo senso del dovere enorme nei riguardi della Proloco, del loro paese e soprattutto un grande orgoglio a portare in giro per l'Italia la nostra manifestazione, la nostra Proloco. Loro sono uno dei nostri fiori all'occhiello, insieme all'altro gruppo sono ragazzi e ragazze di Teggiano e del Vallo di Diano che hanno abbracciato proprio con affetto e con amore questo impegno e si dedicano totalmente a questa attività, con costanza, scusate il gioco di parole. Loro invece sono musici e sbandieratori e sono l'altro punto di forza della nostra associazione. Anche loro sono ragazzi volenterosi, caparbi, testardi, si allenano in qualsiasi condizioni meteo e in qualsiasi circostanza, per un anno intero. Sono inflessibili, hanno un grosso senso di appartenenza e un orgoglio che li motiva e li porta a dare il massimo per il loro gruppo e per la nostra associazione. Negli ultimi anni la Proloco si è focalizzata molto su questi due gruppi perché stiamo investendo, abbiamo deciso anche con l'ultimo direttivo di dare proprio un taglio specifico a questi due gruppi e di incentivarli molto perché per noi sono un grosso orgoglio e una punta di diamante ed è giusto che loro vengano valorizzati perché oltretutto oltre ad essere impegno sociale, partecipativo, sono senso di comunità, sono il nuovo che avanza, sono quella fucina di idee giovani e nuove di cui un'organizzazione storica come la Proloco ha sempre bisogno.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG si termina qui, ma vi ricordo che potete

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: programma è offerto da
1: Benvenuti amici di GoTV, oggi come vedete alle nostre spalle ci troviamo a Porte dell'Adige, Bussolengo, Verona per il giorno del giudizio, PGK Circus. Oggi verranno decretati i primi quattro finalisti delle quattro categorie più i simulatori. Andiamo Paolo, camminiamo sul tuo rettilineo. Oggi come verrà strutturata la giornata? Paolo Gagliardini, patron del Circus, appunto PGK Circus.
2: Oggi sarà la sfida. Non ci sono più scuse?
1: Ci sono più scuse.
2: Scambio di go-kart, zavorra nei casi ci siano delle differenze di peso, per cui tutti i finalisti di questa tappa, i migliori quattro, si andranno a affrontare nelle varie categorie.
1: La mini, poi c'è la senior, la junior, la over 40 e poi c'è la sfida anche in simulatori.
2: Assolutamente.
1: Chi passerà il turno, che il primo, solo il primo, che accederà poi alla finalissima, che a breve sveleremo anche dove sarà, insomma vincerà una gara in go-kart. Gli over 40 invece vinceranno una giornata a bordo di una Ferrari, quindi insomma l'adrenalina io sento già che bolle sull'asfalto di Bussolengo.
2: Assolutamente, oggi sono tutte le condizioni anche estreme un po' per il mettere in evidenza quelle che sono le capacità dei protagonisti, e quindi secondo me iniziamo a vedere veramente il talento, perché tra l'altro andremo a sommare i due miglior giri quando andremo a cambiare i go-kart, quindi ripeto, sarà veramente una
1: questione di millesimi. Allora ragazzi, se anche voi state guardando la puntata e vi viene voglia di partecipare a questo super talent, vi comunichiamo che nei prossimi giorni ci sposteremo a Mesagne, in Puglia, dove sono aperte

0: anche lì le selezioni al talent, giusto?
1: Iniziamo l'11 di luglio, dove apriamo, diciamo, il talent, e poi ci sarà un evento con Giancarlo Fisichella il
0: Il
1: 22 di
0: 22, dove ci
1: luglio.
0: saremo anche noi con le nostre telecamere.
1: E poi si chiuderà il tutto al 5 e 6 settembre, dove faremo praticamente la finale che abbiamo poi disposto
0: Come
1: e
0: oggi.
1: disputato oggi.
0: Bene, quindi che dire? PGK Circus sui social, PGK Circus in internet per avere tutte le informazioni. Io devo dire, Paolo, veramente che state facendo tu insieme a tutto il tuo staff, una cosa unica nel vostro genere. Date veramente la possibilità non solo di vincere dei premi, ma veramente date la possibilità con veramente un non nulla, sappiamo che il motorsport è costoso, con niente di poter partecipare, avvicinarsi a una competizione straordinaria, curata nei minimi dettagli. Tra l'altro oggi ci sarà anche un notaio che dopo ascolteremo, perché essendo un concorso a premi hai fatto le cose veramente in regola come in stile PGK Circus e quindi questo notaio validerà tutto quello che oggi avverrà.
1: È un
0: È
1: concorso,
0: un concorso.
1: abbiamo, diciamo, rispettato tutti i criteri. Nasce dal divertimento, perché comunque dobbiamo sempre ricordarci
0: Certo.
1: che il nostro mondo è il mondo del divertimento, però anch'io 40 anni fa ho iniziato per gioco, per scherzo,
0: E
1: poi
0: poi però
1: nel tempo è diventata,
0: quando sei sul
1: esatto,
0: kart, tu lo sai meglio di
1: cambia
0: me
1: tutto,
0: che tutti vogliono
1: esatto,
0: vincere.
1: assolutamente.
0: Partecipare non piace più a nessuno. E quindi che dire? Ci aspetto una puntata super. Oggi scopriremo chi sono i primi quattro finalisti più uno dei simulatori che andranno avanti e parteciperanno alla finalissima di fine anno. Paolo, il giorno del giudizio, primo giorno di giudizio è arrivato, buon lavoro
1: Grazie.
0: e che vinca il migliore.
2: Le telecamere di GoTV Channel sono tornate al centro commerciale, le porte dell'Adige di Bussolengo, in provincia di Verona, per seguire l'atto conclusivo della prima semifinale del talent dedicato al mondo del divertimento go-kart. Dopo quasi 2 mesi di qualificazioni è arrivato il momento decisivo. In pista sono scesi i concorrenti più veloci di ogni categoria, quelli che nel corso dei 51 giorni di prove hanno fatto registrare i migliori tempi sul giro. A sfidarsi per un posto in finale le categorie mini, junior, senior, over 40 e simulatori. Solo il vincitore di ogni classe conquisterà il pass per l'ultimo atto della sfida, dove potrà giocarsi gli ambitissimi premi finali. Ad accompagnare i protagonisti in questa avventura, quattro coach d'eccezione: Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, Marco Bocci ed Elisa Mazzucchelli. La tensione è alle stelle, la concentrazione è massima e ogni decimo di secondo può fare la differenza. Chi riuscirà a conquistare la finale? Scopriamolo insieme.
0: E oggi, come abbiamo detto più volte, è il giorno del giudizio. Dalla prima tappa di Bussolengo verranno decretati i primi quattro piloti che passeranno nelle varie categorie alla finale. Allora, Giancarlo, c'è tanta tensione. Abbiamo visto che tutti i piloti hanno cercato veramente di fare il meglio, lo hanno fatto e oggi i primi quattro di ogni categoria si giocano la vittoria per andare avanti.
3: Guarda, è veramente tirata perché in ogni categoria i primi quattro piloti sono racchiusi in un decimo,
0: Ma neanche.
3: neanche i primi tre della senior sono rinchiusi in 5 centesimi, ma non ci sono più di 2 decimi tra il primo e il quarto anche nelle altre categorie, quindi un ottimo livello, un grande livello e sarebbe difficile, veramente difficile per me dire chi sia il vincitore. Sono sicuro che la differenza la farà colui che riuscirà ad essere più lucido a controllare la tensione e l'adrenalina.
0: Allora, quindi si sta entrando nel vivo, nel vivissimo, dopo l'inaugurazione, ricordiamo, di Venezia. Sono passati 3 mesi, da 2 mesi che siamo qua a Bussolengo, hanno girato veramente tantissime persone, c'è un entusiasmo, una passione e una sana competitività che fa paura. Quindi per ora la mission del talent PGK Circus, sicuramente voluta da Paolo Gagliardini, sicuramente azzeccata.
3: Sì, sta funzionando tantissimo, sono contento di far parte di questo progetto perché è un progetto bellissimo, vedere una pista del genere e pensare che si può montare e smontare in 4-5 giorni è quasi impensabile. Invece Paolo è riuscito a fare questo, oltre a questo anche

0: trovare questo progetto sul talent che sta funzionando tantissimo.
1: E i premi che sono straordinari.
0: I premi importanti, che vinceranno delle gare in kart, anche un test con una Ferrari, 488 Challenge. E quindi è solo l'inizio.
1: E poi abbiamo un testimonial di super eccezione come Giancarlo Fisichella, al quale gli dobbiamo fare gli auguri perché è diventato ambassador della Formula 1, Gran Premio di Austria 2026 e Monza. Quindi, che dire, avete un super testimonial che vi tiene d'occhio.
0: Ci vediamo in pista e mi raccomando, giù a tutta.
1: Vai, grazie Gianca. Ed eccoci in casa mini, categoria dei piccolini, e siamo con Mattia Cardinali, che al momento occupa la seconda posizione dopo questo ranking durato 2 mesi. Allora, innanzitutto, quanti anni hai, Mattia? E da dove arrivi?
2: Io vengo dalle Marche e ho 10 anni.
1: Ah, quindi hai fatto un po' di chilometri?
2: Sì.
1: Per questo talent. Bene, allora, in questi 2 mesi dove ti senti migliorato?
2: No, su certe curve e sulle traiettorie.
1: Bene, oggi passa solo il primo alla fase finale. Sì. Dove pensi che tu possa fare la differenza?
2: Sulle traiettorie, perché qua la pista e la velocità è molto bassa, cioè devi stare tutto interno.
1: Cosa ne pensi di questo talent, Mattia?
2: No, che è un'idea grandiosa, bellissima. La pista, i kart elettrici.
1: Da 0 a 10, quanto ti senti pronto?
2: 10.
1: Guardando ai tuoi rivali, chi pensi possa essere quello più competitivo oggi?
2: Kirill.
1: Se vinci, sai che c'è una gara con Easy Kart, una gara con i kart da competizione. Quanto ci tieni a questo premio?
2: Tanto.
1: Quindi questa coppa la vogliamo portare a casa?
2: Sì, la voglio portare a casa a tutti i costi.
1: Bene. Come ti sei preparato in questi giorni? E innanzitutto, stanotte hai dormito?
2: Sì. Stanotte ho dormito e ci sono venuto solo il weekend scorso, perché io ci sto tanto lontano, cioè non è che ci vengo tante volte.
1: Eh no, qua. Anche perché sei delle Marche. Bene, batti 5 e in bocca al lupo.
2: Grazie.
1: Vai. Ed eccoci con un altro pretendente alla vittoria finale nella categoria mini, Davide Quaglia, che si presenta qui oggi in terza posizione, quindi qualificato, perché passavano i primi 4 dopo questi primi 2 mesi. Allora, innanzitutto, quanti anni hai e da dove arrivi?
3: 11 e arrivo da Brescia.
1: Ferrarista?
3: Sì.
1: Ok, perché pilota tifi?
3: Hamilton.
1: Bene, allora caro Davide, oggi conta solo una cosa: fare il miglior tempo rispetto a tutti. Quanto pesa questa pressione?
3: Io sono molto eccitato prima di partire, ma poi quando parto sono concentrato e...
1: E quindi non ci pensi, la pressione va via. Cosa ti distingue dagli altri piloti ancora nel giro veloce, secondo te?
3: Faccio traiettorie diverse.
1: Ah sì? Sei più largo, più interno?
3: Più interno.
1: Ok. Senti, c'è un premio straordinario in palio. L'accesso a una gara nel campionato Bierelart Easy Kart.
3: Sì.
1: Quanto lo vuoi questo premio?
3: Tanto, da.
1: Stanotte ci hai dormito?
3: No.
1: No? Quindi, che dire, full gas, viva la Ferrari e ti auguriamo di portarti a casa questa coppa. Ok? Vai. E siamo con la testa di serie di questa mini, Kiri Ciobu.
3: Sì.
1: Che arriva dalla Moldavia, giusto?
3: Sì.
1: Bene, allora, Kiri, quanti anni hai?
4: 11.
1: E da dove arrivi? Dove vivi qua?
4: Arrivo da San Michele Extra, da Verona.
1: Ok, come ti sei avvicinato al mondo PGK Circus?
4: L'idea è venuta ai miei genitori, perché dovevamo andare a fare shopping. Quando ho visto la pista, ho detto subito ai miei genitori: possiamo andare, possiamo andare, possiamo andare. E loro hanno detto: ok, diamo un'occhiata. E dopo ho visto qua i go-kart e li ho pregato.
1: Ti sei innamorato?
4: Sì. E gli ho pregato se potevo andarci, hanno detto di sì.
1: Questa è stata una bella cosa, e oggi sei qui a giocarti la vittoria, l'accesso alla finale nella 60, il premio nella 60 Easy Kart, quindi un grande sogno. Oggi hai dato per il momento 6 decimi, mezzo secondo più o meno, sì, al secondo, che sono tantissimi. Secondo te dove stai facendo la differenza. Qual è il tuo segreto?
4: Il segreto non lo posso dire, perché se no dopo mi copiano.
1: Dimmelo in un orecchio.
4: Allora, al primo giro vado normale, al secondo addirittura e dopo al terzo così.
1: Allora, tanto si è sentito che c'è il microfono. Quindi abbiamo svelato tutto, caro Kiri. Allora, oggi ci si gioca veramente questo. Dimmi la verità, da 0 a 10, quanto vuoi tornare a casa con questa coppa?
4: 10, anzi 11.
1: 11?
4: Sì.
1: Bene. E se dovessi vincere, a chi è che faresti il tuo primo ringraziamento?
4: A mio fratello, perché mi ha aiutato e mi ha consigliato.
1: E noi ti auguriamo una grandissima semifinale.
4: Grazie.
1: Che vinca il migliore. E siamo ora in compagnia di un altro semifinalista della classe mini, Federico Riolo, che è terzo nel ranking e oggi ci si gioca tutto. Innanzitutto, Federico, quanti anni hai e da dove arrivi?
5: Ho 12 anni e arrivo da Milano.
1: Arrivi da Milano. Senti, 2 mesi di selezioni che ti hanno portato fino a qua. Ti aspettavi di essere tra i 4 finalisti, semifinalisti?
5: Sono arrivato la prima volta che ero arrivato nel terzo posto, pensavo mi superavano, infatti sono ritornato e ho visto che ero sempre terzo. E
1: quindi sei venuto qua solo 2 volte?
5: A fare il talent, sì. Sarà difficile perché gli altri sono più piccoli e pesano di meno, sono affetto.
1: Però ce la mettiamo tutta?
5: Certo,
1: sei teso?
5: Sempre. Un pochino.
1: Sì. Vabbè, ma adesso vedrai che una volta che infili il casco scende l'adrenalina e ti concentrerai e farai un ottimo tempo. Va bene?
5: Sì.
1: Federico?

0: per 2 millesimi, ragazzi.
1: Ma no!

0: Davide Quaglia! Batti 5, 2 millesimi, 2, posso dirlo anche se siete minorenni, fottutissimi millesimi! Vabbè, le gare sono queste. Primo di questo talent che tanto sta facendo parlare di sé e lo farà ancora, Mattia Cardinali! Tu sei come Raikkonen, non ridi mai, però fai i fatti. E quindi quanto sei contento?
1: Tanto.
0: Bene, allora Kimi Raikkonen Cardinali, un grande applauso! Ci vediamo in finale! Un bel sorriso! falso, un sorriso falso, ma ci interessa il piede oggi, complimenti! E come tutti i talent che si rispettano, naturalmente anche questo ha dei premi, come abbiamo detto più volte, è un concorso e quindi ci vuole un notaio. Ed è con noi Michele Marco Sardella, notaio per quanto riguarda l'evento FIGK, che appunto analizzerà, decreterà i vincitori, li sottoscriverà. Benvenuto.
2: Buonasera a tutti, grazie del benvenuto.
0: Allora, raccontaci un po' il

0: tuo ruolo?
1: Allora, il mio ruolo è un ruolo, innanzitutto, come tutti i ruoli del notaio, richiesto dalla legge. C'è un decreto del Presidente della Repubblica, un provvedimento legislativo apposito che obbliga gli organizzatori di concorsi a premio ad avvalersi dell'opera e dell'intervento di un notaio che verbalizza lo svolgimento del concorso. Ecco, questo è il mio ruolo, do atto dello svolgimento, verifico la regolarità delle qualifiche e anche poi dei vari piazzamenti. Ne do atto in atto pubblico, attribuendogli per l'appunto la pubblica fede notarile, tipica degli atti pubblici notarili.
0: Dimmi la verità, Michele, ti era mai capitato di essere chiamato per un evento cartistico?
1: Allora, io sono un notaio giovane, ho iniziato da meno di un anno la professione in sé. Prima, ovviamente, ho lavorato in studi notarili, ma non mi era naturalmente, quindi già c'è la cosa che sono un notaio giovane. In più è non è una cosa canonica il far parte di un concorso a premi.
0: Non è una vendita di una
1: Non è una
0: casa.
1: vendita di una casa, ecco, lo stavo per dire io. Devo dire che è una bellissima esperienza e poi, visto che stiamo facendo un'intervista, mi permetto di dirlo,
0: Prego.
1: l'organizzazione di PGK e la serietà del concorso a premi di cui appunto mi occupo della verbalizzazione è qualcosa di encomiabile.
0: Questo fa capire veramente la serietà di PGK che vuole fare le cose innanzitutto
1: Per
0: bene, ma anche in maniera trasparente e si avvale di un professionista, in questo caso il notaio Sardella, che è pronto a scrivere, a mettere
1: nero
0: tutto
1: su
0: agli
1: bianco.
0: atti, agli atti. Bene, allora buon lavoro. Per me è un super piacere, la prima
1: Piacere
0: volta
1: mio.
0: che incontro un notaio non in una sede di una vendita o di un acquisto di un immobile, ma in una gara di
1: Nemmeno nel suo
0: go-kart.
1: studio
0: E nemmeno nel suo
1: è il
0: studio.
1: notaio che
0: Dov'è
1: viene a
0: che è lo
1: prendere
0: studio?
1: in centro a Verona, in via Frattini.
0: Sei comodo,
1: Sì,
0: dai.
1: comodo,
0: Molto
1: molto
0: comodo.
1: comodo.
0: Bene, poi ti vogliamo vedere sul
1: Sì, guarda,
0: go-kart.
1: quasi quasi lo faccio un giro.
0: Dai, bene.
1: È
0: Notaio
1: stato un
0: Sardella,
1: piacere,
0: grazie
1: grazie, grazie
0: mille,
1: mille a
0: buon
1: voi.
0: lavoro e
1: Grazie.
0: viva PGK e
1: Viva
0: naturalmente la
1: PGK.
0: serietà anche di questa organizzazione. E il nostro viaggio all'interno dei semifinalisti di questa Super PGK Circus continua. Siamo con Simone Girardini che si presenta come testa di serie nella categoria Junior.
2: Ho 16 anni, quasi 17, e vengo da Piscantina, quindi qua vicino.
0: Quindi veronese,
2: Sì, esatto.
0: cosa rappresenta per te il mondo del karting?
2: Un'esperienza abbastanza adrenalinica, molto avvincente, molto, come posso dirla, è molto competitivo, una cosa molto avvincente.
0: Quindi ti
2: Quindi,
0: piace questo
2: sì,
0: talent?
2: molto, sì. L'obiettivo ovviamente è vincere. L'obiettivo è fare il giro più veloce possibile, guadagnare dove penso di aver
0: Ecco,
2: sbagliato
0: dov'è
2: in
0: che
2: qualifica.
0: adesso diciamo dove pensi che non sei così competitivo?
2: Allora,
0: Tanto i tuoi avversari non
2: sì.
0: siete.
2: L'ultima curva, quella prima del lungo rettilineo. Prima del lungo rettilineo che
0: No,
2: c'è prima del
0: non
2: traguardo.
0: ti senti velocissimo.
2: No, subito lì è l'uscita, non mi piace molto l'uscita e spero di migliorare soprattutto in quel punto lì.
0: Noi ti auguriamo una
2: Grazie
0: super gara. Che vinca il migliore, per ora lui è in testa con un decimo di vantaggio sulla concorrenza e ci vediamo dopo.
2: mille. Sì.
0: Vai. E allora siamo con Pietro Longo, categoria Junior. Da dove arrivi e quanti anni hai?
3: Allora, arrivo da Verona
0: Quindi giochi in casa.
3: sì, ho 14 anni.
0: Da sempre appassionato di motorsport?
3: Sì, da sempre, perché comunque anche nella mia famiglia cioè da mio nonno, sono tutti appassionati, mio papà correva in kart,
0: Ah,
3: quindi mi hanno tramandato un po' la passione. E...
0: Senti, ma l'esperienza PGK è la prima per te o avevi avuto qualche altra esperienza?
3: Sì, mi sa la terza, però comunque è una delle prime.
0: Senti, come sei attualmente nel ranking?
3: Allora, sono terzo.
0: A quanto dal primo?
3: Un decimo, penso.
0: Quindi oggi ci si gioca tutto in millesimi. Stanotte hai studiato la pista, hai pensato dove poter limare quel decimino?
3: Sì.
0: E dove?
3: Sì, sì. Là in fondo, nell'ultima curva del primo settore.
0: Ok, ti auguriamo il meglio.
3: Grazie.
0: Basta, vediamo.

0: volte? Bene, e la quarta volta hai fatto il miglior tempo?
1: Sì.
0: Eh beh, hai preso più confidenza, no? Qual è stata la difficoltà più grande che hai dovuto superare?
1: Qualche curva, di cercare dove mettere bene il kart.
0: Va bene, noi ti auguriamo un super hot lap, come si dice, viste anche le temperature, e in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Vai.

0: terzo classificato, Pietro Longo. Te non ti chiedo neanche se sei contento, perché...
1: No, non tanto.
0: Volevi di più?
1: Sì.
0: Secondo classificato, Simone Girardini. E vince anche qua, per una manciata di millesimi, Stefano Maglioli. Quanto sei contento?
1: Tanto.
0: Ok, un grande applauso. Ed eccoci qua nel nostro, nella nostra casa del Grande Fratello, perché vedi, c'è l'obiettivo puntato, il nostro confessionale prima del giorno del giudizio, prima di capire chi sarà il vincitore anche in questo caso della categoria senior. Siamo con Luca Giacominelli, che si presenta in quarta posizione, quindi classificato proprio per un pelo, e però oggi si gioca tutto. Innanzitutto, di dove sei e quanti anni hai?
2: Allora, sono di Mantova, ho 26 anni e sono molto contento di essere qui oggi. Vediamo cosa riusciamo a tirare fuori dal cappello, che sono dentro un po' per il rotto di bottiglia, però chi lo sa, un decimo alla fine è tutto e niente.
0: Cosa ne pensi del talent?
2: Talent, secondo me, è una bella opportunità per mettersi in mostra. Alla fine giro amatorialmente, sono riuscito a qualificarmi, quindi bisogna vedere dopo cosa salta fuori. Comunque, gran bella opportunità.
0: Tra l'altro parliamo di una gara con la Easy Kart nella 125, esatto, in una gara ufficiale Birel Art, quindi tanta roba, no?
2: Secondo me è un'esperienza unica.
0: Bene.
2: Su due tempi ci ho già girato una volta. Girarci in gara sarà complicato, ma sarà divertente.
0: Sarà se vinci, non t'allargare, Luca.
2: Partiamo con i buoni propositi.
0: Ed è giusto così. Grande Luca, ti auguriamo un super time attack.
2: Grazie.
0: Ciao. Ed eccoci con Pietro Ciobu, sempre classe senior, che attualmente è secondo. Gli vogliamo chiedere quanti anni ha e da dove arriva.
3: Ho 18 anni e sono di Verona, da queste parti.
0: Però se hai origini moldave.
3: Esatto.
0: Come ti sei preparato per questo super evento? Oggi è il giorno del giudizio. Oggi verrà decretato il campione anche nella senior. Raccontami.
3: Beh, ho provato ieri, sono venuto a girare. Ho provato con questo caldo qua come si gira. E, però ecco, anche le scorse volte ho girato tanto, soprattutto di sera, per cercare di trovare, diciamo, il feeling giusto.
0: Chi è il tuo idolo nel motorsport?
3: Max Verstappen.
0: Max Verstappen.
3: Sì.
0: Tra l'altro, tu ieri hai fatto bene a venire a girare a quest'ora, perché sapevi che oggi
3: c'è il caldo.
0: La gara è a quest'ora. Quindi, insomma, una strategia, vediamo se sarà premiante. Speriamo. E quanto più alto hai girato rispetto al tuo tempo ieri?
3: Gli tre decimi.
0: Tre decimi.
3: 24 e 3. Niente scusa.
0: Così ti vogliamo, grande. Ed eccoci ancora in casa senior con la testa di serie di questo ranking che è durato per ben due mesi.
4: Esatto.
0: Oggi è il giorno del giudizio.
4: Esatto.
0: Anche perché siamo nel confessionale PGK Circus con Simone Giansante.
4: Salve.
0: Innanzitutto, quanti anni hai e di dove sei?
4: Allora, ho 26 anni e vengo dal centro Italia, quindi dall'Abruzzo.
0: Oh.
4: Quindi sì, sono qui per lavoro e a Venezia, quindi comunque abbiamo fatto un bel viaggetto, ci siamo fatti un'oretta e mezza per arrivare qui a Verona.
0: Quante volte sei venuto qua a Verona per cercare la prima posizione?
4: Pochissime, siamo venuti 4-5 volte in questi due mesi e soprattutto verso la fine, nell'ultimo mese, ci siamo concentrati più che altro.
0: Grande. Ed eccoci in categoria senior con Davide De Simoni.
5: Ciao.
0: Terzo.
5: Sì.
0: Terzo attualmente. Allora, oggi ci si gioca tanto. Prima però ti vogliamo chiedere

0: Ah, età e di dove sei?
1: Ho 26 anni e sono qui di Verona.
0: Di Verona, quindi sì, giochi in casa.
1: Gioco in casa, sì.
0: Allora, come hai vissuto questi due mesi?
1: Molto belli, intensi, mi sono allenato abbastanza perché io non ho mai corso, quindi ho iniziato proprio qua e sono molto contento di aver raggiunto già questo obiettivo, di essere qua tra i finalisti e sono pronto a dare il massimo tra poco che entro.
0: Questa sarà la coppa che porterà a casa il vincitore, ma soprattutto il premio. Ricordiamo, sì, una gara con l'Easy Kart by Birelard. Quanto lo vuoi questo premio?
1: Moltissimo. Darò tutto quello che ho per riuscire a portarmelo a casa.
0: E noi ti auguriamo una super, un super time attack.
1: Grazie mille.
0: Grazie. Ciao, Davide.

0: Tocca a Giacomelli quarto, premia la nostra gioia. Comunque ragazzi, guarda che, prego, guarda che essere arrivati fino a qua, comunque su tutti i piloti che in questi due mesi si sono sfidati, è comunque tanta roba.
1: No, infatti sono soddisfatto, alla fine ho fatto un errore nella prima sessione, ma comunque la seconda è andata bene, peccato per la prima.
0: Vabbè, però appuntamento l'anno prossimo,
1: Sicuramente mi ripresento, vediamo se l'esito sarà il seguente.
0: Terzo classificato, Davide De Simoni!
2: Sono contento, chiaramente tutti vogliamo vincere, la prossima volta dai, sicuramente.
0: Secondo classificato, Pietro Ciabo! E lui è il fratello di Kibi, che è arrivato terzo, e tu secondo. Primo classificato, Simone Giansante! Ma c'hai il fan!
3: La curva!
0: C'hai la curva qua! Allora, tu sei Veneto, giusto?
4: No.
0: Tu sei abruzzese? No.
4: Di Pordenone.
0: Di Pordenone? No, non è vero.
4: Abruzzese.
0: Abruzzese, infatti me lo ricordavo, abruzzese. Quindi tutti dall'Abruzzo sono arrivati?
4: No, no, tutti da Venezia.
0: Perché lavorate lì?
4: Esatto, ho preso la laguna questa volta.
0: Ma cosa fai della vita?
4: Il fuoco.
0: Ah, allora stasera offro da mangiare a tutti! Allora, cosa volete? Prendiamo l'ordine. Io ho un bello spaghettino al pesce.
4: Sì, sì, ma innanzitutto si beve il prosecco, poi...
0: Poi si fa, se ne parla.
4: Prima si beve.
0: Ok. E siamo nella categoria over con Angelo Norassi, che si presenta qui oggi nei primi quattro. Come sei?
5: Sono terzo.
0: Terzo, quanto dal primo?
5: Sono un millesimo dal secondo.
0: Ci si gioca tutto, caro Angelo. Allora, sei del 65. Quindi
5: 62
0: facciamo il
5: anni.
0: 62 anni e di dove sei?
5: Di Guastalla, Reggio Emilia.
0: Ah, ok, quindi avete fatto anche un po' di chilometri, dai.
5: Certo, ma noi ci spostiamo sempre perché siamo proprio amanti di questo sport. Quindi ci spostiamo, andiamo a Vicenza, andiamo a fare tutto, in tutte le piste qua vicino, siamo andati a Imola, ci spostiamo continuamente, ma solo per, cioè ci spostiamo per divertimento, quindi siamo
0: ecco,
5: tutti...
0: Ma oggi divertimento virgola, perché c'è un bel premio,
5: Certo.
0: Quanto lo vuoi questo premio?
5: Da 1 a 100? 150.
0: Quindi oggi...
5: Perché l'importante non è partecipare, ma è vincere, l'importante è vincere.
0: L'ha detto lui, il grande Angelo. E tra un po' scopriremo chi sarà il vincitore della senior. Ma da quello che abbiamo capito, Angelo, è uno che il titolo lo vuole portare a casa.
5: Sì, ma c'è uno che ha qualcosa in più. È il mio compagno di squadra, naturalmente, che...
0: Come si chiama?
5: Andrea dal Corpio,
0: okay,
5: detto
0: Decco. Adesso lo sentiamo.
5: Adesso lo sentiamo.
0: Il tuo collega ti ha appena nominato. Insomma, dice che sarai tu. Toccati.
5: No, lui esagera sempre.
0: Sarai, puoi essere tu il vero vincitore. Ma Andrea dal Corpio si sente così competitivo oggi?
5: C'è troppo caldo, secondo me.
0: Beh, ma c'è per tutti,
5: Sì, ma...

0: Io lo soffro.
1: Tu lo soffri tanto. Sì, lo soffro. Allora, innanzitutto, quanti anni hai e da dove arrivi?
0: Allora, ho 54 anni e vengo da Mantova.
1: Da quanto tempo vai sui go-kart?
0: Sono 14 anni.
1: 14 anni, sempre gare rental, giusto?
0: Sì.
1: Ecco, oggi se dovessi vincere, caro Andrea, c'hai una bella giornata a bordo di una super Ferrari. Quanto vuoi portare a casa il titolo?
0: Beh, si vuole sempre vincere, no?
1: No, assolutamente.
0: Dopo... Dipende dai miei avversari, se mi lasciano vincere.
1: Beh, una bella giornata sulla Ferrari sarebbe tanta roba, eh?
0: Sì, sarebbe tanta roba.
1: Allora Andrea, che vinca il migliore.
0: Speriamo.
1: Vai, grande. E siamo con Denis Albanese, categoria over 40. Innanzitutto anche lui gli vogliamo chiedere quanti anni ha, sicuramente più di 40, sì. E di dove sei?
2: Allora, ne ho 47, ne faccio, e sono da Venezia, provincia di Venezia.
1: Lui fino all'ultimo giorno...
2: Ero quarto, poi mi hanno superato alle 9:30 e poi avevo prenotato delle corse e all'ultima corsa sono riuscito a fare il tempo.
1: Prima della mezzanotte?
2: Sì, alle 9:30 mi sa. E all'ultima corsa ho fatto il tempo, mi avevano messo tutto lo scotch sul monitor.
1: Per non farti vedere la telemetria. Perché sennò ti distraevi. E quanto sei stato contento?
2: Neanche quando sei arrivato non ero convinto di non averlo fatto. Dopo mi hanno detto che lo fa.
1: È stato bellissimo. Più bello del giorno del tuo matrimonio.
2: No, dai. Non sono un abitué che fa le corse, quindi ho un po' di tensione, un po' di agitazione, ovviamente. Cercherò di metterci il massimo impegno. E come va, va. Cioè.
1: E noi ti auguriamo una gran final oggi qua. Un bel time attack. Bisogna cercare la ricorsa a questo giro veloce. Grazie.
2: Va bene. Grazie mille.
1: Grande. Ed eccoci con Cristian Franchini, over 40.
3: Over 40.
1: Che in questo momento... Hai sottolineato over 40.
3: Purtroppo sì.
1: Che in questo momento è quarto di serie, quindi ti sei classificato proprio...
3: E lì ho lì davanti e...
1: all'ultimo. Però e oggi non conta. Oggi passano inizialmente i primi due e poi c'è uno scontro
3: esatto,
1: tra sì. i migliori due,
3: esatto.
1: E si decreta la testa.
3: Sarà
1: di
3: molto
1: serie.
3: Difficile.
1: Età... E da dove arrivi?
3: Allora, sono di Verona, abito qua vicino e ho 51 anni. Sicuramente sarà dura perché sono molto molto bravi i primi tre.
1: Chi è che è il pilota che sinceramente temi di più?
3: Che temo di più? Allora, con quello che mi scontro, perché nonostante la sua stazza fisica, devo dire che è stato molto bravo.
1: Denis.
3: Esatto. È stato molto bravo a fare quei tempi e classificarsi secondo, però secondo me, perché lo conosco e so come guida, Andrea Del Cortile.
1: Noi ti auguriamo una super super super gara.
3: Grazie.

0: Grande, facciamo un super applauso a Denis, premio alla nostra gioia. Terzo, Angelo Norassi. Grande Angelo. Bravo. Allora, secondo me tutti i calma. Secondo me tutti i Hamilton.
1: Sì,
0: si vede. Si vede.
1: Bello, bello.
0: Il casco è simile.
1: Copia.
0: Bene, secondo classificato Cristian Franchini. È andato primo Andrea Dal Cortivo. Anche qua si parla di millesimi, ragazzi. Di millesimi, ti è andata bene.
1: Mi è andata benissimo.
0: Lui Hamilton, tu?
2: Questo qui è di Sainz.
0: Sainz. Bene, mi sa che è più forte te di Sainz.
2: Sì, magari.
0: Magari. Un grande applauso.

0: PGK Circus non sono solo go-kart, ma sono anche i simulatori. Questa volta ci siamo spostati all'interno del centro commerciale Porta dell'Adige, qui a Bussolengo. Andiamo subito a sentire i quattro super finalisti. Eccoci qua. Allora, oggi ci si gioca un accesso per la finalissima e poi una gara con i go-kart, qualora dovessi vincere la finale. Cosa ti aspetti e qual è il pilota che più temi?
1: Allora, in realtà non ho molte aspettative, siccome il mio forte sono i kart, però ecco, mi sono qualificato, quindi comunque darò il massimo e cercheremo di far bene.
0: Buona gara. E poi ancora ci spostiamo nella postazione numero 2, siamo con?
2: Francesco.
0: Di cognome?
2: Yasimi.
0: Ok, quanti anni hai? Di dove sei?
2: 21 anni, sono di Verona.
0: Ok, allora, oggi come intendi interpretare questi 15 minuti? Che poi, ricordiamo, il primo andrà avanti nella scalata verso una gara di go-kart.
2: Come va? Perché non me l'aspettavo neanche di passare. Parto con i primi giri andando un po' piano, magari imparare un attimo la pista e la macchina, poi vediamo come va.
0: Quante ore ti alleni? Ce l'hai anche a casa il simulatore?
2: No, ho un volante, quello il G29 dell'Logitech, che gioco 2 orette al giorno, magari a Formula 1.
0: Ma quindi sei allenato, dai.
2: Un po' sì, sì.
0: Bene, pilota preferito di Formula 1?
2: Sosta tra Max Verstappen e Leclerc.
0: Bene, bene, beh, stanno andando non benissimo tutte e due quest'anno.
2: Vabbè.
0: Bene, grazie e buona gara. E poi ancora abbiamo...
3: Valentino Domenis.
0: Sì, di dove sei e quanti anni hai?
3: Di Bardolino e ho 21 anni.
0: 21 anni. Senti, oggi ci si gioca tanto qui. Un quarto d'ora di concentrazione. Ecco, sarai più sul giro secco o creare una sequenza di giri veloci? Perché poi, ricordiamo, verrà preso il giro migliore di ogni pilota.
3: Secondo me è più importante la costanza e poi cercare di trovare il giro veloce a un certo punto.
0: Ti sei allenato in questi giorni?
3: Ah, ho girato un po' ieri e anche prima verso...
0: Ah, allora sei allenato.
3: Direi che ce n'è bisogno.
0: Esatto. Quindi non sia qua per partecipare, ma per...
3: provare a vincere.
0: Bene, e te lo auguriamo. Andiamo dalla quarta postazione, siamo con...
4: Manuel Barbi.
0: Ok, quanti anni hai, di dove sei?
4: Sono di Verona e ho 21 anni.
0: Ok, 2 mesi qua che ci sono i simulatori, quante volte sei venuto per entrare nei primi 4 e giocarti la vittoria?
4: 3-4 volte, sì.
0: Ah, ok, quindi ho fatto subito un bel tempo.
4: Sì, l'ho fatto il secondo test, ho fatto il primo tempo.
0: Ecco, diciamo al nostro pubblico su quale vettura si corre e in quale circuito.
4: Corriamo a Imola su una Formula 3.
0: Beh, è bella impegnativa Imola.
4: Sì.
0: Ti piace? Come
4: sì, è una bella pista.
0: Bene, allora anche a te ti auguriamo una super gara. Ricordiamo che poi se andrai avanti ci sarà la finalissima e puoi vincere una gara in go-kart.
4: Grazie mille.
0: Vai, può partire la gara.

0: facciamo quarto!
1: Bravo!
0: Terzo, Valentino Domenis! Secondo, Francesco Giasini!
1: Bravo!
0: Vece e convince, Manuele Barbi! Ragazzi, se vi leggo i tempi non ci credete, tutti attaccati, bravissimi! Manuel, allora, li hai fatti secchi tutti?
2: Non è stato facile.
3: Ma non ci credo.
2: No.
0: No, vi abbiamo visto che veramente la competitività è ai massimi livelli. Allora, a parte il buon Pietro, voi avete provato i Gotat?
2: Una volta, basta.
0: Però non ti sei classificato, qualificato.
2: No.
0: Tu?
2: No, qua no.
0: Tu?
2: Meno io.
0: Beh, tu non te lo chiedo neanche che sei stato super protagonista fino alla fine, quindi tu vai veloce sia sui simulatori che nella realtà.
2: Qua meno sui simulatori.
0: Beh, però dai, quarta posizione. Allora, vai in archivio così, con questa bella cartolina. Allora, ragazzi, oggi il clima veramente è africano, ma comunque non avete battuto ciglio. È stato veramente qualcosa di straordinario. La passione veramente l'ha fatta ancora da padrone.

0: Viva il karting, viva PGK Circus, che adesso smonteranno tutto, avranno dei giorni torridi perché si sposteranno in Puglia. E che dire, grazie mille PGK Circus, grazie alle porte dell'Adige e grazie soprattutto a voi che avete veramente fatto un ottimo lavoro. Applauso! Abbiamo svelato i quattro vincitori più il vincitore dei simulatori. Che giornata!
1: Impressionante!
0: Paolo, che giornata! Sai che mi hai fatto ritornare indietro di 20 anni, quando si andava in pista con quella passione diversa. Oggi sono cambiate un po' le cose nel mondo del kart, eh? Però qui c'è ancora quella spontaneità, possiamo dirlo, veramente, che mi hai fatto fare un salto indietro. Ho visto veramente piloti felici che si abbracciavano, poche storie, il tempo è quello che ha comandato, l'inversione dei kart, veramente tutto molto
1: due
0: bello.
1: Millesimi che due determinano una vittoria,
0: che poi con due sessioni, non esatto. Con una singola,
1: no, incredibile. Cioè,
0: allora salutiamo le porte dell'Adige, ci ha fatto compagnia per 2 mesi, ma adesso la carovana di PGK Circus si sposta a Mesagne per 2 mesi, quindi dall'11 luglio fino ai primi di settembre, e da lì ci sposteremo ancora per gli amici del nord, alle Corti Lombardi, a Bellinzago Lombardo, e anche lì per 2 mesi saremo in pianta fissa, quindi da settembre a novembre, e anche lì decreteremo gli altri vincitori, che poi faranno la finalissima in un luogo ancora segreto perché sennò la gente si iniziano ad allenare, quindi non va bene. E quindi, che dire, se anche voi volete partecipare a questo super talent, PGK Circus su Instagram, sui social, su internet. E Paolo, che dire, complimenti davvero.
1: Grazie.
0: Buona la prima.
2: Questo programma è offerto da...

La nuova DS numero 7 segna un cambio di passo per il marchio francese, perché si tratta di un modello completamente riprogettato sulla piattaforma Stellantis STLA, Medium, con dimensioni leggermente superiori, uno stile più ricercato e una gamma di motorizzazioni profondamente rivista. Tra queste, la più interessante per il nostro mercato è la versione Mild Hybrid da 145 cavalli, destinata a rappresentare l'accesso alla gamma, con un prezzo che parte poco sopra i 40.000 euro. La linea conserva un'impostazione elegante, ma è diventata molto più personale rispetto a prima. Il frontale è dominato dalla mascherina illuminata e dalle firme luminose verticali sottili, mentre il posteriore appare più pulito e moderno. Lunga circa 4,66 metri, questa SUV si colloca al confine tra il segmento C e il D. Il risultato? Come la precedente DS7, ha una presenza stradale più importante di quanto le sue reali dimensioni farebbero ipotizzare. L'abitacolo conferma la tradizione DS per materiali e finiture. Negli allestimenti più ricchi, pelle, alcantara e inserti pregiati restituiscono una sensazione di qualità superiore rispetto a quella di molti modelli generalisti. La strumentazione digitale e il display centrale risultano moderni e compatibili con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Purtroppo però, il monitor centrale non è ampio come sulle migliori avversarie e per attivare alcune funzioni dell'infotainment servono più passaggi, riducendo l'immediatezza durante la guida. La motorizzazione ibrida, che non è una novità tra le proposte di Stellantis, abbina il 1200 3 cilindri turbo a benzina a un'unità elettrica integrata nella trasmissione automatica a doppia frizione e in tutto vengono prodotti 145 cavalli. In città il sistema privilegia spesso la marcia elettrica, contribuendo a contenere consumi ed emissioni, mentre nel traffico la transizione tra i due propulsori è fluida, quasi inavvertibile. Sulle strade extraurbane però, quando si richiede tutta la potenza disponibile, la risposta all'acceleratore non è immediata e il motore termico si fa sentire. Ma a questo ci pensa il livello di insonorizzazione elevato dell'abitacolo. L'assetto è chiaramente votato al comfort. Assorbe molto bene buche e giunti autostradali, anche grazie alle sospensioni a controllo elettronico disponibili sugli allestimenti superiori, mentre lo sterzo è preciso e progressivo. Tra le curve il peso si fa sentire, ma non genera squilibri, e la nuova DS rimane prevedibile. Non è una SUV pensata per la guida sportiva, ma i viaggi rilassati sono il suo territorio d'elezione. La silenziosità alle velocità autostradali è favorita dai vetri acustici e dalla cura aerodinamica, e anche i sedili risultano molto confortevoli sulle percorrenze lunghe, mentre il bagagliaio mantiene una capacità competitiva nella categoria. Lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori è buono, anche se non cresce in misura proporzionale rispetto all'aumento delle dimensioni esterne, visto che la DS numero 7 è più lunga di 7 cm rispetto alla generazione precedente. La dotazione di sicurezza comprende la guida assistita di livello avanzato, il mantenimento attivo della corsia, il regolatore di velocità adattivo e numerosi sistemi di assistenza alla guida. L'equipaggiamento è ricco già nelle versioni d'ingresso, ma alcuni contenuti particolarmente qualificanti, come l'impianto audio focale o alcune finiture più raffinate, rimangono riservati agli allestimenti superiori. Anche in questo caso, quindi, è evidente la volontà della DS di offrire un prodotto premium, ma con un'immagine diversa da quella delle tradizionali concorrenti tedesche. I prezzi della 1200 Hybrid partono dai 42.400 euro della base e arrivano ai 66.640 della versione La Premier, decisamente super accessoriata.

A 5 anni dal lancio, la seconda generazione della Kia Niro è stata oggetto di un aggiornamento. Adesso il frontale è più pulito e mostra dettagli ridisegnati, con gruppi ottici più moderni e una firma luminosa più riconoscibile, mentre il posteriore ha superfici ritoccate che allargano visivamente l'auto. L'abitacolo è convincente per la qualità percepita, gli assemblaggi accurati e lo spazio disponibile, tanto è vero che anche chi siede dietro dispone di un buon agio per gambe e testa. Il doppio display curvo da 12,3 pollici offre una grafica moderna e il sistema multimediale con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless è semplice da utilizzare. Rimane però discutibile la scelta del pannello multifunzione, che alterna i comandi della climatizzazione a quelli del sistema multimediale. Riduce il numero di pulsanti, ma obbliga a cambiare funzione per regolare le operazioni frequenti, richiedendo qualche istante di adattamento. Sono stati adottati anche nuovi materiali più gradevoli al tatto, come nel caso della parte superiore della plancia. Ci sono tanti vani portaoggetti e il bagagliaio è grande per la categoria e adatto anche alle necessità di trasporto di una famiglia. Per ora è disponibile solo un 1.6 aspirato a benzina full hybrid con una potenza complessiva di 138 cavalli, che viene trasmessa alle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. È una scelta diversa rispetto ai tradizionali cambi a variazione continua adottati da molte concorrenti ibride e garantisce una sensazione di guida più naturale e cambi marcia ben percepibili. Anche se nelle partenze molto dolci e nelle manovre, può risultare meno fluida rispetto ai migliori sistemi con variatore continuo. Nella guida in città, la Niro sfrutta spesso il motore elettrico, con partenze silenziose e una risposta pronta ai bassi regimi. I consumi sono uno dei suoi punti di forza, e nell'uso reale è facile avvicinarsi a percorrenze di circa 20-23 km con un litro, mentre nel traffico urbano si possono ottenere risultati ancora migliori con una guida attenta, che sfrutti a fondo la possibilità di muoversi solo col motore elettrico. Fuori città il sistema hybrid lavora in modo discreto, ma in autostrada il rumore del motore a benzina diventa più presente. E anche i consumi crescono, pur restando nei limiti della categoria. Le sospensioni sono regolate per assorbire bene buche e pavé e per rendere piacevoli i lunghi trasferimenti. Mentre lo sterzo è leggero e preciso, ma non particolarmente comunicativo. Tanto è vero che nella guida brillante emerge un leggero rollio che invita più a una guida rilassata che sportiva.

sportiva. L'insonorizzazione è buona fino alle velocità extraurbane, mentre alle andature autostradali il rumore di rotolamento dei pneumatici e qualche fruscio aerodinamico si fanno sentire. La Kia Niro è proposta negli allestimenti Business, Style ed Evolution, con prezzi compresi fra 34.250 e 39.750 euro. Nel giro di qualche mese tornerà poi in listino la versione Trifuela GPL, che era apprezzatissima sulla Niro Hunter Styling.

Per una volta parliamo di diesel, e nel caso specifico della rinnovata Opel Astra, che anche se questa alimentazione continua a essere demonizzata, resta la motorizzazione più richiesta in Italia della gamma. La vettura tedesca è dedicata a chi percorre molti chilometri, soprattutto in autostrada, è oltretutto una delle proposte più accessibili della sua categoria, sia nella versione Sportstourer di queste immagini, sia nel caso della berlina. Ma è anche tra le proposte più convenienti della stessa famiglia Astra, che offre anche soluzioni mild e plug-in hybrid a benzina, oppure elettriche. L'ultimo aggiornamento della vettura interessa soprattutto il frontale, che adotta una mascherina ridisegnata con il logo illuminato e nuove luci diurne a croce, oltre a paraurti rivisti. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo diesel di 1,5 litri da 131 cavalli. L'erogazione privilegia la regolarità e la silenziosità, meno la brillantezza. Nell'uso normale, il motore è fluido e poco rumoroso, ma ai bassi regimi manca un po' di prontezza. Anche il cambio automatico a 8 rapporti, che è di serie per tutte le versioni dell'Astra a gasolio, privilegia il comfort e la dolcezza degli innesti. Il risultato è una vettura piacevole nei lunghi trasferimenti, mentre anche l'accelerazione da 0 a 100 km all'ora in 10,6 secondi conferma un'impostazione più turistica che sportiva. Tra le curve, questa Astra sorprende positivamente. Lo sterzo è preciso, l'avantreno si inserisce con sicurezza e l'assetto mantiene sempre un buon equilibrio fra stabilità e assorbimento delle asperità. Le sospensioni filtrano efficacemente le buche e rendono confortevoli anche i percorsi più lunghi, e l'impianto frenante offre spazi d'arresto convincenti. Insomma, è una vettura che trasmette un senso di sicurezza e di facilità di guida. I consumi rappresentano uno dei principali punti di forza, perché senza utilizzare particolari precauzioni si percorrono quasi 20 km litro in città e in autostrada, mentre sui percorsi extraurbani si arriva anche a 23 km litro. L'abitacolo è ben assemblato e ben insonorizzato, con una plancia ordinata dominata da due schermi da 10 pollici. Il quadro strumenti privilegia la semplicità, ma i caratteri sono piuttosto piccoli. Il sistema multimediale offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, tuttavia alcuni menu richiedono un periodo di adattamento. Però è apprezzabile la presenza della ricarica wireless per lo smartphone. Lo spazio a bordo soddisfa 4 adulti senza difficoltà, e il bagagliaio, che nel caso della Sports Tourer parte addirittura da quasi 600 litri e supera i 1600 litri se si abbatte lo schienale posteriore, è tra i più sfruttabili della categoria. Oltretutto la soglia di carico bassa facilita le operazioni con gli oggetti più pesanti. E l'allestimento Edition, che è alla base della gamma, comprende già sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattativo e cerchi in lega da 16 pollici. Mentre per avere di serie il pacchetto completo di ADAS bisogna passare agli allestimenti superiori GS e Ultimate. Concludiamo con i prezzi. L'Astra Sports Tourer Diesel parte da 34.150 euro, mentre con la berlina si risparmiano 850 euro.

La nuova motorizzazione EcoG120 conferma la fiducia di Renault nel GPL, una scelta che oggi rappresenta una nicchia del mercato, ma continua a interessare chi percorre molti chilometri e vuole contenere la spesa al distributore. Il nuovo 3 cilindri turbo di 1,2 litri sostituisce l'EcoG della Clio precedente portando, senza variare la cilindrata, la potenza da 101 a 122 cavalli e la coppia da 170 a 200 Nm. Questi incrementi si percepiscono subito nella guida. La risposta ai bassi regimi è più pronta rispetto al passato e il cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti è fluido e si adatta bene allo stile di guida. Su strada, il motore convince soprattutto per l'elasticità. L'erogazione è regolare sia a benzina sia a GPL e il passaggio tra i due carburanti avviene automaticamente, senza che il guidatore se ne accorga. La rumorosità del 3 cilindri resta contenuta durante la marcia tranquilla, mentre cresce quando si sfrutta tutta la potenza. Il principale punto di forza rimane comunque l'economia di esercizio. Grazie alla bombola del gas da 50 litri, contro i 32 di prima, e al serbatoio per la benzina da 39 litri, l'autonomia complessiva dichiarata raggiunge i 1450 km. Ed è un valore che riduce sensibilmente le soste per il rifornimento e rende questa Clio interessante anche nei lunghi viaggi. Unica controindicazione, il serbatoio del gas occupa lo spazio della ruota di scorta, che quindi viene sostituita dal kit di riparazione. Il consumo di GPL, come per tutte le auto con doppia alimentazione, è superiore rispetto a quello di benzina, ma siccome il prezzo del gas è inferiore di circa il 60%, il costo chilometrico della Clio EcoG è ben più basso. Come dire che 100 km con la Clio EcoG costano poco più di 5 euro invece di quasi 10. E anche le emissioni di anidride carbonica si riducono in media di circa il 10%. L'abitacolo non cambia rispetto a quello delle altre Clio. I materiali sono ben assemblati, la posizione di guida è comoda, rimane però qualche plastica rigida nelle zone meno in vista e soprattutto sulle versioni d'ingresso la dotazione può apparire meno ricca rispetto ad alcune concorrenti. Il listino è un altro aspetto convincente, perché i prezzi della Clio EcoG 120 partono da 20.900 euro e arrivano a 24.600, quindi il sovrapprezzo rispetto alla 1.200 solo a benzina di pari allestimento è di 2.000 euro. Che non sono molti se si considera che qui c'è di serie il cambio automatico. Il nuovo motore EcoG 120 è comunque disponibile anche sulle sorelle Capture Symbioz, che però sono più grandi, costose e hanno solo il cambio manuale.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgimenti.

0: Gente, e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con in casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa.

0: casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente.

0: è in casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in